0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Summer Night.

0: sapere.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Summer Night.

0: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
1: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare di non avere a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Io più ti guardo fare questa cosa, più mi chiedo.
4: Voglio vedere la reazione di chi arriva per la prima volta a questo programma e sente che il programma non parte.
1: Non parte.
5: No, non parte come al solito.
4: Come al solito, però. Okay. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi è in diretta su altri 12 canali per la finale del Mondialiccio. Ora, non per
1: dire.
4: Ma arrivano già messaggi di questo tipo. Ci sei? Non ci sei? Aspetta, ci sei? Ecco, adesso ci sei.
6: Chiacchiericci, il mio pronostico a inizio puntata. Ma... terzo posto per gli haha, secondo posto Silito Lindo, primo posto per gli ACDC.
4: Ma ci vuole, ci arriviamo, abbiate pazienza. Intanto oggi è giovedì 16 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi si festeggia San Monolfo e San Gondolfo.
1: Ma veramente?
4: Sì, giuro, sono Monolfo, due santi veri.
1: Gondolfo.
4: Monolfo e Gondolfo, evidentemente una coppia comica medievale che poi è morta martire ed è diventata santa.
1: Però, ma tipo Pietro e Paolo,
4: tipo Staglioolio e Gian. Monolfo e Gondolfo, qualora ci fossero all'ascolto dei Monolfi o dei Gondolfi, 347-342-5220 come al solito documento e magari vincete un premio. Andiamo con
1: magari,
4: chi lo sa. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Legge elettorale, dopo l'approvazione del grande premio di maggioranza, protesta il PD che chiede un premio anche per chi perde.
4: Mettono le mani avanti, anche il gioco in scatola delle elezioni, non lo so.
1: Bellissimo.
4: Qualcosa del genere, però. Italia, dopo la condanna del gioielliere che uccise due rapinatori, la Lega protesta e propone di istituire la giornata nazionale del

0: Far West.
1: Ecco,
0: che ti posso... non è una brutta idea, ma col sì. saloon, le porte che si aprono così. Guarda,
1: e quello che suona al piano, papà.
0: Infatti.
1: Stati Uniti, stasera discorso a reti unificate di Donald Trump sulle interferenze straniere, interrotto ogni tanto da Vladimir Putin.
0: Per dare un'idea, Stati Uniti, il segretario della difesa americano annuncia screening annuale del testosterone per i militari, come se da quelle parti mancassero i coglioni.
1: Da allora, senti.
0: Si scherza, Donald, si scherza. Non sono interferenze straniere queste.
1: Invalsi, secondo i test annuali, tra i bambini a non avere conoscenza di base in matematica è il 40%, ossia 1 su 10.
0: Eccola là, eccola chi non supera il test Invalsi. Eccola là. Bellaria è intitolata una via a Silvio Berlusconi, ma è polemica perché è troppo vicina a una piazza minorenne.
1: Allora, ma si può già dedicare, passato abbastanza tempo.
0: E c'è polemica davvero però.
1: Ah, ecco. Campania, scoperta falsa università che vendeva a 1500 euro tutte le lauree, tranne quella in truffa per la quale bisognava studiare.
0: Bra, perché almeno su quello erano onesti. Scienza, scoperta in Congo una nuova specie di scimmia urlatrice, i ricercatori le danno il nome di Lele Adani. Allora. Andiamo, Lele, si scherza, Lele, grande telecronaca ieri.
1: Ci ascolta sempre.
0: Perso la voce.
1: Cultura, al via a Roma il convegno sulle lingue sconosciute, con una conferenza su quella parlata dai partecipanti a Temptation Island.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che è bla bla bla bla.
1: Concentratevi sul videoclip.

0: secondo me la notizia su questa canzone è quanto mi fa cagare questa canzone. Riccardo, mi sembra una notizia degna di nota.
1: Riccardo,
2: sciacquati la bocca.
1: Sciacquati la bocca.
2: Sciacquati la bocca.
1: Perché questo è un pezzone del 1998, Ultra 6.

0: Once ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione oggi c'è Kendrick Lamarta.
1: Buonasera,
2: ciao ragazzi.
0: E in regia c'è Tito.
3: Buonasera.
0: Chiara ha detto concentratevi sul video e Marika ci manda questo messaggio.
4: Oh Chiara, concentratevi sul video. E sto guidando, come fa a concentrarmi sui video? Come fa a ricordarmi i video di stanzone? Sono vecchia.
0: Beh no, in realtà te lo dovresti ricordare perché il video è stato un video iconico. Anche perché questi hanno fatto sta canzone e poi miau, sono dati, li abbiamo dati al gatto. Però il video era iconico perché erano quattro bellocci, un po' fisicati, un po' mezzi nudi, su una grande barca a vela. Era il periodo delle boy band, era quel periodo lì.
1: Sì.
0: Dalla barca a vela.
1: Maschi in barca a vela.
0: A cosa vi viene in mente oggi, 16 luglio, se diciamo maschi in barca a vela?
1: Odissea di Nolan.
0: Ma certo
1: scusami, il collegamento è dritto.
0: Oggi esce l'Odissea di Nolan nei cinema.
1: Esatto, è il giorno ufficiale di uscita di questo film molto atteso, come sono di solito molto attesi i film del regista Christopher Nolan. In particolare dell'Odissea si è parlato tanto perché troppa gente l'ha studiata a scuola.
0: Sì,
1: questo è il problema.
2: E poi molti boni.
1: E poi ci sono anche molti boni, anche molte bone.
0: Sì.
1: Diciamo... è tutto un film bello da vari punti di vista.
0: Sì,
1: diciamo
0: c'è
1: così.
0: Stata anche tutta una polemica perché Elena di Troia dalle braccia bianche in realtà è interpretata da un'attrice credo nera.
1: Sì.
0: E in genere queste polemiche vengono fatte in commenti su Facebook con gli ausiliari sbagliati, con i verbi all'ausiliario. Però vabbè, lasciamo stare. Insomma, la filologia di Omero non mi sembra
1: non
0: la
1: è
0: priorità.
1: Questo, no, non è questo il problema, diciamo. Però
0: così.
1: Insomma, è un film che al momento sta ricevendo delle recensioni molto positive.
0: Attenzione.
1: Sì.
0: No, andiamo stasera.
1: Esatto, noi andiamo stasera e finché non parliamo noi qua.
0: E voi starete
1: nessuno...
0: pensando, ah, li hanno invitati. Cucazza, abbiamo pagato il biglietto qui in un cinema di Milano. Ci siamo messi in fila e abbiamo preso.
1: Abbiamo
0: e
1: preso anche i posti avanti perché ci siamo ricordati tardi. Quindi ce lo guardiamo e ci roviniamo anche la vita.
0: Posso dire sono scettico io invece?
1: Ma perché sei scettico?
0: Adesso dico una cosa che mi farà attirare dei nemici. Ma secondo me Nolan, quando non si occupa di tempo, quando non fa i magheggi col tempo, Inception, Interstellar, è un po' me.
1: Allora,
0: cioè, Oppenheimer, un po' me. Dunkirk, un po' me.
2: No, piano. Dunkirk con Harry Styles, un po'.
1: Però Harry Styles va bene anche, non lo so, in vacanze di Natale, mi viene da dire. Al posto di Luke Perry.
0: È come Spielberg quando i nemici non sono i mostri.
1: Non sono,
0: cioè, per capire i film di Spielberg è facile. I cattivi sono dei mostri, allora il film è bello.
1: Sì.
0: I cattivi sono gli uomini.
1: Okay.
0: Eccezione per i nazisti, perché comunque sono mostri. Quindi tutti Indiana Jones è tutto bello.
1: E anche Schindler's List va bene. No, però di questo film. Per adesso si dice che, come i altri film di Nolan, è lungo.
0: Sì.
1: E va bene, ci sta, perché comunque l'Odissea c'è anche tanto da dire. Tra l'altro segue gli eventi dell'Odissea, ma anche di altre opere dell'epica greca. Adiacenti,
0: sì.
1: Diciamo, la notte delle Odissee viventi,
0: sì, tutte quelle
1: cose lì. E, però insomma se ne parla bene. Qualcuno che evidentemente ha fatto il liceo classico invece lamenta il fatto che gli attori non sono credibili, hanno avuto un'interpretazione un po' deludente e però non è all'altezza di Omero. Però dai, guardiamoci in faccia, sembra normale.
0: Infatti, comunque facciamo così, per quelli che oggi non potranno andare al cinema, o magari neanche nei prossimi giorni, noi vi abbiamo trovato un'alternativa gratuita all'Odissea.
1: Sì.
0: Però facciamo così,
1: 347-342-5220
0: per i vostri messaggi, tra un attimo su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.
5: Senti,

0: canterà.
1: Ciao ragazzi, sono, ciao Chiacchiere, ci sono Lucia da Milano.
2: Ciao Lucia.
1: Ma come non parla del tempo? Ma parla assolutamente del tempo.
2: Ah.
1: La ricerca, ritorno a Itaca per Odisseo.
2: Okay.
1: Vabbè, è durata 20 anni, e pensate questo, solo questo particolare, che Nolan era 20 anni che pensava di fare questo film, cioè se l'è studiato per 20 anni e lo fa adesso quando sono passati esattamente 20 anni, no? Parlerà totalmente del tempo.
2: Bene, bene, allora rimango ottimista sul film. Però, dimmi Chiara,
3: che tu preferisci i film che sono scritti dal fratello, mentre
2: sì,
3: questo è scritto,
2: quelli
3: da Nolan,
2: di quelli che si capisce, non si capisce,
3: se capisci,
2: tipo Tenet, io non ci ho capito niente. Però,
3: però, bello,
2: però era bello,
3: bello
2: da, sì, da vedere. Però vi abbiamo detto che vi avremmo dato un'alternativa gratuita all'Odissea e qualcuno ha intuito.
4: Chiara, ma tu l'hai mai visto l'Odissea fatta dal dopolavoro Fininvest? Quella è l'unica Odissea che merita,
2: allora,
4: di esistere.
2: Marta, in che anno sei nata?
5: 1995.
2: Tito, in che anno sei nato?
6: 2000.
2: Qui siamo nel 1991, nessuno di voi due era nato.
3: No.
2: Il tutto un gruppone Mediaset di grandi comici, grandi cantanti, grandi cast, si riunisce per fare la parodia musical dell'Odissea. Due puntate, totale 240 minuti. E fin qui.
3: Come Nolan.
2: Ne ha parlato più di Nolan, secondo
3: più
2: me.
3: Di Nolan.
2: Ne ha parlato anche Linus stamattina. Ma questa cosa è su YouTube.
3: Sì.
2: Gratis.
5: Io stasera
2: scrivete
5: fare,
2: Odissea 1991 Mediaset e la trovate. Noi abbiamo preparato degli estratti, abbiamo passato il pomeriggio a darvi degli estratti.
5: Scusami, è la versione integrale questa
2: tutta
5: qua?
2: Che...
3: Sì,
2: integrale.
3: Sì, tutta integrale, la parte 1 e la parte 2 messe insieme.
5: Perfetto.
2: In questo frammento sentite Penelope interpretata da Moana Pozzi.
3: Cioè, ragazzi, ragazzi,
2: che avverte
3: Moana.
2: Ulisse, sì, interpretato da Andrea Roncato di Gigi Andrea.
3: Scusa, il nostro Matt Damon.
2: Dei pericoli del suo viaggio.
7: Forse da un viaggio così non ritorni mai più.
2: Penso che un viaggio così non ritorni mai più.
7: Un indovino mi ha detto che anneghi nel blu.
3: Le risate sotto.
7: Pensa se tu dai troiani venissi rapito.
3: Però.
7: O ti legassero un bufalo inferocito.
2: Questa è Moana.
3: Questa è Moana.
5: Ma si sente.
2: Vogare. E questa era anche la sigla del
3: Vogare,
2: dell'Odissea.
3: Oh.
2: Poi abbiamo Antino, che è uno dei proci.
3: Antino, che, sì, che è interpretato da Robert Pattinson.
2: Ecco,
3: in
2: qui
3: questo
2: era interpretato da Teo Teocoli.
3: Il nostro Robert Pattinson.
5: È la stessa cosa.
2: Ed ecco che si presenta a Penelope.

0: attenzione al capolavoro, perché Antino, sempre Teo Teocoli, sì, parla a Penelope, certo, perché Penelope era un re e se n'è andato, giusto?
1: No, Penelope, Ulisse era un re.
0: Sì, scusa, sì. Ulisse era, sì, un re e

0: se n'è andato. Okay,
1: certo. Era un re, ora è là. Era un re, ora è là.
2: Era un re, ora è là. Stava qui e non ci sta. Era un re, ora è là. Stava qui e non ci sta.
0: Ragazzi,
3: ma io vorrei capire, era un re, ora è là. È perché sono due note, re e là.
0: Può darsi, può darsi.
3: Mamma
0: può darsi,
3: mia.
4: Come si direbbe, è proprio la mia shit.
0: Entra in scena Menelao, re di Sparta,
3: sì. Okay.
0: Che è lo sposo di Elena di Troia.
3: Chi lo interpreta?
0: Beh, secondo me lo riconoscete facile.
5: Sono

0: E non è finita.
1: Vado
0: perché
1: in
0: poi
1: giro con le mie corna.
0: Ulisse, cioè Roncato, parla, sì, con Menelao per chiudere la guerra tra Sparta e Troia.

0: E chi interpreta Priamo? Chi interpreta Priamo?
1: Chi?
0: Giorgio Bracardi.
1: Ah! Avrei capito tutto.
0: Ma è bellissimo. Bello. Guarda che noi siamo cresciuti con questa roba.
1: Bellissimo.
0: Intanto a Itaca, Telemaco, sì, che era Francesco Salvi,
1: adoro,
0: aspetta Ulisse ed è molto triste. No, scusami.
1: Ah, no.
2: Piange il Telemaco. Piange per suo papà.
1: Oh,
0: l'ultima, chiudo con l'ultima, perché Ulisse incontra Eolo, sì, e gli chiede aiuto.
2: Eolo, sono Eolo,
1: sì,
2: dio del vento e delle brezze del mare.
0: Signori, questo capolavoro è tutto gratuito su YouTube.
1: Mamma mia.
0: Se non vi abbiamo sbloccato un ricordo oggi, non so cos'altro.

0: Sì, tutto molto bello, ma qui stiamo aspettando le battute finali del mondialiccio.
1: Avete ragione.
0: Forza ragazzi, forza.
1: Avete ragione, chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'Odissea di Christopher Nolan. Buon cinema a chi ci andrà e buon YouTube a chi vedrà quella di Mediaset del 1991.
2: Sì.
1: Però ci fermiamo un attimo e poi la finalissima, attesissima del mondialiccio.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di

0: assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, oggi in edicola.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
0: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale. È gratuito.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
10: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
13: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
14: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
14: Una produzione One Podcast.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
19: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
21: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: posso dire che questo disco più invecchia e meglio è. Come il vino buono, a me piace moltissimo.
1: Come il cantante.
2: Eccoci.
0: Eccoci. Questo io non mi permetto, ma insomma, lo capisco.
1: Il mio apporto è i boni.
2: Marta porta l'ormone in questo programma.
0: End of beginning, Joe alle 10. Joe.
2: Sì. Non è Dio.
0: Gio.
1: No, no, Gio. Perché lui si chiama Gio nella vita
0: esatto,
1: vera.
0: Quindi è Joe.
2: Io ho sempre detto Dio.
0: Alle 19...
2: Ronnie James Dio.
0: Alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Su, bando alle chiacchiere.
2: Basta.
0: Poche discussioni.
2: Basta girarci attorno.
0: Finale del mondialiccio. Arriva.

0: Giovedì 16 luglio, tanto atteso credo da noi e da nessun altro. Però sì, il giorno della finale del Mondialiccio. Che cos'è il Mondialiccio? È il torneo musicale che si ispira ai mondiali di calcio maschile. Ormai di quelli sappiamo già la finale. Sarà Spagna-Argentina e sarà domenica. Noi abbiamo la nostra finale, perché siamo partiti settimane fa. Abbiamo scelto una canzone per ognuna delle 48 nazioni che hanno preso parte al Mondiale di calcio e le abbiamo fatte sfidare tra loro grazie ai vostri voti. La canzone più rappresentativa, lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo scelto Volare. Siamo arrivati alla finale. Prima di dirvi quali sono le tre canzoni che sono arrivate in finale.
1: Una finale a tre.
0: Sì.
1: Non chiedeteci il motivo, non l'abbiamo capito neanche noi.
2: Perché Teresa Magic Number.
1: Ecco.
0: Brava, Teresa. Esatto. Vorrei chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici già il commento tecnico.
1: Sì.
0: Perché vogliamo qualche messaggio in cui, oltre ai voti, arrivano anche dei commenti tecnici su perché ha vinto quella squadra, perché quell'altra, come sta, che mondiale è stato, un mondiale teso con delle delusioni. Proprio come
1: se qualcuno ci è rimasto male per un'eliminazione, vuole mandarci un commento, ci faccia sapere.
0: 347-342-5220, sia per i vostri messaggi che per i voti. Il disco che vince la finale lo mettiamo, lo mandiamo in onda su Radio DJ.
1: Quindi
0: scegliete bene, perché sarà il disco che ascoltate fra un po'. Vai con le tre finalisti, Chiara.
1: Le finaliste sono la Norvegia con Take On Me degli Ha-Ha.
0: Posso dire un po' favorita del mondialismo.
1: Negli exit poll sui social questa era data alta.
0: La seconda finalista?
1: Australia con Highway to Hell degli AC/DC.
0: E fin qui siamo anche con canzoni che DJ passa, diciamo così.
1: Oddio, Highway to Hell.
0: Ogni tanto la passiamo comunque.
1: Sì.
0: Terza finalista?
1: Un pezzone per il Messico, Cielito Lindo. Io mi sono espressa.
2: Piedi sulla sedia.
1: Mano sul cuore. Così, tutti messicani.
0: Io credo che qui in studio si tifi per Cielito Lindo, evidentemente. Ma il popolo è sovrano. 347-342-5220 per i vostri voti. Scrivete Messico, Norvegia o Australia e sarete voi a decidere chi

0: 33, lo so, c'è grande tensione nell'aria. Perché? Perché stanno tutti aspettando il risultato del mondialiccio. Allora, Chiara, che cosa ridi?
1: No, che un ascoltatore dice puntata orrenda. Evidentemente tifava altre nazioni.
0: Tifava il Congo, secondo me, probabilmente. Può essere. Allora, vediamo chi... Quali risultati, quale nazione ha vinto? Dobbiamo verificarlo perché abbiamo un sistema complicato.
1: Abbiamo un sistema di leve.
0: Allora, la Norvegia, anzi andiamo al contrario. Il Messico ha raggiunto i 400 voti per il Messico. 400 voti.
1: Tanti, eh?
0: L'Australia, 370 voti.
1: Ok, quindi...
0: capire quanti voti ha realizzato la Norvegia.
1: Ok. La
0: signori,
2: potrei rimanerci un po' male.
1: Aiuto.
0: La Norvegia ha realizzato 790 voti. Quindi il mondialiccio se la giudica la Norvegia e noi mettiamo il disco a questo punto.
1: A questo punto.
0: Di Ha-Ha con Take On Me.
1: Lo dedichiamo a Haaland.
0: Ha pure 30 secondi di intro.
1: Ma
0: quindi
1: che possiamo
0: cosa ne pensi di questa vittoria, Marta?
3: Beh, ragazzi, potevo dire io c'ero alla finale.
1: Sì.
3: Sono veramente molto emozionata. Una Norvegia che ha fatto un bellissimo mondiale.
0: Sai cosa possiamo fare? Possiamo fare la Viking Row.
1: Sì.
0: Cioè quella che io batto due volte e voi fate
1: noi facciamo who. Ok, vai.
0: Who? Un altro. Poi aumenta un po' di velocità. Vai.

0: Benvenuti in questa finale del mondiale di Chiacchiericcio, sì. 2026, sì. Qui è questa bizzarra finale, oserei, giusto, dire, sì, dato che non sono due le finaliste, ma sono tre,
1: giusto.
0: Come favorita abbiamo la Norvegia, sì, che infatti parte subito all'attacco.
1: Grande.
0: Dribbla Silito Lindo,
1: sì.
0: Fa tunnel a... Dribbla Highway 12 ed è un golasso. E con questo gol si aggiudicano il mondiale. Ciao Enea Davide da Milano.
1: Grazie Enea, grazie Davide. Sono arrivati un po' di commenti tecnici sulla vittoria di mi sono già scordato, di Take On Me, degli sì, del mondialiccio. E io, per vendetta, i commenti tecnici li facciamo sentire su questa base.
2: Eccoci qua.
1: Per vendetta, sentiamo Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, commento tecnico, ci provo. Silito Lindo, bella canzone, bellissima canzone, ha fatto la sua strada, un po' outsider secondo me nella finale, mm, un buon secondo posto ci può stare, terza d'onore. E Way to Hell, terzo posto, anche lì bella canzone, un grande gruppo, Australia storica. Norvegia vince, è un po' più da DJ, è un po' più orecchiabile,
1: sì,
3: l'ho votata anch'io. E poi è anche un piccolo risarcimento alla Norvegia, quella vera del pallone.
1: Giusto.
3: Ciao Lorenzo da Venezia.
1: Secondo me è un po' giusta come vittoria. Lo sappiamo che la canzone l'avevano messa anche Vic e Mari stamattina, ce l'aveva anche segnalato l'ufficio program. Però ragazzi,
4: se ha vinto il mondialiccio, non è che noi possiamo fermare e dire
1: premio,
4: no, mettiamo
5: c'è
4: un'altra.
5: Un evento internazionale, bisogna portarlo avanti. Regole.
1: Ci sono polemiche.
6: No, Ciccio, io voglio il riconteggio. Non mi piace, non è assolutamente possibile che gli ACDC siano arrivati al terzo posto. L'Australia si è arrivata al terzo posto. Io chiedo il riconteggio. Chiamate qualche giudice perché dobbiamo ricontare i voti.
1: Mi dispiace, caro amico, caro ascoltatore,
4: ma
1: purtroppo
4: così
1: è andata così. E poi c'è Antonio che fa un'analisi tecnica interessante.
7: Comunque penso che il Messico come paese organizzatore sia stato favorito, e in questo caso favorito dai DJ della radio, quindi da solito magna magna.
1: Alla fine
5: ma come dice così?
1: Sì.
5: Ma come ti
4: Peiola
5: permetti?
1: Signori,
5: il solito comer.
1: Finisce qui il mondialiccio ed è una cosa che faremo fra 4 anni,
4: sì,
1: immagino, ancora.
4: Sì.
1: Nonostante sia piaciuta, a parte a quell'ascoltatore che ha detto puntata orrenda, per il resto è piaciuta. Io chiuderei nel modo migliore possibile.
4: Vai.
1: Tu hai denigrato per tutto il tempo la sigla del mondialiccio, dicendo
4: sì,
1: che era brutta.
4: Beh,
1: solo perché era fatta con la I, una brutta
4: no,
1: sigla.
4: Ma neanche per questo, cioè,
1: Chiara,
4: tra le cose fatte con la I,
1: becca di questa.
8: Il mondialiccio. Il mondiale di

0: pomeriggio. Perché a noi del calcio non ce ne frega niente. Un cavolo ce ne frega.
1: Oh, bravo.
2: Bene,
1: cavolo.
2: Questo ci dà speranza nelle future generazioni di questo paese. E ora la sigla del mondiale, vero? Sì.

0: Amici, è stata la cosa più bella del mondo. Grazie.
1: Grazie a te, cara ascoltatrice. Qualcuno ci scrive: non potreste fare fra due anni l'europeiccio? Scrive Massimo da Marsala. A parte che si deve qualificare l'Italia, e quindi facciamo una cosa per volta.
2: Sì.
1: E poi sarebbero di nuovo le stesse canzoni. Rivincerebbe la Norvegia, perché quale squadra dell'europeo è più forte musicalmente di una squadra dei mondiali?
2: Ma anche il mondialiccio tra quattro anni, non è che si è litolindo.
1: Però magari
2: non
1: si,
2: vale più.
1: Si qualifica una squadra, la Bulgaria, che ha un'arma nella manica. Esatto. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Marte redazione.
3: Grazie ragazzi, è stato incredibile.
1: Grazie a Tito.
4: A
1: regia.
4: Voi un onore.
1: Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va al sempre ottimo WAD. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Mondialiccio basta.
2: Finito.
1: Mai più.
2: Finito.
1: A domani. Ciao.
2: Ciao.
5: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
6: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Oggi in edicola.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
15: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
19: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
19: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
20: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
21: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Questa bellissima grigliata, poi magari ve ne parliamo perché sappiamo che l'Italia sta aspettando di sapere come è andata.
1: Ma quale Argentina e Inghilterra?
0: Però nell'epoca dei social, nell'epoca di dobbiamo fare assolutamente una foto, dobbiamo fare assolutamente video, facciamo dei contenuti, bravissimo, da produrre, da condividere, anche Bad Bunny dice dovevate fare più fotografie. Devi tirare più foto, dovevate tirare più foto ieri sera.
1: Già sei ottimista sulla pronuncia, perché lui è tutte le R, sì, le sostituisce con le
0: Tilal. Non ci provo neanche.
1: Tilal ma foto.
0: Ma da quando abbiamo imparato che il significato di questa canzone è cavoli, avrei dovuto fare più fotografie, sì, ogni occasione buona per ricordarlo,
1: sì,
0: insomma, no?
1: Però posso dire che palle.
0: Invece una foto abbiamo fatto.
2: Ma perché ci siamo divertiti, abbiamo mangiato.
0: Non c'era bisogno, non c'era bisogno, ma giusto per collegare le canzoni alla vita reale.
1: Certo.
0: Bad Bunny che è entrato nella vita reale italiana, nel senso che domani sera e dopodomani ci sono i suoi due grandi concerti all'ippodromo di San Siro, alla Maura, con la casita che vi sta aspettando. Insomma,
2: tutti lì.
0: No?
2: Se chiedete a Dario Suelli per
0: o
2: la
0: a Florencia
2: casita.
0: Che sicuramente
1: che
0: saranno.
1: Che cos'è la casita? L'abbiamo detto qualche volta, ma ripetiamolo sommariamente.
0: La casita
1: cos'è?
0: È una specie di ciringuito, un bar famoso di Puerto Rico, gestito da una signora piuttosto anziana che lui ha riprodotto durante il concerto, l'esibizione del Super Bowl, ed è diventato parte integrante della scenografia, solo che nel Super Bowl era parte della scenografia e basta. Adesso è il posto più ambito da tutti quelli che vogliono sentirsi importanti.
1: Quindi ci vogliono i figuranti,
0: sì,
1: ci vogliono persone
0: è la zona VIP, è la zona VIP.
1: Alla fine è la zona VIP.
0: È arrivato, ieri ho visto le foto di lui che esce dalle porte scorrevoli di Malpensa, pantaloni corti, ciabatta.
1: Certo,
0: ha fatto un lungo viaggio in aereo.
1: Abbiamo capito che la VIPitudine o è pigiama o è ciabatta,
0: sì. Mi diceva Sara che adesso lui veste soltanto con le cose che disegna, che lui disegna per una famosa marca di abbigliamento tra virgolette economico, ma in realtà anche molto di successo, che noi chiameremo Zarro per non essere spacciati di
1: sì. E ma diceva, era Chiara che lo diceva, e diceva che le indossa rigorosamente senza underwear,
0: sì.
1: E c'è lo zoccolo duro femminile che soppesa la mercanzia.
2: Sì. 5 kg.
0: No, 5 grammi.
2: Allora, 5 grammi.
0: 5 allora, grammi.
1: 5 grammi secondo alcune, 5 kg secondo altre, ecco, mettiamola così.
2: Veramente?
1: Sì. Cioè, quella che ce l'ha raccontato diceva, secondo me c'è
2: quindi
1: poca
2: attrezzatura. Quindi macchina grossissima.
1: Ma
3: ragazzi,
1: macchina...
3: cioè, io... quello che ho potuto vedere, vabbè Nicola non lo vedo, quello che ho potuto vedere, cioè i commenti sono tutti
0: entusiasti.
3: Ma no, ovviamente, però diciamo che lui durante il concerto fa molti movimenti e fa capire che sotto non c'è niente.
0: Sotto il vestito niente, come un film degli anni 80.
3: Che tiene quella roba lì.
1: Bravo.
3: Sotto è tutto all'aria.
1: Sì, sento Bad Bunny che dire da lontano portami tua hermana.
0: Your sister.
1: Portami tua hermana.
4: Esatto. Radio DJ One Nation One Station.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: È stata esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte

0: c'è questa lotta eterna fra il bene e il male,
1: yeah.
0: fra Alex e Pietro, sì. Abbasso io, abbassi tu.
1: Abbasso io, ti telefono no, mi telefono no, io lo accendo per primo.
0: La chiameremo Operazione Alta Marea.
1: Esattamente.
0: Va e torna, va e torna.
2: No, ho abbassato io,
0: Lo so, mi ha fatto cenno Pietro, per
2: tranquillo.
0: Carità. Allora, buongiorno, la famosa grigliata di ieri sera, come è andata? Top e flop? Io top, sai che non saprei che cosa dire, nel senso che era tutto top.
3: E beh, perché top. Era carne di qualità, la griglia è stupenda, cioè no, la Ferrari delle graticole.
0: Certo, poi si è andato apposta in quel famoso macellaio sardo.
3: Sì. Sì, siamo andati, ci hanno detto...
0: Ci mancava allora, che andava a lupi, ma
3: no, era la carne. Non era semplice raggiungere, perché abbiamo dovuto prendere prima un motorino e siamo arrivati. Poi c'era una mulattiera che si percorreva a cavallo e siamo arrivati...
0: C'era anche un ponte tibetano, se non sbaglio, no? Quello con le corde.
3: Ho avuto paura.
0: Sì.
3: Insomma, siamo arrivati in questo agriturismo sperduto nel centro della Sardegna. Abbiamo potuto prendere della carne ottima e dei formaggi.
1: Benissimo.
3: Quelli che avete mangiato ieri.
0: Bene. Devo dire, piccolo flop per gli hamburger di pollo.
3: Perché erano troppo delicati, troppo sani.
1: No, perché li hai voluti comprare tu? Io
3: no,
1: ti ho chiesto
3: tu l'hai voluti.
1: Io ti ho chiesto. Ma guarda che mi manderebbe in galera.
0: E poi ho visto che sono avanzati. Come si chiamano quelle salsiccette che sembra uno zampirone di carne?
3: La zampina di San Michele.
0: La zampina di San Michele.
3: Sì, la zampina di San Michele è un prodotto tipico pugliese, ma
0: no.
3: la salsiccia arrotolata con lo spiedo che la blocca,
0: sì,
3: quella lì è.
0: Bene.
1: Guarda, io non do soddisfazione, mi dispiace al carnisero. Io quello che ho mangiato è stato bruschetta, pizza e uno spiedino.
3: Veramente?
1: Sì,
3: neanche le alette di pollo piccanti.
1: No, le alette di pollo sì, quelle buone.
3: Quelle erano buone.
4: Mico, l'importante è che c'erano le patatine.
1: No, le patatine.
4: L'importante
1: è
4: che comprate le patatine.
1: Patatine
4: .
1: E tutte le cosce di pollo. Quante cosce di pollo erano?
3: Tre.
1: E lei le ha mangiate tutte e tre?
3: Beh,
1: tutte e tre.
0: Hai scoperto come si chiama quel modo di tagliare l'anguria fantastico in cui si è esibita la pimpa?
3: No, non ha un nome, credo che sia niente, un modo.
0: Era tutto tritato.
3: Si taglia a metà, si mette a faccia in giù, per cui tu hai la cupola che guarda verso l'alto, la taglia a scacchiera e prendi questi
1: tasselli.
3: Questi tasselli.
1: Ecco, no, scusami Linus, aggiungo,
0: prego.
1: Ho mangiato bruschetta, pizza, spiedino e mezza anguria da solo.
0: Ah, ecco, vedi.
3: E gelato.
1: E purtroppo
0: basta,
1: sì, dalle 8 va bene.

0: House semplice. Guarda, House come era House Crystal Waters.
1: Ma
0: per
1: House
0: dire,
1: come
0: era ecco.
1: House c'è da spostare una macchina, caro Linus.
0: Sì.
1: Quella macchina qua devi metterla là.
0: È quel pianino lì che fa molto House. Hai preso i compiti?
1: Oh sì, ho fatto i compiti, ho preso il Corriere della Sera di carta nell'edicola qua sotto. La gazzetta è finita oggi. Lautaro Martinez.
0: Per colpa sua. Ci sono tanti interisti qua,
1: sì,
0: dire.
1: Ma più che altro ci sono 5 gazzette dello sport. Cioè, questo è il punto.
0: Uno si parametra su quello che abitualmente quello... viene richiesto. Pensa che spesso di quelle 5 magari una o due rimangono anche invendute.
1: Naturalmente sì, ma perché questo? Non perché la gazzetta dello sport non valga, perché molti ormai la scaricano digitalmente.
0: Sì, questo vale per tutti i quotidiani.
1: Esattamente.
0: Radio DJ diretta dalla Sardegna, come diceva Cece Peniston, finalmente è arrivato il momento in cui potremo giudicare ed esprimere un verdetto non per interposta persona, cioè il Mereghetti
1: esaltato comunque
0: o Francesco Piccolo che ha scritto un'altra bellissima recensione sull'altro quotidiano italiano, cioè su Repubblica. Da oggi si potrà andare al cinema a vedere appunto l'Odissea nella versione di Christopher Nolan, il regista di un paio di Batman e anche di Interstellar e forse anche di Inter Milan il prossimo anno, staremo a vedere. Questa che sentite è la colonna sonora ufficiale del film, che ancora non avete visto, ma potete ambientarvi già con questa musica molto molto epica che Alex ci sta mettendo in sottofondo. Allora, le prime cose che riguardano il film, prima di farci riassumere una trama che dura 10.000 anni
2: con infinite sottotrame, divinità. Amicizie,
0: no, ci sono delle cose curiose. Prima di tutto la scelta dei personaggi, chiaramente è un film americano per cui i personaggi devono essere popolari un po' in tutto il mondo. Secondo me è diventato sempre più difficile fare un film usando attori famosi, perché una volta, è vero, il gossip esisteva anche negli anni 30, negli anni 40, però non c'era tutta la visibilità che c'è adesso, no? Cioè, se ti dicono Matt Damon fa Ulisse, tu prima di accettare che lui possa essere Ulisse,
1: certo,
0: devi farti proprio un lavaggio del cervello cancellare, resettare tutti i film che hai visto con Matt Damon, pur essendo lui un attore che quasi sempre fa film molto belli. Comunque il protagonista principale, Ulisse, è Matt Damon.
1: No, Linus, è un convincente e barbuto Matt Damon. Piano con le parole. E poi, sì, ok, tu che sei di Canosa di Puglia, quindi di derivazione latina, lo chiami Ulisse. Noi greci, perché io sono di Kyriakos, lo chiamo Odisseo.
0: Odisseo, come nella versione originale, è stato Dante, no? A definitivamente farlo conoscere come Ulisse.
2: Lui è stato definito, credo, da Dante uomo dal multiforme ingegno, proprio per definire
0: come te praticamente.
1: Esattamente,
0: uomo dal multiforme ingegno. Mi hai fatto vedere la foto della canottiera comunque.
2: Non ce l'ho, ma dopo me la metto. Dopo la facciamo la foto con la canottiera. La multiforme canottiera. No, e lui è appunto multiforme ingegno, ma Dante ha in qualche modo cristallizzato quella che è la metafora che Ulisse incarna, cioè la sete di conoscenza e il
0: però
2: desiderio.
0: Il fatto che si debba chiamare Ulisse invece che Odisseo l'ha certificato Dante, questo intendevo, insomma. E nel film italiano, nella traduzione italiana, se lo vedrete in lingua italiana, si chiamerà Ulisse.
1: Ok,
0: beh, questo è già un punto importante.
1: Assolutamente.
0: Tu vai al cinema a vedere Ulisse, lo chiamano Odisseo, dici che cazzo di film?
1: Una differenza
0: importante. Una delle poche cose che un ignorante come me ricorda dell'Odissea di Omero è che lui sta via per tantissimi anni. Se lo dimenticano quasi, non sono sicuri che lui sia ancora vivo, anzi pensano che sia morto.
2: Dopo vent'anni,
0: in realtà quando lui torna nessuno lo riconosce, un po' perché è invecchiato di 20 anni, un po' perché è vestito da barbone. No,
2: soprattutto perché Atena fa un incantesimo e lo trasforma, quindi non è più lui nelle fattezze.
0: Ma ha sempre sembianze umane?
2: Sì, è sempre umano, ma lo trasforma
0: però
2: in un mendicante.
0: A riconoscerlo ci sono solo due esseri, un figlio e il cane. E soprattutto il cane, insomma, il cane Argo che lo ha aspettato per 20 anni, riconosce Ulisse e muore.
2: E muore,
0: nel film c'è una differenza sostanziale: il cane Argo fa tutto il viaggio, tutti i 20 anni col papà, con Ulisse.
2: Ma non è possibile.
0: Non è vero.
2: Ma è sbagliato proprio concettualmente, perché il momento di quando lo riconosce muore così.
0: Libertà, si vede che gli vedeva meglio in questa maniera.
1: voglio dire, Cracco fa la pizza come vuole lui, sì, e Nolan fa l'Odissea come vuole lui.
0: Esatto, cioè, questa è l'Odissea di Nolan, non è l'Odissea di Omero. Abbiamo detto appunto Ulisse o Odisseo lo fa Matt Damon, il figlio Telemaco lo fa Tom Holland, che abbiamo cercato di immagazzinare come faccia, ma ancora io
1: niente. Che è giovane e che ha fatto tanti film
0: ha fatto Spider-Man. Esatto. Nella vita si cresce, e quella che una volta era semplicemente una stagista di Il Diavolo Veste Prada, adesso
1: che metteva la borsa sulla scrivania e veniva cazziata
0: da
1: Anna Wintour, sì, insomma, sì. Adesso
0: è diventata Penelope, quella che continua a tessere e ritessere la sua tela.
1: Sì, sì, quella che sconsolata di Zelig chiamava Penelopa. Proprio così.
0: Anche il protagonista.
1: Quindi è Anna Hathaway.
0: È Anna Hathaway che fa Penelope. Il più cattivo dei proci è Robert Pattinson, che ricorderete per Twilight. Quindi attor giovane, anche qui ha un ruolo molto, molto aggressivo. Ce ne sono molti altri di attori famosi. Segnalo Charlize Theron, l'eterea Charlize Theron nei panni di Calypso.
2: Ah, Calypso, beh, ci sta.
0: Che per me era un ballo.
2: No, è una ninfa. Una
1: per
2: ninfa
1: me è una
2: cattiva.
1: Canzone di Charlie Charles e Sfera e Basta del 2019.
0: Senti, la ninfa cosa fa?
2: La ninfa Calypso trattiene sulla sua isola, che è l'isola di Ogigia,
0: che si dice adesso sia Pantelleria.
2: Okay. Probabilmente da quelle parti.
0: Beh, come nome, se tu puoi scegliere Pantelleria o Ogigia.
1: Beh, direi Pantelleria.
0: Cazzo, ma di vacanza a Ogigia.
1: No, Ogigia.
0: Alex, hai una casa a Ogigia.
3: A Bentalleria è il nome originale di Pantelleria. Figlia del vento.
1: Sembra un antistaminico
0: perché comunque già tanto tempo fa hanno cambiato nome, da Ogigia a Bentalleria e da Bentalleria a Pantelleria.
2: Sì. Quindi la ninfa Calypso, che è bellissima, si innamora di Ulisse, che è pure lui bello e carismatico. Però se ne innamora in una maniera, adesso diremmo, un po' tossica, tanto che cerca di sedurlo dicendo: se rimani con me io ti regalo l'immortalità. Però lui, per quanto coccolato, non è che fosse tanto contento, e allora si ritrova abbastanza prigioniero di questa, che lo tratta bene ma lo...
0: Quanto tempo rimane a Ogigia?
2: Sette anni
0: di passaggio. Cazzo. Cioè tu ti sei fermato all'area di servizio Cantagallo.
1: Bravo.
0: E sei rimasto lì sette anni.
1: Parecchio.
2: E riesce a partire su una zatteraccia che infatti naufraga, soltanto perché Zeus dice a Calipso: senti, mollalo, perché questo non ne vuole sapere. Allora lui prende e parte.
0: Un'altra cosa dell'Odissea di Nolan: gli dèi non si vedono. Cioè si sentono attraverso fenomeni meteorologici, fulmini, sai, perché Zeus lancia le saette,
1: sì,
0: proprio però così viene raffigurato. Però non c'è lo Zeus
1: col barbone che lancia.
2: Sì, quello è Bollon. Sì, comunque nell'Odissea sono presentissimi, perché gli dei si inseriscono nelle vicende umane.
0: Anche perché, onestamente, no? È come quando tu scrivi un giallo e al protagonista gli puoi far fare quello che vuoi, tu sei il dio del tuo racconto, certo, che stai scrivendo, certo, allo stesso modo lì tu hai un dio
2: che ha un superpotere,
0: tu non sai come risolvere la trama, e quello, tac, un superpotere, certo, l'ha risolta,
1: certo, certo.
0: Bene, mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: quando si fa un viaggio, anche dal punto di vista metaforico, quando si attraversano tante situazioni differenti fra di loro, si dice che la tua vita è stata un'odissea, oppure quel periodo lì, quel giorno lì, quelle settimane. Sì. L'odissea di Harry Styles è l'odissea più serena che io possa pensare, per carità, poi in questi anni anche per lui ci saranno stati,
1: certo,
0: momenti difficili.
1: Che ne sappiamo noi?
0: Beh no, per esempio è morto uno degli One Direction, quello già sicuramente è stato un momento bruttissimo, però al di là di questo, no, la carriera prima con il gruppo e adesso anche da solista, la sua frequentazione con il mondo delle maratone,
1: tu dici,
0: maledetto.
1: Cioè, tu dici, sembra tutto, una passeggiata di salute.
0: È tutto fantastico, certo, è tutto certo. Anche questo disco nuovo, che all'inizio sembrava un po' troppo elettronico, quindi con poco pathos, invece
1: piano
0: pathos,
1: piano,
0: vedi, sono già entrato nel linguaggio.
1: Sai, ciao, che cos'è Linus? È come, prego, un vino, ha respirato. Cioè l'abbiamo aperto, l'abbiamo,
0: sì,
1: fatto decantare,
0: beh,
1: un po'.
0: Quando sono finiti gli One Direction, lui è rimasto lì a decantare.
1: Sì,
0: poi
1: ha
0: ricominciato a cantare.
1: Bravo, bravo, esattamente.
0: Vedi. C'è un messaggio interessante, una riflessione interessante.
2: Sì, sì, va bene la licenza poetica, bisogna solo spiegarlo ai ragazzi che devono studiarsi l'Odissea, che non possono guardarsi il film per saltarsi il libro, perché non è proprio uguale. Ciao!
0: Ciao, era uno e mezzo o era la sua voce normale questa?
3: No, secondo me... Uno per.
0: Ah, uno per.
3: È scritto lì sopra.
1: È come il portiere di notte del nostro hotel. Il portiere di notte parla a due
0: a
1: per.
0: Due per. Però è una riflessione interessante, no? Perché ovviamente quanti hanno letto l'Odissea e quanti l'hanno studiata a scuola? Forse soltanto quelli che
3: ma
0: hanno
3: nessuno.
0: Fatto. Quelli che hanno fatto
3: si
0: liceo
3: legge
0: classico,
3: pezzi,
0: insomma.
3: Si legge a come pezzi. 5 maggio.
1: Allora,
0: però appunto io me la ricordo l'Odissea perché quando ero ragazzo c'era uno sceneggiato in televisione fatto meravigliosamente,
3: sì, molto fedele,
0: il cui riassunto era fatto di volta da Ungaretti, che raccontava questa cosa meravigliosa, insomma. Però non sono in grado di raccontarla come la racconti tu, perché tu racconti l'Odissea come io e Nicola raccontiamo Argentina e Inghilterra.
1: Bravissimo, bravissimo. Volevo dire anche un'altra cosa, la racconta davvero con passione, l'hai appena detto. Ecco, ti volevo smorzare questa passione riguardo al film, che dura 2 ore e 52.
3: Beh, ma c'è tanto da dire, eh.
1: Ok.
3: C'è tanto guarda, se è ben fatto è Nolan.
1: Che lo guarda.
3: Io, il rischio è che la maionese gli sia impazzita,
1: okay.
3: Nolan, perché
0: no,
3: lui
0: no,
3: un pochino
0: mi fido,
3: diventa contorto.
0: Mi fido delle recensioni che ho letto, perché sono recensioni di persone che rispetto e ne parlano molto,
3: beh,
0: molto
3: allora...
0: bene. È chiaro che tu devi aver ben presente che stai andando a vedere un film. È impossibile riprodurre un libro, tu mi insegni, in una pellicola, specialmente se questo libro è infinito come lo dice.
3: Soprattutto se è il libro principale dove...
0: Che poi non è neanche un libro, sono tanti libri messi insieme,
3: sì,
0: alla fine,
3: sì,
0: se vogliamo.
3: È nato come un racconto, non si sa se Omero sia effettivamente esistito, si attribuisce talvolta a una donna che non era quindi Omero, quindi... È una cosa veramente difficile, soprattutto perché sull'Odissea si fonda la cultura occidentale.
0: Certo, ne abbiamo parlato, il viaggio dell'eroe, insomma, no? Romero è un difensore dell'Argentina.
3: Lukaku.
1: Sì.
0: Molto...
1: Romero.
0: Sì, ex Juve, uno dei tanti che abbiamo lasciato andare, e adesso interessa all'Inter. Vabbè, allora...
1: Io ti dico una cosa, il tuo cronometro dice già 3 minuti e 30.
0: Sì.
1: Noi vogliamo farcela raccontare adesso?
0: Ma guarda che il racconto dura un paio d'ore,
1: tutta l'ora,
0: cioè, arriviamo fino a mezzogiorno.
1: Sì, ci mangiamo i vitiello fino a luna, ecco, fino a luna.
0: Allora mettiamo una canzone e poi entriamo nel vivo. Però ti posso dire che da quello che ho letto l'Odissea comincia, il film, come la prima parte dell'Odissea raccontata da Omero, e cioè con il cavallo di Troia. E voi direte, ma quello lì è un'altra storia.
1: Poi cosa c'entra questa canzone con il cavallo di Troia?

0: cavallo di Troia tu metti felicità puttana.
1: Sì, perché mi sembrava che dire Troia fosse un po' troppo forte. Okay, allora ho scelto un sinonimo leggermente più morbido.
0: Bravo, bravo.
1: Allora, ci ha mandato un vocale di 10 minuti, come diceva Tommaso nella canzone, un'ascoltatrice. In realtà il vocale dura 30 secondi e puntualizza una cosa corretta, anche se poi il tempo l'ha fatta diventare obsoleta.
2: Allora, buongiorno a tutti, sono la signorina Precisetti.
1: Buongiorno.
2: Se proprio vogliamo prendere la nomenclatura originale, bisogna mettere gli accenti giusti, quindi sarebbe Odisseo, non Odisseo.
1: Okay.
2: Perché l'accento ritrae sulla terzultima, come gli altri personaggi nei nomi giusti si pronuncerebbero Teseo e Giasone. Ciao!
1: Ciao cara, grazie per la puntualizzazione. Stiamo parlando di lingua greca, neanche latina, che invece ha spostato gli accenti. Era un camp per bambini?
0: Sì, potrebbe essere. Perché
1: sotto sentivo tanto vociare. È il rumore dell'estate quello.
0: Sì, guarda, ma Linus, adesso Matteo Curti ci racconterà...
1: Matteo Curti?
0: Matteo Curti ci racconterà l'Odissea.
3: L'Odissea molto riassunta. Allora, il protagonista è Ulisse.
1: Troppo lunga.
0: Gli incontentabili.
3: Che fa un lungo viaggio, poi torna e ritorna dalla sua okay. moglie. No, allora, Ulisse chi è? È il re di Itaca. Itaca è un'isoletta greca. Coinvolto nella guerra di Troia. Troia è una città in Turchia. Quindi lui va verso Troia insieme ad Achille e fanno questa guerra che finalmente riescono a vincere dopo 10 lunghissimi anni per merito di un'astuzia che è il cavallo di Troia che tutti conoscono, quindi viene espugnata. Quindi lui
1: per 10 anni lui e Brad Pitt stanno lì, ok?
3: Stanno lì,
1: perché
3: bravo.
1: Vi ricordo che c'è sempre Troia con Brad Pitt.
3: E rimangono lì, lui finita la guerra.
1: È lì che c'è Elena.
3: Elena è il motivo per cui si scatena.
1: È lì che c'è anche Clitennestra,
3: la sorella di Elena.
1: E tutte e due le parti, Elena e Clitennestra, nell'Odissea di Nolan le fa la stessa attrice, cioè Lupita Nyong'o.
3: Okay, quindi finita la guerra lui tenta di tornare. Tenta di tornare, si imbarca, la distanza è circa...
1: Quindi è già 10 anni che lui manca da Itaca. Sì. E già intorno tutti i proci che fanno il filo.
3: I proci chi sono? Sono dei nobili di Itaca che si insediano nel palazzo del re, quindi di Ulisse, per tentare di convincere Penelope, che è molto bella, a diventare la propria compagna. Quindi loro tentano di sostituirsi a Ulisse. Penelope resiste perché in cuor suo sa che Ulisse non è morto, mentre i proci dicono questo sono 10 anni che...
1: Beh, magari lui gli manda un messaggino ogni volta che si sposta, c'è un vocale.
3: E
1: qualcosa,
3: quindi c'è quello stratagemma della tela che di giorno viene ordita, di notte viene smontata. Poi, nel frattempo, Ulisse tenta di tornare
1: a
3: Itaca.
1: Alex, se non sbaglio c'era un file di Valentino Rossi che raccontava anche la stessa cosa.
0: O forse era
4: Adamo ed Eva.
0: Adamo ed Eva. No, lui vuole sta mela.
1: Lui vuole sta mela, io pensavo sta tela.
0: La tela, no.
1: Niente, come non detto,
0: tra l'altro,
1: scusa.
0: Lo stratagemma della tela, però bisogna sentire se sei d'accordo a questa digressione. Perché tu lo hai dato per scontato, ma io non lo so tanto bene.
1: Vabbè, lei ha un telaio con il quale tesse una tela.

0: E perché lo deve fare e disfare?
1: Perché lei promette ai proci di concedersi a uno di loro soltanto quando avrà finito di fare questa cosa. Ma lei di giorno la fa e di giorno la disfa.
0: Di notte la disfa.
2: E i proci non se ne accorgono.
0: Esatto. E i proci sono un po' fessi.
2: Non se ne accorgono perché bevono, gozzovigliano. Vabbè, insomma, lui tenta di tornare, ma per varie ragioni che riguardano anche il volere degli dèi, lui si perde e arriva su quest'isola che abbiamo citato prima, l'isola di Ogigia, dove resta altri 7 anni.
0: Pantelleria.
2: A Pantelleria.
0: A casa di Alex.
2: Poi tenta
1: scopre il passito.
2: Tenta di tornare.
1: È lì che è impassito lui.
0: Esatto.
2: Tenta di tornare con una zattera e succedono 1000 peripezie, di qui l'Odissea incontra. La maga Circe, mm-hmm, con la quale dovrebbe pure aver fatto un figlio, tentavano di fare il figlio, le sirene, Scille e Cariddi, Polifemo.
1: Scille e Cariddi sono praticamente le due estremità di Sicilia e
2: esatto,
1: Calabria, giusto?
2: Ed è una zona con molti vortici e quindi si pensava che
1: alla
2: sotto...
1: fine comunque tutto questo si svolge intorno
2: tutto
1: alla Calabria e alla Sicilia.
0: Magna Grecia, d'altronde è Magna Grecia, è tutto Magna Magna.
2: Insomma, in capo a 20 anni lui riesce a tornare a Itaca.
0: 20 anni.
2: Riesce a tornare a Itaca e per, lo dicevamo prima, per desiderio di Atena lui si trasforma di modo che così può riuscire a vedere cosa stava effettivamente succedendo a casa sua senza dare nell'occhio. Viene riconosciuto dalla nutrice, quella che l'aveva allattato, per un via di una cicatrice, e dal cane. Poi si rivela al figlio Telemaco e a uno che gestiva i porci, perché diceva: io ho bisogno di una squadra per avere la mia vendetta. No. Quindi si fida delle persone. E poi c'è tutta la fase in cui lui riesce.
1: Dimmi la verità, dimmi la verità, dimmi la verità. Quante volte l'hai riletta per saperla così? È impossibile che tu te la ricordi tutta.
2: Beh, no, la so perché l'ho studiata bene e mi è piaciuta.
1: Ho capito, ma ci sono dei particolari che uno se ne dimentica.
0: Io non l'ho.
1: Noi abbiamo studiato allo stesso modo i Promessi Sposi.
0: Sì.
1: Pensa che io li ho fatti 3 volte i Promessi Sposi, forse 4 o 5.
0: Sì, sì.
1: Perché si facevano alla fine delle elementari, si facevano alle medie, si facevano alle superiori. Le superiori l'ho fatto 3 volte, cioè, eppure io tutti i passaggi non me li ricordo.
0: Però a lui sono piaciuti, Lino, devi accettarlo.
2: Alla fine c'è lo stratagemma, quello lì dell'arco, riesce a vincere. Penelope se lo riprende, gli chiede di spostare il letto e poi alla fine.
1: Ma ti ha chiamato Nolan come consulente per fare questo?
2: No,
1: ti ha regalato un casco dei suoi?
2: Della
0: il
2: Nolan.
0: Casco Nolan.
1: Vabbè.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
8: Radio DJ consiglia:
9: vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo, con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
8: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
9: The Valley is beating.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
11: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
18: O un bel vantaggio.
19: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
20: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
22: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla,
24: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
22: Noi 1000!
24: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
26: DJ DJ, chiama Italia.
27: This generation rules the nation with Russian.

0: Side, cioè con la mano sinistra.
1: Yes.
0: Con la mano sinistra, perché è una storia interessante questa canzone. In realtà è una cover, questa canzone, di una canzone giamaicana che si chiamava, che si intitolava Pass the Coochie, e Coochie è il cilum.
1: Okay, ok.
0: Ma siccome l'hanno fatta cantare a dei bambini, i bambini non potevano cantare Pass the Coochie, hanno cantato Pass the Coochie, che invece è una specie di pentola che usano in Giamaica le persone più povere. Però sono rimaste altre cose del testo, tipo che il cilum si passa sempre con la mano sinistra,
1: vedi?
0: On the left hand side.
1: Sì, e quelli che lo capiscono, per esempio mia figlia, quando la metto, perché è uno dei pezzi anni 80, okay, mi dice: papi, ma com'è triste questa canzone.
0: Perché parla un po' di povertà.
1: Sì,
0: insomma,
1: parla molto di povertà. How does it feel when you got no food?
0: 1991, sono andato a guardare adesso i Musical Youth su Radio DJ. Per lei proci, comunque.
2: Sì.
0: Per lei proci. Noi siamo qui a cercare di aiutarvi ad affrontare, preparati, un'esperienza cinematografica importante come quella dell'Odissea di Nolan.
1: Epocale.
0: E c'è, innanzitutto, Fabio da Cinisello che dice: avete finito di spoilerare. Perché cazzo è? È come spoilerare i Promessi Sposi. Magari non l'aveva letta lui.
1: Esatto. Quanto tempo fa avveniva tutto questo? Ovviamente non
2: tantissimi anni fa.
1: Migliaia di anni fa.
0: Beh sì, l'antica Grecia, che non si riesce neanche a datare alla fine, tant'è che nessuno sa nemmeno se Omero sia una figura realmente esistita o meno. Omero. Dicevo, per le proci, perché tutto l'entusiasmo da parte di quelli che stanno scrivendo è legato a un altro ricordo che abbiamo sbloccato, cioè l'Odissea di Canale 5, di cui velocemente Chiara ora ci fa un riassunto, almeno per quello che riguarda i protagonisti principali. Ulisse, abbiamo detto, era Andrea Roncato.
3: Esatto. Allora, Davide Mengacci, narratore.
0: Ungaretti,
3: esatto,
0: Davide Mengacci. Siamo sugli stessi livelli, ok.
3: Moana Pozzi faceva Penelope,
0: ci stava.
3: Andrea Roncato, Ulisse.
1: Quindi,
3: Nini Salerno
0: dei Gatti, certo.
3: Il tenore, che non so chi sia.
1: Quindi no, aspetta un attimo. Allora, Moana Pozzi come Anna Hathaway.
3: Esatto.
1: Andrea Roncato come Matt Damon.
3: Anche Robert Pattinson, Teo Teocoli.
1: Molto bello.
0: Che quindi faceva Telemaco, Teo Teocoli.
3: No, Antino.
1: Antino, il più crudele e arrogante dei
3: Froci. E Maurizio Seimandi, Achille.
0: No,
2: bravo Achille.
3: Sergio Vastano, Nettuno.
1: Grande.
3: Giannina Facio, Elena.
0: Ok.
2: Chi faceva Calypso?
0: Che malizioso.
3: Sabina Stilo. Umberto Smaila, Giove.
0: Tony Dallara.
3: Eolo.
2: Guarda, ho un ricordo di un Gerry Scotti che faceva qualcosa.
0: In questa Odissea. Un giovane Gerry Scotti.
3: Devo cercare in mezzo.
0: Però la parte più importante l'abbiamo recuperata. Cioè, le due cose importanti di questa Odissea, ripeto, Mediaset, Canale 5, 1990.
1: Gerry Scotti, Menelao.
0: Menelao.
4: Signori, erano le prime fatture. Quanti ricordi.
0: Allora, se vi è tornata la voglia di rivedere, A, siete matti, B, comunque potete farlo, perché la trovate per intero su YouTube.
2: 2 ore e 47,
0: che è la stessa durata dell'Odissea
2: di
0: Nolan.
2: Guardate quello
3: mi
2: vero.
3: Sa che stasera io e Matteo, se non riusciamo ad andare al cinema,
1: io protesto con Ieri Oggi in TV, il mio programma preferito della Mediaset, perché non lo manda in replica e lo lascia nelle fauci
0: di secondo
1: YouTube.
0: Me non l'ha mai fatto fino adesso, perché in effetti si era fatto qualche scrupolo, ma vista l'attualità del film di Nolan,
1: sarebbe perfetto.
0: Ma vedrai che adesso lo sbloccano, ti sbloccano anche questo. No, la perla che molti segnalano, siamo andati a verificare ed è veramente una perla, è una cover di Thriller di Michael Jackson.
2: Non la voglio mettere.
0: No, non la metto.
2: Adesso non, meglio di me.
0: Cantata da Francesco Salvi. Sì, avete capito bene, c'è da spostare una macchina, che è la seconda volta che oggi viene citato.
2: Certo.
0: Ciao Francesco. Salvi era quello che diceva: Matteo, fai il saltino.
2: Matteo Fazzantino, che c'aveva una specie di davanti. Dentiera.
0: Certo. Che cosa è vero. Che cosa diventa Thriller nel testo?
2: Sopolifemo.
0: Il
2: meglio dei ciclopi.
1: Ma perché
2: la
1: no?
2: Perché non la devo puntare ed è lunga.
3: Ma mi sento veramente anche di citare Piange Telemaco con Piange il Telemaco.
0: Saluto Marisa che dice: ciao, io non credo di rivedere l'Odissea perché da piccola mi sono spaventata vedendo Polifemo in TV e sono ancora scioccata. Caspita. In effetti faceva abbastanza impressione. E poi c'è Marco da Parma che spezza una lancia in favore dei film lunghi, dice: ma perché sono demonizzati? Quando vuoi fare un bel film è quasi obbligatorio che abbia una certa durata. Non ricordo una bellissima pellicola che duri 1 ora e 20. Pensate, ad un capolavoro come c'era una volta in America.
1: Lo dicevi tu l'altro giorno. Sì. Cioè, è proprio sintomatico. Quando vedi un film sulle piattaforme che dura 1 ora e 30, perfetto.
0: Minchia, ne ho visto uno l'altro giorno. Cioè, allora, sono a casa da solo e cerco di non vedere i film che poi potrei guardare con mia moglie, così li tengo come gentilezza nei suoi confronti.
1: Anche tu vai di Jack Ryan. Io e Jack Ryan siamo i migliori amici. Io gli voglio bene a Jack Ryan.
0: Siamo da quelle parti. Ho visto un film con Nicolas Cage. Ne ho visti 20 minuti, poi ho detto no, ragazzi, non ce la posso fare. L'ho visto per essere sicuro che fosse ancora vivo. Purtroppo sì.
1: Ma poi
0: cinematograficamente.
1: Naturalmente sì.
2: Allora, secondo me sono riuscito a puntarlo. Non ho il preascolto, quindi
1: sì,
2: vado
1: vai a...
2: che
1: va,
2: se mi apri il canale.
0: Ti copro io. Vai, sta arrivando.
5: Lo zio Bonifino Fuggi.
2: Vabbè, aspetta che forse qua comincia.
1: Ecco.
2: Vado al ritornello.
1: Vizio di thriller, aspetta.
2: È ancora balletto.
5: All'occhio rosso mi piacevo.

0: di un uomo vivo.
1: Neanche io.
0: Occhio a quest'occhio, che se ti metti a fuoco poi si sa, ti brucerà.
2: Ritornello.
3: Coro.
2: Christopher Nolan, spostati, che arriva Beppe Recchia.
1: Grande. Impressionante.
2: Grande, grande.
1: Bello come nei cori, evidentemente fanno come nel film di Natale.
2: Beh, certo.
1: Come le nostre canzoni di Natale ci mettono qualcosa.

0: Maledetto me.
1: Allora, una versione diversa dal solito di questa canzone di Fulminacci. E i Fulminacci erano lanciati da Zeus in persona.
2: Lo volevo dire nell'intro, poi non c'era tempo, purtroppo.
1: Maledetto me. Niente, ormai siamo entrati nel tunnel dell'Odissea di Mediaset del 1991. Ci segnalavano un giovane Gerry Scotti, ma già molto Gerry Scotti.
2: Uguale identico.
1: Sì, già identico. Con quella sua verve da cretino che tanto
2: da
1: ci fa ridere.
2: Da Croon,
1: che fa la parte di, hai detto,
2: Menelao
1: e canta una canzone che ai tempi era ancora famosa perché era Cacao Meravigliao.
2: Esattamente, no?
1: Dalle notti arboriane.
2: Tre anni prima.
1: Sì, 3-4 anni prima. E diventa appunto Cacao Meravigliao che dice: ciao, son Menelao.
3: Son Menelao, te la faccio sentire.
1: Molto bella.
4: Ciao, da Menelao. Oh, che piacere incontrarti qui a Spartao. Lo so, o non lo so, che lei Elena già detta di Troiao.
2: Bene, molto ciao.
1: L'avessero rifatta adesso, vuoi che non ci avrebbero messo Falcao?
2: È bravissimo.
1: Ciao, sono Falcao.
2: Io penso che faceva bene.
1: Buongiorno, dice Linus, sono Nicoletta. Volevo ringraziare Matteo che, grazie al suo breve racconto, ho finalmente capito l'Odissea anch'io.
3: Meno male.
1: Che, non essendo io italiana, ho fatto sempre un po' fatica nel aiutare mio figlio un anno intero su questo argomento in prima media.
2: No, perché certo, è ostico per noi
1: porca
2: italiani.
1: Miseria. Lui comprensione del testo zero, io poco più, quindi a fatica portavamo a casa la sufficienza. Un lavoro di equipe, insomma.
2: Posso dire, tornando 30 secondi indietro, tutto avrei pensato nella vita tranne che celebrare l'Odissea di Mediaset del 91 e che Linus non si ribellasse, cioè, perché è questa. Secondo me non è talmente stanco
3: a fine puntata dopo
2: forse
3: aver corso.
1: Stamattina, quando abbiamo pensato di dedicare un'ora intera all'Odissea, sapevo che avremmo toccato terreni inesplorati.
2: Certo.
1: Come un vero Ulisse,
2: giusto, bravo.

0: Promotion. Movie Time.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Mi trovo una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Radio DJ consiglia.
14: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
0: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
14: The Valley is beating.
15: Quando è?
16: Pesca.
15: È la colazione. Quando è?
17: Alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici?
17: Ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi.
17: È senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi.
17: Scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
19: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
22: Allora, vacanze?
23: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
22: Ma ne hai viste di tutti i colori?
23: No, solo quelli di Mini.
24: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
3: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
25: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Scoccano le 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli, lo ha denunciato Donald Trump nel suo discorso alla nazione, assicurando che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre da quelle che ha definito scioccanti debolezze. Il tycoon ha portato ad esempio i casi del Venezuela e soprattutto della Cina. Pechino, ha detto, ha acquisito illecitamente

esattamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Voleva aiutare Joe Biden e ha cercato anche di fabbricare schede illegali per l'ex presidente. Intanto, per la sesta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi all'Iran, colpendo decine

0: Gianlucci è stato condannato a 12 anni di reclusione. L'accusa ne aveva chiesti 18 e mezzo. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, commentano i parenti delle vittime. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale che passa al Senato. Magari in aula al momento del voto finale le opposizioni hanno mostrato cartelli di protesta. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice invece il centrodestra. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, ma il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base, ma gli studenti italiani zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata nubi al nord, cieli sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio attività temporalesche in aumento sulle regioni settentrionali, soprattutto su Alpi e Prealpi, situazione sostanzialmente invariata sul resto d'Italia. Le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie invece tornano alle 8.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da UniEuro.
14: Have fun with
15: Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
16: Ciao Vic e Mari.
17: Ciao Vic, ciao Mari.
18: Ciao Vic, ciao Mari.
19: Buongiorno Vic e Mari.
20: Ciao Vic, ciao Mari.
21: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
22: Ma tra un attimo.
23: Tempo un disco e arriviamo.

0: Che bello questo disco per aprire l'ultima puntata da Cervinia. Poi avremo ancora un'altra settimana. Era My Body Isn't Ready, invece noi siamo prontissimi.
1: Ma guarda, insomma, parla per te che il tuo corpo ti corrisponde.
0: Guarda che capriole in aria che facciamo.
1: Io sono sempre ammirata da quando le persone hanno un corpo che gli corrisponde, nel senso che è proprio attivo in maniera giusta, non il mio che non mi risponde mai.
0: Tu lo chiami,
1: il mio sta dormendo.
0: Ma lui si gira nel letto.
1: Sì, dice lasciami 5 minuti ancora.
0: Però è un peccato, perché in realtà se il tuo corpo e quindi anche i tuoi occhi fossero qui presenti,
1: sì, no, quello sì,
0: ci sono, vedrebbero un cervino questa mattina che ci guarda bellissimo, tutto pieno di neve,
1: innevato, che meraviglia, perché stanotte ha diluviato,
0: sì,
1: qui come in tante parti d'Italia.
0: Vero.
1: Sai, si dice sempre i temporali partono dalle Alpi e poi scendono giù.
0: È proprio così.
1: E in effetti è proprio così,
0: sì,
1: perché
0: cioè,
1: ne è scesa
0: qua
1: tanta, ecco.
0: Tantissima acqua, anche il nostro studio trasparentissimo adesso è tutto umido, diciamo, ma è un po' bagnato, però andando un po' più in alto, quindi dai 2000 metri di Cervinia, anzi di Breuil Cervinia, fino ad arrivare al Cervino, che invece sono più di 4000, beh, là sopra c'è tutta la neve, per cui gli ha dato questa imbiancata,
1: sì,
0: che è molto bella.
1: Ed è stupenda, le nuvole corrono dietro al Cervino, che bella immagine, ti verrebbe voglia di stare su una sdraietta e contemplare la natura, quanto è meravigliosa, ascoltarne i silenzi. Ieri per esempio io a sorpresa, Vic, anche per,
0: sì,
1: stupirti, faccio alcune cose,
0: sì,
1: soltanto perché tu mi dica
0: bravissima,
1: ah, brava,
0: sì,
1: noi mi controlli i passi eccetera, sono andata a fare una bellissima passeggiata e mentre ero lì che pensavo c'erano 100.000 specie di fiori meravigliosi, che ma incredibili, cioè ognuno era diverso dall'altro, ero in pura contemplazione con solo il rumore del ruscello quando sento un fischio che mi ha bucato le orecchie, perché di fianco a me c'era
0: una marmotta.
1: Stavo per dire una marmitta, ma no, fa più casino la marmotta della marmitta.
0: Sì.
1: Ma fortissimo, ci siamo girati tutti, anche il cane Otis, per dire, ma
0: cosa succede
1: dov'eri
0: qua? Sì, perché la marmotta sta lì in silenzio e poi all'improvviso gli dà la fischiata per avvertire le altre.
1: Sì, che c'eravamo
0: bello
1: noi, probabilmente.
0: Sì, tra l'altro, certo. Vabbè, senti, iniziamo la puntata di oggi che... Sì, chi è? Vado io ad aprire, sì?
2: Oh, vi sta per Vittorio Maria Lelì.
0: Maria no, però vabbè.
2: Sta
1: ormai
2: per Marisa Passera.
0: Sì.
2: Insieme fanno Vicche Mari,
0: sì.
2: Vicche Mari, Vicche Mari,
0: Mari,
2: Vicche che... e Mari, Vicche Mari, Vicche Mari, oh.
0: Oh yeah, ci stava anche.
1: Allora salutiamo Cristian,
0: sì,
1: in questi giorni l'avrete sentito, è un nostro amico ascoltatore
0: che
1: si sveglia felice
0: che si
1: e dà
0: tanto
1: molto di sé, sì.
0: Ma meno male, guarda, grazie Cris che ci sei. Fammi ringraziare anche Max, scusa, che poi magari arrivavo in fondo. Dopo 3 ore e ci rimangono pochi secondi, si è fatto un mazzo, è il nostro amico vero, diciamo, nel senso che lo conosciamo fisicamente, proprio personalmente.
1: Cioè, ci sono anche dei sospetti, nel senso che siete così amici.
0: Molto amici,
1: che,
0: è vero,
1: che la cosa è
0: sospetta,
1: è sospetta agli occhi di tutti, perché vi preferite.
0: È vero, è una bella amicizia. Pronti ad iniziare?

0: Posso iniziare contento perché sono passati due corridori che ci hanno salutati, per cui tutto bene, tutto... No, non questo, questo col cane.
1: Questo col cane, però l'abbigliamento sì. tecnico.
0: No, certo.
1: Quindi prima, diciamo, pisceca sì. e poi dopo corre. Corre sì, sicuramente.
0: Con i cani pisciati.
1: Ah, inizierò a mandarci le foto, ovviamente, della grandine gigantesca che deve essere caduta dappertutto.
0: Sì. Urca, davvero, sì. foto di mano che tiene in mano appunto una pallina grande come una palla da golf, però di ghiaccio. Allora, senti...
1: Poi ci dicono se ragazzi, se è possibile, magari non è possibile, se riuscite restate su anche per l'ultima settimana, perché giù c'è ancora un caldo della malora e non è possibile.
0: Non è possibile, però abbiamo visto un po' scende, quindi vedere quei 31 gradi così ci dà un po' di speranza. Vabbè, ma dai, non lo diciamo che siete stati fortunati per due settimane. Velocemente invece vi diciamo che a casa vostra ci sono 170 milioni di cavi, non tutti a casa vostra.
1: La metà sono a casa mia sicuramente, perché sai quando risistemi le cose poi a un certo punto trovi un gigantesco baule, in quel baule ci sono solo cavi li guardi e sembra un gioco, potrebbe essere un quiz preserale, no?
0: Certo.
1: Questo cavo di che cos'è? Non lo sai più, se l'hai messo lì perché hai perso l'altro dispositivo,
0: perché
1: non funzionava più,
0: perché pensi un giorno potrà servirmi, ma quel giorno non arriverà mai, quel giorno
1: anche a intrecciarli come lo Scooby-Doo, sai? Posso farti dei braccialetti.
0: Anche dentro il nostro studio, che tra l'altro tra tre ore verrà smontato, ci sono credo l'altra metà di cavi dei 170, comunque milioni, hanno fatto questa sorta di ricerca, di stima, appunto 170 milioni di cavi che equivalgono a circa 6 cavi e mezzo per famiglia in Italia.
1: Io alzo la media sicuramente.
0: Anch'io. E il peso medio, cioè di questi 170 milioni di cavi, potrebbero equivalere a 3.394 tonnellate.
1: Certo.
0: Io non l'avrei detto.
1: Che altro sono un tesoretto sommerso.
0: Sì, esatto.
1: Allora, sappiamo che sono dei RAE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
0: Sì, quindi non vanno buttate nel sacco rosso, Monza.
1: Infatti io
0: so che
1: io ce li ho in una specie di baule cinese, Dick.
0: Sì,
1: è anche un bel oggetto da fuori, ma quando lo apri
0: purtroppo,
1: dice qui dentro. Ovviamente perché possono essere recuperate, hanno un valore.
0: Certo.
1: Cioè, riacquistarli quegli stessi cavi varrebbe 16 milioni di euro.
0: Sì, perché in realtà estraendo le materie prime che sono state utilizzate,
1: il rame,
0: c'è l'alluminio, mi pare. Comunque, insomma, ci sono dei metalli anche abbastanza preziosi, soprattutto date le quantità, che possono essere riutilizzati. Quindi, se dovete buttare, quando avrete il coraggio finalmente di buttare quei cavi, fatelo al deposito cavi del vostro comune. Non credo si chiami così, ma insomma, la raccolta quella speciale RAE.
1: Sì, sì, e devi andare proprio alla ricicleria, mi pare che si chiami così. Io non lo so. A Milano hanno tolto la mia perché hanno costruito il palazzo di un archistar. Tutti quei miei rifiuti ce li ho in casa. Perché non so come smaltirli correttamente.
0: E li terrai per sempre.
1: Sì.
0: Allora, colonna sonora anche questa mattina. Un film meraviglioso che faceva tanto piangere. Molto bello, con una bravissima Lady Gaga e Bradley Cooper. Shallow.

0: canzone meravigliosa, Lady Gaga, bella, dicevamo, Bradley
1: bella,
0: Cooper.
1: Bella, peccato non averla potuta cantare, no, perché altrimenti siamo leggermente in ritardo, si sarebbe sentita male nonostante l'intonazione. In the shallow la la la la
0: la la la la la la, io facevo Bradley Cooper, tu
1: certo,
0: facevi Lady Gaga.
1: Kruger,
0: io facevo Cooper perché non so proprio
1: Kruger. Un incrocio con Freddy, esatto.
0: Mettevo sul maglione a righe, mi facevo crescere le unghie lunghe e mi bruciacchiavo la faccia.
1: E io vabbè, Lady Gugu, comunque stupenda, dai, con questa bello, canzone la giornata non può che partire
0: ma
1: bene.
0: Ma ti dirò, possiamo fare meglio? No, io mi fermerei qui a questo punto.
1: A me lo dici.
0: Ma no, dai, che abbiamo un sacco di cose da raccontare. Prima parlavamo appunto di questi cavi che abbiamo dentro casa, gente che ha scatole piene, murate di cavi, di vecchi telefonini Nokia 3310.
1: Qualcuno ha fatto anche la battuta, Andrea ti dice, Vicky, cavi li terrae per sempre.
0: Bravo.
1: Bravo,
0: bravo, giusto. Allora, senti, a proposito però di cose trovate o ritrovate o anche nascoste, perché qui in realtà è più un meccanismo di dove nascondiamo le cose. Alcune sono preziose, cerchiamo di nasconderle un pochino meglio.
1: Io alcune cose preziose che metto in casa e devo, perché prima avevo la cassaforte, poi quando la cassaforte si è rotta è venuto il tizio per risistemarmi, ma poi il costo era troppo alto, gli ho detto guardi, per quanto mi riguarda rimane una nicchia nel muro, non mi interessa, e tipo me l'ha aperta in 6 secondi, dico scusi, ma quindi un ladro fa la stessa cosa? Mi fa
0: certo.
1: E allora
0: cosa,
1: scusa,
0: sei a cassaforte per far cosa se no, allora
1: pensavo fosse un po' più complicato,
0: certo, se no metto quelle scatole di cartone dell'IKEA, quelle che ti monti, è uguale,
1: allora metto il lucchetto allo stesso tempo per segare, capito, il lucchetto dalle mie scatole che avevo, sai, tipo quando mettevi i tuoi segreti alle medie,
0: certo.
1: La stessa cosa, e basta, non mi ricordo perché ho iniziato tutto questo disco.
0: No, perché stavi dicendo nascondere.
1: Io nascondo magari alcune cose di media preziosità e poi dopo mi mando dei messaggi per dire dove sono, ma i messaggi sono criptati, quindi certo, quando li guardo dico ma cosa vuol dire fiori giallo, che cos'è?
0: Il coniglio nella tana,
1: esatto,
0: dunque era la collana di nonna che era, il coniglio,
1: esatto,
0: ma la tana esattamente dov'è? E in questo caso è stata ritrovata una tana durante una ristrutturazione. Siamo a Messina, nella provincia di Messina. Al protagonista è stato dato un nome di fantasia,
1: sì,
0: perché
1: è Alfio. Ma allora un nome di fantasia, chiamalo Vittorio.
0: A me piace però Alfio. Alfio sta ristrutturando questa casa appunto in provincia di Messina che aveva comprato tempo fa, e in un intercapedine, buttando giù un muro, quindi non un portante, uno di quelli, insomma, trova nascosti, ed è qui il vero colpo di genio, 7 barattoli di citrosodina. La citrosodina
1: è una scelta come un'altra, però dice che erano proprio, cioè erano conservati talmente bene,
0: sì,
1: perché
0: sotto vuoto,
1: li ha messi sotto vuoto
0: di citrosodina. A parte che la citrosodina mi spara flash nel passato,
1: sì,
0: esiste ancora, credo,
1: esiste
0: però,
1: ancora, però un tempo, sì, era, mi ricordo che la nonna diceva no, hai mangiato troppe cotolette, tieni in mezzo cucchiaino
0: di citrosodina. Potevi scegliere se scioglierlo nell'acqua o fare quella roba frizzipazzi.
1: Esatto. Tutti i bambini facevano questo, perché era frizzipazzi.
0: Vabbè, comunque, dentro le 7 scatole, barattoli di citrosodina, ha trovato 1.354 banconote, ma da 100.000 lire.
1: Sì, quindi sono 135.000 euro.
0: Milioni,
1: scusa, sì, che sono l'equivalente di, guarda, faccio il calcolo a mente, 69.412,85 euro, è
0: bravo,
1: giusto?
0: È perfetto, Marisa, spaccato. Vabbè, insomma, e qui però parte il grande dilemma. Che cosa
1: perché
0: me ne
1: non
0: fa?
1: Hai detto Ballarò, Vittorio?
0: Stavo per dirlo,
1: ho visto corsa, te lo sei rimangiato come un biscotto, Ballarò.
0: Alla Nutella che ho mangiato stamattina.
1: T'ho visto.
0: Le banconote, e ovviamente non valgono più una cippa, o meglio, allora, qua tutte le volte tocca andare a vedere il codice, un macello. Comunque l'ultima data utile per cambiare le lire era il 28 febbraio del 2012. E quindi purtroppo il tempo è passato. Ma che cosa succede? Ci sono state poi delle deroghe successivamente, perché credo la Banca d'Italia voleva anticipare questa data. Poi invece la Cassazione, quando ci sono state delle proteste e appunto delle discussioni, l'aveva un po' posticipata. Si arriva all'articolo 2935 del codice civile,
1: che sancisce che la prescrizione inizia a decorrere da quando il soggetto, sì, può far valere il proprio diritto. Quindi il signor Alfio,
0: sì, esatto,
1: ovviamente ha l'atto di compravendita dell'immobile, che risale, sì, a marzo. I lavori di ristrutturazione sono di alcune settimane fa, quindi lui ha potuto. Però secondo me c'è anche un altro problema, perché di fatto la proprietà non era sua. no, ma di chi le ha nascoste. Adesso qualcuno magari dirà:
0: e sono miei.
1: Ma l'avevi presi tu quei barattoli di citroso? Ma te l'avevo detto.
0: Potrebbe essere, non lo so.
1: Insomma, complesso.
0: Molto, molto complicato. Però diciamo che di tutto questo noi teniamo l'idea di avere dei posti in casa dove nascondere le cose.
1: Ma nessuno ce li dirà.
0: Se sono segreti, magari ce lo dite criptati.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio DJ, state ascoltando Vicky Mari, le 7:26 minuti.
1: Achille Lauro le cose preziose non le nasconde, le tiene addosso direttamente, come un'esposizione,
0: un passo sicuro.
1: Lui c'è sempre con
0: se stesso. Esatto, allora messaggi, dunque, Gabriella dice: Vicky Mari, buongiorno, anch'io a casa ho chilometri di cavi conservati e meno male che mio marito dorme ancora, non ha ascoltato la notizia del valore che possono avere questi cavi, ho ancora una speranza di liberarmene, perché è vero, secondo me sono più i maschi che non vogliono buttare i cavi.
1: No, cioè, certo, ma poi dei valori, però diciamo per l'economia generale, non per te,
0: personalmente.
1: Non è che vagli dai tuoi cavi e ti danno una busta
0: della nonna di Natale. No,
1: non è così. Sì. Poi Antonio dice: mio nonno Tindaro, nome non di fantasia a differenza di Alfio che abbiamo nominato prima, dice: teneva nascoste le banconote nelle bustine vuote di Aulin. Sarà la provincia di Messina che porta questo? Non lo so, è una domanda.
0: È il medicinale.
1: E poi tenero Antonio dice: ciao nonno, ovunque tu sia, con le tue bustine di Aulin.
0: Carino. Ci fermiamo per qualche istante, ricordiamo il numero se ci volete mandare messaggi, siamo qua, 347-342-5220.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Vicky e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
1: Eli moltiplica la vostra voglia di pista.
0: Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team.
1: Dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista coi piloti.
0: Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli.
1: Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
4: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Radio DJ consiglia
25: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Watch It Burn su Radio DJ. Ritorniamo insieme, abbiamo messaggi degli ascoltatori.
1: Sì. Allora,
0: tema.
1: Su due argomenti, ne ho uno sui cavi.
0: Sì.
1: Allora, ci dice Renato da UK.
0: Sì.
1: I cavi o il contenuto metallico del cavo, certo, sono preziosi, ma devono essere pelati uno ad uno, un lavoraccio.
0: Cosa
1: fai oggi pomeriggio? Lascia fare tutto il weekend a pelare cavi. Poi li porti al deposito, vengono pesati e ti vengono pagati. Questo avviene in UK, non so. In Italia. Per quanto riguarda invece dove nascondere le cose, Annalisa dice: io ho la teoria di usare più posti per confondere gli eventuali ladri, no?
0: Sì.
1: Anch'io lo faccio, ma poi quella che si confonde sono io, non trovo più niente, come gli ultimi risparmi di mia figlia, è un anno che non li trovo.
0: Sta cercando. Va bene, poi senti questo vocale, che bello.
2: Ciao Vic e Mari, io lavoravo in posta e indovinavamo il lavoro delle persone che ci consegnavano i contanti o dove li avevano tenuti solo dall'odore che avevano. C'era una signora che aveva una lavanderia gettoni che veniva a fare un versamento di banconote da 5 euro almeno una volta a settimana, e quelle banconote profumavano di ammorbidente da morire, a differenza di quelle di quel tizio che aveva un allevamento di vitelli che non profumavano di ammorbidente.
1: E dove le teneva?
0: Sapeva di natura, è nella stalla lì sotto i vitelli. Vabbè, senti, abbiamo Carlo da Roma che ci aspetta al telefono con doppio aneddoto.
1: Eccolo.
0: Addirittura preparatissimo. Buongiorno Carlo.
3: Ciao Vic e Mari, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Ciao. Allora, partiamo dal tuo papà. Il tuo papà faceva il portinaio.
3: Sì, faceva il portinaio. E lui aveva un nascondiglio per quelle che erano le chiavi degli inquilini.
0: Praticamente non aveva quella pratica bacheca con tutti i gancini e tutte le chiavi appese dietro la porta.
3: No, anche perché quelle erano importanti, quindi le nascondeva in questo posto che era praticamente questo armadio enorme, che però aveva un battiscopa che non era fissato, per cui lui scansava il battiscopa e infilava sotto all'armadio, infilava questo sacchetto pieno di chiavi.
1: È stupendo.
3: Quindi,
1: quando chiedevi le tue, lui entrava tipo Narnia nell'armadio e lì dentro staccava il battiscopa e andava alla chiave corrispettiva. Fantastico.
0: Certo,
1: perché è una responsabilità.
0: Sì,
3: abbastanza, sì.
0: E
3: invece per i cavi, vabbè, io sono uno che li conserva in maniera...
0: Ah, sei tu in questo caso, bravo.
1: Ma
0: certo.
1: È un tecnico informatico.
0: Ma dovresti, a maggior ragione, dovresti sapere che forse non servono più a un certo punto.
3: Ma oddio, volentieri mi capita di avere a che fare con roba vecchia, roba un po' più datata, e quindi dico: non si sa mai, prima o poi lo userò. Quindi ho queste scatole con suddivise per tipologie, cavi di rete, cavi per gli hard disk, cavi gli alimentatorini vari, che ne so, per far funzionare i vari dispositivi, eccetera. Sono tutti suddivisi in scatoline, che però non è da molto che è così. Prima era tutto mischiato, tutto insieme.
0: Adesso per genere. Però
3: sì,
0: Carlo,
3: sì, sì,
0: diciamolo, la soddisfazione di quando trovi una vecchia cosa così che devi far funzionare, ha bisogno di corrente, e tu hai esattamente quel jack.
3: E io quello che serve,
0: e si accende.
1: Sai che lavoro voglio proporre? Perché poi magari invece non avete neanche il tempo di farlo. Ma se venisse una persona, tipo a condominio, si fa tutto il condominio, le famiglie espongono i loro cavi e questa persona competente ti dice almeno che cosa corrispondono.
3: Giusto.
1: Sarebbe giusto, perché tu Carlo con un'occhiata lo capisci.
3: Beh sì, più o meno, oddio, dipende poi, non è che è proprio così immediato, però diciamo che parte è facile da capire, ecco.
0: Bravo, niente, ti lasciamo con l'idea di te che hai tutte le tue scatoline con sopra scritto USB. Cosa ho scritto? Power,
1: cavo di rete
0: felice. Vabbè Carlo, buona giornata, grazie.
3: Ciao.

0: Love 1981, Soft Cell su Radio DJ. Bellissima. Alle 7.44. Bellissima, sì. Allora, tra i vari messaggi che sono arrivati ci sono molti vocali, gente che nascondeva cose, a volte le ritrovava, a volte non sapeva più dove fossero andate a finire, però c'è questo vocale.
1: Senti. Buongiorno Vicky Marisa. Allora, io da bambina nascondevo la paghetta, che consisteva in 500 lire, ma rigorosamente in banconote, quelle di carta, quelle verdoline, sì. Ci tenevo tantissimo nei volumi dell'enciclopedia della sala, sì. E poi ovviamente non ritrovavo, quindi ogni volta che dovevo ritrovare questi soldi scuotevo i libri, e mamma mi diceva sempre: che combini? Di spolvero. Però comunque una di queste banconote è arrivata a me anni dopo, bello. E conservo ancora gelosamente.
2: Sì. È un po' la tua numero uno,
0: come zio Paperone.
2: Molti nascondono, per esempio, vuoi il caso di Marco?
0: Certo.
2: Dice: quando ero giovane, per guadagnarmi le vacanze estive, avevo fatto per qualche anno il distributore di elenchi telefonici nelle città. Quando consegnavamo l'elenco telefonico nuovo, prendevamo quello vecchio, certo. No, in automatico. Un giorno una signora anziana, dopo aver consegnato e ritirato l'elenco, ci rincorse dicendo che nell'elenco aveva nascosto una busta con dei contanti. Ci obbligò a svuotare l'intero furgone con tutti gli elenchi vecchi. Purtroppo quella busta non apparve mai.
0: Peccato. E non sarà stata lì sicuramente.
2: Magari. La signora anziana avrà avuto la nostra lucidità. Magari.
0: Abbiamo Maria da Cosenza che ci sta aspettando. Buongiorno Maria.
3: Buongiorno. Allora, consapevoli che prenderò la terza nota.
0: Io quello volevo dire subito. Ma scusa, ma tu
2: com'è possibile?
0: Tu prendi le note perché ci ascolti in ufficio?
3: Sì, perché non si deve. Perché, no. Perché ma poi perché? Mi appassiona. Ma io lavoro lo stesso.
0: Appunto.
3: Io lavoro lo stesso, però.
0: Appunto.
3: Non si, insomma, non si potrebbe. Può, perché viene non, poi
0: ma
3: io
0: quindi arriva la nota. Maria questa mattina ascoltava Radio DJ, nota
3: adesso,
0: da firmare
3: adesso sarà bello dire come mai sono in ritardo, perché sono in ritardo, poi ora che arrivo
0: peggio ancora, perché era al telefono.
3: Vabbè, non me ne frega niente, non cara. Mi importa,
2: sì,
3: rimango fino alle 3.
2: Cara, ti ricordo anche che sei direttore amministrativo. Ma detto questo, veleggiamo sereni verso la terza nota per raccontare la storia della zia Rosina, che è fantastica.
3: Sì, è bellissima. Ma era mitica già la zia Rosina, perché era una persona molto indipendente. È una di quelle donne che all'epoca avevano fatto la storia, perché faceva di tutto, anche tra l'altro le punture. Infatti, come vi ho detto, quando stavamo male, punture per tutti. Quindi io, quando la vedevo con quella schiscetta di metallo, ero terrorizzata. Quindi lavoratrice single con due figli, che fa di tutto per comprarsi sta casa, e dove va a nascondere i soldi? Nel forno. Quindi secondo lei era l'unico
0: sicuro.
3: Posto era sicuro,
2: certo. Una specie di cassaforte, anche vista la forma
3: era una sorta di cassaforte, perché erano quelle, era quella cucina bianca che c'era lo sportello dove si metteva il la bombola, e quindi il forno era a gas.
0: Ok, certo.
3: E quindi la cosa, insomma, si è fatta seria. Quindi io e mia cugina, che eravamo ragazzine, per festeggiare facciamo sta, da noi in calabrese si dice la pastachina, no? Con gli avanzi, il caciocavallo, insomma tutta sta cosa, dice, festeggiamo che compriamo la casa, saremmo state vicine, e mettiamo sta benedetta
0: tutto
3: pasta nel forno.
0: Certo.
3: Ma si sentiva un odore strano, perché poi
2: il forno era chino anche di qualcos'altro.
3: Poi tra l'altro l'aveva messo, c'era una specie di cassettino sotto, quindi lei i soldi li aveva messi lì, ma li aveva messi nelle buste di plastica.
0: Certo,
3: quindi
0: si fonde tutto, sì.
3: Beh, comunque la scena che io e Anna andiamo tutte belle con sta cosa, diciamo, ci mangiamo, perché io ero sempre lì come appendice della famiglia.
0: E poi la zia Rosina che è arrivata.
3: No, la prima ci ha guardato. Poi a un certo punto ha tirato un urlo: no, i soldi, i soldi, i soldi. Anche lì, sì, può venire una roba che non gli viene un infarto, perché quelli erano i risparmi di una vita.
2: Di una vita,
3: certo. Un po'. Certo. E quindi abbiamo chiuso il forno e Anna ha buttato la pasta al forno, che poi poteva subito, pure fare a meno, manco certo, abbiamo certo mangiato e abbiamo cercato, prima abbiamo cercato di, perché si era accasciata sulla sedia e non
0: si è sentita male,
2: ha fatto loro la puntura la zia Rosina
3: e dopo poi per un po' io non sono andata a casa sua
2: e ci credo,
0: ma i soldi li avete salvati, Maria, li avete salvati.
3: Li ha salvati, anche se qualcosa si era bruciacchiata ai lati. Allora si era, come dire, la busta si era squagliata, quindi è stato difficile
2: poi staccarli,
3: ripulirla. Però ecco, lì se ne è parlato per tanto tempo,
0: tanto quella volta che il forno, vabbè, stupendo. Maria, ti lasciamo andare perché c'ho un po' il senso di colpa per la terza nota in arrivo.
3: Io vi aspetto tutti e due, perché voi siete in montagna. Io adesso vivo sul mare, ho un giardino con le arance, con i mandarini, perché questa è la zona dove ci sono le clementine. Venite qui, vi ospito
2: e ci fai la pasta,
3: la pasta
2: al forno,
3: tutto quello che volete, perché io vi ascolto.
0: Grazie Maria, grazie di cuore, ti abbracciamo forte, veniamo
2: bene
0: a trovarti.
2: Ciao cara,
3: mo mi possono fare

0: Sì, Vicky e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30%.

0: 100 a 2,49 euro.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto!
6: Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: NEN.
10: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: e Sassafras.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Nel suo discorso alla nazione tenuto nella notte italiana, Donald Trump ha attaccato la Cina accusandola di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse, ha aggiunto il presidente americano, voleva aiutare Joe Biden e ha cercato anche di fabbricare schede illegali. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza, ha aggiunto il tycoon, lavorerò per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Intanto, per la sesta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi sull'Iran, colpendo decine di obiettivi, bombardata anche la torre di controllo marittima di Chabahar, ma Teheran minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. A quasi 8 anni dalla tragedia costata la vita a 43 persone, è arrivata ieri la sentenza di primo grado al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova. 32 le condanne, 25 le assoluzioni. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, dice la presidente del comitato dei parenti delle vittime, Possetti.
6: Quando è crollato il ponte, per noi è crollata la fiducia completamente nello Stato. Perché io mi ricordo che la mia prima sensazione è stata: ma com'è possibile che sia crollato un ponte? Poi vedi che ci sono delle persone che fanno delle indagini approfondite, che si mettono pancia a terra, quindi capisci che c'è

0: provincia di Torino, un sessantenne è stato ucciso a coltellate dopo una lite con un automobilista. La vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è arrivata un'auto guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per poter passare. Da lì è nato un diverbio sfociato poi in tragedia. Il culmine della terza ondata di calore in Italia verrà raggiunto domani con 19 città da bollino rosso per il caldo, ma da domenica correnti fresche provenienti dal nord Europa faranno scendere le temperature. Intanto il Ministero della Salute fa sapere che a giugno i decessi tra le persone con più di 65 anni sono aumentati del 3%. Siamo allo sport. Formula 1 oggi a Spa sono in programma le libere del Gran Premio del Belgio. Dopo Silverstone la Ferrari cerca conferme. E infine il calcio. Domani si giocherà la finale per il terzo posto del mondiale tra Francia e Inghilterra.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
15: Have fun with
16: prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
17: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Si intitola Girl Next Door, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Noi nel frattempo siamo ritornati insieme, inizia la seconda ora, qui in diretta da Cervinia, e inizia con Enrico il Bagnino.
2: Tra l'altro, Harry, buongiorno, ti voglio dire che noi a Monitor ci scrivono appunto che è arrivato il tuo momento, ormai c'è Enrico Gossip.
1: Basta. Nient'altro. C'è Enrico, ok, non ti sentivamo. Piano piano il gossip sta mangiando sempre più spazio al meteo, è incredibile.
3: Sempre di più, anche se sul meteo c'è qualcosa da dire oggi, perché magari i bresciani, i veneti, così si sono svegliati con un po' di acqua, perché l'anticiclone continua a essere vulnerabile al nord, così viene deboluccio al nord, lascia spazio quindi alle perturbazioni che scorrono a nord delle Alpi e che scendono anche giù, che stanno lavorando ai fianchi l'anticiclone africano, proprio gli danno delle massate e cercano di spingerlo via. E
2: quindi forza, oggi guarda che qui ha nevicato sul Cervino, si è imbiancato.
3: Sì, perché in effetti un po' le temperature al nord cominciano un pochino a calare. Comunque oggi aspettiamoci sì il sole, però non del tutto al nord, perché ci sono appunto dei temporali in atto fra Lombardia e Veneto, e c'è anche molta nuvolosità. Anche qui è arrivato un bel po' di nuvolosità. Comunque sì, non porterà magari appunto qualche temporale, specie su Alpi, Prealpi, parte più settentrionale della pianura padana, quindi a nord del fiume Po, e per il resto niente. Ecco, per il resto niente. Continua, niente.
2: Io voglio solo dire, Harry, che ho visto e ti ho pensato ieri un articolo del Messaggero che diceva: in agosto attese temperature fino a 50 gradi. Adesso è un po' estremo,
3: Ma no, adesso io non ci credo, perché comunque è il mese più caldo dell'anno, quindi dell'estate, quindi anche dell'anno, è luglio, per cui poi in agosto il sole è un pochino cala di
1: inizia
3: testa,
1: a scendere,
3: si abbassa, le giornate sono più brevi. No, secondo me no,
1: bravo, io mi fido di
2: Enrico. Io mi fido anch'io,
1: del vecchio Enrico, perché adesso mi fido ancora di più del nuovo Enrico, e cioè l'esperto di gossip, che con le signore complici, quelle lì sul lettino in spiaggia, lo aiutano.
3: Allora. Oggi c'è un po' di fritto misto, non so, cioè, per esempio si può iniziare con Carlos Alcaraz, che è stato beccato sul suo yacht con una misteriosa bionda, non è Ana Mena, che era, si dice, una sua ex e una cantante modella spagnola, comunque a parte che lui nega questo flirt passato, però non è lei. E quindi l'imbarcazione pare valga 10 milioni di dollari, è al largo della costiera amalfitana, e lì con un gruppo di amici, però c'è questa biondina con la quale ha organizzato organizzato una cena romantica a due su una spiaggia raggiungibile solo via mare.
2: Scusa, allora, Enrico, allora. Il Vic non ha mai organizzato una cena romantica in spiaggia io e lui arrivando dal mare.
1: Non ho neanche lo yacht, tra l'altro. E non sono il numero uno del mondo. Vabbè.
3: Comunque, sì, ha organizzato questa cena due e i suoi amici li ha lasciati sullo yacht. State lì.
1: Comunque non stava male.
3: Comunque,
1: gli amici,
3: cioè, lui sui suoi social ha accuratamente evitato sempre di mostrarla, ma noi l'abbiamo scoperto ugualmente.
2: Le signore
1: col binocolo,
3: che non faccia il furbo, anche se non si sa chi sia.
1: Ma
3: però io così la butto lì, secondo me è una modella, così.
1: Bravo.
2: Poi dandole un'occhiata veloce.
3: Poi c'è, su Messi c'è poco da dire, perché lui vive tranquillo la sua vita familiare, non si riesce a beccare la sua

0: la sua moglie Antonella Roccuzzo, che è argentina, si conoscono da quando erano bambini, vivevano nello stesso quartiere e il link è stato il cugino di lei, Luca Scaglia. Comunque questo è appunto per dire che su lui
1: comunque a me piace che sei tutti
2: tutto,
1: io vado pazzo perché sei tutto... non si riesce a capire.
0: Non si riesce a trovare dei gossip.
2: Una crepa,
1: abbiamo un amore solido.
0: Controllato tutto. E poi c'è anche, si potrebbe anche chiudere con Belen. Questa è grossa, Elena Corfù. No, perché è stata notata a guidare il motoscafo in topless. Quindi, insieme al fidanzato, fidanzati. E quindi, insomma, adesso infatti andrò a cercare queste foto perché ci sono, pare, delle foto. Io non le ho ancora trovate.
2: Tipo una mazzone, diciamo.
0: Guida questo motoscafo in topless.
1: Stavo
0: guardando anche tutte le riviste arrivate stamattina, tutte fresche. Hanno sempre tutte Michelle. Sono tutte piene di loro due, veramente una cosa incredibile, cioè, tutte uguali le copertine.
1: Ormai le riviste ascoltano te e da lì decidono cosa pubblicare. Comunque posso dire, Enrico, che ho googolato adesso Belen Corfù e viene fuori subito la notizia motoscafo in topless, c'è la foto ma proprio all'altezza giusta, diciamo, c'è il banner pubblicitario e non posso toglierlo e quindi
2: e non gliele puoi vedere.
1: Non posso vedere. Vabbè, niente, Enrico. Allora, ti dobbiamo già salutare, purtroppo. Che peccato, come mi piace la tua rubrica. Dobbiamo aspettare fino a lunedì prossimo.
0: Sì, ma chissà quanto gossip mi si presenta.
2: Accumula,
0: si accumula, un sacco di gossip.
1: Va bravo, bene. Enrico, allora, impegnati nel weekend. Ciao.
2: Ci vogliamo bene, ciao.

0: Fantasy, il disco di Mariah Carey 1995 su Radio DJ, le 8 e 17 minuti. Abbiamo appena ascoltato tutti i gossip di Enrico il Bagnino, che tornerà appunto alle 8, ma il prossimo lunedì, almeno per quel che ci riguarda.
1: Questo è un periodo di avvistamento personaggi famosi, no?
0: Sì.
1: Diceva Enrico Alcaraz con una misteriosa biondina
0: sullo yacht,
1: Belen a Corfù che guida a petto nudo.
0: Sì, il motoscafo.
1: Io lo trovo molto spavaldo. Piacerebbe un giorno farlo.
0: A petto nudo guidare a motoscafo. Brava,
1: e vai. E allora?
0: Cosa
1: e
0: volete?
1: Adesso, e però
0: cosa
1: non ho
0: volete?
1: La patente, potrei solo guidare un gommone.
0: Eh vabbè, con un 40 cavalli seduta.
1: Un gozzo.
0: Sai cosa? Seduta, è un po' meno seduta sul tubo del gommone, certo. Con in mano, hai presente la manetta dell'acceleratore.
1: Penso che anche lei non abbia la patente nautica.
0: No, penso di
1: non
0: no.
1: Non mi pare il tipo, però vabbè. Insomma, tra i vari personaggi che sono avvistabili, il nostro preferito, almeno per quanto riguarda me, Vic, credo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che ti vogliamo bene perché è proprio un bravo ragazzo,
0: un bravo
1: educato,
0: ragazzo, sì.
1: Serio, è il nostro Sinnerone.
0: Gianni.
1: Dove l'hanno avvistato?
0: È tornato, non è più in Inghilterra, è tornato, ha vinto il premio, l'ha restituito dopo mezz'ora, ha detto allora cosa sto qua a fare? Vado al mare. E l'hanno avvistato in Sardegna.
1: Sì, ha scritto l'articolo a Nuova Sardegna, ma lui a maggio era già stato avvistato.
0: Sì.
1: Sempre a Porto Rafael, che è la mia località favorita del cuore. Io ho sempre sognato di sposarmi lì, perché c'è questa chiesetta meravigliosa. Sinner si potrebbe sposare lì, no? Un sogno.
0: Sarebbe molto bello.
1: Lì sì che arrivo col gommone, però vestita composta, non a poppa all'aria, perché altrimenti gli viene un colpo. C'è questa chiesetta che è dedicata a Santa Rita, la santa delle cause perse, che è meravigliosa, minuscola, ricoperta da bougainville. Quando fanno i matrimoni, solo gli sposi e i testimoni
0: possono
1: talmente
0: stare
1: piccola,
0: lì, certo.
1: Perché stanno dentro e tutti gli altri nella piazza.
0: Beh, potrebbe
1: insomma,
0: essere.
1: Lui piace.
0: Potrebbe essere perché non solo ha una passione, tante volte è andato nella zona della Gallura, Maddalena, appunto, Porto Rafael, ma dicono che stia cercando casa, cioè che l'hanno visto lì più volte, anche sì,
1: perché
0: per fare
1: a maggio
0: vacanze.
1: E poi adesso, hai capito,
0: certo,
1: Vic?
0: Certo.
1: Ti porto io, lo sai che ho il fermento immobiliare, ma non ho i soldi per potermela permettere, perché
0: magari
1: ovviamente il costo. Ma le conosco tutte, guarda, ne ho già individuata una.
0: Allora, Gianni, ascoltaci. Allora, tu hai il capitale, la Mari ha il tempo per andare
1: certo,
0: su Idealista.
1: A differenza tua, sì.
0: Quindi, tu ti devi allenare, non hai tempo di selezionare le case. Se hai un budget,
1: sarebbe il mio sogno,
0: penso anche abbastanza alto da spendere, glielo comunichi alla Mari e, ma se vuoi ti do una mano anch'io, perché a me piace cercare, cioè noi mettiamo i filtri con terrazzo, vista mare, 200
1: certo,
0: metri quadri
1: minimo.
0: Così, e purtroppo poi mettendo il nostro di budget dice nessun risultato per la tua ricerca.
1: ne ho in mente tre. Poi ti tocca venire a giocare invece a Palau al campo sportivo, perché lui dovrà continuare ad allenarsi perché il campo non c'è. Vabbè, insomma,
0: me lo voglio vedere
1: il consorzio, perché il consorzio è molto battagliero, ci sono tutte delle riunioni
0: certo.
1: E lui dovrà andare. Vabbè, detto questo, l'hanno avvistato sulla Nuova Sardegna al banco dei formaggi.
0: Sì.
1: Non so cosa prendeva, una panedda,
0: però
1: un pecorino.
0: Già che era al banco dei formaggi possiamo diventare migliori amici. Migliori amici.
1: Fantastico, di un supermercato che tra l'altro è un supermercato piccolino.
0: Sì.
1: Lì vicino ce n'è uno molto grosso dove andiamo tutti, è comodo perché puoi comprare qualsiasi
0: spesa,
1: cosa, no?
0: Cioè.
1: Ed è molto fornito. Di fianco ce n'è uno un po' meno.
0: Lui lì. Lì, bellissimo, davanti al banco dei formaggi, in pantaloncini, chiaramente occhiali da sole e cappello da pescatore. Che
1: sarebbe
0: mi piace
1: stupendo incontrarlo sul molo alla sera.
0: Molto, molto bello.
1: In cerca di Saraghi.
0: Stupendo. Vabbè, insomma, tutto questo per dire che a volte i personaggi famosi possono giustamente essere avvistati in luoghi un po' alternativi. Ieri l'altro ti raccontavo che su una barca per fare un'immersione avevo incontrato Morten Harket degli poi dopo lui aveva, credo, la fidanzata.
1: E hai anche detto che era fuori forma.
0: Era un po' fuori forma, sì sì. Proprio la maschera, quando l'ha tolta, c'era tutti i segni. C'era un po' il faccione.
1: E vabbè,
0: ma no, ma certo, ci mancherebbe.
1: Insomma, anche in dei posti più normali. Vabbè, Stefano De Martino l'hanno visto tutti l'altro giorno. E tutti, ma come Stefano De Martino spazza il suo

0: balcone, a posillo, no. E cosa deve fare? Certo. Cioè, chiamare una persona, scusa, guarda, ci sono, il balcone si è un po' sporcato di terra, io alzo le mani, non so come si faccia.
1: Io se vuoi ti chiamo la Basilicata, ma...
0: esatto, ho perso le abilità residue, io non so cosa fare.
1: Ma certo. Vabbè, dai, ricordiamo il numero 347-342-5220, siamo qua.

0: Love. Il disco di Madame, Mama non Mama, su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato di Yannick Sinner, che è stato avvistato a Palau.
1: Sì, Palau.
0: Beh, insomma, la zona è quella
1: nella,
0: lì.
1: Nella zona industriale dove c'è il supermercato.
0: Dove c'è il supermercato davanti al banco dei formaggi. Rimaniamo sempre in tema di avvistamenti.
1: Non vuoi dire
0: perché...
1: che hanno detto la... hanno detto la, lo stracchino di nonno Yannick.
0: Era quello che stava comprando. Molto bella in effetti la battuta. Senti, invece questa sera e poi anche domani sera all'ippodromo di Milano, la Maura, in molti vedranno o cercheranno di vedere, perché poi l'ultima volta che siamo andati, tranne me, che sono cresciuto in altezza,
1: perché Vic è diventato più alto e quindi ha visto tutto, io non ho visto una mazza.
0: Siamo andati a vedere Cremonini e io lo continuo a ripetere, stranamente lo vedevo benissimo, mi sembravano tutti bassi quelli davanti a me. Lì non è che è come lo stadio, un'arena, è tutto piatto perché è un prato, per cui erano proprio più bassi di me, mi sono sentito altissimo, ma un caso.
1: È assurdo.
0: Assurdo,
1: insomma,
0: tra l'altro.
1: Chi potrà vedrà, chi non potrà non vedrà. Ho visto anche la nostra Betty, senatore di Radio Capital, che ha fatto un post l'altro giorno, che è andata a vedere Bruno Mars, ha pagato tantissimo ovviamente il biglietto e non vedeva niente perché in pratica era quasi dietro il palco, non so come spiegare, non essendoci i video, dei pannelli laterali, sì. non vedeva assolutamente niente. E questo per confermare il fatto che noi che lavoriamo in radio non abbiamo i biglietti dei concerti, sì. Perché ce li chiedono tutti e noi diciamo guarda, non ce l'ho neanche per me, la gente fa
0: poi ti vedo sui social,
1: ma perché me li dovrebbero dare tra l'altro?
0: Allora senti, c'è la questione casita, tutti stanno aspettando il momento della la casita ci sarà da subito, sapete,
1: io li sto aspettando al varco perché mi staranno antipaticissimi quelli dentro la casita. Perché non sono veri amici di Bad Bunny.
0: Quello che si aspetta non è la casita che ci sarà, famosa per mille motivi, perché è diventata protagonista quanto lui ormai sul palco, riproduzione, no? Sai, fedelissima di una casa originale di Porto Rico, così fedele che il proprietario gli ha chiesto anche i diritti, diciamo, sull'utilizzo dell'immagine della sua casa.
1: Ma lui glieli aveva già concessi, però fa nel momento in cui comunque viene portata anche in giro ai concerti, me ne devi dare di più.
0: Esatto. Comunque nella casita ci sono gli

0: i non amici di Bad Bunny, cioè
1: perché quando sei a Porto Rico ci saranno davvero i suoi amici, sì, poi dei cantanti. In Italia non so chi sia amico di Bad Bunny,
0: non lo so,
1: solo Gianluca Gazzoli penso, no?
0: Ma infatti c'è, sui social c'è chi cerca di indovinare, di solito sono personaggi appunto famosi dello sport, ci sono gli attori, ci sono anche persone normali, e leggo qua che comunque vengono scelte in base ovviamente alle loro caratteristiche fisiche, canoni standard di bellezza, c'è scritto, quindi c'è la selecta, non so come viene fatta però onestamente,
1: cioè diciamo ti guardano e dicono no, passa l'anno prossimo, tu no.
0: Allora prima vai in palestra,
1: cosa hai mangiato oggi? Due panini con cotto e fontina, via.
0: via
1: sparisci di qui,
0: poi fai tu a me tu la trico oppure perché sennò i fari ti illuminano troppo la testa.
1: Ma è vero, quello è il criterio?
0: No, non lo so, c'è scritto così, spero di no.
1: Io vorrei proprio sapere chi va, chi è lì nella casita.
0: C'è il Toto Casita, vabbè, quelli avranno, ci sono allora quindi avvistamenti per quelli nella casita che vedranno molto bene, perché lui poi si muove sul palco e si avvicina alla casita, vedranno molto bene Bad Bunny.
1: Io non andrei, anche se mi chiamasse Bad Bunny in persona, sai perché? Perché io sono quella che non sa ballare, e poi tutti ti dicono ma balla, allora non ti diverti.
0: Allora
1: ma sì
0: no,
1: che mi diverto, ma se non so ballare perché devo far vedere delle convulsioni
0: che poi,
1: fuori tempo?
0: Che poi gli rovino tutta la coreografia a Bad Bunny. Vabbè, questa sera e domani sera all'ippodromo La Maura, per chi appunto ci andrà. Noi invece siamo qua al freschetto.
1: Lo sentiamo, adesso
0: lo sentiamo.
1: Balliamo qua.
2: Otros son

0: Station. Il prosciutto di San Daniele DOP è fatto solo di ingredienti naturali, materie prime selezionate come le carni italiane e il sale marino, che uniti al microclima di San Daniele del Friuli lo rendono un prosciutto unico.
1: Privo di nitriti e nitrati, fonte di proteine, minerali e vitamine, è perfetto per l'estate. Vi è venuta già fame? Provate la sua dolcezza inconfondibile.
2: Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
19: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
20: Hai dimenticato i costumi da bagno.
19: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
22: Piacere! Calciolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Manchi, ma domani torna.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
5: Salida del vuelo con destino a la

Karol G su Radio DJ, il disco nuovo. Tra l'altro Karol G sarà a San Siro il 24 di luglio. Così bene, abbiamo chiuso il pacchetto dei concerti. Prima Bad Bunny, adesso Karol G. Va bene, senti, poi molti gli avvistamenti degli ascoltatori che hanno avvistato loro, oppure sai anche tanto, no? Il mio amico ha visto, perché certo, poi dopo diventa un evento.

0: aver incontrato
1: un personaggio famoso,
0: sì,
1: magari un mito, però in un luogo insolito.
0: A volte un po' alternativo.
1: È facile vedere,
0: sì,
1: Karol G se sei al concerto di Karol G.
0: No, quello non vale, certo. Invece...
1: dipende quanto hai pagato, comunque.
0: Esatto, se no non la vedi neanche. Però, per esempio, Maria Luisa ha mandato questo vocale. Senti.
2: Ciao, Vicky e Mari. Allora, io ho due segnalazioni. Allora, un po' di anni fa un mio amico ha visto Clayton Norcross, alias Tom Forrester, il primo, al bar del cimitero di Piacenza, che vabbè,
1: insomma,
2: e io avevo visto in giro il compianto Gene Anthony Ray,
0: sì,
2: alias Leroy Johnson, a zonzo sempre per le deleviuzze di Piacenza, e che non era neanche informissima.
1: Ma
2: cosa
1: che
2: ci facessero questi due a Piacenza?
0: È quella la domanda.
2: Non è dato di sapere.
0: Certo.
2: Adesso,
1: ciao
2: ragazzi,
1: te
2: grazie,
1: lo dico.
2: Da Piacenza.
1: Erano lì per mangiarsi quei ravioli a caramella, che
0: buonissimi,
1: sono i miei,
0: certo,
1: ravioli favoriti al mondo,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, sì, fantastici. Poi senti, vale incontrare, aspetta perché non vorrei, vale incontrare nel 2017, perché poi chiaramente ti ricordi tutto, la data, il giorno, il mese, Keanu Reeves a Cesenatico?
1: Stupendo. Che poi Keanu Reeves è proprio, a detta di tutti, un patatone universale,
0: sì,
1: proprio la persona più buona del mondo, quindi è il classico che puoi andare anche a abbracciarlo senza dire niente.
0: Ma guarda, lui magari sta camminando, gli sta facendo una passeggiata,
1: niente,
0: sul bagnasciuga di Cesenatico, tu ti affianchi, parli, sai di che cosa? Di moto. Lui è un grandissimo appassionato di motociclette e ti dà retta, sicuro,
1: sì,
0: perché è buonissimo.
1: Non sono capace, preferisco abbracciarlo in silenzio
0: e
1: attraverso, non so, una via telepatica chiedergli di risistemarmi la vita con la sua grazia e la sua pazienza.
0: Senti, abbiamo Andrea da Chiavari che ci sta aspettando con un avvistamento proprio freschissimo. Andrea, pronto?
3: Uela, pronto ragazzi, buongiorno.
1: Uela,
0: uela,
1: uela.
0: Ciao. Senti, perché
3: buongiorno,
0: si gasa che ha appena fatto l'avvistamento, allora è tutto così frizzante, Andrea.
3: No, ma neanche più di tanto, è un avvistamento di due giorni fa, cioè niente di che. Comunque ci avevamo in quelli Camogli, Portofino, Adam Levine dei Maroon 5 e l'attore Josh Brolin, quello dei Goonies, Non è un paese per,
0: certo,
3: vecchi, insomma.
0: Certo,
3: tanta roba.
0: Appunto,
1: ma erano in vacanza insieme oppure
3: erano in vacanza insieme? Erano in vacanza insieme.
1: Ah,
3: sì, sì, sì,
0: sì.
3: Quindi niente, con relative famiglie che insomma. Diciamo che rispetto al topless di Belen, per me è tanta
0: è
3: più roba questa storia qua, cioè, ragazzone,
0: no.
3: Però...
1: però lì era in movimento perché guidava la barca, per cui l'avresti vista un solo istante.
3: In effetti non avevo calcolato il poter rimanere ipnotizzato dalla situazione.
1: Certo.
0: No, certo, certo. Dove, cioè, li hai visti Camogli, Portofino, dove erano? Erano sulla barca,
3: in
0: erano
3: spiaggia,
0: in giro?
3: In spiaggia.
0: Ah, in spiaggia.
3: Proprio mimetizzati tra la gente. Cioè niente incredibile, cioè, infatti...
1: Un conto è Portofino, no? Che mi immagino fossero a Paragi, no? Allora lì c'è la spiaggia super fighetta, eccetera. Però Camogli, che è una specie
3: Camogli
1: di devasto. Ma io ci vado sempre a Camogli e diciamo
0: è il tuo posto preferito,
1: è piena,
0: diciamo,
1: di gente. È difficile trovare un angoletto, ecco.
3: Sì, sì, no, ma guarda, qua ce n'è di gente, attori e che anche qua a Chiavari compaiono come i funghi ogni tanto.
1: A Chiavari chi avete visto a Chiavari?
3: A Chiavari un sacco di attori italiani, non quest'estate ancora, però passa veramente il mondo. Quindi non...
0: Ma tu Andrea vai lì, cioè fai un approccio, ti saluti, chiedi un autografo,
3: è raro, mi faccio abbastanza gli affari miei per non rompere le scatole.
0: Ma certo,
1: tu stai parlando
0: con un ligure.
1: Tu stai parlando con un ligure, cioè è praticamente impossibile. No, tu sei ligure, sto dicendo.
3: Io l'unica volta che mi sono fermato a chiedere un autografo, ahimè, è stato a Milano tantissimi anni fa, che avevo beccato Chester Bennington del Linkin Park che passeggiava con la famiglia. Prima del concerto del 2017, lì
0: non hai resistito, hai messo da parte,
3: infatti,
0: il tuo orgoglio ligure.
3: Come sono andate le cose è stata una bella cosa.
0: Certo.
3: Io ho detto al massimo mi manda quel paese, ma ci provo. Poi.
0: Ma no, ma hai fatto bene, Andrea. Vabbè, senti, ti lasciamo andare, grazie per questa doppia segnalazione freschissima.
3: Buon proseguimento.
0: Grazie.
3: A tutti.
0: Ciao. Dai, anche a te.

0: Midjour dal 1997 con Breathe su Radio DJ. Allora, tantissimi gli avvistamenti, sì, di personaggi famosi che sono arrivati.
1: Cioè, apprendiamo che è un luogo appunto di incontro per eccellenza, sono i supermercati, sì, perché l'annuncia dice: io ho incontrato Riccardo Fogli alla COP di Cecina e più di recente Daniele Silvestri all'Ipercop di Livorno.
0: Anche loro sì,
1: anche loro
0: nutrono,
1: devono mangiare.
0: Certo, certo. Poi partiamo con qualche vocale. C'è Caterina che dice questo.
2: Ciao, sentite, ragazzi. Beh, in questi giorni Keanu Reeves è a Pordenone ed è capitato a delle persone di beccarlo in piazza, sì, per strada così, e sono fatti ovviamente la foto.
0: Sì. Certo.
2: Poi un altro caso, una mia amica passeggiava per Berlino in un parco, sì, gli servivano delle informazioni perché non trovava la strada,
0: sì,
2: ferma il primo passante per chiedere delle informazioni, alza gli occhi, chi era? Tom Hanks. E quello poi è stato al gioco, nel senso, si è messo a dargli delle indicazioni rispondendo a delle domande,
0: certo,
2: qua. Ok, e sono fatti la
0: ma perché è gentilissimo Tom Hanks,
1: certo,
0: anche se non sapeva una mazza magari di Berlino, però lui è gentile e risponde.
1: Altri avvistamenti ovvi. Ciao Vic e Mari, io oltre ad aver incontrato Madonna e Lady Gaga ai concerti di Madonna e Lady Gaga,
0: sì,
1: ho incontrato anche Valeste Incontrada che passeggiava a Barcellona.
0: Va bene, va bene, senza fare concerti. Poi senti qui, ci sono anche un po', diciamo, i mitomani, quelli che credono di...
3: Ciao Vic e Mari. Allora, adesso mi capita un po' meno, però quando ero tipo adolescente così, i miei amici mi prendevano sempre in giro perché dicevo che avevo visto in giro dei personaggi famosi.
0: Sì.
3: E una volta, per esempio, in un bar mi sembrava di aver visto la Thatcher.
0: La Thatcher, ma non era lei purtroppo, cioè sembrava, però
1: somigliava, sarebbe stato bello chiederle una foto.
0: Poi l'ultimo,
1: allora ragazzi, ma di Iggy Pop a Pietraligure vogliamo parlarne, ci ho passato 2 giorni insieme, nemmeno sapevo chi fosse, in pratica stava con una mia amica, roba da non credere. Ma è Iggy Pop,
0: e abbiamo visto anche la fotografia, perché c'è la foto che testimonia che è tutto vero. Va bene, mettiamo il disco nuovo di Tommaso Paradiso.

0: Sì, sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan.

0: piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness di Etorelle di Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 9. Di nuovo buongiorno dalla redazione. In un discorso alla nazione di circa mezz'ora, Donald Trump ha accusato la Cina di avere violato il sistema elettorale americano nel 2020 acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha definito compromesso e indifendibile il sistema elettorale americano e ha assicurato che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Non si è fatto attendere la risposta della Cina, che ha negato interferenze nel voto degli Stati Uniti. E sempre la Cina, in una dichiarazione congiunta con il Pakistan, ha esortato Stati Uniti e Iran a porre fine ai combattimenti e a tornare al tavolo dei negoziati. Ma per la sesta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi militari di Teheran, che minaccia da parte sua di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Ed è stata una notte di fuoco anche in Ucraina. Un attacco missilistico russo su Odessa ha causato 2 vittime, tra cui una donna, e 8 feriti. Intanto a Kiev è bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fyodorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito. La politica: dopo il sì della Camera alla riforma della legge elettorale, tra le proteste delle opposizioni, il provvedimento passa all'esame del Senato, dove il via libera è previsto per settembre. Il vicepremier Salvini non esclude che la maggioranza possa riproporre a Palazzo Madama l'emendamento sulle preferenze bocciato a Montecitorio.
3: Tema che mi ha appassionato, capitolo chiuso, legge approvata, adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l'indicazione a qualche titolo delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini.
2: La cronaca: i carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di

0: colpendo la vittima. Siamo allo sport, Formula 1, oggi a spasso nel programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio, la Ferrari cerca conferme ma la Mercedes resta favorita, Antonelli è in caccia di riscatto sulla pista dove l'anno scorso andò in crisi. Infine il ciclismo, con lo sloveno Pogacar in maglia gialla si corre oggi la 13ª tappa del Tour de France da Dol a Belfort di 205 km con due Gran Premi della montagna.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ultima ora, le 9 e 7 minuti, e quest'ultima ora dell'ultima puntata in diretta.
1: Non
0: da
1: me lo ricordare, Vic.
0: Ma lascia
1: non
0: fare.
1: Ci voglio pensare fino all'ultimo, fino a domenica, quando farò i bagagli.
0: Esatto. Beh, abbiamo il vantaggio, perché ci ospitano fino
1: sì,
0: a domenica,
1: per fortuna,
0: di rimanere anche nel weekend. E a tal proposito ringraziamo alla fine Federico Macchignà, che ci è venuto a trovare, che è un po' il capo, dice che tutto può e tutto controlla.
1: Non proprio tutto, perché varie cose si dice, non dirlo a Federico.
0: No, esatto.
1: Che Federico non lo sappia.
0: Buongiorno intanto, Federico.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao.
2: Devo iniziare a dire che sono tristissimo.
1: Perché?
2: Perché è l'ultima puntata con voi. Ci rallegrate, siamo felicissimi di potervi ospitare. È un grandissimo onore per noi avervi qui.
0: Ah, ma che bello, grazie.
2: Sono veramente triste di non vedere il vostro sorriso e le vostre dirette. Mi dispiace.
0: Però torneremo.
1: Sì.
0: Questa, diciamo,
1: e
0: è
1: non
0: un
1: è una minaccia.
0: No,
1: ecco.
0: No, una speranza.
2: Assolutamente, vi aspettiamo. A braccia aperte come sempre.
1: Davvero, stare qui, almeno per quanto riguarda me, mi ha cambiato proprio la prospettiva. Faccio un tipo di vita molto, molto più sana.
0: Sì.
1: Respiro, cammino, faccio dei passi, poi parlo con delle persone e mi dicono che, cioè, mi stracciano persone di 80 anni.
0: Ma perché
1: fanno
0: lei
1: il quadruplo dei miei passi al giorno.
0: Lei con gente che sale, che scende da l'Orion Day di corsa, dice: ho fatto 6.000 passi.
1: So.
0: È dura fare
1: 14.000.
2: Sono tanti, ecco.
1: Per me.
0: Ma sono dei record.
1: Pensa quando inizierò a giocare a golf.
0: No, ma perché qui ti spiccia il fresco, ci sono dei panorami bellissimi, dei percorsi altrettanto belli, e uno cosa fa? Mica rimane fermo. Allora, senti, Fede, parliamo. Ci sono un milione di cose, credo, delle quali possiamo parlare. Però una in particolare, insomma, ne approfittiamo adesso, che è proprio cifra tonda. Si festeggiano i 90 anni di una cosa che tu conosci molto bene, cioè l'impianto di risalita, il primo che era stato costruito da qui, pensate, io mi sono studiato in questi giorni, ho letto delle carte con dei dati pazzeschi. Comunque, 90 anni del primo impianto, cioè quello che ha collegato per la prima volta Cervinia, anzi Breuil Cervinia, a Plamaison, che è, diciamo, il primo traguardo, non so come si dica, il primo tronco.
2: Ma sai, quando arrivi a poter compiere 90 anni di un'attività è già un successo di per sé.
0: Sì.
2: L'idea di chi ha avuto questo impianto è l'ingegnere Laura Totino, che voi avete già parlato tante volte, è stato l'inizio del nostro successo.
0: Sì.
2: Grazie a una sua idea magnifica, ci ha permesso a questa piccola località, che prima era solo un pascolo estivo, di diventare quella stazione internazionale conosciuta in tutto il mondo che Breuil Cervinia adesso in questo momento. Quindi è per noi un momento molto importante, perché è stata la crescita, la nascita di tutta la vita di tutte le nostre famiglie, e lo sarà anche per tutti i nostri figli futuri, perché comunque oltre a festeggiare i 90 anni andremo anche a presentare il nuovo impianto che stiamo progettando e stiamo iniziando a costruire, che è il mitico The One.
0: Esatto. Tra l'altro, se venite a Cervinia, infatti vedete, no, ci sono già dei lavori che sono iniziati, c'è tantissimo spazio. Per esempio qui la vecchia funivia, che io ricordo quando ero bambino c'era questa scalinata con funivie del Cervino, forse scritto sopra, non ricordo, comunque. E adesso, giustamente, essendo partiti i lavori, perché si deve partire dal basso, anche se credo stiate partendo dall'alto, si fa un po' la rovescia, ho capito?
2: Diciamo che partiamo contemporaneamente.
0: Ah, okay.
2: Sia a Plateau Rosà che a Plamaison che a Breuil Cervinia, quindi un cantiere molto difficile anche da poter gestire come logistica, perché partiamo da 3.480 metri, arriviamo a 2.000, quindi voi potete capire, anche se al momento abbiamo tutte le possibilità con i camion, con le gru e tutto quanto, però è veramente molto difficile, soprattutto alle quote
0: così alte. Sì. Esatto. E pensate che invece il primo era nel 1930, non c'era manco la strada per
1: con
0: arrivare
1: con le funi
0: qua.
1: Tirate
0: no,
1: tipo,
0: ma incredibile.
1: a mano,
0: sì, mi sembra 8 uomini che
2: con un argano
0: esatto, sollevavano le funi, una roba incredibile, proprio pazzesca.
2: È stata un'impresa titanica. Difatti il 2 agosto faremo una bella manifestazione a Breuil Cervinia, ovviamente siete tutti invitati, dove ripercorreremo tutti i passi della nascita della Cervino S.p.A. ai giorni nostri e poi anche al futuro, quindi una giusta festa per commemorare un qualcosa di eccezionale.
0: Sì, bellissimo. Per cui, siccome c'è la possibilità, venite se siete qui in zona, oppure magari potete progettarlo, c'è ancora un po' di tempo, l'1 e il 2, perché poi saranno 2 giorni, però poi il 2 è la festa,
2: sì,
0: quella
2: anche
0: vera e
2: perché
0: propria.
2: L'1 e il 2 abbiamo organizzato un piccolo village con i nostri sponsor, che sarà simpatico, ci saranno tante attività da fare,

0: tutti quanti, quindi sarà molto divertente, oltre all'aspetto culturale che credo che sia importante da manifestare, perché sì, è veramente stata un'impresa epica.
1: Poi ci sono un sacco di persone che verranno la serata del 2 proprio a raccontare, perché c'erano, perché sanno, perché hanno memoria storica rispetto a quello che è stato fatto, per cui è bellissimo.
0: E poi ci sarà una grande sorpresa finale, ma che non voglio svelarla, quindi venite a vederla.
1: Non si dice,
2: perché mi avete tenuto all'oscuro?
1: Perché se vieni vogliamo che tu faccia come tutte le persone che verranno. Siccome credo tu non abbia niente da fare in questi giorni, Federico, noi ti lasceremmo andare, se sei d'accordo.
0: Io vi ringrazio ancora tanto, Radio DJ, per venire a Boi Cervinia, perché per noi siete un partner fondamentale. Grazie mille,
1: e
0: vi aspetto al più presto.
2: E grazie per avermi fatto amare così tanto la montagna.
1: Grazie Federico Marchignà, grazie mille.
0: Grazie a voi.

0: Paul Young dal 1983 su Radio DJ, le 9 e 17 minuti, splende un sole meraviglioso in questo momento su Cervinia che ci illumina, purtroppo però invece si è coperto il Cervino con, come dicono qua, ha messo il cappello quando la testa è coperta.
1: Ma
0: tutto bene
1: adesso,
0: Mari?
1: No, perché sì, stavo guardando, nel frattempo stavo controllando l'Alpine Crossing, sì, cioè vedere se la parte svizzera era aperta, quella italiana è aperta, ma quella svizzera
0: no,
1: manca ancora il pezzo del piccolo Cervino, quindi mi sono distratta. C'era Paul Young prima,
0: c'era
1: che
0: Paul
1: cantava
0: Young, sì.
1: Allora arriva questo messaggio: no vabbè, Paul Young, se non fossi da solo qui a raccogliere albicocche, ballerei questo lento con la prima o il primo che capita,
0: indifferentemente,
1: pur di niente.
0: Oppure balla da solo, ti abbracci molto forte, così fai scorrere le mani dietro la tua schiena come si faceva alle medie nell'angolo. Allora senti, l'ultima ora, cambiamo argomento. Sai che, non so se sei presente, noi siamo molto esperti di mondiali, c'è la finale, no, che sta per arrivare.
1: Ma quando è? Non sappiamo se è oggi o domani.
0: No, è domani la finale,
1: okay.
0: Sì. E quindi
1: l'hai detto con sicurezza,
0: è domenica la finale, scusami. Esatto, grazie Enzo che sei venuto
1: perché
0: in soccorso.
1: Non possiamo seguire tutto.
0: No, domenica 19 luglio, ore 21, ora italiana. Finale dei mondiali è ovviamente molto attesa, da una parte l'Argentina, dall'altra parte la Spagna, e noi perché ne parliamo? Non perché vogliamo dire la nostra, che non ne sappiamo una mazza, ma perché abbiamo, come tantissimi nel mondo praticamente sui social, soprattutto è stata ripubblicata mille volte, abbiamo incrociato questa foto che avrete visto, dove c'è Messi, giovanissimo, riconoscibile, molto giovane, e un bimbo molto piccolo che sta facendo insieme a lui, cioè Messi fa fare un bagnetto a questo bimbo.
1: Tra l'altro il mio sogno, perché questo è un bimbo davvero paffutissimo, cioè
0: sì,
1: non ti immagineresti mai che un giorno sarebbe diventato un campione.
0: Sì,
1: piuttosto
0: esatto,
1: uno come me che diceva dai, oggi cosa facciamo? Polenta concia, ok.
0: Esatto. Invece questa fotografia appunto ritrae Messi da una parte, come abbiamo detto, e questo bimbo è il piccolo Yamal, all'epoca ancora il piccolo Yamal. Ed è una cosa incredibile. Dunque, il progetto era un accordo tra il Barcellona Calcio e l'UNICEF,
1: sì,
0: che si sono accordati per promuovere un calendario benefico. Era il 2008. In realtà
1: il calendario del 2008, invece la foto risale al 2007.
0: Esatto, perché il progetto era già stato avviato un paio di anni prima. Comunque poi alla fine la foto è stata realizzata insieme al calendario. All'epoca Messi aveva 20 anni ed era stato fatto
1: ovviamente già la pulce,
0: sì,
1: il
0: certo,
1: super campionissimo. E poi per coincidenza, per caso, per destino, per presagio, insomma non si sa come, è stata sorteggiata la famiglia Yamal, e
0: sì,
1: che ha portato il neonato negli spogliatoi del Camp Nou per fare proprio questo video, del bagnetto.
0: Questa fotografia incredibile, perché è un incrocio che mai avresti potuto immaginare, cioè a distanza di molti anni quel bambino è cresciuto, è diventato un campione, Messi lo è rimasto perché è ancora un grandissimo campione, e adesso
1: quelli
0: i due domenica sera.
1: E il futuro ovviamente della squadra di Barcellona, come
0: sì,
1: si chiama, non lo so.
0: Sì, certo.
1: E così, e si affronteranno proprio loro.
0: Sì, è incredibile, è un caso incredibile. Potremmo, diciamo, adesso non è che capiti molto spesso, però a volte ci sono, no, delle fotografie, a volte le ritrovi anche, che dici, ma tu eri nella stessa fotografia, c'era una storia, no,
1: sì,
0: che raccontavamo
1: io,
0: prima.
1: Ma chi? Io e te la raccontavamo.
0: Sì, me l'hai raccontata
1: sì,
0: tu.
1: Sì, sì, no, non sapevo se l'abbiamo raccontata in onda,
0: no,
1: oppure sono quelle che racconto solo a te, delle volte si possono dire, altre no. In
0: questa
1: questo
0: sì,
1: caso sì, che io avevo conosciuto una coppia che a un matrimonio avevano visto le foto di un vecchio matrimonio al quale avevano partecipato, in mezzo c'erano i due sposi,
0: sì,
1: e a destra e a sinistra c'erano i due che si sarebbero fidanzati, ma che
0: non
1: a quel matrimonio non si erano mai conosciuti.
0: Non è incredibile?
1: Incredibile, bastava
0: sì,
1: guardare un filo più in là e magari si sarebbero innamorati prima.
0: Oppure no, che ne sai, una sliding door di quelle pazzesche. Va bene, mettiamo una canzone e poi tra poco

0: Sorry, scusa, lo sento, schiusa, stavo dicendo. I pinguini.
1: Scusami.
0: I pinguini tattici nucleari su Radio DJ. Allora, nel frattempo arrivano tanti messaggi, no?
1: Vabbè,
0: anche di fotografie.
1: Le foto molto spesso contengono il destino. Te ne leggo uno per tutti.
0: Vai, tutti
1: Mia
0: per uno.
1: Mia mamma ha fatto una foto di me piccola al parco. 25 anni dopo la fa vedere al suo nuovo compagno e nella foto sullo sfondo ci sono anche suo figlio e la sua ex moglie.
0: Guarda,
1: tu pensa che destino
0: incredibile. E quella cosa che tu hai raccontato è successa anche ad altri. Io e la mia attuale moglie facemmo la classica scenetta, quella al matrimonio di suo fratello in questo caso, facendo finta di essere io e lei marito e moglie, no, sai, per fare la gag. E all'epoca non stavamo neanche insieme.
1: E poi
0: ma perché poi i matrimoni dove si fanno tante foto in effetti sono un luogo dove la gente si incontra, sai, no? Che le amiche della sposa, gli amici dello sposo spesso matchano, diciamo.
1: Matchano e spesso ci sono proprio delle red flag gigantesche. Non parlare con mio cugino, sai.
0: Esatto.
1: Perché potrebbe essere problematico.
0: È perché tu li conosci, i tuoi parenti, molto bene anche. Allora, probabilmente a proposito di fotografie, avrete intercettato qualche giorno fa questa notizia che a questo punto recuperiamo perché è perfetta rispetto a quello che stiamo raccontando, e cioè uno di quei video virali, fa schifo dire così, però di TikTok.
1: Ma se nella tua nuova veste di influencer non fai altro che voler cercare di fare video virali.
0: Video virali dove faccio classifiche virali.
1: Però quelli degli altri non vanno bene.
0: No, non mi piace l'espressione.
1: Okay.
0: No, i video, figurati, ben vengano, anzi mi divertono. E qui si racconta di questa famiglia che ha preso in affitto una casa su Airbnb. Sono andati per fare una vacanza a San Diego in California. Entra tutta la famiglia, per cui le figlie, il papà, la mamma eccetera, guardano sulla parete all'ingresso della casa, c'è una, non si capisce bene se è un quadro o una foto.
1: No, è una foto stampata ma molto grande.
0: Esatto.
1: Quindi diventa una sorta di quadro, no?
0: Esatto.
1: Quindi la guardano e dicono, ah, ma che scelta, no?
0: Ma guarda che bello.
1: Un paesaggio su una spiaggia, delle persone che fanno il bagno.
0: Sì, esatto. E guarda, c'è una che assomiglia tantissimo a mia sorella. Ha peraltro lo stesso costume.
1: Questo è identico a papà.
0: Esatto. Questo sono io invece.
1: Ma la mamma
0: c'è. Quindi alla fine il caso vuole che sia stata scattata una foto a loro insaputa, perché è una foto quasi un po' aerea dall'alto di questa spiaggia con delle persone. Poi questa foto è stata stampata da questi in questa casa, e a distanza di anni una famiglia, quella fotografata, ha affittato proprio quella casa. Qualcuno dice che sia una gigantesca invenzione.
1: Ma perché dovrebbe
0: però
1: essere successo
0: sognare.
1: Più volte
0: sì.
1: Ricordo sempre il mio amico Paride, e che una volta incontrò un tizio che si era fatto la foto sulla passerella del Festival di Venezia, che ovviamente è sulla quale il tappeto rosso passano i VIP, gli attori famosi eccetera, ma esistono degli intermezzi tra un momento e l'altro in cui tu puoi salire su quella passerella per far finta di essere tu
0: il
1: Leonardo DiCaprio della situazione. E quindi lui aveva fatto così. Purtroppo la foto, in epoca in cui l'intelligenza artificiale non poteva cancellare le persone, aveva lasciato dietro il mio amico Paride, che era lì per lavoro, però di fatto gli rovinava
0: la
1: questa sua allure.
0: Esatto. Va bene, mettiamo una canzone e poi torniamo. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic, mixa

0: ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: agli ascoltatori di Radio DJ, c'è grande fermento. Chi sarà la prossima protagonista della rubrica esotica della televisione del passato? Beh, intanto diamo il benvenuto, il bentornato a Lorenzo Campagnari. Buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che bello ritrovarvi qui. Ma ci avete pensato che anziché lavorare in via Massena potevate essere in vacanza? Non so, ce l'avete mai fatto questa riflessione?
0: No, certo, no. Certo. Ah. Però siamo a Cervinia.
2: Siamo a Cervinia.
0: Per cui in qualche modo Lorenzo, capisci che ti è.
2: C'hai poco da scherzare.
1: Che vita pazzesca, ragazzi. Davvero.
2: Sì, sì. Scintillante.
1: Allora, oggi per la nostra rubrica biografie bislacche sulle signorine forestiere della TV, che ormai è una categoria dell'anima.
2: È una categoria dell'anima, però Lorenzo stavo pensando che invece è riproposta in continuazione, cioè non è più da un punto di vista solo storiografico,
1: tornano. Però le fanno parlare di più, una volta dovevano solo girare le caselle, adesso fanno domande, fanno battute, quindi Marisa non lamentatevi.
2: Sono delle persone
0: passi da gigante,
1: fanno fare cose. Parliamo di un topos proprio che era americano dal corpo giunonico, che per ovvi motivi non parla bene il nostro idioma, garantisce gaff e errore, permettendoci così di deridere e sentirci molto meglio. Chi se non Wendy Wingman, no?
2: Che poveretti.
1: siamo così, siamo dei ragazzi, no? Poi
0: ci si diverte.
1: Allora, Wendy Wingman entrò nelle case degli italiani con il suo sorriso a 84 denti, pazzeschi, bellissimi, e una sua simpatia contagiosa, facendo dimenticare, qui fu un grande successo, che il suo nome fino ad allora era associato nell'immaginario del pubblico televisivo a un hotel sparso nelle montagne americane in cui uno scrittore impazziva, e quindi Wendy non era affatto un richiamo
0: Wendy, certo, il mattino allora in bocca, come no,
1: e non era affatto un richiamo gioviale divertente, ma ti faceva cacare sotto di paura.
2: È vero.
1: Ma diventa la Wendy più amata della TV. Dimmi, Mari.
2: No, dicevo, ma lei non era tipo nipote, mi sembra, di Staglio
1: e
2: Olio?
1: Qua che stiamo per dirlo, grazie Marisa.
2: Vedi che me le ricordo ancora le cose importanti.
1: Anche perché nata negli USA, ce l'aveva nel DNA la simpatia, essendo appunto la nipote di Stan Laurel.
2: Vedi.
1: Staglio. Sapete quel duo comico che ha fatto due o tre cosette? Perché il solito dice no, non me lo ricordo.
0: Questo abbastanza bravi, sì.
1: Allora, evidentemente un caso di raccomandazione che la fa arrivare dritta dritta su Rai 1 in prima serata in un varietà comico di Rai 3, dei 3-3.
0: È pesava.
1: Lo zio ha chiamato i 3-3.
0: Pesava, sì, la sua chiamata.
1: Questo show si chiamava Raimondo e le altre. Immagino l'annuncio della signorina Buonasera, ci sono tre napoletane, un'americana e giù a ridere. A quel punto gli stessi 3-3 se ne innamorano, se la portano anche al TG delle vacanze, la versione estiva di Striscia la Notizia, in cui lei ha delle rubriche fisse, per esempio Spiega l'Italiano, precedute dal tormentone esilarante Ora io vi dice, e giù tutti a ridere
2: come i pazzi.
1: Forse ci meritiamo il caldo afoso e il cambiamento climatico, direi,
0: e tante altre cose.
2: Insisti prima o poi.
1: Esatto. Ma da lì sembra che la TV non possa farne a meno. Sabato al circo con Gerry Scotti, Belloni con Bonoli, Miss Italia nel mondo, un crescendo di successi sempre imperniati sulla sua risata contagiosa in costume da bagno, perché povera donna era sempre costretta a stare in un costume intero tipo Miss Italia, in qualunque occasione. Come dite, poco per un successo, non è che cucinare delle cotolette e buttarsi da un aereo è tanto meglio, no?
2: No, ma infatti
0: Non colgo nessun tipo di riferimento, ma prego, sì Lorenzo.
1: Comunque, fatto sta che nessuno la ferma, cinema la ricordiamo nel film Gratta e Vinci, teatro la ricordiamo nello Condominio Italia, chi non l'ha visto, e persino la pubblicità col panettone balocco di cui lei si fregia testimonio, fino a che lei ad una certa decide che l'Italia non è più il posto che fa per lei, se ne torna negli amati Stati Uniti, dice addio alle scene, complice forse anche un matrimonio con un attempato miliardario americano con il quale vive a Miami in una villa strepitosa che tutto sommato è meglio che via Teulada o Cologno Montese, ma anche via Massena, se posso dire.
0: Che bello, bravo Lorenzo. Grazie. Campagnari, seguitelo, noi ti richiamiamo la prossima settimana.
1: Grazie, precisi,
0: puntuali,
2: baci,
1: ciao. We'll

0: Fino alla fine, una canzone bellissima di un po' di anni fa. Durante questa canzone intanto abbiamo salutato un po' di amici che ci sono venuti a trovare qui davanti al nostro studio trasparentissimo,
1: e abbiamo fatto tantissime foto,
0: tantissime,
1: che poi tra 20 anni si riguarderanno e scopriremo
0: che dietro di noi c'era il marito, certo, il futuro marito, la futura moglie di qualcuno.
1: A proposito di coincidenza delle foto, mi fa molto ridere questo messaggio che dice: poi c'è mia nonna che non so per quanti anni ha fatto vedere a tutti quelli che passavano per casa sua la foto di sua nipote, che in teoria sarebbe mia cugina, che in realtà era solo, avete presente quelle foto di default che mettono nelle cornici quando le vendono?
0: Ah, certo.
1: Lei si era convinta, è mia nipote.
0: È mia nipote, eccola qua. E va, che bella foto che le hanno fatto. Senti, poi siccome tutta questa discussione è partita, ricordiamo, per questa foto che è ritornata, come dire, è stata ripubblicata abbondantemente, specie sui social, perché il caso ha voluto che molti anni fa Messi abbia fatto una fotografia per beneficenza con un bimbo che
1: mentre
0: però
1: faceva il bagnetto.
0: Faceva il bagnetto. Quel bimbo è Yamal, e adesso questi due grandi campioni di epoche diverse si scontreranno domenica sera. E in effetti in molti, adesso il primo che ho trovato è Giuliano, mi ricorda una cosa analoga. Sì,
2: certo. Buongiorno Vic e Mari. Beh, Vic, come tu ben sai, Marquez, quando era giovane, non piccolino, quando era giovane, ha fatto una foto con Valentino Rossi,
0: sì,
2: che aveva in camera il suo post,
0: sì,
2: e poi ha fatto quello che ha fatto nel 2015, che tutti sappiamo.
0: Vabbè. Sì. Non sono, ciao. Non sono più amici, diciamo, però sì, c'è questa fotografia, anzi proprio nel 2015, quando hanno litigato in pista, ma poi anche nella vita privata, è stata ripubblicata tante volte. Un piccolissimo Marquez e anche un giovane Valentino.
1: Allora, adesso un apprezzamento anche per le ragazze,
0: certo.
1: Invece usciamo da questa parentesi, e dice: questa coincidenza di apparire in una foto c'è anche in Un anno dopo l'altro di Prime Video, una delle mie serie team preferite. Consiglio a tutti quelle della mia età di vederlo, perché Sogni l'amore che non tornerà mai più. E uno dei protagonisti va in uno studio a lavorare, c'è la foto di lui da ragazzo su una barca nel lago dove andava in vacanza insieme altri due personaggi, insomma, della serie.
0: Guarda,
1: un fratello e una ragazza.
0: Siccome
1: contesa,
0: una bellissima giornata, non andrò a fare un giro in bici, mi chiudo dentro l'albergo a guardare la serie.
1: Guarda che ti emozioni, però sì, è proprio sul finale, perché lui dopo che vede questa foto gli viene come un colpo. Non sappiamo come sta. Aspettiamo la seconda serie.
0: Vabbè, lo guarderò quest'inverno. Adesso regaliamo il premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Allora, i liguri molto protagonisti, diciamo, sulla questione avvistamenti e anche fotografie. C'è Maurizio da Genova che è al telefono e che vince il premio fedeltà. Buongiorno Maurizio.
4: Buongiorno.
1: Allora, 12 anni fa stavi cercando un parcheggio in zona Principe.
0: L'hai trovato,
1: è una delle stazioni di Genova. Non facile come impresa.
0: No,
4: assolutamente. Poi i genovesi sono particolarmente attenti al discorso parcheggi, soprattutto in quella zona.
0: Certo. E quindi cos'è successo? Tu cercavi parcheggio e finalmente ne avvisti uno.
4: Ne ha visto uno e d'improvviso arriva una macchina, una grossa macchina nera dietro di me. Io avevo già la retromarcia innestata per posteggiare, e all'improvviso un
0: cappanello
4: tra giornalisti e paparazzi e chi più ne ha più ne metta mi impedì di posteggiare. Scende da questa auto poi Nicole Kidman con tutti
0: allora diciamo, poi non so come è finita col parcheggio, se ha parcheggiato Nicole che è scesa per tenere il posto,
1: esatto.
0: Sai come fanno quelli, vieni.
1: E tipo poi passi davanti e dici: no, lo sto tenendo per mio marito.
0: Esatto. però diciamo era un bel momento per te, Maurizio, cioè eri nel posto giusto al momento giusto.
4: La mia priorità era il parcheggio in quel momento.
0: Non me ne fregava niente di Nicole Kidman.
1: Quindi mi vuoi dire che hai litigato con Nicole Kidman?
4: Diciamo che lei ha capito che ero abbastanza
0: acceso.
1: E l'altra domanda è:
4: parlai con un suo agente che mi disse qualcosa, ma non ricordo di preciso. Io semplicemente.
0: Io voglio parcheggiare.
4: Bello, Nicole Kidman. Ma
0: però... io da parcheggiare, dai, veloce anche.
1: L'altra domanda fondamentale è: cosa ci faccio? Faceva Nicole Kidman a Principe, prendeva un regionale.
4: Doveva andare in un albergo, dire il nome,
0: Sì.
1: Vabbè, ho capito qual è il più bello che c'è lì vicino.
4: probabile.
0: Vabbè.
4: Però comunque... io abitavo in quella zona, per me è qui. Fondamentale il parcheggio.
0: Certo, l'abbiamo capito.
1: Lo ribadiamo.
0: No, abbiamo capito. La cosa importante, chi se ne frega delle star di Hollywood, l'importante è parcheggiare. Maurizio, grazie, ti regaliamo il premio fedeltà.
1: Ciao, un bacio.
4: Ciao.

0: Mai più il disco di Noemi, che in realtà si intitola Tu cosa fai questa sera, è l'ultima.
1: È la stessa cosa che ci diranno qui a Cervinia.
0: Mai
1: anche
0: più
1: se mi manchi.
0: No, speriamo di no, che siamo arrivati alla fine di questa seconda settimana. È stato bellissimo, come sempre ci ritagliamo proprio 30 secondi per ringraziare per l'ospitalità. Stiamo benissimo, speriamo di aver fatto bene qua dal nostro nuovo
1: Ma
0: bellissimo
1: sì,
0: studio.
1: Ma sì, lasciatelo dire.
0: Ma sì, dai, siamo veramente contenti. Comunque non abbiamo finito, nel senso che adesso qua sbaraccano tutto, ci portano via il nostro bellissimo studio, chissà dove lo mettono. Spero già pronto per l'inverno che ci aspetterà quest'altro anno.
1: Con il caminetto acceso noi ritorneremo in una Milano che ci accoglierà a braccia fresche,
0: sì.
1: aperte,
0: esatto.
1: A porte, stavo dicendo.
0: Grazie a Enzino, grazie a Jennifer, grazie a tutte
1: grazie
0: le ragazze che sono state con noi. Baci davvero, buon weekend.
1: Ciao.
2: Ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao, a domani, ciao.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli i negozi su demenego.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere.

0: La strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
3: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
4: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
6: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 in punto. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Pechino. In un discorso alla nazione, Donald Trump ha accusato la Cina di avere violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha definito compromesso e indifendibile il sistema elettorale americano e ha assicurato che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Immediata la risposta della Cina, che ha definito pure invenzioni le interferenze nel voto. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Il capo dello Stato ha convocato il guardasigilli, che aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, e gli ha ricordato che la Costituzione riserva il potere sugli atti di clemenza esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dopo il sì della Camera alla riforma della legge elettorale, tra le proteste delle opposizioni, il provvedimento passa all'esame del Senato, dove il via libera è previsto a settembre. Il vice premier Salvini non esclude che la maggioranza possa riproporre l'emendamento sulle preferenze.
3: Tema che mi ha appassionato, capitolo chiuso, legge approvata, adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l'indicazione a qualche titolo delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini.
2: Restano gravissime le condizioni della bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. In mattinata i sanitari dei Gaslini di Genova emetteranno un nuovo bollettino medico. Intanto i carabinieri hanno acquisito la documentazione relativa alla piscina. E sempre a Genova, entro 180 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza con la quale il tribunale ha riconosciuto colpevoli 32 dei 57 imputati per il crollo del Ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, già detenuto per l'incidente del viadotto Acqualunga, è stato condannato a 12 anni di reclusione. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, parla di giornata storica.
4: Sì, è una giornata dal peso storico e morale per Genova altissimo. Era una giornata che le vittime, parenti delle vittime e la giustizia nel nostro paese aspettava da tanto tempo.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, motori accesi a Spa, dove oggi sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. La Ferrari cerca conferme, Antonelli con la Mercedes va in caccia di riscatto sulla pista dove l'anno scorso andò in crisi.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente

0: Montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Have fun with
12: Eni più insieme moltiplica la tua voglia di scendere in pista.
13: DJ chiama Italia.
14: Siete in onda fra 3 minuti.

0: stare attenti, perché poi, cioè, le regole che valevano, le regole di ingaggio che valevano fino a un po' di tempo fa non valgono più adesso. Perché? Perché, per esempio, i bambini di oggi non sono i bambini della nostra generazione. Sì. Quando noi eravamo bambini sentivamo una canzone come questa e non capivamo niente. I bambini di oggi a scuola fanno inglese
1: e capiscono tutto.
0: Hanno il cellulare, hanno i social e quindi l'inglese lo sanno molto meglio dei genitori. Sì. E sanno anche quelle parole lì che non
1: lo
0: sono
1: slang, capito?
0: E sanno anche lo slang, esattamente. Per esempio, sanno che Morning Dew è la versione femminile di Morning Glory.
1: E cioè
0: è l'eccitazione femminile con la quale una donna potrebbe svegliarsi.
1: È l'alzabandiera delle donne,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Delle ragazze.
0: E c'è un punto di questa canzone in particolare in cui sembra che lei inventi uno skat, no? In realtà sta dicendo donkey, l'asino. Chiedo all'ecologo, all'etologo del gruppo, a Matteo, per cosa è famoso l'asino? Per la testardaggine?
2: Poverino, per non essere molto intelligente, ma è un luogo comune, perché l'asino è molto intelligente.
0: Bravo. Lunga vita all'asino intelligente.
2: Poi
0: per le carote che gli vengono date.
2: Per il bastone e la carota.
0: Per il bastone e la carota, bravo.
2: Per il bastone e la carota.
0: E ci stiamo già avvicinando con le metafore.
1: Sì, bravo.
2: Per il fatto di essere molto resistente, no?
0: Bravo.
2: Porta sulle mulattiere.
0: Come
2: un
0: animale da soma. Da soma,
2: eccetera. E poi...
1: È ben fornito. Diciamo che l'asino avrebbe la macchina piccola, se
2: bravo,
1: fosse
2: non gliene frega niente.
1: Perché non gliene fregherebbe niente.
0: Non ha bisogno di compensare.
2: Prende quelle minuscole elettriche.
0: Ecco.
1: Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Poi iniziamo. Questo pezzo di Beyoncé che parla appunto della
0: dello svegliarsi bene, dai, mettiamola così, insomma.
1: Accende il dibattito su mattinisti contro seristi.
2: È stata chiusa da quelli che si occupano di sessuologia, eccetera. Maschi mattina, ma donne meno. Alcune
1: donne
2: sì, ma molto meno.
0: Okay.
2: Donne sera. E maschio sera.
0: Secondo me la differenza la fa il dentifricio, è una mia teoria, poi non
1: sì,
0: so.
1: Sì, perché sì. La donna non dico non è sicura del suo alito, per carità, però
0: no, più che altro la donna fa schifo l'alito del maschio.
1: Ma certo,
0: alla mattina
1: appunto,
0: appena sveglio, che spesso non è, come dire, ineccepibile. Bene, tutto questo per la canzone che avete appena sentito, che peraltro è anche molto bella.
1: Molto bella, e di quello parlava.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: come
1: che...
0: direbbero a Reggio Calabria, in She Vegan.
1: Sigla!

0: sono un povero illuso, io credo a quello che ci dicono, per cui sì. Stamattina mi sono svegliato con in testa la canzone dei Righeira, l'estate sta finendo, sì, però sì. Modificata nel testo e diventava il caldo sta finendo.
1: Il caldo sta finendo.
2: Ti direi che oggi non è così, no oggi ti brucia sulle braccia il
0: Davvero?
2: Vento sul motorino.
0: C'è un po' di vento comunque, sì. Ma visto che oggi è il nostro ultimo giorno, quantomeno per quello che riguarda me, voi rimanete qui a lavorare sì. duramente, ovviamente...
1: Domani sera, grande serata, Beach Like a DJ.
2: Venite dal Ghetto, Beach Like a DJ.
0: Sì, ma già stasera,
1: Anche stasera. Certo,
2: spiaggia San Giovanni.
0: Benissimo.
1: C'è anche San Giovanni, pensavo.
0: Siccome io ho il volo questa sera alle 21.40, tardissimo, e ho un pomeriggio tutto sommato vuoto, andiamo a fare un giro a Orani.
1: Dov'è Orani?
0: Controllato a Orani. Sì. Allora, siccome continuano a dire che ci sono le città col bollino rosso, le regioni col bollino rosso, i posti col bollino rosso, il bollino viola in Italia ce l'ha Orani, che è una cittadina nel centro della Sardegna proprio. Ho guardato dall'albergo a Orani, al centro di Orani sono 148 chilometri.
1: Perfetto.
0: Mi dà un'ora e mezza di macchina perché insomma non è proprio esattamente.
1: Ma 3-4 ore di bicicletta. Io ti suggerisco di farla verso mezzogiorno e mezza in bici.
0: Sai che è una buona idea.
1: Sì, diciamo che
0: finita.
1: Visto che oggi è venerdì, potresti dar vita a uno dei proverbi massimi di Aldo Rock.
0: Sì.
1: Oggi è un bel giorno
0: per morire. E poi non esistono condizioni meteo impossibili o sfavorevoli.
1: Su questo ne avrei.
0: Ieri a Orani 45,9 segnati dal termometro della piazza del paese all'ombra, perché il termometro va messo all'ombra. Troppo facile metterlo al sole. Le temperature sono bloccate.
1: Beh, devo dirvi qui
0: passa da Macomer.
1: Il paese di Geppi Cuciari.
0: Il paese di Geppi Cuciari.
1: Quello è il paese di Geppi Cuciari. Se non ti fa schifo. Io lì abito.
0: Non potrebbe mai farmi schifo.
1: Ma quando mai? C'è una stima, un affetto reciproco.
0: Senti, com'era il film Non aprite quella porta?
1: Non aprite quella porta perché?
0: Non aprite quello zaino.
1: Perché?
0: Stamattina ho cominciato a preparare le cose per la ripartenza.
2: È atomico.
0: Madonna mia, mi vergogno di me stesso. Nonostante abbia cercato insomma di pulire, asciugare, ti dico solo che alcuni proiettili li ho buttati via.
1: Cioè, non è...
0: Ormai sono magliette a salve.
1: Sì. Beh, io ne ho portate un paio apposta per essere abbandonati.
0: Per essere sacrificati.
1: Sì.
0: Va bene. Comunque, dovrebbe essere quella di questa sera l'ultima notte rovente.
1: Oh!
0: Quella che John Travolta e Olivia Newton-John chiamavano una

0: 90?
1: No, mancano credo 2 anni. Se non sbaglio Grise del 78. Comunque okay. Fra 2 anni 50 anni.
0: Caspita.
1: Portati benissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, anche perché voglio dire...
1: La canzone, intendo,
0: qui, sì,
1: no?
0: La bello, canzone, bello, dai, persino dai, dai. Il teenager Luca, che è del 2003, sì, sa di che cosa si tratta. Vuol dire
1: lui
0: che...
1: è la nostra cartina di tornasole.
0: Esattamente.
1: Lui è il nostro, come dire, la nostra verifica per sapere se una canzone è tramandata o meno.
0: Non sa chi sono i Simply Red ed è giusto che sia così, ma sa che...
1: Come ti poni nei confronti del calcio? Sei appassionato? Secondo me no. Fa parte proprio del nuovo mondo, the new world.
2: Bravo.
1: Quindi a te non te ne frega niente che c'è la finale di Coppa del Mondo domenica sera.
0: Giusto.
1: Luca, l'acqua. Neanche a noi.
0: No, l'acqua cosa
2: la guarderei per piacere, diciamo, in compagnia.
3: Sì, non è vero, esatto, Luca è del Napoli.
0: È del Napoli,
3: sta mentendo.
0: Luca è del Napoli, sta mentendo.
1: Vabbè, sotto sotto, alla fine una squadra uno ce l'ha sempre per certo. Tradizioni familiari. La tua famiglia arriva da lì, è giusto che tu la guardi con un occhio particolare.
2: Io invece vorrei chiedere alla nuova generazione se parli al telefono o se lo usi soltanto per scrivere. Cioè hai piacere a fare
4: io
2: la telefonata?
4: Riesco le chiamate e i messaggi vocali.
0: Che bravo,
1: bravo. No, è fondamentale. Però lui c'ha 24 anni, un vecchio ormai.
0: È un vecchiaccio, un vecchiaccio.
1: Vabbè, domenica c'è la finale. Ho visto che c'è ancora la finale per il terzo e quarto posto.
0: Sì,
1: ogni volta
0: sì.
1: Mi chiedo se la fanno ancora e c'è ancora. Pensa con che entusiasmo andranno.
0: Francia-Inghilterra
1: a Miami.
0: Francia
1: a giocare per il terzo e quarto posto. Sai cioè che... la medaglia di quasi legno. Insomma.
0: Sì, ma sono proprio le orecchie da asino sì. Per Francia e Inghilterra no
1: sì.
0: Cioè non è un po'
1: sì,
0: proprio
1: sì, sì, sì. Però ho visto stamattina un bel video della Francia che saluta tutti quelli che lavorano nell'albergo di Boston dove sono stati per un mese e mezzo, no? Poi il campionato è durato tanto, sono arrivati prima, si forma anche un'amicizia.
0: Sì.
1: Sa, magari sono ragazzi giovani, anche qualcos'altro.
0: Esatto.
1: No, però c'è questa bella immagine di 50 dipendenti e 50 giocatori.
0: Il bimbo che porto in grembo è tuo. Non lo so.
1: Esatto.
0: Così, dico per
1: Billie Jean nuova.
0: Esattamente.
1: No, leggevo ieri una cosa interessante a proposito delle tradizioni, delle maledizioni. Ancora una volta, tra i giocatori che disputeranno la finale del campionato del mondo, non c'è il vincitore del pallone d'oro dell'anno precedente, che è stato l'anno scorso Dembélé.
0: Cioè è una cosa che succede.
1: Non è mai successo che chi ha vinto il pallone d'oro, non so, quest'anno metti che lo vincerà Bellingham, invento.
0: Ok.
1: Se dovesse giocare i mondiali quello che ha vinto l'anno prima e dell'anno in cui si giocano i mondiali
0: non va mai in finale.
1: Non va, quantomeno non vince il campionato.
0: È un bello spot per il gioco di squadra e non sono ironico.
1: Beh, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Conta più l'11 di insieme,
1: certo.
0: O i 22, quello che è.
1: E tra le poche cose che noi ci ricorderemo, avendolo vissuto insomma con un po' di fastidio, sicuramente c'è l'avventura della Norvegia, no? Non so
0: sì.
1: Se avete visto anche lì. Ieri la squadra è stata celebrata insomma dal governo norvegese, una festa enorme davanti al palazzo del governo, 90.000 persone in piazza e tutta la squadra ha mimato questa
0: ancora
1: cosa
0: dell'avvocata
1: pur sapendo insomma che non è una cosa esattamente che gli appartiene.
0: Sì,
1: no?
0: Perché i vichinghi non vogavano in
1: non
0: quel
1: vogavano.
0: Modo, così almeno si dice. Ma
1: no,
0: chi
1: no,
0: se
1: no,
0: ne
1: i
0: frega?
1: Vichinghi usavano navi con le, con le vele, la voga è roba del Mediterraneo di molti anni.
0: Ma noi è piaciuto tanto,
1: a tutti quanti
0: che
1: è
0: ci vuoi togliere la favola.
1: Anche allora. E questo incontro col pubblico era chiamato il ritorno degli eroi.
0: Bello. Ritorno degli eroi che ricorda.
1: Che in qualche modo ricorda l'argomento di cui ieri abbiamo abbondantemente parlato, cioè l'uscita del film L'Odissea.
0: Sì.
1: Ancora? Sì, ancora.
0: Sì, ancora.
1: E come è andato?
0: È andato, l'ho guardato ieri sera, stanotte. È andato molto bene. In Italia ha fatto 2 milioni e 100. È un ottimo esordio. 2 milioni di incasso.
1: Sai quante persone?
0: 270.000 persone che sono uscite di casa sfidando l'Odissea. Del calore,
1: bravo.
0: Delle città.
2: Però sono andati al fresco
1: non c'è la dubbio, loro Itaca era il condizionatore del
0: che
1: cinema.
0: Che dici, mi porto un maglioncino, ma lo metto sulle spalle.
2: Fa freddo.
0: Che
2: certo.
0: Fa freddo dentro, non si sa mai.
2: Che te puggeri.
0: Bravo, esatto, quella roba lì. Beh, comunque bene.
1: Bene.
0: E la proiezione è di 10 milioni, da qui a domenica.
1: Sì, beh,
0: da qui a domenica
1: sicuramente
0: 10.
1: Diventerà un classico del cinema. Insomma, e quei pochi che l'hanno visto ne parlano bene. Avendo avuto molto tempo da perdere ieri, ho fatto una piccola ricerca, no? Perché molti ascoltatori che vi evidentemente ci hanno sentito abbondantemente parlare ieri, mi hanno segnalato anche c'è una canzone che parla dell'Odissea di Guccini, c'è una canzone che parla di Penelope di Jovanotti, c'è una canzone che parla di Itaca di Lucio Dalla.
0: Sì, la stragrande maggioranza degli ascoltatori ci ha segnalato l'Odissea di Canale 5, cioè il livello nostro quello è, però qualche colto qua e là, Itaca è venuto in mente anche a me, Itaca,
1: quello sì, Itaca di Lucio Dalla,
0: sì,
1: c'ha i suoi anni, li dimostra, devo dire.
0: Sì.
1: Però per esempio nessuno di voi sa che un giovane Achille Lauro ha dedicato una canzone a Penelope.

0: Gucci.
1: Gucci come Ferrero.
2: Gucci che è diventato Gucci. De Frosinone.
1: Gucci, sono indeficiente. Vabbè, è Lauro, Lauro. Siamo grande Lauro.
3: Gucci. No, quella più citata è la Penelope di Gio.

0: giusto?
1: Quello è, quello è, sì, sì, sì. È un pezzo, credo, fosse Lorenzo 99.
0: Dove
1: molti
0: c'è
1: anni...
0: Penso Positivo.
1: Oh, figuriamoci,
0: credo,
1: tantissimi
0: sbaglio,
1: anni
0: se
1: fa.
0: Se non mi sbaglio. Del 90. Nina Zilli, che ovviamente nella sua prima stagione musicale era molto reggeggiante, e ne ha fatto una...
1: Tanto,
0: tanto. E le ha fatto una versione un po' giamaicana.

0: la sua Penelope faceva e disfaceva uno spinello. Così, per il
1: non
0: gusto,
1: capisco questo tuo umorismo.
0: Per il gusto di farlo e disfarlo.
2: Anche Caparezza si è cimentato con una canzone. Però ci arriviamo dopo. Prima mettiamo la Penelope di Baccini, che sennò poi me lo, ce lo dimentichiamo.
3: Ma i tuoi occhi mi hanno stregato, io mi sono innamorato. Ti ho chiamata Penelope perché stai sempre a casa, tu mi aspetti in silenzio e dopo mi fai le fuse.
0: Perché?
1: Perché?
4: Perché è un gatto.
1: Ma tu la conoscevi
4: no,
1: questa canzone?
4: No, però immagino, no,
0: però
4: immagino.
0: Perché poi dopo va avanti.
4: Sta sempre a casa, fa le fuse, che deve
0: no,
4: essere.
0: No, ma poi, la, come dire, l'equivoco continua e dice che bel pelo che hai. E dico, ma come si permette questo poi dopo ci arrivi che invece è la
1: no
0: sua
1: poi è un bel nome per una gatta.
0: Penelope
4: sì,
0: è bello.
4: Penelope ci sta.
1: Ok. Su Ulisse non c'è tantissimo. C'è una canzone della PFM, ma poi in verità non, nelle rime non c'è. C'è una canzone di Ruggeri, ma anche lì nelle rime non viene citato.
0: Ti pareva, eccolo qua. Ti pareva se non schippava a prescindere. La solita discriminazione dei trinari.
1: Ce n'è una bella di Caparezza.
3: Non sono Ulisse, io non so resistere. Io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.
1: Allora, la più, diciamo, accreditata, la più, insomma...
4: La più autorevole,
1: la più autorevole, se ci fosse un premio Tenco per le canzoni dell'Odissea, sicuramente verrebbe assegnato alla versione di Guccini.
5: La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire.
1: Però qua c'è tutto.
4: Tutto, da cioè, Nausica
1: se, se
4: e poi.
1: Se tu avessi scritto una canzone l'avresti scritta così,
4: beh,
1: no?
4: Beh sì, ma magari avrei un po' selezionato, però sì.
0: Comunque, ripeto per la 22ª volta, a tale quale show nei panni di Guccini, Guccini, cioè quanto era sì, Guccini, sì, che questo Guccini.
1: Non è neanche un Guccini d'antan,
0: no,
1: è un Guccini anche abbastanza.
0: Però
1: abbastanza,
0: era molto Guccini, era estremamente Guccini.
1: Come per esempio De Gregori, che ha sì, saputo, verificato, controllato che Guccini aveva già fatto una canzone sull'Odissea, ne ha fatta una però con un tono un pochino più, diciamo, laterale, un pochino okay, più leggero, cioè leggero nel senso che non è esplicito.
0: Gero lo dice a tua sorella. Comunque, ti perdono.
1: No, però è bellissima e si chiama Il canto delle sirene.
6: Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà. L'abbiamo sentito bene, bene. L'abbiamo sentito già.
1: Un altro giro.
6: E nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume.
1: Il canto delle sirene.
0: Bello, molto bello, devo dire, un gruppo di poeti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Lauro, Giovanotti, Lina Zilli, Baccini, Caparezza, Guccini e De Gregori, trova l'intruso. Così, fate voi, no, fate voi. Io chi sono per poter

0: Eni moltiplica la vostra voglia di pista. Se siete iscritti a Più Insieme, il programma fedeltà della famiglia Eni, partecipate al concorso Energia in Pista e provate a vincere i premi legati al mondo BWT Alpine Formula One Team, dai gadget ufficiali fino all'esperienza esclusiva di scendere in pista con i piloti. Andate su piuinsieme.com e scoprite come provare a vincerli. Ogni giorno avrete una nuova chance per moltiplicare l'energia della pista.
1: Concorso a premi, vivi un'esperienza con BWT Alpine Formula One Team. Montepremi pari a 338.313,40 euro IVA inclusa. Regolamento sul sito piuinsieme.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
14: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: bella vita.
1: La bella vita.
0: La bella vita. Quella che fanno gli ascoltatori di Radio DJ,
1: certo,
0: che per due ore al giorno hanno la fortuna di avere qualcuno che li aiuta, diciamo così, a lenire le sofferenze della giornata.
1: Ti dirò che questa Radio DJ è mari e monti, perché adesso siamo ad Alghero. Prima eravamo da Cervinia,
2: sì,
1: quindi
2: mari a Cervinia.
1: Mari a Cervinia, esatto.
0: Marisa,
1: è Vic,
0: Marisa, in quel senso lì.
1: Poi i 15 gradi, 10 gradi notturni di Cervinia, tac, eccoteli. Vuoi i 37 di Alghero,
0: certo.
1: Eccoteli qua.
0: Sì, sì, sì. Ognuno di noi mette un po' del proprio, insomma, fa un po' di fatica per fare del bene. Insomma.
1: Oh,
0: devo dire che Vic e Marisa sono quelli più generosi
1: sì,
0: da questo punto di
1: bravo,
0: vista.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì. Chi gliela fa fare?
1: Ma guarda, di essere lì col maglione.
0: Quel postaccio, tra l'altro. Sì,
1: sì. Bruttissimo, bruttissimo.
0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati.
3: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Ma tu ti chiederai a quale numero
1: bravo
0: devono essere.
1: Ma mi
0: mandati,
1: leggi nel pensiero.
0: Sarei scritto in faccia
3: 342 522 1012. Forza, scrivici.
1: Bravi.
0: Sta
1: bravi
0: diventando un coro un po' da ultra.
1: Da stadio, da stadio.
0: Una volta che la imparano anche loro siamo finiti. Volevo salutare in particolare un ascoltatore che si chiama Ulisse.
1: È proprio lui, davvero?
0: E dice: vi ascolto dal secolo scorso. Ho sentito nominare più spesso il mio nome in questi due giorni che negli ultimi 30 anni che vi seguo. Adoro il mio nome. Stasera andrò a vedere il film. Mi avete acceso ancora di più la curiosità. Vi abbraccio. Ulisse da Camposanto. Non vi toccate le palle. È il nome del paese in provincia di Modena.
1: Ah,
0: ok.
1: Bello, bello.
0: E chiudendo per una volta per tutte l'argomento Odissea, saluto Tino che dice: sono uno dei 270.000 che ieri sera hanno visto il film al cinema.
1: E quindi com'è? Siamo nelle mani di
0: bello,
1: bello,
0: un po' americaneggiante.
1: E vabbè, però guarda,
0: che non sentivi la frase
1: americaneggiante,
0: un po' americana,
1: dei tempi di una disc jockey di Radio DJ che andava in onda da mezzanotte alle 2 30 anni fa.
0: Però lui puntualizza anche il passaggio americaneggiante, e cioè quando Ulisse incontra i ciclopi, che non è uno solo,
2: sono
0: è un'isola
2: vari
0: in cui vivono i ciclopi,
2: sì,
0: e Polifemo è quello con cui loro hanno a che fare,
2: il
0: no?
2: Leader,
0: ecco, che dice: sembrano tanti Robocop.
2: Ah beh, un
0: perché
2: po'
0: hanno un'aria un po' robotica, però fondamentalmente è molto bello, mi è piaciuto, grazie.
1: Però ho imparato che diciamo l'aggettivo americaneggiante, o insomma il fatto un po' di una spruzzata di Hollywood, Linus,
0: sì,
1: rende un po' più digeribili dei film altrimenti indigesti,
0: sì,
1: non bisogna esagerare.
0: È quello il problema,
1: non
0: che,
1: bisogna esagerare.
0: Come diceva Coco Chanel, quando è tanto è troppo, tesoro. Chiudiamo anche un'altra parentesi, quella del momento migliore della giornata per, diciamo così,
2: brindare a Venere.
0: Volersi tanto bene, dai.
4: Buongiorno Alessandro dalla Versilia.
0: Buongiorno.
4: Tra mattinisti e seristi io mi inserisco nel pomeridiano. Pomeridiano,
0: dai.
4: Diciamo non è neanche un dopo pranzo, perché Figlioli escano da scuola intorno alle 2. Io finisco di lavorare intorno a mezzogiorno. Quelle due ore lì sono perfette, non c'è nessuno a casa, d'inverno c'è anche la temperatura giusta, ora chiaramente non d'estate. Però io sono sul pomeridiano,
0: okay,
4: pomeridiano.
0: Grazie.
1: Bene, bene, non
0: grazie,
1: c'è nessuno a casa, quindi stiamo parlando di Pornhub, Matteo.
2: Non c'è neanche
1: casa.
2: La moglie,
1: neanche la moglie.
0: No, che stavo pensando che la nostra riflessione che partiva dalla canzone di Beyoncé, sì, era legata a situazioni sporadiche, no?
1: Sì.
0: Cioè, non una cosa sistematica. Invece qui mi pare sia proprio la regola.
1: Sì, sì. Ma secondo me anche Beyoncé, secondo me, si sveglia con una buona casa.
0: Cari amici, dopo neanche 2 anni in quello che ora capisco essere stato il mio lavoro ideale, oggi è il mio ultimo giorno.
1: No.
0: Purtroppo l'azienda è fallita,
1: no,
0: in pochi giorni siamo stati licenziati tutti.
1: No.
0: È stato bello condividere questo tempo con voi, come almeno in un paio di posti precedenti. Spero tanto di trovare presto un nuovo lavoro e idealmente poter continuare ad avervi negli auricolari. Vi voglio bene, Carla, non sai quanto te ne vogliamo noi. Tienici infornati.
1: Sì, siamo di malumore, un po' come quando Gianni Morandi viene a sapere che alcune sue fan sono passate a miglior vita. Sai, io il problema è che me ne muoiono tante. Cioè,
2: e non c'è il rimpiazzo, sì.
1: Ci vuole ricambio.
0: Ho capito. Ah, è per questo che fa le canzoni con Jovanotti.
2: I featuring con Lorenzo.
0: Per cercare di andare a pescare in un laghetto nuovo.
1: Hai capito. Per esempio, quel ragazzo lì, Luca, quello che lavora con voi, no? Interessante come
0: interessante
1: nuovo cliente, cioè come
0: cercate
1: nuovo
0: di spingere un po' anche dalla
1: esatto
0: mia parte. Luca, quando torniamo in città andiamo a vedere il concerto di Gianni. Dai,
1: adesso
0: dai,
1: a parte di
2: un featuring con Simba La Rue.
1: Però per bravissimo, per noi quando uno cambia lavoro, quindi cambia fruizione della radio, può essere un problema.
0: Eh beh, certo, perché magari in quella che va a trovare non c'è la possibilità di ascoltarci. Speriamo di sì. Davide, ciao Linus, volevo dirti che stanotte ti ho sognato. Aspetta, che mi vendevi un paio di ciabatte, quelle morbide col pelo. Non so come hai fatto, come mai ho fatto questo sogno. E qui è che belle tendine qui è proprio.
1: Caro Davide, innanzitutto giù le mani dal mio ragazzo.
0: Cioè, grinfie.
1: In secondo luogo volevo dirti, Davide.
0: Che secondo è diventato?
1: In secondo luogo volevo dirti.

0: dirti che Linus in questi giorni ad Alghero è che il padre eterno mi fulmi se dico una bugia, fa il programma Pieti Nuti. Fai il programma a piedi nudi.
1: Sì, perché c'è il marmo per te.
0: Ora
1: ti faccio
0: molto fresco. Foto, no. Ora ti faccio una foto ai piedi e la posto.
1: Ma no, dai.
2: Ah, che stronzo.
1: E poi arriva Alice con i suoi messaggi romantici che ci addolciscono la giornata.
2: Oh.
1: Devo stare attento perché poi sono anche molto come dire, spostando ogni parola rovinerei tutto. Il piovasco dell'altro ieri notte è stato come un risveglio di sensi rimasti schiacciati dalla coltre di umido e caldo degli ultimi giorni. Il rientro in Vespa nella freschezza di una gonna svolazzante, l'effluvio di eucalipto bagnato che vira quasi a pipì di gatto e il petricore elettrizzante sollevato dallo scroscio di pioggia. Fa paura come oggi sia di nuovo feroce.
0: Matteo, recensione. No, recensione.
3: No, beh, ovviamente...
0: Io l'ho visto contrito su piscia di gatto.
3: No,
0: perché
3: no,
0: che
3: no,
0: brutto.
3: No, no.
1: E l'odore dell'eucalipto che a un certo punto sembra quasi piscia di gatto. Cioè. Ma guarda che l'odore della piscia di gatto c'ha il suo
0: perché. Ma certo, ma guarda.
3: I nasi di tutto il mondo sono euforici,
0: certo,
3: no? Quando i gatti
0: certo.
3: Pisciano.
1: Il tè della macchinetta di Radio DJ.
0: Ma che...
1: Di cui io sono un grande consumatore.
0: A chi chiedi
1: sa di piscia di gatto.
0: Beh, ma pensate che meraviglia.
1: Ma io mi sono assuefatto ormai.
0: Come si chiama quell'alga che sta sui fondali marini?
3: La Poseidonia.
0: La Poseidonia marcita. Ha anche lei il suo perché, no Matteo?
3: Beh certo, è buonissimo. Ce ne sono delle montagne, no? Dove
0: sì,
3: la gente va a inebriarsi al
0: bravissimo,
3: mattino.
0: Bravissimo, che sa di zolfo.
3: Sì.
0: Alla fine.
1: Le 10:45, Radio DJ, diretta da Alghero.

0: Sai che non mi ero accorto che c'era questo finale così melodico, neomelodico quasi.
1: Sì, l'ultima schitarrata.
0: Sì. È la seconda volta che nominiamo Boston, vedremo se ci sarà una terza. L'abbiamo nominata prima perché è la città in cui si era stabilita la nazionale francese.

0: E abbiamo parlato prima del video che hanno fatto con tutti i dipendenti dell'albergo per ringraziarli e salutarli.
1: Ciao, ciao, addio.
0: La seconda volta appunto per questa canzone, che parla di una ragazza che torna in treno verso casa, appunto a Boston, ed è tutta contenta perché il fidanzato è stato gentile.
1: Ah,
0: perché secondo me quello lì voleva qualcosa.
1: Eh beh, insomma, se il suo fidanzato cosa deve volere?
0: Le ha fatto le fuse.
1: Allora, Linus, ti voglio dire, nominiamo tanto Boston, poco Bostic. Volevo sapere se lo stai usando a casa.
0: Il Bostic?
1: Bostic.
0: Sì, c'è un campionato di colle che promettono di risolvere molti problemi, poi non sempre. Ce n'è una che ha un nome tipo Sandokan. No.
1: Voi usate queste cose qua, no?
0: Sì, quelle, sai, quelli che ti dicono con questa colla puoi anche fissare un porta asciugamani.
1: Certo.
0: Poi tu metti la colla, metti il porta asciugamani, bram, cade
1: per
0: terra.
1: E loro ti dicono: ma l'hai fissato male,
0: sì,
1: quindi dovevi
0: sempre colpa
1: pulire
0: mia.
1: Bene.
0: È sempre colpa tua,
1: certo.
0: No, ci sono tanti tipi. Poi ci sono quelle col cianuro, sai, no? Quelle che tu le apri, poi dopo non le apri mai più perché ovviamente non le hai richiuse bene.
1: Però nella vita di ognuno...
0: Ma si infila il chiodo nel buco?
2: No, perché rimane incastrato, col cianuro acrilato.
0: Come si fa a tenerle a sperare?
2: Si usano, usano, tu le devi usare tutte e poi butti tutto.
1: Però io dico che nella vita di ognuno di noi, del piccolo tuttofare di ognuno di noi, che ha vita breve, credo, almeno nel mio caso, c'è il periodo delle colle. Cioè Bostic, attack.
0: Beh sì, rompi qualcosa e cerchi di aggiustarlo con l'attack, no? Ma i miracoli non li può fare nessuno.
1: Esattamente.
0: In realtà adesso esistono dei prodotti molto raffinati, però li devi conoscere e li devi sapere usare. Alessia, il piscio di gatto è uno dei sentori più famosi del vino Sauvignon, cioè fra le fra gli odori che tu senti.
2: Quindi il sommelier a un certo punto dice: c'è un'idea di piscio di gatto.
0: Sì, ed è un complimento.
2: Pensate.
0: Ed è un complimento.
1: Ma dice questa parola così volgare?
0: Piscio di gatto, sì.
1: Mi dispiace. No, mi dispiace perché quando questa ascoltatrice, quella di prima che ha scritto, che si chiama...
0: Quella di prima...
1: Quella che è la poetessa.
0: Alice.
1: Alice. Sapevo di non trovare.
0: Tutti i giorni scrive ormai.
1: Esatto. Quando la poetessa Alice ha scritto, io ero lì perso. Quando è arrivata quella parola mi sono un po'...
0: A proposito di parole, prima Matteo ha citato la
2: Poseidonia. Ho detto con la E perché a forza di parlare di Odissea c'era Poseidone.
0: Che cos'è la Poseidonia?
2: La Poseidonia è una pianta.
0: Alex Musica Scientifica.
2: È una pianta, è una pianta che vive nel Mediterraneo, credo che sia abbastanza distribuita dappertutto nel Mediterraneo, ed è una incredibile sorgente, fonte di ossigeno,
0: perché come le piante sulla terraferma
2: producono ossigeno per merito della fotosintesi, anche sotto l'acqua ovviamente non devono essere molto profonde, ma quando arriva la luce la fotosintesi...
0: Come si fa a riconoscerla? È quella che trovate spesso sulle spiagge,
2: sono
0: diciamo,
2: delle fettuccine,
0: delle striscioline,
2: delle
0: marroncine,
1: marrone
2: quando muore, ma altrimenti molto verde. È ogni metro quadro di Poseidonia produce 15 litri di ossigeno al giorno e offre una nursery naturale per tutte le specie marine che possono nascondersi per difendersi così dai predatori, e più o meno il 20% di tutto ciò che abita il Mediterraneo deve alla Poseidonia protezione.
0: Okay.
2: Anche le coste, quando la Poseidonia muore e si spiaggia, grazie all'attività diciamo passiva,
0: grazie alla presenza di questi mucchi di foglie,
2: si salva la spiaggia dall'erosione
0: e non viene erosa.
1: E lasciami aggiungere, da bagnante convinto, una cosa: cioè quando ti butti nel mare dove non c'è la Poseidonia, la temperatura adesso in questi giorni dell'acqua è insopportabile,
2: è torrida,
1: calda, non ti dà refrigerio. Se ti butti dove c'è la Poseidonia,
0: perché c'è più ossigeno,
1: è come quando passi,
0: è l'acqua ossigenata,
1: bravissimo,
0: quella, hai capito?
1: Hai presente quando passi,
0: lenisce le ferite,
1: quando passi in Vespa accanto a un bosco che rispetto, cioè al Parco Sempione,
0: diciamo.
1: Ecco,
0: c'è quella botta
1: cosa
0: di fresco.
1: La stessa cosa, incredibile.
0: Cerchiamo di distaccarci dall'Odissea, ma ci continua a seguire grazie anche ai vostri messaggi. Però un ascoltatore, a proposito di canzoni che citano Ulisse e compagni, dice: tra le mille canzoni che citano l'Odissea o qualcosa che rimandi a questo libro, ce n'è anche una di Battiato che a un certo punto dice: la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incanta. Dice: ma non ricordo il titolo è Sentimento Nuevo.
1: Sentimento Nuevo.
0: Certo. certo. La voce del padrone, 1981. Antonio, ragazzi, sono un sommelier, adesso si dice sentore di bosso, non dicono più l'odore della pipì di gatto.
1: Tu pensi?
0: Allora, io ho a Riccione quattro vasi con dentro un cespuglio di bosso. Il okay. bosso è quello con cui si fanno le siepi, tipo i due armari di forbice. Okay. No? È una pianta con i rami molto fitti e con le foglie piccole, ed è facile trasformarla, che ne so, in un pupazzo. Di solito diventa una palla di bosso, ed è il posto preferito del mio gatto per andare a farci la pipì.
2: E vedi, perché trova un odore,
0: perché trova un odore quello.
1: Mi puoi ripetere chi ha scritto questo messaggio?
0: Non si è firmato.
1: Antonio, se non mi sbaglio, l'hai detto all'inizio, Antonio. Sì. Ed è Antonio di Ficarazzi, di Midadore, che ha cambiato lavoro.
2: Fa il sommelier.
1: Fa il sommelier.
2: Bravo.
0: Torniamo tra poco, dai.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
20: Voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia.
18: Movement that inspires.
19: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
22: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero, dal 17 al 19 luglio. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi alle 11.

0: alla serie televisiva 13 e 13 Reason Why, cioè le 13 ragioni per le quali la protagonista, che non c'è mai fisicamente perché è scomparsa, sì, si sarebbe tolta la vita, e le tracce vanno cercate in queste audiocassette che erano nel frattempo diventate praticamente fuori moda. È un piccolo caso questa canzone, perché non so per quale motivo, perché la serie comunque ormai di parecchi anni fa, è tuttora stabile nelle 50 canzoni più condivise su Spotify.
1: Cioè, la serie tu ritieni adesso a spanne così, sì, che sia di, non so, 5 anni fa?
0: Beh, sì, è l'epoca prima stagione di Stranger Things, okay, da quelle parti lì.
1: Figuriamoci,
0: pre-COVID. 5, 6, 7 anni anche, insomma. Però la canzone è ancora gradevole. The Night We Met, cioè la notte in cui ci siamo conosciuti, incontrati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.

0: in Liguria, in delle zone, è stata rintrodotta, rimpiantata la Poseidonia con delle griglie proprio sul fondo del mare.
1: Piano, eh?
0: Perché tra la pesca, imbarcazioni, ok, era praticamente sparita e sono riandati a piantarla. Ciao, vedo una volta.
2: E poi com'è successo che cos'è un vigile urbano che
1: Ciao,
2: ci ha
1: vedutri.
2: segnalato? Cioè lui stava mandando sto vocale lì con la sua
1: Poi ha visto
2: flemma
1: arrivare il
2: rapida.
1: vigile.
2: Poi ha visto lontano, ci ha
1: Quindi praticamente la stanno reintroducendo forzatamente, mettiamola
3: Sì,
1: così, insomma,
3: perché era stata portata via
1: portata via
3: dalla pesca.
1: dalle brutte maniere. Un
4: Volevo
1: altro.
4: segnalare, cari amici,
1: Sì, caro
4: che la
1: amico.
4: Posidonia veniva
1: Sì.
4: utilizzata anche nei manicomi, per le stanze di contenimento, perché è edibile e le persone, come dire, in momenti di crisi venivano messe dentro senza oggetti, senza abiti, perché non si facessero male
1: Certo.
4: da sole, chiaramente parliamo di un'altra epoca, ma la posidonia di notte poteva essere utilizzata per farsi un nido e dormire e durante il giorno, come dire, parava anche i colpi perché in qualche modo ammortizza e nel momento in cui la persona in crisi mordeva o mangiava era edibile. È una pianta molto importante. Ciao!
2: Ok, ciao, volevo dire che, perché insomma la radio è sempre un servizio pubblico, ho verificato e no, non è edibile, di sicuro è naturale, però
1: È come mangiare l'erba.
2: meglio non
1: No,
2: mangiarla.
3: al
1: meglio non
3: ristorante
1: mangiare.
3: non ti portano
2: No, cioè,
3: l'insalata
2: non
3: di
2: vorrei che
3: posidonia.
2: magari metti un vegano che ci ascolta
3: Già,
2: o uno.
3: buona, guarda, e
2: Dice,
3: poi
2: ah,
3: guarda
2: guarda,
3: quanta
2: ho sentito a Radio DJ che si può. No,
1: No, no.
2: meglio di no,
1: Però quel
2: meglio di
1: tipo di
2: no.
1: uso da ammortizzatore è un po' come quelle cose che si usavano una volta per riempire i materassi, no?
3: Sì.
1: Quelli più poveri avevano dentro la paglia,
2: Paglia,
1: tipo, insomma,
3: paglia,
1: no?
3: il pelo degli animali, anche i cuscini fatti con la lana delle pecore.
1: Certo.
5: Scusate un attimo, sono cinico Brambilla. Io ho dentro il contante del
1: Ah, lei cucina
3: non
1: dentro.
3: sotto il materasso, ma
5: No,
3: dentro.
1: E che cazzo è
5: Dentro.
1: il materasso di Paperoni
5: Ho
1: Paperoni?
5: preso una borsa in una malga. C'erano
1: 600.000.
5: dentro dei contanti
1: Cioè,
5: 600.000 euro in
1: ma il
5: contanti.
1: materasso è fatto solo di banconote?
5: Solo di banconote!
1: Quanti
5: A
1: anni
5: me
1: sono?
5: piace, sono tantissimi. Per fortuna ho fatto in tempo a dar via il
1: Sembra quella scena di
5: vecchiabile.
1: Breaking Bad, quando entrano in quella stanza e c'è praticamente un gigantesco cubo fatto soltanto di banconote.
2: Esatto.
1: Più o meno, ma quelle non sembravano tanto comode. Il prossimo messaggio ci riporta ancora all'Odissea, ma in una versione più, diciamo, vicina anche a noi.
6: Ciao Radio DJ, si chiama Penelope, la figlia di Gianna Nannini,
1: Vero?
6: sbaglio?
1: No, no,
6: Ciao
1: no, non sbagli
6: Roberta
1: per
6: da
1: niente. E c'è
6: Firenze.
1: una cosa divertente che abbiamo citato più volte perché l'ha raccontata il papà in persona, uno dei due gemelli, uno dei due figli di Elio.
2: Sì.
1: Uno si chiama Dante, l'altro si chiama Ulisse. E questi bambini sono cresciuti nello stesso parco dove andava quantomeno a giocare la figlia di Gianna
2: Ok.
1: Nannini.
2: La
1: E quindi
2: Penelope.
1: questo incontro meraviglioso fra due bambini più o meno coetanei, Ulisse e
2: Penelope,
1: Penelope.
2: bellissimo,
1: Ma il
2: bello.
1: parchetto doveva essere ribattezzato Itaca,
2: Sì,
1: io credo.
2: potrebbe essere.
1: Chissà se ancora lo frequentano. E poi dai, un po' di gente che si sta muovendo per andare in vacanza.
7: Ciao, siamo Thomas,
8: Daniel
7: e stiamo per venire ad Alghero.
8: Aspettateci,
1: Va
8: arriviamo.
1: bene,
2: ciao!
1: Chi si
3: Ci vediamo
1: muove?
3: stasera al Lido San Giovanni dove c'è il Beach Like a DJ.
1: Francesco, ciao ragazzi, oggi compio 40 anni, stamattina sono partito da dove vivo, è appena sotto la Marmolada e siccome passerò la giornata solo e senza regali, mi sono regalato da solo una giornata al mare, ma almeno voi gli auguri me li fate, vi ascolto anche oggi, ovviamente sì, Francesco, dalla Marmolada, dove andrà? Io penso Jesolo da quelle parti.
2: Perché la Marmolada immagino rimane in Veneto,
1: È spostata
2: Veneto.
1: sopra il Veneto, insomma.
2: Ok. Sì, beh, la
1: È la
2: spiaggia di
1: cosa più facile
2: riferimento, quella
1: andare
2: è,
1: da quelle
2: quella è.
1: parti lì. Ciao ragazzi, vi ho salutato tempo fa dal Kirghizistan. Ora io e la mia bicicletta siamo arrivati in Cina e siamo a 500 km dalla costa per arrivare in Corea. Siete sempre il mio ponte con l'Italia. Andrea.
2: Caspita,
1: Altro
2: complimenti
1: che
2: Andrea.
1: certi barlafus che si vantano di cose che fanno.
2: Coast to coast
1: Costo cost,
2: dell'Italia.
1: ma
2: la robetta così. Questo esatto. Qua va in bici fino alla fine della Cina.
1: Come avrete capito, un debole per i messaggi un po' romantici. Daniele da Milano, che però in questo momento è nella sua casa di campagna, nella piccola frazione Busca, in provincia di Pavia, dice: sono qui con una civetta addormentata sull'albero vicino, che si sveglia e si agita quando faccio rumore. Sto raccogliendo le pesche. Fa caldo, è faticoso, ma come diceva Concato, che bella la natura.

0: Guarda, sei veramente un libro aperto. Un libro brutto anche proprio.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, non ho dubbi.
2: Perché i miei autoprodotti su Amazon. Lo leggete se ve lo mando, no?
1: Certo.
0: Ascoltava la canzone con un orecchio sulla cuffia e l'altro staccato e a un certo punto Stash dice... che bella sei,
1: E allora? E che vuoi da me?
0: L'ho visto cosa hai pensato subito.
1: Non lo so, ma sei ci sono i bolloni.
0: Non è l'ora, è troppo presto.
1: No, evidentemente Stash è un mattinista, cioè uno che
0: è un macchinista. Ho scoperto che mio figlio di 8 mesi, scrive Antonio da Arezzo, ha mangiato un pezzetto di posidonia perché gliel'ho trovata nel pannolino e sono certo che prima non c'era. Era intatta come in spiaggia, quindi non è edibile perché evidentemente il suo organismo non ha assorbito nulla, l'ha semplicemente espulsa.
1: Infatti non ho detto che è velenosa.
0: Non si è avvelenato, no.
1: Non è velenosa, ma è meglio non farsi una ciotolona di posidonia.
0: Certo. No, chiedo a Chiara che ha i contatti col centralino e con tutte le informazioni che stanno arrivando in questo momento. Hai notizie di LeBron James se ha svelato il segreto di Fatima?
3: No, niente. Aveva annunciato, sono qua, ve lo dico, in questo podcast di un suo
0: collega. Sì, bravissima, stanotte avrebbe dovuto partecipare a un podcast di un ex cestista e comunicare finalmente in quale squadra sarebbe,
3: Vuole lasciare i fan sulle spine,
0: porca
3: o
0: miseria.
3: Forse non ha ancora firmato, è ancora lì che sta dicendo.
0: Può darsi.
1: Solo questo Halliburton. Okay. Gli ha detto allora dove vai il prossimo anno e lui insomma un po' piccato ha detto ne avevamo già parlato
0: piccolo.
1: Prima ne avevamo già parlato prima che non dovevi chiedermelo non
0: ci sono delle supposizioni. C'è chi dice che andrebbe a Golden State perché lui è molto amico di Steve Curry, c'è chi dice che andrebbe a Philadelphia che è una squadra giovane in cui lui farebbe la figura insomma del papà di questi giocatori molto forti, c'è chi dice che andrebbe a New York perché dopo aver giocato a Miami, dopo aver giocato a Los Angeles, insomma gli manca soltanto forse la terza grande città,
1: sommariamente, senza essere
0: in funzione di cosa uno sceglie uno al suo posto.
1: Prima di chiederti questo, volevo sapere più o meno è a fine carriera, cioè uno è uno.
0: Certo, sono anni che ci si aspetta che dica basta.
1: Okay.
0: Il fatto è che non dice basta perché ancora fa la sua bella figura, cioè non è che uno che gioca e poi dici, cioè non è CR7, capito?
1: Che
0: è lì per forza
1: acchiappi.
0: Perché nessuno si può permettere di dire sta a casa.
1: Che va a fare degli acchiappi, CR7 fa degli acchiappi. Lui invece stavi dicendo appunto...
0: No, fa ancora la sua bella figura.
1: In base a cosa stavi dicendo uno sceglie la squadra?
0: Quello, no? Cioè potendo scegliere praticamente fra tutte le franchigie, uno può scegliere, che ne so, una squadra dove ha degli amici, appunto Steph Curry che è molto suo amico, e poi San Francisco è anche una bella città, quindi un posto dove andare. Per esempio Philadelphia è una squadra che uno può scegliere soltanto se vuole appunto dare importanza all'aspetto sportivo, perché in questo momento è una delle città peggiori d'America dal punto di vista della violenza e di altri particolari.
1: Io fossi lui,
2: secondo me per vanità potrebbe andare in una squadra media e portarla un po' più su.
0: Ma non c'ha tutto il tempo di fargli fare quel percorso lì, insomma.
3: C'è un'ultima notizia.
1: Attenzione.
3: Il commissario dell'NBA ha dichiarato
0: Silver,
3: Squadre, le TV mi chiamano per concludere il calendario. LeBron si deve muovere perché la sua decisione influenza sulla settimana d'apertura, sul Natale, su tutto il resto. Avrei preferito che avesse già annunciato dove andrà.
0: Sì, è come quando l'anno prossimo.
3: Aspetta solo lui.
0: Guarda, è come quando l'anno prossimo scade il mio contratto con la Rai.
1: Sì, bravo Linus.
0: Io devo cercare di capire dove andare.
1: L'umiltà è quella. Certo.
0: Però volevo dei consigli anche.
1: Certo.
0: Cioè, Radio Italia. Potrebbe essere una scelta,
1: ma non sei così proprio appassionato di musica.
0: Non
1: sono
0: preparato.
3: Devi anche decidere in quale podcast andare ad annunciare questa cosa.
0: Questo,
3: e anche lì c'è una bella scelta.
0: Vado da Gazzoli, vado da Cattela, poi si offende uno, si offende l'altro.
2: Andare da Danilo da Fiumicino.
1: E
2: poi vai in una città che ti piace. Quindi
0: segui in funzione di quello.
2: O New York.
1: O Riccione.
0: Vado a Radio Sabbia.
1: Vai a Radio Sabbia. Io farei Radio
0: Sabbia. Potete annunciarlo.
1: Coraggio a sta parola.

0: questo James Brown.
1: Totale.
0: Il resto molto molto molto Marvin Gaye. Noi eravamo un po' ignoranti, giovani, incoscienti giovani, come direbbe Achille Lauro, e l'abbiamo bevuta tutta l'acqua della sorgente di Terence Trent D'Arby, diventato poi Sananda Matreya. E questo disco bellissimo, che appunto come unico difetto a volerglielo riconoscere c'è, che è proprio dichiaratamente ispirato a Marvin Gaye. Però c'erano un sacco di canzoni bellissime, riassumendo qualche titolo, questa che
2: Wishing
0: era
2: Well, molto
0: If You
2: bella.
0: Let Me Stay, poi c'è Wishing Well, bella,
2: Sign Your Name,
0: Sign Your Name, bravo,
2: Dance Little Sister,
0: sì, sì, sì. Cioè, pensate, un LP queste. Con quattro canzoni belle è già una roba molto molto molto rara, no? Dopodiché è cambiato nome ed è diventato Sananda Matreya. La cosa curiosa è che se cercate queste canzoni su una piattaforma di streaming, le trovate sia sotto il nome di Sananda Matreya sia sotto il nome,
1: diciamo,
0: di Terenzio.
1: Se digiti Terence Trent D'Arby ti esce fuori Sananda Matreya, cioè è intelligente, ti dice Sananda Matreya, the best of Terence Trent D'Arby, Sananda Matreya, cioè si chiama così, punto, fine.
0: Ma è una cosa legata alla religione, immagino.
1: Oh, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: quel
1: sì.
0: Nome lì non mi sembra un nome tanto anglosassone.
1: No,
0: questo,
1: no, assolutamente, ma attento a quello che dici, perché capisce ogni singola parola.
0: No, ma ne sto parlando bene.
1: Benissimo.
0: Sto definendo il nuovo Marvin Gaye.
1: Noi amiamo Sananda Matreya.
0: che però nella mia testa, dal punto di vista estetico, la sua immagine si sovrappone un pochino a quella di Lenny Kravitz, che musicalmente è molto differente.
1: Certo.
0: No? Però hanno, sarà forse i dread, il fatto che siano abbastanza easily, nessuno dei due mi sembra particolarmente alto. Tra l'altro succede una cosa, con Chiara abbiamo uno scambio di informazioni molto quotidiano, lei a volte mi suggerisce delle cose, io faccio finta di niente.
3: Lui però, si schietta.
0: Però ogni tanto qualcosa squarcia il velo, e in particolare lei è fissata in questo momento con i video di Lenny Kravitz che fa palestra.
1: Sì.
0: Non so se tu li hai visti.
2: Perché
0: no?
2: Ha rivelato il segreto della sua linea.
0: E quale sarebbe il segreto?
2: Allora, lui fa una dieta. Allora, prima di tutto si ispira a Bruce Lee, che è molto asciutto.
0: Sì, sì, sì. No, perché c'è un particolare,
2: allora,
0: che secondo me
2: ha,
0: è fondamentale.
2: Esattamente come me, devo dire, ha un paio di pantaloni che sono il benchmark.
0: Ecco, cioè lui va in palestra e fa degli allenamenti anche piuttosto importanti e anche molto, come dire, aerobici. Oltre
1: tanto,
0: che,
1: sì, si appende. Uno
3: si
1: dei
3: fa pesi,
1: più,
3: fa tanti addominali.
0: Esatto, e li fa tutti con il pantalone di pelle.
3: Fa o pelle o jeans, comunque i suoi attillati a zampa dell'infondo.
0: Ma nessuno gli ha chiesto se non gli dà fastidio.
3: No, gliel'hanno proprio chiesto e lui ha detto: io sono abituato sul palco a muovermi molto e a esibirmi per due ore, quindi utilizzo gli stessi pantaloni per capire,
0: quindi
3: anche
0: è un allenamento anche quello.
3: Lui dice che capisce se è ingrassato, comunque se è un po' fuori forma anche dai pantaloni,
0: perché gli stessi,
3: cioè lui non ha orologi.
1: A parte cose, che lo invitiamo una settimana ad Alghero e lo sfidiamo a
0: rimanere la linea
1: della stessa taglia. Primo, secondo, io vi dico la mia, mister Malizia, vi dico che secondo me ha un problema di gamba, cioè è un po' merlo di gamba.
2: Gamba
1: cioè
2: secca.
1: Ha la gamba non all'altezza della parte superiore.
0: Ma tu mi insegni, tu che sei un frequentatore di palestra, che specialmente la parte bassa della gamba, dal ginocchio alla caviglia,
1: il polpaccio,
0: è difficile farlo crescere.
1: O hai il polpaccio di Molfetta, che è così di fabbricazione.
0: Noi siamo disposti a cederne una parte.
1: Esattamente, l'otto per mille.
0: Siamo come il vitello dai piedi di balsa.
1: Bravissimo. Se no anche Alessandro Farolfi, che sopra, diciamo, era messo bene.
0: Sì.
1: Di gamba, Alessandro.
0: È quello che tecnicamente si chiama il fisico del merlo,
4: sì,
0: giusto?
4: Sì, no? Sì.
1: Di gamba
4: confermo.
1: C'era qualche problema. Quindi Alex, io direi...
4: Però facevo 100 di panca.
1: Bravo, no, non ho nulla da dire, mi facevi un culo così di panca. Però ritorna in palestra ma coi pantaloni di pelle, Alex.
4: Sarà
1: nessuno,
4: fatto. Okay.
1: Nessuno lo capirà. Nessuno
2: comunque
1: lo
2: io lo capisco, perché io che naturalmente non ho il suo fisico, sono... infastidito all'idea di dover comprare i pantaloni, perché devi andare lì, ti devi toglierti, devi provare eccetera, poi devi portare a fare l'orlo, è un incubo. Allora la cosa migliore che puoi fare è non cambiare fisionomia per non dover cambiare.
0: Sempre.
2: Quindi io ho un paio di pantaloni di 15 anni fa che ogni tanto indosso, sono ormai non possono essere più messi in condizioni pubbliche, però li indosso a casa e cerco di capire a che punto sono. Se vedo che quei pantaloni
0: sono la tua bilancia,
2: è la mia binaria. Se vedo che quei pantaloni non entrano, smetto di mangiare la pasta a pranzo, cioè, e dopo un po' entrano.
1: A pranzo o a cena?
2: A pranzo, a cena la tengo.
1: Ah, la tieni.
2: Sì, perché okay. Mi piace.
1: Ah, ok, perché favorisce il sonno.
0: E tu mangi la pasta alla sera sempre?
2: Ma sì, sì, sì.
1: Ci sta, poi basta che funzioni, ognuno esatto. Ha
0: e ognuno ha il suo metabolismo.
1: Ognuno ha le sue.
0: Sono le 11:23, siamo in diretta su Radio DJ e siamo in diretta dalla Sardegna.
1: Eia.

0: Rita, grazie di esistere, ci scrive. È bellissimo ascoltarvi. Oltre a tenermi compagnia mentre pulisco, siete una fonte di informazioni di cui ero completamente all'oscuro.
1: Cioè?
0: Che ne so, la Posidonia, per esempio.
1: Ah, okay.
0: Quale radio ne ha parlato?
2: Ah,
0: bravo,
2: nessuno.
0: Dalla Posidonia a LeBron James, passando per Ulisse, Penelope, Achille Lauro, Eleni Kravitz,
1: che fa i pantaloni,
0: che fa ginnastica.
1: La canzone di Baccini dedicata alla gattina Penelope.
0: Prima tu, giocando con il termine Boston e Bostic, mi hai chiesto appunto dell'uso delle colle. Io ti ho detto che ce ne sono alcune che funzionano, altre magari un pochino meno.
1: Sì.
0: Quella di cui mi sono dimenticato è quella che si chiama Mille Chiodi.
1: Bella,
2: sì.
1: mille chiodi.
0: Che non ha magari la raffinatezza di altre colle più esotiche,
2: no,
0: con questo numero.
2: Noi siamo...
0: Già dal nome si capisce che è un prodotto degli anni 60, cioè non è un prodotto.
2: Però il packaging
0: reale.
2: È moderno,
0: sì,
2: è tutto disegnato giallo e nero. Noi, almeno io, tendo a pensare che le colle che non fanno immediatamente presa siano delle colle meno potenti. Invece ce ne sono alcune, in particolare quelle viniliche, che aderiscono.
0: Hanno bisogno di asciugarsi.
2: Aderiscono perfettamente con legno e con la plastica, ma hanno bisogno del loro tempo.
0: Certo. Il problema è che questa cosa tu la puoi gestire quando si svolge su un piano.
2: Sì.
0: Cioè qui hai una cosa sotto, gliene metti un'altra sopra, in mezzo ci metti la colla, magari ci metti un peso e si attaccano. Ma se la cosa è attaccata alla parete, o stai tu un'ora con la mano.
2: C'è tutto un sistema di pinze. Hai visto che nel ferramenta vendono quei morsetti che servono a tenere strette le cose.
1: Però
2: che devono incollare.
1: Sci hanno bisogno del loro tempo.
2: Il loro tempo fino a 24 ore.
0: Capito, sì, 24 ore con la mano così.
2: E poi ci sono anche altre colle, quelle coi solventi, che devono essere stese su tutte e due le parti.
0: Mm-hmm.
2: Vanno lasciate asciugare perché deve evaporare la parte dei solventi e poi possono essere avvicinate dopo un quarto d'ora. Pure quella è magia nera, però funziona.
0: Però te lo devono spiegare. Per esempio, chi sarà che sta suonando
1: il sindaco?
2: Il sindaco. O è arrivato qualche poliziotto a farci la multa che abbiamo fatto inconsapevolmente.
1: Il sindaco.
0: Allora, cari amici, noi siamo bloccati nel traffico sulla Domiziana verso il porto di Formia per la partenza alla volta della nostra adorata Ventotene, la famosa isola di Ventotene vicino a Ponza.
2: Bellissimo, tutta quella
0: parte,
2: zona,
0: no?
2: Lì.
0: Okay.
2: Dove stanno?
0: È lì che hanno scritto la base della Costituzione, giusto? Gli esuli di Ventotene.
2: Ah, boh, sì.
1: Sì,
2: mi manca.
0: Sì, sì. Come ti manca?
2: No, pensavo soltanto all'Odissea e lì sono le sirene. Da quelle parti.
0: Hai capito.
2: Le sirene in realtà sono sulla costiera amalfitana.
1: Tu ricordati di non solo, l'ho già detto ieri.
0: Sì.
1: L'Odissea è bella perché chiunque in qualsiasi
0: può inventare
1: posto
0: qualcosa.
1: A Spontriciolo, qui adesso Ulisse si era perso, poi è andato a mangiare un cascione e si è ritrovato.
0: Secondo me adesso che a Riccione, a Rimini scoprono appunto questa cosa, cominciano a spargere voci.
1: Perché
0: anche
1: poi nessuno viene a reclamare.
0: Ma non
1: è che dico no, non è vero.
0: Dice
1: siamo
0: purtroppo
1: noi.
0: Abbiamo sicuramente perso l'aliscafo delle 11:15, dice la mamma evidentemente Giuliana. Io mantengo la calma, i bambini fra insofferenza e noia vivono una nuova esperienza, mio marito guida e ride con le lacrime su Nicola che imita Malgioglio. Grazie per la compagnia durante questo viaggio della speranza, baci baci da Candida, Sandro, Alfredo e Giuliana da Napoli. Adesso non so se chi ci ha scritto
1: bello
0: era Candida o era Giuliana, ma comunque vi vogliamo tanto bene.
1: Ma comunque
0: pure no,
1: l'Italia è questa qua.
0: Mi è piaciuto il mio napoletano
1: moltissimo.
2: Guarda che non è male.
1: Non è male perché il pugliese è un po' parente, diciamo, del napoletano.
2: Riusciresti a fare qualcosa
0: indulgenti
2: in sardo?
0: E che ci vuole a farlo?
1: Ma la cosa più bella è il toscano di Linus.
0: Andate a farlo.
1: Bravo!
0: In toscano?
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia.

0: tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su lipmotor.net.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Dico, non so se ci ha influenzato questa canzone che parla di settembre, ma ci siamo trovati a parlare di settembre-ottobre dicendo deve essere bellissimo venire ad Alghero in quel periodo.
1: Fuori
0: non
1: onda.
0: Che lo sia adesso, ma voglio dire, in quel periodo in cui noi abitualmente abbiamo la testa su altri argomenti, deve essere meraviglioso, no?
1: Fantastico.
0: È un'estate infinita.
1: Fantastica. E nelle ultime estati ci ha detto che è stato così. Chi ce l'ha detto?
0: Ce l'ha detto Raimondo Cacciotto, che è il sindaco di Alghero. Buongiorno caro e benvenuto e grazie per tutta l'ospitalità meravigliosa.
2: Grazie, buongiorno e grazie a voi.
0: Sindaco da 2 anni, giusto? Sì. Quindi con altri 3 davanti, sei nel momento, diciamo, decisivo della tua...
2: Ancora con tante energie.
0: Senti, Alghero sta vivendo una lunghissima stagione meravigliosa. Quando è cominciata? Adesso in questo momento forse siamo all'apice di questa efficienza, insomma, di questa popolarità, però sono tanti anni, no, che zitto zitto Alghero è cresciuta.
2: Ma sì, cerchiamo anno dopo anno di grattare un po' e di scalare nella stagionalità, che tipicamente per andare un po' fuori dalla tipica stagionalità balneare, perché in effetti il nostro è un territorio che si può vivere tutto l'anno.
0: Sì.
2: E negli ultimi anni effettivamente da aprile a ottobre la stagione decolla.
0: Perché voi giocate un campionato un po' a parte, no? Perché la Sardegna ha alcuni punti forti, che sono per esempio per noi milanesi, che ne so, la Costa Smeralda, Villa Simius, il Forte Village, quindi la parte sopra e la parte sotto. Questa parte è vissuta un po' come la Sardegna dei Sardi, insomma, no? Bosa, località come questa. Però sarà colpa di Giuni Russo, questa è diventata una città piena zeppa di stranieri, cioè lei è stata profetica in quella canzone di 40 anni fa. Insomma.
2: È vero, una canzone straordinaria che ha fatto una pubblicità immensa al nostro territorio e ne godiamo ancora i benefici, certamente. Sì.
0: Ma come fanno ad arrivare tutti questi stranieri? Cioè, ce lo chiedevamo anche l'altra sera, no? Io sono arrivato al punto, è una settimana che siamo qui, che quando sento per strada 2 persone che parlano in italiano, penso, ci sono 2 italiani, come mi succede quando sono in vacanza
1: l'estero,
0: in giro per il mondo.
1: Sì.
0: Perché la maggior parte delle persone che trovi a passeggio arrivano dagli Stati Uniti, arrivano dall'Inghilterra, arrivano dalla Germania, da ogni parte. Cioè è stata un'azione legata ai tour operator o è un passaparola?
2: Ma negli ultimi anni effettivamente c'è stato un lavoro importante che sta facendo la società di gestione dell'aeroporto e in un'ottica anche di sinergia, perché ci piace dire che il nord Sardegna ha un aeroporto con 2 piste, Alghero e Olbia, no? Questa è una bella lettura di collaborazione fra territori, perché effettivamente in 1 ora e 15, 1 ora e mezza puoi andare da una parte all'altra dell'isola.
1: Certo.
2: E quindi è un vantaggio anche per gli americani che magari sbarcano a Olbia e in poco tempo venire ad Alghero e viceversa.
1: Diciamo che poi la vera sfida, adesso diventiamo un po' tecnici, è destagionalizzare.
0: Chiaro.
1: Come ha fatto la Sicilia. Ecco, la Sicilia in questo forse è un po' più avanti e qua però c'è
0: però
1: una
0: la Sicilia
1: prateria.
0: Forse c'è anche riuscita, grazie in maniera involontaria, ad alcune situazioni cinematografiche, televisive,
1: certo,
0: no?
1: Lotus,
0: sì, tante serie televisive che l'hanno fatta diventare un posto anche un po' da cartolina, se vogliamo. Alghero, su questo non è che, per esempio, avete lavorato tanto sullo sport. Io quando penso ad Alghero penso a tre cose, la canzone di Giuni Russo, tutti gli eventi sportivi che fate, avete appena fatto un mezzo Ironman, c'è una mezza maratona, succede un po' di tutto, e poi penso agli eventi musicali che sono da parecchi anni ormai una garanzia, ne fate anche a Capodanno, insomma, cioè c'è proprio la voglia di aprirsi al mondo.
2: Ma sì, la nostra è una strategia che va proprio in questa direzione, attraverso gli eventi sportivi provare ad allungare la stagione quanto più possibile. A marzo siamo partiti con una bellissima gara, molto suggestiva, una 5 e una 10 chilometri, che tra l'altro con uno scopo benefico, perché poi l'obiettivo era anche donare delle risorse alla pediatria di Alghero.
1: Sindaco, tu l'hai fatta?
2: Ho promesso di farla l'anno prossimo.
0: Città che vai, sindaco che promette, mai
1: esatto,
0: che fa, da quel punto di vista.
1: No,
0: però non hai tempo per allenarsi.
2: Però mi aspetto, perché so che ti piace correre,
0: sì,
2: Linus. Quindi
0: sì, anche andare in bicicletta.
1: A noi l'abbiamo fatto qua a lungomare.
2: Ma questa
1: cannoni.
2: Era una gara suggestiva sulla pista aeroportuale in notturna, partenza
1: bello.
2: A mezzanotte. È stata una gara veramente molto molto gradevole da vedere, anche da vivere per chi vi ha partecipato. È talmente suggestiva che ho promesso di farla l'anno prossimo. Quindi.
0: Qual è una parte di Alghero che la gente non conosce e che meriterebbe di essere scoperta ancora? C'è qualche zona un po' ancora da...
2: Beh, c'è il nostro ecomuseo ambientale che è straordinario. Tra l'altro l'anno scorso proprio abbiamo inaugurato l'apertura della Grotta Verde, che certamente è una novità nel panorama dell'offerta turistica della nostra città. 400 scalini che ti portano in profondità.
1: Sì, l'abbiamo vista ieri dalla barca, roba tosta.
0: 400 roba. Scalini che poi devi risalire?
2: Da non confondere con la Grotta di Nettuno. Forse voi avete visto la Grotta di Nettuno, ma la Grotta Verde è lì a pochi chilometri di distanza, lo stesso è una grotta straordinaria. E poi
1: salire e scendere tutto lì, non sia andata che ritorno, te devi fare,
0: fare tutti.
2: Poi l'anno scorso abbiamo avuto il riconoscimento UNESCO del patrimonio delle Domus de Janas in Sardegna. La nostra necropoli di Angelo Ruiu è un'eccellenza da questo punto di vista. Per cui anche questo arricchisce.
1: Due parole in catalano così per concludere. Saluto, un saluto.
2: Ben vanguzza dal ghi.
1: Ben vanguzza dal ghi.
0: Com'è la cosa che vi dicevi in apertura, che siete l'ultima città che vive il tramonto, perché siete la città più a ovest d'Italia.
2: Esatto, il nostro è il tramonto più a occidente d'Italia.
0: Ed è anche però il primo del mondo catalano.
2: I paesi di lingua catalana, sì.
0: Okay. Ma in Catalogna sanno che voi siete catalani? Cioè c'è uno scambio culturale?
2: Sì, c'è uno scambio molto.
0: Abbiamo
2: molto
0: visto le bandiere
2: stretto,
0: che sono quelle tipiche, no, della Catalogna. No?
2: Recentemente abbiamo ospitato, proprio un mesetto fa, i rettori delle università dei paesi di lingua catalana, una cosa straordinaria. Sono riuniti in una rete, li abbiamo ospitati qua ad Alghero e Sassari, è stata un'esperienza magnifica.
0: Quindi domenica sera voi tiferete per la Spagna, perché c'è molto Barcellona che gioca.
1: Ma lì c'è un altro sottotema, c'è un altro sottotema.
2: Entriamo in dinamiche calcistiche.
1: Ma anche dinamiche spagnole.
0: Come si pone Alghero dal punto di vista calcistico? So che tu sei terribilmente un tifoso interista.
1: Terribilmente tua sorella, ma comunque se vuoi.
0: No, c'è il tifo per il Cagliari, come funziona? Poi c'è un po' di campanilismo.
2: Intanto devo dire che la nostra prima squadra ha vinto il campionato di promozione l'anno scorso, imbattuta. Quest'anno disputeremo il campionato di eccellenza. Stiamo riaprendo lo stadio della città dopo 15 anni di chiusura, per cui magari possiamo fare una diretta anche da lì.
0: Ci sono un sacco di cose che si possono ancora fare.
2: Sì, però diciamo tendenzialmente il Cagliari è una squadra che è riconosciuta e apprezzata in tutta la Sardegna, anche se c'è un po' di rivalità tra Sassari e Cagliari, quindi tra Cagliari e Torre.
0: Ieri
1: ho messo un video di un ascoltatore oristanese che in sardo, in oristanese, insomma, campidanese, diceva delle
3: benvenuti
1: cose.
3: Benvenuti al DJ qui ad Alghero.
1: Non insulti, bello, tutti
0: ma
1: contenti,
0: puntualizzazioni.
1: Ma non è catalano, no. Non è catalano, ci voleva un
0: Raimondo, grazie anche per il gagliardetto che sa molto di apertura di incontro di calcio.
2: E un invito anche a tornare, anche nella stagione invernale.
0: Su questo non c'è pericolo. Grazie ancora.
1: Grazie sindaco, grazie. Ed è un po' di

0: pachiderma? Cioè il pachiderma che si muove.
1: No, non bisognerebbe fare l'esegesi. Tu qui hai avuto anche voi esegesi di testi.
0: Sto esagerando con l'esegesi.
1: Esegesi.
0: Allora siamo arrivati alla fine. Saluto, ringrazio, abbraccio e cerco anche di consolare tutti gli inconsolabili ascoltatori che si erano posti in ascolto circa 20 minuti fa, sperando che ci fosse Aldo Rock. Ragazzi, so di darvi una grande delusione, ma purtroppo non siamo riusciti a organizzare questa.
2: Ma come? Ma non c'è Aldo!
0: Però devo dire che non ha protestato neanche tanto quando gli abbiamo comunicato.
3: Quindi volete dirmi che oggi non c'è Aldo Rock? Wow.
0: Purtroppo sì. Purtroppo ormai è andata, quindi è ormai andata. Quello che fatto è
1: così,
0: fatto. Tanto vi do subito la minaccia e lo scontentino, venerdì prossimo lo ritroverete.
1: Lo scontentino, bello lo scontentino.
0: No, è bello questo messaggio, che magari non c'entra niente con quello che abbiamo detto fino adesso, ma prima si parlava di LeBron James e del fatto che lui sia in grado di scegliere quale squadra e in quale città andare. Un ascoltatore evidentemente molto preparato su questi argomenti, giustamente dice: a New York non ce lo vogliono LeBron James, per quanto possa portare soldi e fama, quello che è stato fatto quest'anno con la squadra è difficilmente replicabile, e quindi lui andrebbe a distruggere un team affiatato. Che senso ha a quel punto farlo per portare un giocatore a fine carriera? Vabbè, insomma.
1: No, cioè, perché lì c'era il gruppo.
0: Sì, che spesso, insomma, come nel caso anche magari della stessa Argentina, no? L'Argentina dovesse vincere il mondiale, lo vincerebbe proprio perché c'è un'unità di intenti, no?
1: Sì, sebbene loro ce l'abbiano un LeBron, ma era già lì da prima.
0: Sì,
1: Messi
0: sì.
1: Era già lì.
0: Era già lì da prima, ma la stessa squadra. È praticamente la squadra che ha vinto i mondiali 4 anni fa,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E assomiglia tanto in questo caso magari ad alcune vittorie della squadra italiana, che non era la squadra più forte nel campionato, ma insomma gli allenatori sono riusciti a, come dire, a creare un'unità. Tra l'altro questo è il weekend in cui dovrebbero, come dire, ufficializzare Pirlo sulla panchina della nazionale.
1: Davvero, quindi è lui,
0: Ma sembrerebbero
1: Pirlo,
0: abbastanza
1: Mancini,
0: sembrerebbero abbastanza decisi da quel punto di vista. Mancini è il favorito di Malagò, come sapete, però credo che buona parte d'Italia non abbia digerito il modo in cui lui se n'è andato. Secondo me, lo dico con grande rispetto per il Mancio come allenatore, l'unico gesto che lo farebbe perdonare è che lo facesse gratis.
1: Addirittura.
0: Cioè, se lui dicesse: io mi rendo conto di aver sbagliato l'altra volta ad andare via, torno e per questi 4 anni non voglio una lira, mi pagate soltanto le spese di trasferta, ma non voglio soldi. Tanto, Mancio, sei pieno di soldi, che cazzo te ne fai?
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Servirebbe veramente per risanare una cosa che...
1: Allora rinnovati il Radio DJ 4 anni gratis, dai, fai 4 anni gratis se non rompere i coglioni, dai.
0: Va bene, abbiamo finito, non finisce però la settimana di Radio DJ,
1: no,
0: vero, anzi comincia adesso
2: la parte live.
0: Adesso si aprono le porte, da questa sera.
1: Stasera.
2: Sul Lido San Giovanni ci sarà un DJ set, poi ci saranno domani concerto straordinario, Clara, San Giovanni, prima porta a destra
0: e Matteo Curti.
2: E soprattutto Paola Iezzi.
0: Presenti anche tu ieri sera insieme ad altri.
1: Certo.
0: Hai intenzione di salire sul palco con le ciabatte o toglierle?
1: No, ho portato
0: delle scarpe apposta.
1: Ho portato delle scarpe apposta. Secondo te, io perché ho chiesto a Eric? Ma c'è una passerella? Perché ho il mocassino.
2: Ieri ho visto, c'è tutta una parte che si può fare senza
0: toglierla. Adesso sì che sono tranquillo. Buon weekend a tutti.
1: Sei uno stronzo.
0: E ci risentiamo lunedì mattina.
1: Soprattutto il paziente Alessandro Farolfi e i nostri ragazzi Pietro Manfredi e Luca Senza Cognome.
0: Gli apostoli di Radio DJ.
2: Luca Cirillo.
1: E Luca Cirillo.
0: Ciao.

0: gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Quando è...
11: Pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: Alla pera.
10: È ricreazione. Tu che dici...
13: Ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
13: È senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
12: Scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
19: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
21: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
19: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Torni sempre al tuo paese.
24: Radio DJ consiglia
25: Lip Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno in punto. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. Un 15enne è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. I medici hanno tentato per oltre due ore le manovre di rianimazione, ma inutilmente. Il ragazzino, residente a Saronno, in vacanza in Liguria, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava con un'attrazione che misura la potenza del calcio sferrato a un pallone. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone. Tra le ipotesi c'è quella che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica e il Luna Park che è stato sequestrato. E a Genova non ce l'ha fatta Alice, l'undicenne i cui capelli erano stati risucchiati dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La bambina rimasta bloccata sott'acqua era stata portata all'ospedale Gaslini in condizioni critiche. I genitori hanno consentito la donazione degli organi della figlia. Andiamo all'estero. In un discorso alla nazione, Donald Trump ha accusato la Cina di avere violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati di 220 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha definito compromesso e indifendibile il sistema elettorale americano e ha assicurato che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Immediata la risposta della Cina, che ha definito pure intenzioni le interferenze nel voto. Intanto, per la sesta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi militari in Iran. Teheran prende di mira i paesi del Golfo e minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Ed è stata una notte di fuoco anche in Ucraina. Un attacco missilistico russo su Odessa ha causato due vittime, tra cui una donna e otto feriti. L'ondata di calore non dà tregua all'Italia. L'apice verrà raggiunto domani con 19 città da bollino rosso, ma da domenica correnti fresche dal nord Europa faranno scendere le temperature. Cambiamo argomento. Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale. Viene confermato il principio della successione esclusivamente riservata ai maschi, ma la riforma consente l'ingresso nella famiglia imperiale di discendenti in linea paterna provenienti da 11 ex rami collaterali, in precedenza esclusi. Le principesse poi potranno mantenere il rango imperiale anche in caso di matrimonio con un comune cittadino. Siamo allo sport. Il calcio. Sarà Slavko Vincic a dirigere la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna in programma domenica a New York. L'arbitro sloveno era già stato designato per altre tre partite del torneo, tra cui Brasile e Marocco, e nel 2024 aveva diretto la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Formula 1, motori accesi a Spa, dove oggi sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. Antonelli con la Mercedes va in caccia di riscatto sulla pista dove l'anno scorso andò in crisi. Infine il ciclismo, con lo sloveno Pogacar in maglia gialla, si corre oggi la 13ª tappa del Tour de France da Dole a Belfort, di 205 km con due Gran Premi della montagna.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi

0: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Radio the DJ.
7: DJ. Radio DJ.
8: DJ. One Nation, One Station.

0: ci credo. Gianluca, una canzone come questa, il disco nuovo degli U2, si chiama Street of Dreams. In apertura, okay, mi fa illudere di una promozione. Cioè, sì, mi sento, sì, promosso. Sì. Non ho...
1: Beh, insomma, voglio dire, poi anche per
0: una cosa importante, no? Cioè, sì, parti con il disco nuovo degli U2 e a quel punto devi dirlo. Anzi, Simo, avremmo dovuto fare come si faceva nelle radio della metà degli anni Ottanta. Anteprima.
1: Sì, c'era quella
0: disco
1: roba
0: nuovo.
1: Sì, sì,
0: novità.
1: Sì. Nuova entrata.
0: Nuova entrata.
1: Ma Bruce, non è che la possiamo rimettere solo per fare questo. Nuova entrata.
0: No, quando un disco è molto nuovo o comunque degno di nota, secondo me non può partire senza una voce che dice novità.
1: Nuova entrata.
0: Nuova entrata. Era così.
1: Sì, sì, era così. Sì, sì, ci vuole la voce tua.
0: No, non mia.
1: No, però ci vuole, cioè, come dici, vuole quella
0: cos'era,
1: roba lì,
0: nella,
1: no,
0: DJ
1: quella...
0: Parade, nuova entrata.
2: Sì,
0: è una roba, era nella DJ Parade Albertini.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Nuova entrata.
2: Nuova entrata.
0: Questa era,
1: sì,
0: questa.
1: E chi faceva quella voce?
0: Non lo so. Ma lì erano sempre due, Desinan o Maurizio Desinan o Daniele Milani.
1: Maurizio
0: quella
1: e Daniele.
0: DJ, quella DJ prima.

0: Pubblica,
1: sì, mandateci un file aggiornato.
0: Nuova entrata.
1: Bah, noi lo mettiamo.
0: Vabbè,
1: ogni volta
0: il disco nuovo degli U2 e non siamo stati promossi.
1: Niente.
0: Le puntate si riascoltano?
1: No.
0: E allora nessuna promozione. Venerdì 17, andiamoci piano con le battute.
1: Piano.
0: Non cominciamo. Buongiorno.

0: Nuova entrata. Nuova entrata. Era più così.
1: Sì, più è così. Più
2: alto. Oh, io non so imitare, però quando si tratta delle voci degli spot, quelle cose sì. Lì
1: faresti anche questo lavoro,
2: Nicola.
1: La roba
2: dell'imitazione non mi riesce niente.
1: Però quello è un'altra
2: cosa.
1: Anzi,
2: è divertente il contrario. Prova, cioè, dimmi uno da imitare.
1: È uno da imitare, che ne so.
2: Talmente non ci riesco.
0: Un milanese.
2: No.
0: Un milanese.
2: No, i dialetti è un'altra cosa. Dialetti, i famosi. No. Invece c'è proprio gente, mi viene in mente Nicola Savino, Claudio Lauretta.
1: Vabbè,
2: che lo
1: Claudio
2: fa
1: lo fa
2: di mestiere. E anche Eleonora. Eleonora ce l'ha quella propensione ad imitare. Tato è un altro anche molto bravo ad imitare le voci. Cioè, nel senso che quando ci prova, ci piglia. Se ci proviamo noi,
1: sì,
2: non
1: no,
2: lo so,
1: anche,
2: mi
1: no,
2: sa
1: no,
2: anche
1: no,
2: tu
1: no,
2: non
1: no, assolutamente, no, non ci riesco.
2: Vabbè,
1: ci
2: vabbè, non è questo.
1: Noi siamo
2: buongiorno.
1: Quelli della nuova entrata.
2: Noi siamo quelli di Nuova Entrata.
1: Bello.
2: Ci piglio.
1: Mettiamolo random ogni volta.
2: Comunque si sente nell'aria il venerdì per le strade di Milano stamattina, alzati prestissimo, però
1: anch'io.
2: Siccome di notte ha piovuto, allora se apri
1: anch'io
2: ho
1: aperto,
2: cambi,
1: aperto.
2: Rumore di trolley dalle 7:30 del mattino.
1: Vero.
2: 7:30, 8, il trolley che rotola sui marciapiedi delle 8 di mattina, gente che va in ufficio già vestita per partire con la valigia in mano.
1: Robby stamattina così.
2: Finisco il lavoro
1: e vado e piglio il primo treno.
2: Bello, un'energia diversa.
1: Sì, si trova parcheggio, tu capisci tutto Milano, perché si trova parcheggio.
2: Milano è già svuotata.
1: Milano è totalmente svuotata, sì. Si trova parcheggio e quindi insomma capisci da questo che la città si sta svuotando molto.
2: Siamo al 17 di luglio, chi non è già in vacanza ci sta andando in questo fine settimana, chi c'è tornato sta facendo finta di niente. Noi siamo qui con voi non è l'ultimo venerdì del mese, per dire nell'ultimo venerdì.
1: Cioè, mancano almeno una
0: nuova entrata.
2: Nuova entrata.
1: Puoi dire nuovo venerdì, ma non l'ultimo venerdì.
2: Va bene, dai, cominciamo e poi entriamo. Oggi parliamo di tecnologia in maniera molto domestica, cioè no robe complicate.
1: Non nerd.
2: Però è un momento in cui tutti stanno facendo qualcosa di cui vorremmo parlare. Stanno preparando i telefoni per le vacanze. Svuota, taglia, copia, incolla, butta nel cestino. Questa foto che faccio? La tengo? No, buttala.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Radio DJ.
1: Ma li nomini tutti tranne quello di DJ? Disco Clock.
0: Lì era voce femminile,
2: No, sì.
0: Nuova entrata era nuova.
2: È femminile, sì, sì, certo.
0: Allora, Michele, sentiamo.
3: Sì, noi siamo appena tornati dalla crociera.
0: Perché si sente dalla voce.
3: Quindi dopo una settimana di divertimento con i nostri ragazzi, adesso siamo un po' tristi.
0: Si sente, Michele. Un bocca al lupo a tutti.
2: Sì, sì.
0: Butta fortuna. Allora, una cosa che stiamo facendo tutti, molti di noi, io e Gianluca, ieri più o meno, io già da giorni sono impegnato con questa operazione.
2: Ieri,
0: scommetto che molti di voi lo stanno facendo. Liberare spazio nel telefono, quella pulizia periodica che prima delle vacanze diventa urgente perché vuoi fotografare tutto. Il mare, il tramonto, in piatta al ristorante, i bambini, gli amici, il telefono ti dice che non c'è più spazio e te lo ricorda con mille notifiche e allora si comincia a cancellare. E qua succede una cosa interessante, che all'inizio vai piano. È vero?
2: Sì.
0: Guardi
2: le prime foto, le guardi.
0: Ti fermi su qualcuna.
2: Sì, dici, aspetta, di queste ne ho tre. Tengo la migliore.
0: Guarda qua. Tutte
2: uguali.
0: Con la stessa faccia.
2: Cioè, cazzo, non sveglio bene manco in una. Bene, tengo una per
0: quale
2: ricordo.
0: Quale scelgo adesso delle tre?
2: Quelle che sono venute un po' meglio, dai, su. Le altre le cancello.
0: Qua, allora, qua però passava dietro la persona.
2: Questa no. Ah, però aspetta, la persona la tolgo con l'intelligenza artificiale.
0: No, però in quest'altra.
2: Sì, guarda.
0: Non c'è la persona, però io guardo.
2: Allora, in quest'altra si vede un po' più il mare, che è un po' più bella perché c'è una prospettiva più profonda. Ma non lo so.
0: Ma no, la faccia spaventata.
2: Ma no,
0: questa faccia spaventata.
2: In sta foto pare che mi sono bevuto il caffè amaro.
0: Mm-mm. Questo è all'inizio.
2: Sì.
0: Poi la fretta
2: qui c'è
0: prende.
2: C'è ancora un principio di selezione. Principio di selezione.
0: Poi la fretta prende il sopravvento e comincia a cancellare in blocco senza nemmeno.
2: Sì.
0: Ed erano le foto in cui eri venuto meglio.
2: Perché
0: ti eri fatto il mungiaro.
2: Poi costava troppo, hai smesso e mo sei di nuovo come prima.
0: 30 foto a botta, 30, 50 spero di non aver buttato via niente di importante e invece l'hai buttato. Quante ne hai cancellate senza vedere?
2: Io, Nico, credo che sono sotto le 200. Più di 100 sicuro, sotto le 200, e le ho cancellate alle prime, appunto, facendo con un piccolo principio di selezione, guardandole. Le altre ho messo così il telefono e facevo a caso.
0: Allora, però quelle 200, che sembra un numero importante,
2: ma in realtà
0: cioè proprio in tutta la base del telefono non sono niente. 200 su 7000, 8000 foto non è niente. Vuol dire che quella operazione la devi ripetere almeno altre 10 volte.
2: C'è un modo per vedere quante foto abbiamo sul telefono?
0: Sì.
2: Adesso stop, che voglio sei foto, mille.
0: E poi ci sono quelli che invece
2: più di mille.
0: Io ne ho 8787. E c'è gente che supera i 10.000 tranquillamente.
2: Che miseria. E poi dice che i telefonini si usurano.
0: Allora, sai cosa fanno gli altri? Alcuni approfittano delle vacanze per cambiare SIM, prendono la SIM locale del paese straniero per non pagare il roaming, o magari hanno
2: anche
0: un altro telefono muletto, che anche quella è un'altra operazione che richiede una certa preparazione. Ci vuole quella puntina per togliere il carrellino,
2: SIM.
0: Ok?
2: Sì, certo.
0: Quell'aggeggio minuscolo che lo perdi sempre.
2: Esatto.
0: E allora dove lo metti? Nella cover.
2: Sì,
0: lo metti qua nella cover e insomma, prima di partire il telefono va preparato come si prepara la valigia. Ormai è così. Cioè, quando lo sbattimento che hai per preparare la valigia è per preparare il telefono.
2: La cosa più brutta, Nico, quando sono andato qualche settimana fa a vedere il concerto a Piazza Castello qui a Milano, che c'era questo concerto dedicato a Pino Daniele. Durante i pezzi più belli, c'è una parte in cui loro fanno tante canzoni, ma c'è una parte proprio bella dedicata a Pino. È una band, non è proprio una cover band, sono i vecchi musicisti di Pino Daniele che rifanno il repertorio, molte canzoni strumentali. Quando partono i pezzi più belli, hai finito lo spazio sul disco del telefono.
0: Ma tu sei sul disco addirittura?
2: Sì,
0: io ho finito il cloud, non sul disco. Sul disco c'ho.
2: No, il cloud mo che l'ho finito. Il cloud mo che l'ho finito. Il cloud dovrei fare l'aggiornamento, ma sono altri soldi.
0: E poi tutte ste cose. Guarda, adesso io vado a vedere i due concerti di Morrissey. Domenica vado a Cernobbio e martedì vado ad Asti.
2: Martedì vengo
0: con me.
2: Io.
0: Vieni con me.
2: Martedì
0: okay.
2: Vengo pure
0: non
2: io.
0: Vedo l'ora, non vedo.
2: Vengo pure io. Sì,
0: poi,
2: sì.
0: Poi parentesi su quanto Morrissey mi abbia fatto sentire solo almeno per la data di Cernobbio. che cade nel giorno della finale dei mondiali, sì. E quindi nessuno viene, nessuno, con me, nessuno, nessuno.
2: La gente sta insieme a vedere la finale.
0: Ma tu, Eleonora di qua, Eleonora di là, no, non viene, non viene.
2: No, che Eleonora ci piace Spagna e Argentina, e c'ha ragione, e c'ha ragione.
0: Per fortuna no.
4: Sempre il silenzio che c'è là fuori.

0: tirar su le nuove leve. Sì. Tommaso ha 3 anni.
1: Ok.
0: Gli ho insegnato che quando cala il ritmo, il bambino dice. Il bambino dice. A paranoia. C'è tutta la canzone ritmata, no? Sì. C'è il ritmo. C'è da 3 anni. Quando si abbassa il ritmo, a paranoia.
1: Già 3 anni.
0: Che cazzo diventa? Diventerà uno da techno. Cioè, quanti BPM devono essere, Simo, per non essere considerati? A paranoia.
2: Va dai 140. Sì. Dai 140.
0: La bellezza è che i genitori, la Clio e Gianluca, mi lasciano fare. Non hanno capito che sto forgiando. Un raver.
1: La paranoia.
0: Davide.
3: Non so come mai, ma più vi sento, più sono convinto che dovreste fare una trasmissione di Che Mari ai Vitiello.
0: Ah, ecco, mettici anche tutto Summer Camp, così 7-8 persone che parlano, sì, ci graffiamo in faccia. Sì. Poi sarebbe un onore, ci mancherebbe,
1: sì, affiancare molto bello, molto bello.
0: Però effettivamente già in due tante volte è complicato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: per
1: certo,
0: la sovrapposizione delle voci, eccetera, eccetera. Però grazie del pensiero. Alessandra viene a Cernobbio,
1: bello,
0: meno male, domenica sera.
1: Alessandra c'è.
0: Ma questo fatto della sovrapposizione col finale dei mondiali.
1: Si poteva prevedere.
0: Gianluca, hai detto già, lui devi venire.
1: Ma io poi non capivo perché. Ma c'è la finale dei mondiali, ecco perché devo venire. No, però cavolo, si poteva prevedere sta data qua che era ovviamente, cioè, in concomitanza. È ovvio, il grande fan di Morris, cioè, va a vedere il concerto, ci mancherebbe. Però quando sei un po' vado, non va, ma sta pure la finale, come dice, sta pure piovendo, no?
0: io vado.
1: C'è anche la finale del, allora no, forse non vado.
0: Alessandra, tienimi un posto vicino a te, così ci vediamo insieme il concerto, va bene? Dai, va bene. Ah, guarda qua, cos'era questo? Vacanze di Natale.
1: Vacanze di Natale, sì, nuova entrata.
0: Mi piace. Ah, nuova entrata.

0: ragazzi, io vi amo. Ieri mi avete fatto commuovere con Rocky. Oggi la musica di uno dei miei film preferiti della vita.
1: Vedi?
0: E con questo caldo, ascoltare questa canzone mi fa scendere la temperatura corporea di 10 gradi minimo. E adesso comincia anche la neve. Bravo Diego, Diego da Montepulciano. Ieri sera TG1, mega servizio su Rocky, hai visto?
1: Hanno fatto vedere anche il trailer, no? Quell'emozionante trailer.
0: Noi lo abbiamo fatto sentire, essendo una radio, no? Fatto sentire il trailer, più o meno quello che hanno fatto, cioè mettere a paragone le due voci, quella di Sylvester Stallone,
1: la somiglianza dell'attore che interpreta Stallone in questo nuovo film. No, bello, bello, lo stiamo aspettando in tanti con grande curiosità.
0: Ok, sul cloud farò polizia in treno domani. Abbiamo parlato di tutta sta gente che deve mettere a posto i telefoni, preparare i telefoni. C'è anche Gabri, Gianluca, hai visto il messaggio di Gabri? 16.000 foto
1: nel mio
0: tutti.
1: Telefono che sta scoppiando, più di 16.000 foto, 100 gigabyte quasi, e non ho la memoria espandibile del telefono. Ho due hard disk che uso in parallelo per backup, più di 500 giga di foto. Sto cercando una macchina fotografica compatta che abbia un buon sensore per abbandonare lo smartphone.
0: Bravo, questo è il vero trucco. Quelle macchinette piccoline che metti anche in tasca.
1: Sì. Ma non quelle usa e getta, però.
0: Che hanno comunque ancora un grande mercato. No, non usa e getta. Quelle.
1: No, perché c'è stato fino all'anno scorso, Nico, c'è stato un po' questo ritorno della macchinetta usa e getta.
0: Che poi stampi, devi stampare.
1: Sì, no, poi le stampi. Noi le abbiamo stampate, ma purtroppo ci siamo talmente tanto abituati, a parte a fare la foto con una modalità che la macchinetta usa e getta non ha, una risoluzione, eccetera, eccetera. E poi c'è, 10, 15, 20 foto.
0: No, il
1: difficile
0: ritorno,
1: che
0: il ritorno
1: bene.
0: Alla macchinetta digitale e l'utilizzo magari di una scheda SD o micro SD,
1: quelle
0: cose
1: ancora
0: lì,
1: ancora
0: quasi mi dà più. E poi soprattutto così non hai l'alibi per tirar fuori il telefono, perché poi tirare fuori il telefono per una foto vuol dire guardare la notifica. Vabbè, fammi vedere le mail. E che su Instagram non mi hanno scritto, aspetta, TikTok, però
1: aspetta,
0: che cosa? Fa spaventare le scimmie. Bello il trend, ne parliamo per radio. E tu volevi fare una foto e ti ritrovi 10 minuti in mano col telefono.
1: Però è vero che questi tempi morti, cioè per esempio il viaggio in treno, no? I tempi di percorrenza, i tempi morti servono a tanti. Io per esempio oggi prenderò un treno per diverse ore e farò questa cosa qua: riguarderò le foto che ho già cancellato per capire se qualcuna va salvata, e in più aggiungerò foto da cancellare. Cioè queste operazioni effettivamente vengono fatte sempre in questi tempi, no? In cui devi attendere, quindi fai qualcosa di utile.
0: Poi ne fai 100 sul treno perché magari il panorama è bello. Va bene, ci sentiamo tra poco, restate a pranzo con noi.
2: DJ One Nation One Station. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
10: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
24: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
25: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
26: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
27: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
28: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance.

0: entrata,
1: nuova entrata.
0: Vedi, a me non mi viene. Io non sono portato questa roba qua.
1: Per fortuna è uscita già da diverse settimane, ma è tra le più belle in programmazione. Devo chiedere ai miei amici, ai nostri amici di M2O, o meglio proprio ad Albertino, la pronuncia esatta. Mi viene sempre in mente another o another.
2: Another.
1: Another o another.
2: Another.
0: Another. Another.
1: C'è scritto another.
0: Anatra.
1: Tortui. Anatra.
0: Anatra.
1: Sai quando mangio di anatra alla pechinese?
0: Sì.
1: Che vado a Pechino.
0: Wow, anatra alla pechinese è uno dei miei piatti preferiti.
1: Io, a me mi sa che mi fa schifo.
0: Può essere che ti fa schifo, sì, perché effettivamente è un po' divisiva, come si dice adesso.
1: Non lo so.
0: Adesso
1: lo
0: è tutto divisivo.
1: Va bene, va bene. 12.40 a pranzo con Vitiello. Buongiorno. Ci potete scrivere al 347-342-5220. Bello, perché stavamo parlando di gente che pulisce i telefoni per prepararsi alle vacanze, quindi cancella foto, allarga il cloud, cambia la batteria, metti lì SIM. Però poi ci sono messaggi come quello di Rosa da Taranto, con un dilemma di natura non sentimentale, relazionale, che ci portano da un'altra parte. D'altra parte siamo sempre quelli del podcast Amore non è amare, che potete scaricare, quello lì si sente. Cioè quello lì
0: si sente?
1: Sì, se tu vai lì e cerchi Amore non è amare, per il momento ancora si sente.
0: Le puntate no, quindi se avete nostalgia ascoltatevi il podcast.
1: Amore non è amare, quindi fa capire che collaborazione con la dottoressa Ombretta Cecchini di queste cose non è che ne capiamo, però ci piace sentirle. Rosa, racconta il tuo dilemma agli ascoltatori di Radio DJ. Buongiorno.
0: Buongiorno Rosa.
3: Ciao, buongiorno. Io vi ascolto da una vita. Sempre un onore parlare con voi.
1: Per noi. Grazie. È questo dilemma nelle serate di luglio, in queste serate estive.
0: Che fa già caldo, già pure c'è pure il dilemma.
3: Infatti già si muore, infatti qua si stanno 42 gradi a Taranto. Allora, il dilemma qual è? Per domani sera uscire con una nuova conoscenza o aspettare che la persona che ti piace ti inviti ad uscire?
1: Allora, prima di rispondere, io la risposta ce l'ho già chiara, Rosa, è già
3: benissimo.
1: Chiara nella testa, però lo spieghiamo meglio ai nostri ascoltatori.
3: Certo.
1: Rosa potrebbe uscire con una nuova persona, in realtà le piace da diverso tempo un'altra persona che, come si dice dalle nostre parti,
0: è freddo di chiamata.
1: È freddo di chiamata, sì. Cioè non ci sente, che per il momento ancora non invita Rosa ad uscire. Quindi la risposta, ma io guarda proprio, credo di essere d'accordo con Gianluca. Cosa costa? Esci con questa persona nuova.
0: Infatti.
1: D'altra parte, da quando il CERN, l'acceleratore di particelle,
0: si è spento,
1: fermato,
0: parecchie cose.
1: In un altro universo temporale, tu con questo ci sei già uscita,
0: sì.
1: Ti sei trovata bene.
0: Benissimo.
1: E state insieme.
0: Sì. Ci sono dei progetti, ci sono già dei progetti.
1: La realtà quantistica.
0: Sì, sì, è molto bello perché puoi dire tutto
3: sì,
0: a questo punto.
3: La realtà quantistica.
0: Ma Rosa, anche perché non hai, mi sembra di capire dal tuo messaggio, la certezza che la persona che ti interessa di più, che ti piace di più, sicuramente ti inviterà ad uscire, quindi può essere che tu resti in attesa chissà per quanto, forse per sempre.
3: Già, infatti non ho questa certezza.
0: Ma perché quello non ti invita? Lo sa che a te interessa?
3: Certo, però non lo so, voi uomini siete un po' complicati, dai, lo possiamo dire.
1: Ma siamo persone complicate, tra uomini e donne siamo tutti complicati.
3: Poi
1: da quando si è spento il CERN stanno succedendo cose strane. Non so se avete seguito le teorie complottiste, sono molto divertenti.
3: Sì.
1: Io dopo ve ne vorrei parlare, perché bisogna mettere a frutto anche tutto quel tempo perso sui social, Gianluca. Dice, hai una radio nella quale puoi raccontare quelle cose, e ci sono queste teorie dove le persone sono diventate un po' più strane da quando l'acceleratore di particelle a Ginevra è stato spento per manutenzione. Ti sentivi strano?
0: Non sapevo dell'acceleratore, però mi sentivo strano.
1: Ma anche tu hai avuto un ciclo alterato?
0: Sì, io sono un ciclo timido, ho cicli di timidezza ogni 5 giorni al mese.
1: La mia ciclo timidezza si è alterata.
0: Sì, durava un po' di più e arrivava prima.
1: Rosa, scusaci se ci siamo dilungati.
3: Però io mi fido di voi, quindi
1: ma è vero
3: ciò che mi dite farò.
1: Ma quello che ti piace è vero che sicuramente sta ascoltando la radio in questo momento? Abita vicino, lavora vicino a te?
3: Sì, più o meno, sì.
0: Allora, noi adesso non è che possiamo fare l'appello, però persona con cui Rosa vorrebbe uscire. Cioè, oppure facci capire che non c'è speranza, giusto Rosa? Ma andrebbe pure bene per te. Cioè, sapere che quella persona non ha interesse e quindi in qualche modo poter uscire con quell'altro, ma con un atteggiamento anche diverso, sapendo che dall'altra parte non c'è niente.
3: Sì, sono d'accordo con voi, va benissimo. Quindi io decido ho già preso la mia decisione e ascolterò il vostro consiglio.
0: Quando è che ci esci adesso?
3: E domani sera dovrei uscire con la nuova conoscenza.
0: Allora settimana prossima ci risentiamo. Settimana prossima, Rosa, ci risentiamo. Ci racconti com'è andata e se quell'altro, il freddo di chiamata, in qualche modo si è fatto sotto, si è fatto sentire. Va bene, ci sentiamo?
3: Dai,
0: dacci aggiornamenti.
1: Mi sa che Rosa ne ha bisogno, Gianluca, del nostro butta fortuna e...

0: non so se hai notato la classe.
1: Sì, il messaggio dell'uccello, la cosa dell'uccellino.
0: Sì, ho salutato Rosa dicendo sì, mi raccomando la leggerezza dell'uccellino. La canzone I'm Like a Bird. Facciamole notare certe
1: così,
0: cose.
1: Così, così, è tutto sincronizzato. È tutto sincronizzato, niente lasciato al caso.
0: Nelly purtroppo è tutto al caso.
1: È tutto al cazzo.
0: Alle 12.48 su Radio DJ. Buongiorno, restate a pranzo con noi anche se venerdì 17 vi facciamo il caffè con la moca, con la mocona, con la mocona. Un sacco di consigli per Rosa. Indecisa se uscire con una nuova persona che a quanto pare si è fatta avanti o aspettare quello che le piace
1: che però
0: non ci sente. Mi piace che la stessa cosa è stata consigliata al femminile e al maschile.
1: E anche al maschile, sì.
0: Un'Alessandra che dice la terza opzione sarebbe che Rosa invitasse l'uomo che le piace e ci sta.
1: Ci sta, in effetti.
0: E un uomo dice la stessa cosa.
2: Però Rosa, l'evoluzione ormai, l'emancipazione, tutto. Ma diglielo tu al freddo di chiamata di uscire.
0: Certo.
2: E casomai ti dice no, una bella lapide, una pietra tombale sopra, due ceri.
1: Mamma mia, adesso.
0: No, ma però ci sta.
2: Enrico da Ragusa.
0: Ma anche perché, guarda, grazie Enrico.
1: Bravo,
0: anche perché. Oh, mica tu come ti sei definito? Ciclotimico.
1: Ciclotimido.
0: Timido. Ci possono essere persone timide. Quando uno è ciclotimido, gente che magari.
1: Se il ciclotimido sta in quei giorni lì della timidezza, niente, raga, non si fa avanti.
0: Scusa, ma adesso, senza aprire quelle cose di genere, le guerre, le battaglie, per un uomo non è mica facile ultimamente. Ma voi avete visto, per esempio, anche sui social che se uno tenta un approccio sbagliato, subito fanno lo screenshot, ti sputtanano. Ma l'approccio sbagliato, quanti di noi hanno balbettato di fronte alla donna che gli piaceva, all'uomo che gli piaceva?
1: Sì, vale per tutti e due, certamente.
0: E tu non soltanto magari quella cosa te la ricordi dentro per mesi e mesi e non te la togli mai perché magari ti sei giocato l'occasione della vita, in più sei pure sputtanato sui social perché fanno lo screenshot oppure e tu diventi argomento di discussione per le amiche. Ma secondo, non sono tollerati errori, capito? Anche nell'approccio. E per voi, per un uomo è facile?
1: Sì, no, ma anche poi voglio dire, questa cosa vale per tutti e due, ci mancherebbe. Però effettivamente c'è un po' lo sbattimento di fare il primo passo. Però c'è il messaggio anche di Valentina. Che dice: ragazzi, io ora non voglio fare la guastafeste.
0: Aspetta, facciamo delle avvertenze. Disclaimer: sì. Ci sono bambini in macchina? Abbassate il volume della radio.
1: Per questo messaggio, Nico?
0: Dite all'amica che gli sti.
3: Quello.
0: Quello che parla di stitichezza?
1: No!
0: No, pensavo è la stessa Valentina.
1: Sì, è la stessa, però due messaggi diversi.
0: Siccome dopo lo leggeremo per non lasciare nulla così nell'oblio, se avete i bambini in macchina con una scusa abbassate, perché parleremo di stitichezza e di cagare. Ecco.
1: Okay. Ragazzi, ora non voglio fare la guastafeste, dice Valentina della stitichezza, ma in un altro messaggio.
0: Okay.
1: L'anno scorso il mio attuale ragazzo, per avere forse una possibilità di rivedermi, lui abita a Parigi, io a Milano, ha prenotato un corso a Caprera anticipando la sua vacanza dal Brasile. Se un uomo vuole vederti o uscire con te, ci esce, ti vede.
0: Dipende. La stessa Valentina, questo era il messaggio da tenere basso per le giovani generazioni. Dite all'amica che gli stitici di telefonate possono tranquillamente andare a cagare.
1: Era meglio quando parlava di Caprera. Per me, poi non lo so.
0: Va bene, un po' di messaggio, adesso qua si solleva il polso.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
21: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
20: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
21: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
20: Aperti anche domenica 19.
21: Dettagli in negozi su demenego.it.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Quando è
24: pesca?
23: È la colazione. Quando è
25: alla pera?
23: È ricreazione. Tu che dici?
25: Ma è buonissimo.
23: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
25: È senza zuccheri aggiunti.
23: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
25: scusi, me ne dà un altro?
23: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
26: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
0: Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13.

0: via Get Out of Here, Hearings, su Radio DJ, novità, anzi,
1: nuova entrata.
0: Così. Malcolm Todd, molto bella. Allora, abbiamo preso una deriva romantica, bello per un venerdì 17.
2: Beh sì, ci sta, dai.
0: Dopo il messaggio della nostra ascoltatrice che ci ha portato via dall'argomento con il quale abbiamo iniziato, ovvero
2: sì, cancellare le foto dai telefonini in preparazione magari di una vacanza. Si prova a cancellare delle foto

0: difficoltà, perché molte di queste sembrano comunque raccontare, ricordarci qualcosa, quindi la difficoltà a cancellare ma anche a lasciare andare, no? Volendo allargare un po' il discorso anche agli oggetti spesso.
1: Restiamo romantici, tra poco con un messaggio e poi con una foto di due cigni, una foto molto molto rara.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Alla COP le ciliegie di Montalcino

0: di stagione. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La COP sei tu.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Col sole o con l'ombrello, a luglio con il vitiello.
12: Buongiorno a luglio con il vitiello, a pranzo con noi Nicola, Gianluca, Simone e Marco. Questa è la squadra, 13 e 6 minuti, deriva romantica di venerdì 17. A te l'onore, visto che stasera andrai proprio a questo concerto.
13: Ciao ragazzi, come state? Ieri sera sono stato al concerto di Tropico agli scavi di Pompei.
12: Meraviglia, che
13: sì,
12: meraviglia.
13: Stasera c'è la seconda data, io vado a vedere, è bellissimo lì nell'anfiteatro degli scavi. Credo si possa visitare anche una parte del sito, adesso non sono sicuro, io non riuscirò a farlo.
12: Quindi
13: perché...
12: di notte. Grande suggestione.
13: Sì, grande suggestione, perché arriverò proprio a ridosso del concerto. E che atmosfera fantastica. Vi ho pensato perché davanti a me si è seduta una ragazza di nome Marica.
12: Allora, Marica, concerto di Tropico ieri sera agli scavi di Pompei.
13: Sentendola parlare con una famiglia vicina, diceva che c'era un posto libero accanto a lei perché aveva acquistato il biglietto insieme al ragazzo, ma poi si sono lasciati. Vi ho pensato perché questo è proprio un bel messaggio per di notte. Che bella questa ragazza, stupenda. Peccato che ero con la mia ragazza, altrimenti dice Domenico che sei stata alle mie parti.
12: Bello.
13: Sì, molto bello. Anzi, ringrazio l'amico stimato Dario Suelli per il concerto di stasera di Tropico.
12: Io domenica farò la stessa cosa, io sarò invece il bel ragazzo da solo. Al concerto di Morris, perché tutti guardano.
13: Arriverà un messaggio, Nicola, lunedì mattina.
12: Arriverà un messaggio.
13: Ero al concerto di Morris. Dov'è che lo fanno? A Cernobbio?
12: Fa Cernobbio, sì.
13: C'era un bel signore, bel ragazzo, così sì. Seduto da solo. Avrei voluto sedermi anch'io. Peccato che ero col mio fidanzato.
12: Martedì, invece, per lo stesso artista, ci sarà seduta una coppia di fatto. Nicola e Gianluca Vitiello,
13: dal nostro amico.
12: L'assessore Paride di Asti.
13: Sì, Asti, stiamo arrivando, Morrissey. Non deluderci.
12: Allora, già ti dico solo che l'assessore ha fatto la foto con Morgan dei Blue Vertigo, ha fatto la foto con il Litfiba, ha fatto la foto con
13: tutti,
12: Giorgia,
13: con tutti quelli che
12: stanno passando dalla rassegna.
13: Vabbè, è assessore, assessore.
12: Secondo me ci sta sperando di farla la foto con Asti e con Morris, ma il cantante da noi amato risponderà a lui e a noi col solito gesto,
13: dell'ombrello. Esatto. No, vabbè, cioè nel senso, ad Asti dobbiamo puntare a farti fare la foto, Nico.
12: No, ma non ci riusciremo.
13: No, ma perché
12: non ci riusciremo mai.
13: Ma allora che andiamo a fare? Io allora
12: per vedere il concerto,
13: non per la città di Asti, neanche per il concerto. Io vengo perché spero di poter aiutare in questa cosa. Io giuro che vengo solo per questo.
12: Pensa se lo becco invece a Cernobbio da solo, che non c'è nessuno che testimonia. Brutto. Vabbè, parliamo d'altro. Mi è capitata una cosa mentre scorrevo i social. Mettiamo a frutto questa perdita di tempo. Se fai questo mestiere ti sembra di perderlo meno, perché poi quelle cose
13: le cose puoi raccontare nella speranza che siano utili, no?
12: E di interesse. Non so se capita anche a voi, ma ultimamente a me l'algoritmo mi propone solo gente che fa botte. Tecnica di autodifesa, risse, video di combattimento. È veramente, credetemi, è molto brutto, molto pesante.
13: Sì, c'è molta violenza.
12: Qualche settimana fa almeno c'erano delle moto inglesi e qualche bella ragazza

0: su con gli anni.
1: Beh, ma sempre meglio comunque.
0: Sempre meglio, sì, di, sempre gente, meglio sì, di gente che fa botte. Adesso è veramente tutto un po' duro, un po' pesante. In mezzo però a tutta questa violenza, tutto questo marcio, veramente, mi appare un video girato in Finlandia.
2: Oh, che bello.
0: Due cigni in un lago. Un paesaggio nordico di quelli che sembrano dipinti. E i due cigni stanno facendo la loro danza nuziale. È una cosa molto molto rara da riprendere. Ci sono quei movimenti lenti, perfettamente sincronizzati, e i due cigni con il loro collo da cigno,
2: sì,
0: sono specchiati l'uno nell'altro. E se voi vedete questo video, sono due minuti di grazia assoluta. Ha ripreso tutto una ragazza che è stata dietro per circa due minuti senza muoversi, senza disturbarli, anche tentando di tenere ferma la camera nella speranza di quanti like avrebbe fatto.
2: Sì?
0: Una radio in Italia ne sta parlando.
1: Chissà se poteva immaginarlo.
0: Cercando di non fare rumore, e tu proprio ti accorgi anche dalla ripresa che lei trattiene il respiro. In mezzo a tutta questa violenza digitale, questi due cigni che ballano insieme, Gianluca, erano come una finestra notte. Caldo, caldo, caldo per giorni, giorni, giorni. Poi apri la finestra e l'aria si è rinfrescata.
1: Perché ha un po' piovuto.
0: La brezza in questo caldo torrido, guarda, è una figata.
1: Bello. Sì, no, l'abbiamo detto anche altre volte, abbiamo bisogno di rifugiarci in cose belle, in immagini belle, in momenti di bellezza.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Sui social, anche sui social.
0: No, ma anche perché se non mi arrivano queste cose a rompere quella durezza di quelle immagini, gente che fa io finirò come Baldini, andrò a fare Krav Maga insieme
1: male.
0: A Marco e poi proviamo le mosse su di te.
2: No.
1: Di solito lo faceva Flauzio.
2: Esatto.
1: C'è stato un momento in cui quando
2: judo, con judo.
1: Esatto, il nostro amico Flauzio, collega, lui faceva o fa judo, e quindi c'è stato un momento in cui quando lo incontravi non c'era niente da fare, lui ti doveva fare una mossa, ti doveva attorcigliare il braccio dietro.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè ti faceva quelle cose.
0: Quella
1: lì.
0: Cosa lì l'ho passata anch'io circa 25 anni fa con un altro soggetto. Caro Marco Baldini, che saluto.
1: Flauzio, cintura nera di un'arte marziale coreana.
0: Però che bella invece l'atmosfera che mi hai creato prima con Tchaikovsky. Ti va se facciamo uno speciale cigno?
2: Nuova entrata.
1: Speciale cigno.
0: Sì, nuova entrata tra gli argomenti.
2: Sì.
0: Nuova entrata.
2: Bella, va bene.
0: Speciale cigni. Tchaikovsky.

0: questo è un altro Gianluca che se lo pizzico. Ah, sette pizzico. Howard Jones, bellissimo, bellissimo. È venuto in concerto di recente. Avevamo un altro impegno e non era il nostro impegno serale col programma, ma un'altra cosa. C'era il giorno, perché il venerdì sera noi non siamo in onda, però non so, c'era qualche cosa.
1: Chissà in quale cena regale stavi. Quale tavola di gente ricca stavi seduto?
0: Tu lo sai che sono un infiltrato in quel mondo.
1: Però sei seduto. Sei seduto.
0: È il cuore che mi ha portato in certe circostanze che invece avrei
1: non prevedibili.
0: Che avrei evitato volentieri. Alle 13:15 su Radio DJ parlavamo di, no, non di Howard Jones. Howard Jones vorrebbe Carlo dal vivo, però sono passati tutte le icone degli anni 80 in Italia e non è detto che non arrivi presto anche lui, magari in autunno non sarebbe male. Però qualcosa sui cigni che forse non sapete, che non sapevamo neanche noi, ma abbiamo fatto le ricerche come si faceva alle elementari con ti ricordi?
1: Sì, con la con l'enciclopedia?
0: No, si compravano in cartoleria proprio delle cose, le mie ricerche specializzate. Ah, okay. E tu potevi abbellire la tua ricerca con delle foto che ritagliavi. Sì. Ve lo ricordate?
2: Sì, mi ricordo io.
1: Sai che io no.
0: Pensa che commercio, pensa che commercio che c'è. No, se lo ricorda sì. Simo che tu
1: coetaneo. No, può essere che non, semplicemente non mi è capitato, non me lo ricordo.
0: Cioè tu facevi la ricerca, per sì. esempio, la ricerca, il cigno, studiamo sì. il cigno. Allora tu compravi questo volumetto di foto e informazioni.
1: E lo attaccavi nel quaderno.
0: Non so se c'era proprio specifico sul cigno, sarà stato sugli uccelli in sì. generale, no? Cigno e uccello.
1: Sì. Cigno e uccello, sì.
0: Sì. Ok, tu compravi il fascicolino delle mie ricerche sugli uccelli, trovavi il cigno e abbellivi la tua ricerca che avevi fatto a mano, no computer, no iPad,
1: no, cose scritto così, a mano eccetera.
0: Applicando queste fotografie e poi stava lì alla cosa del c'è il direttore artistico della scuola, no?
1: Sì.
0: La maestra che diceva se andava bene o meno.
1: Ma sai che questa cosa di comprare questi piccoli volumi
0: non l'ho mai sentito.
1: Ricordo però che quando si facevano le ricerche per attaccare queste foto, Nico, si andava a spulciare nei giornali vecchi che non si buttavano mai, almeno a casa mia, se ci poteva essere qualche foto che andava bene da attaccare sulla ricerca.
0: L'album delle mie ricerche si chiamava così.
1: No, Renata. Io non ne ho idea.
0: Dai, controllami sta ricerca che ho fatto sui cigni, controllami le foto.
1: Va bene.
0: I cigni sono tra i pochissimi animali che formano coppie per tutta la vita.
1: Bene.
0: Se perdono il compagno, alcuni cadono proprio in una forma di lutto, un lutto reale, smettono di mangiare, si mettono da parte. E in questo caso, nel caso dei cigni, non è romanticismo, è biologia. La danza, nel video di cui parlavamo, se avete acceso la radio adesso, una persona in Finlandia è riuscito a beccare il momento rarissimo in cui i due cigni fanno la danza e il collo dei due cigni in perfetta simmetria forma quasi un cuore.
1: Ok.
0: Ecco, quella danza del video non è decorativa, quello è un rituale di corteggiamento, può durare diverse ore, sono movimenti sincronizzati e quei movimenti servono a rendere la coppia più forte, a vedere, a far capire al cigno e alla cignessa che sono compatibili.
1: Sì, sì. E a proposito di cigni, non possiamo non citare il Lago dei Cigni,
0: che state sentendo,
1: capolavoro assoluto della danza, Tchaikovsky, narra la tragica storia d'amore tra il principe Sigfrido e la principessa Odette, vittima di un incantesimo che la costringe a trasformarsi in cigno. Molto bello. Ci sono anche delle versioni fatte per le scuole elementari, no? Certo. Certe volte vengono messe in scena anche dalle scuole elementari, una versione ovviamente più ridotta per i bambini.
0: È l'icona dei balletti classici, ma quando venne presentato alla fine del 1877 fu un fallimento. Dice, mamma che sono cigne. È meglio una cosa. C'è un tale Simone Paleari, dice la sua molto romantica sui piccioni, per esempio. Cosa dobbiamo fare con questi cigni? Ha raccontato Simone una cosa molto romantica.
2: Sì.
0: La stessa cosa che fanno i cigni la fanno i piccioni, sì, quando lui torna a casa.
2: No, lo vedo fare quando mangio a pranzo qua in zona, sì, e vedo due piccioni che si curano a vicenda, una coppia. Secondo me sono molto monogami ed è bellissimo perché lui pulisce lei da cose che sono microbini, cosini, e lei sta ferma tutta un po' tesa, ma si beccano su vicino alla faccia, quindi si fidano, stanno lì.
0: È
2: bellissimo. Ogni tanto ho provato a dare, non so se si fa, magari no, un pezzettino di panino che avevo avanzato.
0: Ci sta.
2: Però poi arrivano tutti gli altri, rovinano
1: la
0: coppia.
2: E allora niente, non riesco mai a dare un omaggio a questa coppia.
0: Stai per omettere la cosa più bella. che non riguarda il piccione, ma quello che fai dopo aver visto i piccioni che si prendono cura l'uno dell'altro.
2: È vero, chiamo la mia ragazza, Cristina. Però ragazzi, ci sono anche i gabbiani,
3: cioè,
2: anche loro sono monogami,
1: ci sono anche i pappagalli. Loro sono monogami.
2: I pappagalli.
3: Capisco io perché.
0: Va bene, va bene. Pure il gabbiano.
1: Sì.
0: Non eravamo pronti, devo comprare il fascicolo delle mie ricerche sul gabbiano. Non eravamo pronti sul gabbiano, era inaspettato.

0: maestra, maestra, ma lei aveva detto i cigni oggi, cioè come sono usciti i gabbiani alla fine? Ma io mi ero preparato la ricerca sui cigni.
1: Io ce l'avevo sugli aironi. Avrei voluto parlare di quei bellissimi aironi che puoi vedere a Milano in centro.
0: Fenicotteri.
1: No? Fenicotteri, chiedo scusa. Fenicotteri rosa, no, Nico? E che sono. Zona quadrilatero della moda,
0: i giardini Indro Montanelli, sì, a Milano ci sono i fenicotteri.
1: A Villa Invernizzi in via Cappuccini 7 c'è questa cosa, si può ammirare in maniera gratuita ovviamente affacciandosi dalle inferriate del cancello di questa villa bellissima di Milano, perché si tratta di una proprietà privata per l'appunto.
0: A proposito di ricerche, ci scrive il principino per fare che apprezzerebbe molto il posto dove vado stasera a cena.
1: Sì, ok.
0: Detto,
1: ah sì, allo Yacht Club, sì, certo.
0: Lo Yachting Club, che a dispetto del nome invece è molto molto alla mano ed è per questo che mi piace.
1: Ah ok, cioè allora, gente che aveva lo yacht, sì, è andato in disgrazia e ha mantenuto il nome ma ha fatto un locale un pochino più friendly.
0: È molto friendly, molto molto friendly. Allora, io per fare le ricerche ritagliavo direttamente dall'enciclopedia di casa per non rompermi troppo le balle. Quando mi scoprirono, è perché tagliavo le enciclopedie, presi tante di quelle mazzate perché ancora le enciclopedie costavano.
1: Certo, certo.

0: Adesso le trovi, marrate.
1: Adesso le trovi nei mercatini dell'usato. Quelle... Però, cioè, alla fine, le informazioni di base non è che sono cambiate.
0: No.
1: Anche nelle vecchie enciclopedie, cos'è che... Io avevo la Rizzoli, la Rus.
0: Quello era tra quelle più, diciamo, accreditate.
1: I 15 ce li hanno avuti tutti.
0: 15,
1: sì. Poi c'era la Tuminelli.
0: Sì.
1: E in qualche modo ti incastravano.
0: Sì. Noi, allora, sì. Noi le enciclopedie ce le siamo comprate tutte. Sì. Poi che non le abbiamo lette, sì. Purtroppo si sente.
1: Sì, l'evoluzione e poi è la scuola per DJ. Cioè, gli stessi imbrogli in cui...
2: Ah sì, ok.
1: Le enciclopedie sono da avere per avere il ripiano alto della libreria. Quello dove non arriva nessuno e mai nessuno. Ma ci sono ancora esposte le enciclopedie nelle case?
0: Se c'hai parecchio spazio, perché le case sono talmente piccole e piene di cose che purtroppo le enciclopedie non trovano più tanto spazio. Però se c'hai una casa grande, sì, volentieri.
1: Ok, è venuto a festeggiare il compleanno un nostro ascoltatore.
0: Ah, ok, allora tanti auguri.
1: Gli ha fatto una testa così a Marco per venirci a trovare.
0: Intanto...
1: Povero Marco,
0: povero Gabbiano.
1: Andiamo a fargli gli auguri, dai.

0: Allora, la Katy ha visto il Lago dei Cigni a Milano alla Scala con Carla Fracci e Rudolf Nureyev.
1: Vabbè, una magia.
0: Una cosa memorabile. Ci fa sapere anche che purtroppo, passando da un argomento all'altro, le enciclopedie si trovano solo nei mercatini perché purtroppo le buttano. E poi c'è il messaggio vocale di Adriano.
2: Ciao Vitelli. La mia mamma aveva fatto costruire una libreria soprattutto per accogliere tutte le enciclopedie che si è fatta vendere da venditori bravissimi, perché se ci penso adesso davvero un sacco di soldi spesi, certo, per tutti quei libroni però usati, perché anch'io sono più o meno della vostra generazione, per fare un sacco di ricerche a scuola, e lì ci sono anche i 15.
0: Però nella storia, Gianluca, cioè fino ad un certo punto quelle informazioni vanno sempre bene,
1: sì,
0: e
1: certo,
0: si perde probabilmente il vezzo di andare lì a consultare, sì,
1: è molto
0: più
1: complicato
0: facile,
1: invece adesso vai su internet
0: con Google,
1: certo, sì. Allora, abbiamo quasi realizzato un piccolo sogno, perché con noi c'è Mauro, giusto, sì, Mauro. A Mauro avevamo fatto una promessa che nel giorno del suo compleanno poteva venirci a trovare. Il suo compleanno è stato sabato scorso, non eravamo in onda, e quindi Mauro ha recuperato oggi.
0: Il venerdì precedente tu ne hai fatti 50, lui ne ha fatti sabato ne ha fatto 40.
3: Sì,
0: giusto? Ciao,
3: esatto,
0: Mauro, benvenuto.
3: Ciao, grazie,
0: grazie
3: mille.
0: Ci hai intercettato a Party Like a DJ.
3: Esatto.
0: E da allora, dal 6 di giugno.

0: 7 giugno, quando è stato un continuo scambio di informazioni con Marco. Posso venire? Ho preso le ferie al lavoro.
1: Esatto.
0: E poi ha fatto una cosa molto carina: 40 anni, 40 amici, ma
1: amici e parenti,
0: ma è approfittato di quel compleanno anche per fare un annuncio.
1: Esatto, a gennaio diventerò papà.
0: Bravo, tanti auguri! Tanti
2: questo
0: auguri,
2: questo è un grande regalo da farsi.
0: Ecco, grandissimo. Pensa quanta gente adesso l'ha sentito, oltre alle 40 persone.
2: Senti Mauro, è tu grande ascoltatore di Radio DJ?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: È la prima volta che vieni o sei già stato qua?
1: No, è la prima volta.
2: È la prima volta che vieni.
0: Ok.
2: Ti abbiamo tenuto noi a battesimo.
0: L'ultima cosa che andiamo
1: ma
0: in
1: ma era quello che volevo.
2: Grazie, sei
0: l'ultima
2: molto
0: cosa
2: gentile.
0: Dopo il
2: butta fortuna.
0: Il bambino lo chiami Nicola o Gianluca?
2: Gian Nicola, puoi pure chiamare Gian Nicola, eh?
1: Simone.
3: Gian Simone Nicoluca.
0: Interrogato, Marco. L'imputato, non rispose. A tra poco.
2: Grazie Mauro.
0: Grazie Mauro, auguri.
4: Radio DJ. One nation, one station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
13: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
14: Radio DJ consiglia.
15: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
14: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
15: The Valley is beating.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: Nen.
17: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Dance Theria su Radio DJ 13:40, tra poco il nostro memoriello. Marco, fammi un conto, quante regioni abbiamo fatto finora? Hai 4-5 minuti per risponderci.
1: Non ne mancano tante.
0: Visto che oggi siamo in Campania, che non si dica quei due lì hanno fatto la campagna per prima, perché siamo qua dai primi giorni di luglio.
1: La Campania è una di quelle ultime.
0: Abbiamo fatto, certo, 15 regioni, ne mancano solo 5. Oggi memoriello gastronomico in Campania.
1: Esatto,
0: in Campania.
1: Intanto
0: deriva gastronomica, no, deriva romantica. Domani fanno 28 anni di matrimonio Massimo e Dani. Un abbraccio,
1: tanti auguri Dani, tanti auguri Massimo. No, stanno arrivando, Nico, le foto di questi, diciamo, piccoli album di figurine che però servono a completare le ricerche scolastiche.
0: Ti servivano ai bambini degli anni.
1: Io non avevo mai sentito parlare, giuro, ma vedo che tanti ce le hanno.
0: Veronica ci ha mandato addirittura una cosa dell'epoca. Erano degli strumenti didattici, servivano ai bambini appunto alle scuole elementari e medie per fare i compiti e le ricerche a casa, editi dalle Edizioni Salvadeo di Torino, ecco, famose per i bambini degli anni 70 e gli anni 80. Meravigliose figurine per le mie ricerche.
1: A proposito di ricerche, ci stavamo chiedendo se si vendono ancora le enciclopedie, no? Abbiamo citato quelle più famose, adesso ovviamente con internet, non avendo noi figli tra l'altro, quindi non sappiamo mai se queste cose poi sono ancora in essere oppure sono andate un po' perdute, perché le enciclopedie si trovano soprattutto adesso nei mercatini dell'usato. A rispondere però a questa domanda ci pensa Rosalba da Roma. Buongiorno Rosalba.
0: Buongiorno Rosalba.
2: Buongiorno voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Tu hai una storia personale legata a tua suocera che conferma che le enciclopedie esistono e si comprano.
2: Sì, lei continua a comprare questi aggiornamenti della Treccani e sostiene pure che, insomma, abbiano un grandissimo valore, che in futuro avremo questo, ci ritroveremo questa grandissima opera aggiornata.
1: Perché la carta stampata non, cioè, se, non muore mai, no? In qualche modo, se tieni lì.
2: Sì, sì, cioè non tramonta mai, però è vero pure che adesso si aggiorna ogni 2 secondi.
1: Esatto.
2: Comprando una cosa scritta già adesso.
1: Sì, tra mezz'ora è già superata. Sì. Senti, esatto. Quindi però ci sono questi aggiornamenti delle enciclopedie già in essere. Non sapevo di questa cosa.
2: Sì. Perché credo, per continuare ad avere clienti, mia suocera non è anziana, diciamo, sta sotto i 60, però viene, secondo me, secondo il figlio, intorsata
1: dai venditori. Ma poi qualcuno le consulta questa enciclopedia sempre aggiornata, viene poi consultata da qualcuno? Serve veramente in casa?
2: No, assolutamente no, perché noi utilizziamo, come tutti,
1: gli internet, strumenti quelli, sì, internet, insomma, certo.
2: Sì. No, sta nella libreria, così, e via.
0: Stavo riflettendo che c'è sempre stata comunque questa voglia, questa curiosità di tenersi informati. Ora lo si fa con strumenti digitali, ma all'epoca, cioè, a casa mia le enciclopedie non mancavano.
1: Certo.
0: Dice, e tuo padre dice pure che sei indelicato.
1: No, però grazie, è pur vero, dico, che le enciclopedie nei nostri anni, che pare che ce ne abbiamo 200, l'enciclopedia veniva anche un po' esibita, perché chi aveva l'enciclopedia significa che era uno studiato, per cui l'enciclopedia era un grosso investimento, che però era anche un investimento sullo status,
0: anche una cosa
1: familiare
0: da esibire una volta che veniva qualcuno a casa.
1: Era una sorta di fregio, per cui lei si esponeva nel salotto buono di casa, perché appunto come un fregio veniva esposta, per dire guarda che noi qua ci informiamo, studiamo, leggiamo. Rosalba, salutaci sulla tua suocera
0: e un abbraccio a tutta la capitale. Ciao Rosa, a presto. Ciao.
3: I Vitiello solo su Radio DJ.

0: Un paio di messaggi. VTL, ho svuotato una libreria in questi giorni per il trasloco dei miei. Ho tolto una UTET e una Treccani che sono solo belle da vedere. Vabbè, le cose scritte dentro sono vetuste. Vabbè. Per certe cose storiche non è che cambiano, non è che c'era il dipartimento come in George Orwell 1984 che cambiava il corso della storia. Cioè, la Seconda Guerra Mondiale.
1: Quella è, cioè non
0: quella
1: è, che...
0: è voglio sì, dire. Sì, sì, sì, però, sì. Però capisco che può essere anche un bel impegno, no? Da tenere in casa 10-15 volumi.
1: Beh, sì, ci vuole tanto spazio. Vitello, anche mia suocera l'enciclopedia, a quella della Motta, completa e in continuo aggiornamento. L'ultima stima stava sugli 80.000 euro. Con tutti gli cioè col costo della enciclopedia di base e tutti gli aggiornamenti.
0: 80.000. C'è scritto, guarda bene, che non è 80 euro.
1: Stava sugli 80.000 euro.
0: 80.000 euro. Della Motta.
2: Della Motta.
0: Per dire, il panettone.
1: No, a Motta, non so fare te. Fa l'enciclopedia.
0: L'enciclopedia per il panettone.
1: Un saluto ad Antonella. Dice, ma che bello mettermi in viaggio in auto per raggiungere la mia mamma per un weekend. Via da Parma e sapere di avere voi come compagni di viaggio.
0: Antonella, tu vai via da Parma e io arrivo. La prossima volta ci becchiamo.
3: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
0: Il Memoriello gastronomico, siamo arrivati dopo 15 regioni anche nella nostra Campania. Il viaggio prosegue qui, una terra dove la cucina è cultura, è identità e tradizione familiare. E adesso Gianluca ci parlerà del ragù napoletano, che è uno dei piatti più rappresentativi, no,
1: sì,
0: della nostra terra.
1: O come si direbbe a Napoli, orraù. Orraù è uno dei piatti più rappresentativi appunto della cucina partenopea. La sua preparazione richiede tempo e pazienza. La carne viene cotta molto lentamente nel pomodoro e per molte ore, fino a quando il sugo pippea. Marco ha scritto pippea, si dice in napoletano, cioè sobbolle dolcemente. È proprio questa lunga cottura a renderlo unico. Il ragù viene tradizionalmente preparato la domenica e rappresenta un momento di riunione familiare. La pasta viene condita con il sugo, mentre la carne diventa il secondo piatto, in un equilibrio perfetto tra semplicità e ricchezza. Però un po' di vino a tavola, cioè,
0: senti come sto pippiando.
4: Nuova entrata!
0: Ti è piaciuto? Se lo faccio bene, faccio quasi uguale. Di chi era? Desinano Co.
4: Secondo me Desinano.
0: Desinano Daniele Milani. Nuova entrata!
4: Da capire, ragazzi.
0: Va bene, Francesco Quarna è per lo spazio nel Memoriello.
4: Ma me lo dovete dire voi oggi che vino si abbina al sugo, al ragù.
1: Un caprettone!
2: Un caprettone.
4: Io volendo ce l'ho.
0: Allora, anche io ce l'ho.
1: Ma ce ne sono mille.
0: Il Gragnano. Quello rosso a scafati del contadino dove ti mando io.
1: Sì.
4: Oppure, se vogliamo fare un po' i fighi, io andrei con un bel aglianico del Vulture. Altrimenti detto, attenzione, il Barolo del sugo. Oppure il Barolo potrebbe essere considerato l'aglianico del nord.
1: Del nord,
4: capito?
1: Sì,
4: per
1: sì,
4: darvi
1: sì,
4: l'idea cioè, dell'eleganza bello, e dell'importanza bello, di questo bello, vino. Bello.
1: Sì,
4: buonissimo.
1: Che conosciamo, vabbè, mille, ovviamente, il nostro territorio.
0: Francesco, quando ci onorerai di fare un giro nel un weekend, magari
4: adesso
0: tutti
4: arriva
0: insieme.
4: Prima della fine della stagione arriva il camion.
0: No, sarebbe molto bello portarlo da Salvatore.
1: Sì, chi è Salvatore?
0: O Figli Nunzio.
1: Sì, chi è Figli Nunzio?
0: che fa il vino Gragnano.
4: Sono già lì.
0: Vuoi venire da Salvatore o Figli Nunzio per bere il vino Gragnano,
1: sì.
0: Che è il Lambrusco del sud, bollicine rosso.
1: Sai che quando si beve troppo il vino di Gragnano che dà subito in testa, e allora a un certo punto uno beve questo vino di Gragnano e comincia a raccontare quello che non dovrebbe. E allora gli amici si guardano e dicono: Uvina, sta buona rin di bottiglia.
4: In vino verde.
1: Era meglio lasciarlo nelle bottiglie.
0: Grazie a Francesco Quarna. Anche per averci programmato questa canzone, che magari è tra le meno note.
4: Bellissimo.
0: Di Pino Daniele, ma che ti apre il cuore, soprattutto nel weekend di luglio. Senti che meraviglia.

0: scusate, ma c'era l'assolo dei sax di James Senese,
1: che non possiamo mai entrare sul sax,
0: che è come togliere l'assolo di David Gilmour dei Pink Floyd, quindi sì, l'assolo sì, del sì, sax sì, di certamente. James Senese. La canzone Meraviglia, Manifesto, dicevi,
1: la canzone
0: no,
1: Manifesto,
0: Daniele.
1: No, è una delle canzoni per noi più bella, la canzone Manifesto, che dice basta una giornata sole con crune che te viene a pigliare, cioè che basta, appunto, come può essere semplice la vita, no? Una giornata di sole e un amico, magari con una bella moto o anche solo con uno scooter 125, sì, che ti viene a prendere, sì, basta una giornata di sole con crune che te viene a pigliare,
0: tanto domenica,
1: questa è la vita.
0: Però domenica mi mandi da solo al concerto di Morris.
1: Eh no, domenica, ma domenica sto in treno, c'è la finale dei mondiali.
0: Martedì però vieni.
1: Martedì vengo, perché sarà una giornata di sole e qualcuno che mi viene a prendere, cioè
0: va
1: tu.
0: Bene. Era il nostro memoriello gastronomico dedicato alla Campania. Lunedì prossimo, quando ci risentiremo, la 16ª regione sarà la Puglia.
1: Oh,
0: la Puglia. Francesco Guarna ha detto che studierà i vini della Puglia per tutto il weekend. Per tutto il weekend. Quindi non ci resta altro che ringraziarvi. Vi lasciamo con Ciao Belli. Su Ciao Belli ho un messaggio. Dopo aver sentito Francesco Guarna è arrivato questo vocale di 10 secondi. Senti.
2: Ragazzi, ma siete impazziti? Ma se vi sente Sharon, Nicola Vitiello e Francesco Guarna insieme, quella viene lì e non so cosa vi combina.
1: A Sharon.
0: Infatti usciamo dalla porta di servizio. Vi lasciamo con i nostri amici di Ciao Belli, dai Vitiello.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli.

0: can't get out of it. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.
3: DJ!
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La bionda Karol G insieme a Manu Chao va viaggiando per il mondo.
1: E quando lo cantano da casa vuol dire che
0: piace, piace, questo è forte.
2: Me gusta la patata, me gusta
0: quella è un'altra cosa.
2: Me gusta la fregnaccia, me gusta
1: la peccata, va bene, un cacciatore. Ciao,

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte.

0: Tania mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: artigianale, bravo.
1: E con la voce inconfondibile di Spaccamelone, diamo il via al grande weekend di Ciao Belli. Oggi apriamo il dibattito sul gelato di Mocambo, quello che costa la bellezza di 95 euro.
2: Ho sentito che vendono un cono a 95 euro qui in Puglia.
3: Esagerato.
2: Di cosa dovrebbe essere fatto un gelato per costare così tanto?
4: Diamanti e oro.
3: D'oro.
2: Ed in effetti c'è anche dell'oro nel gelato da 95 euro proposto da una piccola gelateria pugliese. Ma il suo valore, come ci dicono i proprietari, non è dato solo da quello.
5: Sì. La foglia oro dà un'importanza scenica a quella che in realtà è la materia prima.
6: Non è solo un cono, ma è un'esperienza che dura un'ora e mezza a porte chiuse. Quindi noi arriviamo qua con una giara con la crema che viene infusa per giorni. Quindi il cliente vede il gelato ancora prima che diventa gelato. E poi lo mettiamo in macchina, lo prepariamo, lo assaggiamo al cucchiaio e poi procediamo nella destinazione, che è il rito che consiste nella creazione del cono.
1: E per non farci mancare nulla ci si è messo pure Flavio Briatore, che ha dato del cretino a chi lo compra. Ne parleremo con Riccardo.
7: Il gelato da 95 euro. Briatore ha appena dato del cretino a chi compra il cono con foglia d'oro a Ruvo di Puglia per 95 euro. Ecco. Tutti sui social ad indignarsi, ma la gelateria ha 150 prenotazioni da tutto il mondo e sta facendo il giro dei giornali gratis. Sì. Hanno creato un prodotto assurdo solo per farsi fare pubblicità da chi li odia.
8: Sicuramente.
7: Mentre tu vendi il tuo servizio a 30 euro e fai la fame, loro con un cono hanno fatto il fatturato della tua settimana.
1: E poi tante proteste ieri, dopo che abbiamo saltato il collegamento con Corrado Malanga, che doveva spiegarci la teoria della gente senza cervello. Vai. Così oggi torneremo dal maestro per approfondire la questione.
9: Preview. Problema è che ci sono delle persone senza cervello, nel vero senso della parola. Sono nate solo con la corteccia cerebrale, ma hanno il cervello pieno d'acqua e non si sono mai accorti neanche di averlo. Poi magari c'è una signora francese che a 40 anni aveva un po' di mal di testa, va a farsi curare, gli fanno una TAC e scoprono che il cervello è vuoto. Aveva un quoziente di intelligenza di 80, quindi abbastanza elevato, non eccessivo, ma insomma normale. Non si era mai accorta che nel cervello non c'era niente. Come faceva questa signora a vivere, a sopravvivere, a parlare, a fare tutte le cose che fa un essere umano senza cervello?
1: E perché sta per partire si apre lo spazio Travel. I nostri tour operator di fiducia vi consiglieranno le mete più esclusive per un meritato relax. Per dirne una, Cairo Montenotte in Liguria, che ci presenteranno gli amici di Solamente Certo.
10: In Italia esiste un posto dove non c'è assolutamente un cazzo di niente. Posto si chiama Cairo Montenotte. Disperso nelle valli liguri e abitato principalmente da fantasmi e polvere, sorge il comune di Cairo Montenotte, che offre delle location caratteristiche come il Monte Fato e il Fosso di Elma.
1: E tu, dove scappi? La domanda è facile, ma la tua risposta può salvare un amico da una vacanza disastrosa. Manda un vocale al nostro numero magico.

0: Brazil.
1: Infine, per chi vuole il controllo totale sulla propria vita senza mettere piede in vacanza, resteremo in studio con il mitico scleromatto.
2: Sono arrivato a un punto della vita dove faccio quello che voglio. Sì, se voglio mangiare, mangio. Se voglio bere, bevo. E se voglio trombare, mangio.
3: Ah, ecco, mangio e basta.

0: Face to Face, Heart to Heart su Radio DJ.
1: Face to Face.
0: Senti che la canta,
1: musica
0: senti.
1: Si è fermata agli anni 80.
2: Ma è vero, è vero.
0: Bravissimo.
3: Ciao belli.
2: Buongiorno.
3: Saluto quelli che ascoltano la radio.
0: Brava.
3: Ciao.
0: Bacino. Bello. Ciao bella.
2: 3440370050. Andiamo a Milano Marittima.
4: Un saluto da Milano Marittima. Bene, ci troviamo al bagno Flamingo Beach, sì. E con me c'è anche Luca Barbarossa. Bravo, bella Luca. Luca, ti ho visto in mare poco fa, che facevi?
5: Mi sono fatto un giro in pedalò e bello. Con il cannocchiale mi sono divertito a guardare i culi come facevo da ragazzino.
0: Luca,
5: ma ora sono concentratissimo per la grande classifica
0: non
5: del weekend.
0: Credo.
4: Grande le Luca fortune, e allora andiamo subito con la prima nuova entrata di oggi. Lui si chiama Nick Valvano e canta un brano che si intitola Mi scusi signore.
5: In questo
4: scusi,
5: brano signore. Ambientato proprio in spiaggia, l'artista racconta di come ci si trovi a disagio quando le ragazze ti chiamano signore. E io condivido
0: brutto.
5: Il pensiero perché sì. Non riesco mai
0: meglio
5: a farmene
0: ragazzo,
5: una ragione.
4: E allora pregherei il nostro Daniele Palmieri.

0: spazio ad una ex nuova entrata. Vai Luca.
1: Loro sono i Lupi Neri e cantano il brano dal titolo Abbandonami all'autogrill.
2: No.
1: E qui mi scatta il ricordo di quando ho abbandonato la mia ex all'area di servizio solo Luca. Perché mi aveva parlato male del pupone Francesco Totti.
2: Ah, allora sì, allora va bene.
3: Sì, abbandonami all'autogrill.
4: Ah, se lo vuole lei.

0: continua la grande classifica del weekend con un'altra nuova entrata. Loro sono i Fake Men e ci propongono un brano dedicato agli inviti al matrimonio che in questo periodo fioccano a più non posso.
1: Non me ne parlare, Emma, che sto inguaiato.
0: E allora vai, Daniele, fai partire il brano prima che ti mollo uno schiaffone sul coppino.
2: Va, Daniele. L'hanno invitata al matrimonio.
3: Devi tirare la busta.
4: La busta.

0: Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo sento, su Radio DJ.
1: Buongiorno, ciao belli.
2: Buongiorno. Bello.
1: Comunque volevo dire, è vero, Cairo Montenotte è da sfigati.
2: Sì.
1: Ma ci sono un paio di osterie, ragazzi.
0: Che meritano,
1: E come dice un mio amico. Non posso dirlo.
2: Va bene, ma in quelle zone lì è fantastico, ragazzi. Tanto
0: poi si mangia e si beve bene, certo.
3: Io sapevo di un uomo che era nato senza il cervello.
2: Sì, va bene.
0: Va bene, lascia perdere.
4: Voi ridete, ma c'è chi ci ha fatto una signora carriera con l'acqua nel cervello.
2: Va bene, noi torniamo tra poco.
0: Tra pochissimo.
5: 3440370050. Forza, scrivi a Ciobelli.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
20: La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
23: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
22: 13.750 euro?
23: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
24: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
25: E a noi che ci piacciono tanto!
24: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
26: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi

0: promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Era il grandissimo Bob Sinclair, DJ produttore, in questo caso la voce era quella di Keita. Il pezzo si intitola I Can Wait, è famoso,
1: sì,
0: successo
1: dei
0: No Shoes.
1: Bella Robby.
2: Posso avere un fazzoletto?
3: Signorina, subito, immediatamente. Siamo pronti per conoscere il podio della grande classifica del weekend, ma sì, prima il nostro Robertino ci fa un pronostico sulla squadra che vince il mondiale.
0: Allora, a me piacciono entrambe, però sì, secondo me potrebbe vincere la Spagna.
3: No! Linea Milano Marittima!
4: Ed eccoci tornati in diretta da Milano Marittima. Ci troviamo al Bagno Flamingo,
5: bello.
4: Il mio collega Luca Barbarossa è impegnato a fare pubbliche relazioni,
5: grande,
4: giusto?
5: Eccomi Ema, ho appena conosciuto una signora di Voghera molto disponibile,
6: certo,
5: anche perché il marito lavora come chef a Singapore e rientra per Natale,
6: sì,
5: ed io prima di allora...
4: E allora, mentre il nostro Luca Barbarossa cerca di portare a casa qualcosa per la serata, noi ci ascoltiamo una nuova entrata. Lui è Silver Boy e ha dedicato una canzone al gatto nero.
7: Sono il gatto nero, nero, nero, nero, nero, nero.
0: A me piace il gatto nero.

0: E salutiamo Silver Boy con la sua Gatto Nero. E andiamo con un'altra nuova entrata. Prego Luca.
1: Lei si chiama Giovanna Settembre, sì. Ci è stata segnalata da Elena da Treviso, sì. E canta un brano che si intitola Sei una rompiscatole. E allora io questo brano lo dedico con tutto il cuore a mia moglie, sostituendo la parola scatole con coglione.

0: canzone numero 2 dove troviamo una canzone d'amore.
1: L'artista si chiama Malanga e canta il brano che si intitola Quando bevo parlo solo di te.
2: Non va bene.
3: Quando bevo parlo.

0: tema, e allora andiamo con la canzone numero uno.
1: Che alla numero uno troviamo I Caos con un pezzo dedicato alla nazionale francese che è uscita malamente dai mondiali e si intitola Les Français à Gamminga ou le bidet.
2: Les Français à Gamminga ou le bidet.
3: Les Français à Gamminga ou le bidet. In Francia non esiste il bidet.
2: Neanche in Svizzera, eh.
3: Les Français à Gamminga ou le bidet. In Francia non esiste il bidet.
4: Bel sound, bel sound. Mbappé, Mbappé.
2: Va caldo.
5: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
4: Bella, bella, che ci chiedo?

0: Era la bellissima voce di Monica Andab su Radio DJ, famosa voce perché aveva fatto appunto il pezzo di DB Boulevard che si intitolava Point of View.
1: Prima di parlare di extraterrestri incarnati negli esseri umani, ricordiamo un po' di date per chi vuole incontrarci dal vivo, Robertino.
0: Assolutamente sì, DJ Angelo il 22 luglio sarà a Verbania, poi il 24 insieme a me a Cremona e il 25 a Clivio, provincia di Varese, quindi ci vediamo in questi tre appuntamenti.
1: E domani sera ci vediamo a Barisango in Sardegna, vi aspetto ragazzi.
2: Vai, grande!
3: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
4: Da Decore, Francesco Fanucchi e l'incontro coi cinghiali. Vai. Da Porretcast, Frank Matano e lo scherzo alla bisnonna. Vai, i Frank. Soldi come energia. Da Mosche Bianche, quando il bodyguard di Jake La Furia non ha riconosciuto Roseville.
1: No,
4: gli alieni incarnati negli esseri umani.
5: Francesco Fanucchi e l'incontro coi cinghiali.
6: Io non ho mai visto dal vivo i cinghiali. Un mio amico che è Sandro Canori dice: oh, France, andiamo a casa mia, sta a Torlupara, andiamo a Torlupara. Ci fermiamo al McDrive. E dietro ci fermiamo.
1: Avevamo
6: nel parcheggio a mangiare sti panini. Io vedo tipo tre bestie così. Io, sai, tipo Jurassic Park. Ti allontani, parli senza distogliere lo sguardo.
1: Sì, vorrei mangiare anche loro.
6: Sandro, senza manco guardarmi in faccia, fa: te continua a mangiare e poi buttagli per terra le carte. Io ho fatto 6 anni a Milano, cioè per me, oh mio Dio, che cosa ho sbagliato questo. E così leccano, mangiano, sgrufolano.
7: Era un favore per il cinghiale, cioè, o era per distrarli?
6: È tipo il pizzo.
5: Frank Matano e lo scherzo alla bisnonna.
8: Una volta ho fatto uno scherzo alla mia bisnonna.
1: No. Sì?
8: Sai cos'è un dildo?
9: Lo stai dicendo a me. Tu hai fatto il cretino con la bisnonna col dildo.
8: Prendo il dildo, che era molto realistico, era, e lo metto in congelatore per una notte. Sì, il giorno dopo vado dalla mia bisnonna e dico: nonno, ti ho portato un gelato.
1: No.
8: E mia nonna inizia a mangiare questo gelato in sapore.
1: Ci dissociamo completamente.
8: E fai da tanto tempo che non mangiavo un gelato. Entra mia madre e fa: ma Francesco, ma che stai a fare? Piglia il coso, fa: tu non fai sti cose, c'era questo coso. Questo per me è un anziano, tu ci metti un pesce male.
5: I soldi come energia.
10: I soldi non esistono, cioè non sono esiste. Pezzi di carta innanzitutto senza valore. E certo, sono di fatto un accordo energetico. Cioè quando io pago qualcuno stampati. O quando ricevo soldi a qualcuno, si crea un collegamento di energia. La cosa più importante da capire è che se tu non hai un'altra energia, i soldi non li attrai, punto. Perché le persone non te li danno. Cioè, le persone non danno soldi a chi non ha energia.
1: Ok, un bel respiro.
5: Quando
1: per
5: il bodyguard di Jake La Furia non ha riconosciuto Ross Villain.
11: Ma qualche personaggio pubblico che voleva salutare Jake dopo un concerto e tu magari non l'hai riconosciuto.
12: Ma io non conosco proprio nessuno. Io prima che arrivi, cosa stai facendo qua? E invece no, volevo andare da Jake. Dai, vai là, vai.
1: Parla proprio il bodyguard.
13: Al concerto a forse a San Siro dei Dogo, credo, a Milano. Tutto fuori Ross Villain.
1: No.
13: E lo fuori fa. E è tornato e fa: ho sbattuto fuori uno con i capelli blu.
12: Ha detto: frate, ma chi è questa ragazza qua con i capelli blu? E invece io l'ho detto colato di portarla fuori.
13: Ciao Rose, un bacione.
12: Non volevo, ma non sapevo chi eri.
1: Bella Jack.
5: Gli alieni incarnati negli esseri umani.
14: Ci sono, ad esempio, questo è molto interessante. Ci sono degli esseri loro che all'interno, diciamo, chiamiamole delle basi orbitanti, fuori dal pianeta Terra, disincarnano e nascono come bambini sulla Terra. Quindi lasciano il loro corpo lì in animazione sospesa, ad esempio all'interno di una specie di incubatrice, e quindi lì il loro corpo non decade, resta perfetto, ma loro, il loro spirito si proietta su un nascituro del pianeta Terra. Allora, all'atto del concepimento, quindi quando c'è un momento in cui viene chiamata un'esplosione di luce, un attimo in cui si uniscono il protoplasma, l'ovocita, in quel momento loro entrano.
1: Ah, ok.

0: nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio DJ.
1: Sentiamo se già la cantano da casa.
2: Sentiamo. Il Ferrari come capelli, sì, usa i peli dei pennelli, no, certo, l'angelone come colore, sì, il più nero del Pantone.
3: È vero, bravissimo, ha ragione.
0: Ciao. Veramente ragione.
4: La puntata di oggi è giunta al termine. Sì. Ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti
3: sempre,
4: al 347 0050.
3: Vai!

0: puntata di domani torneremo a parlare di quanto sia importante investire nel cibo per stare bene.
1: Nel
0: e
1: cibo,
0: lo faremo con Anna Surato.
2: Purtroppo io investisco sull'alimentazione. Certo. E non mi frega, guarda,
3: A posto, sì.
2: Devo stare sempre. Perché no, per me la prima cosa è
4: il fisico, cioè, è
3: noi siamo quello che mangiamo.
2: Pure il tonno, no? Siamo questa gente che con un barattolo di tonno in vetro ci mangia in tre. Io me ne mangio due da sola, capito?
4: Tu ti mangi due latte in questo caso?
2: No, due proprio barattoli di vetro. Se parliamo di latte, quattro scatole.
4: Cioè, la confezione più una.
2: Sì.
5: Se le piace,
2: e quindi.
4: E poi tu, nel senso, adesso lo tonno. Ho visto, ci metti pure pasta. Ho fatto un video con pasta e pomodoro.
2: Sì. Quindi, se i miei figli, vabbè. Lo stesso, due scatolette,
5: spendi un capitale,
2: sono sempre dai macellai. Purtroppo io investisco sull'alimentazione.
3: Bene, uguale.
0: E poi spazio ai saldi che sono partiti da pochi giorni. In particolare ci occuperemo di acquisti online grazie ai mitici Carta Bianca.
6: Sei sposato?
7: Sì, da 5 anni.
6: Tu e tua moglie fate mai acquisti online?
7: Io ogni tanto sì, mia moglie tutti i giorni. Sta cercando una nuova TV, un nuovo robot da cucina e un nuovo ferro da stiro. Sì.
6: E poi, tu cosa stai cercando?
7: Sto cercando un'altra moglie.
5: Bravo, va bene.
8: Ciao belli.
9: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
10: Radio DJ
11: One Nation, One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
18: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
19: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
20: Doppio Malto!
21: Birra, cucina e felicità.
18: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Allora, vacanze?
24: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
24: No, solo quelli di Mini.
25: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
26: Radio DJ consiglia
27: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: di quando avevi 17 anni.
1: Madonna, lo sentite anche voi questo profumo di amore adolescenziale?
0: Esattamente, sì, quello. Sì, è quello, è quello. Poi boh, dipende da che età avevate nel 1998. Per me Quarna è per esempio l'estate dei 17 anni, quindi questa canzone secondo me suonava nel tuo studio di cartone, sì, nella, sì, cameretta a casa dei tuoi genitori, che c'era quella radio fatta di cartone e tu sognavi che, sì, un giorno, no, quel cartone si sarebbe trasformato, guarda, secondo me in radio DJ.
2: Nell'estate del 98 frequentavo già una piccola radiolina,
0: ah,
2: sì, sì, sì, sì, sì, in quel di Novara.
0: Già,
2: sì,
0: Caffè Trasparenti,
2: sì, tra l'altro c'è un'altra canzone molto bella di Alex Britti, quella
0: è
2: lì.
0: Vero, quella di Caffè, no? 7000 caffè.
2: Caffè Trasparenti.
1: Una dai che venerdì Summer Camp a Nastro.
0: Dai che venerdi Summer Camp a Nastro è una semi cheat, ok? Non cheat.
2: No, no, per fortuna direi.
0: Semi cheat,
2: ecco.
0: Per fortuna non cheat. Venerdì 17 tra l'altro.
2: Vero.
0: Ma a noi non fa paura, tra poco zero. Cominciamo con una nuova puntata di Summer Camp all'incirca così.
3: Summer Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso l'università

0: Università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Che estate esagerata!

0: Fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Attenzione. Summer Camp.
4: Summer Camp.
5: Summer Camp. All'incirca così.
6: Oh Federico, ieri sera concertone del tipo a Roma, a Capannelle. 2:30 di concerto. Ma che ti mangiate a Firenze?
7: Quella è la ciccia buona, ma quello è anche il talento, la garra che c'ha Piero, ragazzi. Non è che, a proposito dei concerti, infatti abbiamo messo Alex Britti, tutta questa cosa qua per ricordare che stasera Alex Britti, per chi volesse, è a Milano in concerto al Castello Sforzesco, all'Estate al Castello. Dalle 9 in poi, niente, volevo ricordare questa cosa qua. Abbiamo messo Alex Britti, ma me ne sono dimenticato prima disannunciando.
8: Il direttore smemorato.
7: Della radio potreste riconoscere Ricky se sentite delle mannaggette durante i testi delle canzoni, no? Tipo, che ne so, solo una volta il pubblico canta insieme, batte le mani a tempo e sentite delle mannaggette, ma di gioia, potrebbero essere quelle del nostro Ricky.
8: Qua c'è già gente che aspetta il traffico cromato, ragazzi.
7: Ah, è vero, c'è il traffico cromato, è venerdì, lo fai?
8: Magari dopo sì. Magari durante il blocco, così, velocissimo.
7: Lo fai, sì.
8: Viene Bagatta oggi a trovarci.
7: Oggi viene Bagatta, sì, ci stiamo avvicinando alla fine dell'inizio dell'estate, praticamente, perché questa è
8: lacrimuccia,
7: malinconia. È emoji alla lacrimuccia, oggi che è il World Emoji Day,
8: sì.
7: Emoji alla lacrimuccia bestia, capito? Quello, è presente che ci sono due emoji con gli occhi lucidi,
8: sì.
7: Uno ha il sorrisino. E quindi vuol dire sono commosso ma di gioia. E l'altro invece ha la faccia triste con il lacrimone.
9: Io ho gli occhi lucidi perché c'è qualche sostanza alcolica di fianco.
7: Ah sì, quello è un altro emoji.
8: No.
7: È un altro emoji.
8: Oggi, ma tu avevi doppiato, scusa.
7: Io ho doppiato un film con la Marisa anche, okay. Sì, che si chiama Emoji.
8: E che emoji?
7: Grazie per averlo ricordato.
8: Non ti ricordi niente oggi?
7: Oggi no, ragazzi, è il 17 luglio.
9: E residi del COVID.
7: Eh sì, è il COVID quello lì.
10: Federico! Mamma. Sono la Marusca. La sua mamma,
7: sì.
10: Senti, ti chiamai a un quarto ai tocco e non mi rispondevi. È un quarto ai tocco, poi
7: il quarto luna.
10: Tocco un quarto, tocco e mezzo.
7: Sì, tocco è luna, tocco un quarto, uno quarto.
10: Ma che facevi? Giocavi a tennis?
9: Sì,
10: con questo
9: sì,
10: caldo.
7: Sì, tra l'altro, con questo
10: tu
7: caldo.
10: Ma quando c'è il ghiaccio?
7: No, bisogna giocare
10: con
7: il caldo.
10: Caldo a tennis.
7: Fosca, mi dici quali sono? Ciao Fosca! I nuovi emoji che stanno per arrivare?
11: Allora, non è che proprio stanno per arrivare, perché pare 2017.
7: Sì.
11: Quindi dobbiamo aspettare un pochino, però...
7: Intanto siamo su bianco.
8: Vabbè,
7: stiamo bene.
8: Un po' Radio Rai, dai.
7: Mi piace in realtà, sai? No, è una chiacchierata così, più confidenziale.
11: Io non sentivo niente perché non è andato a prendermi le cuffie.
7: Ciao Fosca!
11: Ciao, rifacciamo!
7: Sì, allora mi piace il fatto che almeno una volta alla settimana facciamo degli interventi in radio su gesti, perché poi anche le emoji com'è che le descrivi?
11: Allora so che non vedevate l'ora, ma adesso ne arriva una che fa così.
7: Che in radio ovviamente, sai che è difficile proprio da spiegare,
11: sì,
7: questo così, cioè praticamente sono i pollici che
11: hai presente quello che fa il surfista, che fa sempre così col ditino?
7: Sì,
11: che
7: esatto.
11: Anche questo è così.
7: Sì, però sono le due dita, perché
11: sì,
7: sono pollice e mignolo.
11: Togli il mignolo,
7: sì,
11: rimani solo col pollice,
7: sì.
11: Però non lo tieni verticale, lo metti orizzontale.
7: Ah, orizzontale, neanche giù, cioè
11: no,
7: non vuol dire no, non sono d'accordo, no, che schifo.
11: Pare che serva per indicare, secondo me, perché sai che indicare col dito indice non sta bene.
7: Ah.
11: Allora adesso l'hanno messo col pollice.
7: Ah, cioè che tu indichi una cosa che però hai proprio
11: o
7: sotto.
11: Una persona.
7: Oppure una persona.
11: A destra, perché puoi indicare o a destra o a sinistra.
7: Ok, questa sarà una nuova emoji, non so chi la userà. Io sono grande fan recentemente di quella dello stupore, quella
11: è carina.
7: Hai presente,
11: sì,
7: quella con la boccuccia
8: però
7: rotonda.
8: Sapete che mi dicono che Gen Z non usano gli emoji, assolutamente.
7: Ah no,
8: no, vietato, sì. E se ne usi troppi significa che sei un po' boomerino.
7: Sì. E che cosa usano? Gli
8: niente,
7: emoticon?
8: E neanche la punteggiatura, basta, niente.
11: Nemmeno io.
8: No, virgole, no punti, via tutto.
11: Io nemmeno l'apostrofo metto mai.
7: Neanche le lettere maiuscole la Gen Z,
8: no,
7: vero?
8: Esatto.
7: Vabbè, proprio minimal, ragazzi.
8: Disimparano così la grammatica.
11: Sì.
7: Altre, solo quella ne arriva. No,
11: ne arriva una con la faccia tutta che si spezza. Che serve, questo però è abbastanza, secondo me, rappresentativo delle
7: sì,
11: nuove generazioni.
7: Sì.
11: rappresenterebbe il... Hai presente quando ti chiedono come va? Tutto bene? Tu dentro sei...

0: tutto rotto,
1: sì,
0: ma dici sì, bene. Cioè, quindi, dici bene, ma dentro sei male.
1: Simuli e cerchi di nascondere un dolore.
0: Sì, questo rappresenta questa cosa qua.
1: Io la sto vedendo, voi no, perché ci state ascoltando per radio. È carina,
0: sì,
1: perché
0: carina.
1: È una emoji, cioè una faccia normale, uno smile normale giallo, però con tutte le crepe.
2: Quindi se è una faccia normale io e te non possiamo usare.
1: No, la nostra non la faranno mai.
0: Poi secondo me tutti non vedevano l'ora. Finalmente arriva il cetriolo intero. Perché tu dirai, ma c'era già.
1: Perché era tagliato.
0: Ma quello lì era sott'aceto. Questo qui... O forse il contrario, questo è sottaceto e gli altri erano...
1: No, il cetriolo che c'era era quello già tagliato, già fatto un po' a rondelle, quindi non poteva essere usato, diciamo, per scopi fallici. Mentre adesso finalmente è arrivato il cetriolo.
3: Il prosciutto di cibo, a me piace quello della Gioconda che mastica.
1: Cioè...
4: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
3: Hanno fatto le modi.
1: Sì, sì, l'ha fatto Leonardo, tra l'altro.
0: Secondo me perché la melanzana era stufa, ha detto basta.
1: Sì. Anche secondo me, infatti, una pausa alla melanzana arriva al cetriolo finalmente, sì, per quegli scopi lì.
0: Poi
1: cosa vedo, il retino?
0: Sì.
1: Bello il retino.
2: Però lo uso io, ragazzi. Quando devo andare al concerto di Bad Bunny.
1: Sì, esatto. Ce lo manda a Quarna.
0: È per la pesca a strascico.
1: Sì. La farfalla non c'era ancora.
0: No, la farfalla c'era, ma era azzurra. Adesso arriva la farfalla monarca.
2: Bella.
1: Ah.
2: Mi piace molto quella.
1: O monarchica. La farfalla monarca, ok.
0: Sì, okay. Poi arriva la gomma per cancellare.
1: Sì, bella. Comunque poi vedo che c'è un meteorite.
0: Sì, perché perché tantissimi cosa facevano? Usavano la stella cometa,
1: sì,
0: erroneamente.
1: Certo.
0: Quindi la stella cometa continuerà a esistere,
1: sì,
0: ma verrà affiancata dal meteorite.
1: Ok.
0: Capito?
1: Ok, quindi puoi scegliere l'una all'altra. La gomma,
0: sì,
1: a cancellare l'abbiamo detta.
0: Faretto, faretto per,
1: okay,
0: il mare.
1: Ok, sì. Che carino, sarà... basta,
3: il
1: poi,
3: faretto.
1: Sono finiti. Il faro, cioè il faro, il faro quello che vedi sulla costa.
3: Il faretto è
0: però...
3: quello che è a casa.
1: Il faretto, sì, esatto, il faretto è quello che c'hai. Un
0: piccolo
1: corridoio. No, è un faro fatto,
3: okay,
1: anche a righe. Quindi,
3: mini faro.
1: Quindi sembra uno di quei birillini,
3: sì, sì,
1: che
3: sì,
1: usi,
3: sì,
1: per,
3: bello,
1: allenarti, è presente?
3: Bello.
1: Sembra così, però con la luce. Carino, e anche le stelle intorno, vedo.
0: Sì. Mm.
1: Carino, carino, ve li abbiamo descritti bene, fatene buon uso. Quando escono?
0: È 2017, pare.
1: Nel 2017? In un'altra dimensione.
2: Infatti Luca dice, escono nel 2017. Molto bene.
1: È un'altra dimensione, non in questa in cui stiamo
2: vivendo
1: adesso.
2: Siamo in un film di Nolan, ragazzi.
1: Nel 27. Nel 27.
0: Sì,
1: sì, sì. Poi,
2: dettaglio.
1: Vabbè.

0: Dimanche midi pil, che non so cosa vuol dire. Dimanche vuol dire
1: domenica mezzogiorno, domenica precisa, puntuale, o'clock.
0: Ah, midi pil vuol dire a mezzogiorno.
1: Sì, sì, sì, sì. Non okay. È diciamo dimanche midi pile, cioè nel senso
0: no, infatti,
1: il pile,
0: quello...
1: tipo domenica in pigiama. No, non è quella.
0: No,
1: roba
0: io ho detto proprio pile all'italiana, sì, come, pil, come pil. Si legge. Giselle è un progetto italiano. Sì. A proposito di Giselle, le facciamo gli auguri che lunedì è il suo compleanno, non proprio dimanche, ma lunedì.
1: Ah, vabbè,
0: visto
1: dai,
0: adesso,
1: okay.
0: 20 luglio. No, è una nostra sì. coetanea.
2: Sì, so che ci arriverete comunque dopo con Bagattone, ma volevo chiedere a Dino, ma domenica per chi dobbiamo tifare? Per l'Argentina o per quell'altra?
0: Ah, bravo, bravo, bravo. È il nostro nuovo, è il nuovo Polpo Paul, sì. Dino. Sì, dovete sapere che comunque è molto preso da questi mondiali, dai pronostici anche in vista delle,
3: tipo
0: delle partite.
3: Ho due legnetti durante la trasmissione, vediamo un po' da che parte andrà il legnetto.
0: Durante questa trasmissione,
3: sì, sì.
0: Cioè durante questa puntata. Quindi,
3: certo.
0: Cioè alla fine diciamo chi vincerà i mondiali.
3: Un pronostico? Dici?
0: Sì.
3: Dai, proviamoci.
0: Spagna-Argentina, che è una partita.
3: Ma si può,
0: adesso
3: si può giocare, si può scommettere. Ma
0: certo che si può scommettere.
1: Su tutto si può scommettere.
0: Su tutto, certo.
3: Qualsiasi roba.
0: Certo che si può scommettere regolarmente anche. Cioè non c'è bisogno.
1: Spingiamo alla ludopatia. No,
0: non c'è bisogno di buttare qualche cash sul tavolo della diretta. Lo puoi fare regolarizzato tranquillamente.
3: Okay.
0: Che poi è interessante, ora lo dico magari per i più appassionati, perché è una partita che ai mondiali nessuno di noi ha mai visto, mi sembra, a memoria, Spagna-Argentina.
1: Beh sì, sicuramente agli europei non c'è.
0: Ecco. No, agli europei no. Okay. Però la cosa bella è che leggevo che è la prima volta nella storia dei mondiali che la squadra campione del mondo sfida la squadra campione d'Europa.
1: E a me invece ha gasato quella cosa di cui hanno parlato stamattina Vic e Marisa, che è la famosa foto appunto di Messi con coso,
0: Yamal,
1: non è frutto dell'intelligenza artificiale.
0: No,
1: so,
0: è
1: verissima,
0: è vero, era pazzesca. Un servizio fotografico, credo forse addirittura di beneficenza,
1: sì,
0: o di sensibilizzazione, in cui Messi fa il bagnetto a Yamal. Poi con la I,
1: okay,
0: qualcuno ha fatto la nuova versione con Messi che lo spinge sott'acqua.
3: Sì, no,
0: vabbè.
1: Quella è AI, però.
0: Quella è AI, quella è AI. Quella vera è loro due che si sono incontrati 19 anni fa, perché 19 è l'età di Yamal, e mi sembra in quella foto fosse appena nato.
3: Ma che bagnetto
0: 18.
4: Era? Stop, nulla da vedere con il bagnetto verde,
0: esatto,
4: che si usa qui in Piemonte.
1: Esatto. Tra l'altro la foto che circola è solo un dettaglio di una foto molto più ampia. Se guardi a sinistra c'era un mobiletto del bagno.
0: E beh, chi gliel'ha venduto
3: quello?
0: Sì. Tra l'altro, se aprivi il cassetto, sì, sì, dentro vedevi i piedi fotografati,
3: esatto,
0: della sala.
3: Con le unghie pittate.
0: Tutto torna.
1: Mettiamo una canzone che piace molto al mister.
0: Anche a me piace molto.
3: Bene,
0: beh, questa è sempre nel 1998, andiamo, in quell'estate in cui a 17
1: radio
0: anni
1: radio di cartone.
0: Sì. Trasmettevi nella radio di cartone e sognavi un giorno radio DJ. Quel giorno è arrivato. Quindi la riascoltiamo. When You're Gone, Bryan Adams insieme a Melanie C.

0: No, non li conosco, passo.
1: Come? Dai. Come? Dai, Brian Adams, Mel C, Spice Girls, Spice Sport, Girl. Sporty Spice. Sì. Tra l'altro, a proposito di sport, scusate se torno sulla foto di Messi e del bagnetto a Yamal,
2: esatto, sì,
1: che mi hai ricordato prima, ma la roba bella è che c'è tutta una carrellata di foto che Messi ha fatto durante la sua carriera con piccoli fan bambini che lui si ritroverà contro in finale, perché non c'è soltanto Yamal, ma c'è anche Gavi che ha fatto la foto con lui quando era piccolino, Cubarsí che anche lui mi sa che c'ha 19 anni, ha fatto la foto quando era piccolino con Messi, Dani Olmo, Garcia, insomma altri che Messi dirà no, ancora qua state.
3: Fede, ma ha detto la Marusca, la tua mamma, che quando tu avevi 19 anni hai fatto il bagnetto a Yannick Sinner appena nato.
2: È vero.
1: Non me lo ricordavo, sai? No. Sì.
2: E poi un giorno vi troverete qui a giocare una partita del tennis, però, in questo studio.
1: Qui, nello studio ammezzato, per forza, perché se no non...
4: Federico!
1: Mamma!
4: Sono la Marusca, la sua mamma!
1: Sì. Non so, non c'è più
4: niente. Senti, ma Yannick Sinner, che ha vinto Wimbledon, ma perché tu lo fai venire in radio, fate uno scambio,
1: no, l'abbiamo detto, ma...
4: e ti metti su quel tavolo, rimbalza la palla, sai, tipo il ping pong, lui dalla parte e dall'altra.
1: Vabbè, l'idea, mamma, però mi sa che è impegnato.
2: Ragazzi, scusate, c'è Fabrizio che chiede: ma cos'è il bagnetto verde? Spieghiamo.
1: Bagnetto verde è una salsa,
2: salsa
1: verde
2: piemontese, tipica piemontese, che si mangia ad esempio coi bolliti.
5: Con sì, carrelle,
2: esiste, esatto, anche il bagnetto rosso fatto col pomodoro, ad esempio.
1: Okay.
2: Mentre il bagnetto verde è fatto con il prezzemolo, lo mangi sempre con la carne.
5: Con
2: Piemonte è tutto con la carne, per forza.
1: Ok, sì.
5: Quello che
2: fanno entrare, se no.
1: Il bagnetto di Messi e Yamal è un bagnetto più
2: trasparente.
1: Tradizionale, trasparente, bravo. Esattamente, non potevo descriverlo meglio. È un filotto quello che state ascoltando, da Brian Adams e Mel C. Passiamo a Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

0: Io sono fan di Olivia Rodrigo. Quando mi porti a vedere Olivia Rodrigo?
1: Il 27 e 28 aprile dell'anno
0: Tutte
1: prossimo.
0: Due giorni
1: sì,
0: mi ci porti.
1: Facciamo la doppia, ragazzi.
0: Facciamo
1: se
0: la
1: ti
0: doppia.
1: Piace, sì, sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va
1: a Milano,
0: bene.
1: Ovviamente.
0: Sì, nel nuovo spazio all'Unipol Dom. Yes.
1: Tanti fan del bagnetto verde qui al Centro Messaggi, sì, che ci ricordano giustamente che si mangia non solo con i bolliti, ma anche con le acciughe, ad esempio col tomino.
0: È vero, guarda, ti dirò di più. Tanti fan del bagnetto verde i messaggi, ma anche tanti fan del bagnetto verde proprio qua presenti in via Massena, sono sotto quei cartelli,
1: sì,
0: fanno i cori,
1: bagnetto
0: verde,
1: bagnetto verde, che è tipo un po' il cimiciurri più o meno, no?
0: Che è appunto una tipica salsa argentina, no?
2: Ciao Federico.
0: Ciao.
2: Ti parla nonno Francesco dall'Argentina. Alla fine non hai detto per che squadra sei tifoso la domenica.
0: La domenica, come si sa, domenica prossima,
1: no, la Fiorentina.
0: Di solito la domenica io tipo per la Fiorentina.
1: Vabbè,
0: non voglio sbilanciarmi.
1: No, neanche io sto giro, perché ogni volta che mi sbilancio poi va male per la squadra
0: Vero.
1: Che cito. Quindi
0: esatto,
1: non dico niente.
0: Quindi per rispetto non mi sbilancio, no. Ma sai chi si sbilancerà invece? Perché
1: chi?
0: Ormai lo ha promesso, quindi state lì, veramente state lì, perché in questa puntata si sbilancerà il polpodino. Il polpodino ha tutto un sistema di
3: ho preparato dei bigliettini.
0: C'hai dei bigliettini. Ok, però ha un sistema, diciamo, sicuro al 90%.
3: È tipo
0: per...
3: il mago di Segrate quando alza le monetine.
0: Bravo. Esatto, io proprio a lui pensavo.
3: Un po' quella mano.
0: Scusa, proprio a lui.
1: Spieghiamo per la generazione alfa invece,
0: sì.
1: Perché polpodino? Perché c'era
0: è un polpo del...
3: scorso mondiale.
0: No, più, prima. Forse anche 2014.
1: Uh-huh,
0: era un polpo che... praticamente riusciva a prevedere la vincitrice tra due squadre, perché con il tentacolo mi sa che metteva la pedina con la bandiera della squadra vincitrice, la infilava tipo in una porta da calcio, cioè era in un acquario fatto a campo da calcio. Non lo so se è ancora vivo, però ci prendeva, Germania e la Germania vinceva, Francia e la Francia vinceva, quindi il polpodino è la risposta al polpopolo e ce l'abbiamo qua in studio.
1: Era il mondiale di Sudafrica del 2010.
0: Ah, vedi? Come passa veloce il tempo quando ci si
1: diverte.
0: E passerà anche il tempo di questa pubblicità e poi ci divertiremo nella prossima mezz'ora.
1: Cosa si vince oggi al Summer Camp?
0: È vero, perché anticipiamo il premio fedeltà, perché aspettiamo il nostro ospite, cioè Guido Bagatta, che è un po' il nostro Aldo Rock. Adesso poi che viene di venerdì,
1: perfetto,
0: proprio nuova tradizione del Summer Camp. Vi regaliamo ancora per oggi, quindi per l'ultima volta questa settimana, due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio.
1: Come
0: in provincia
1: bene,
0: Valeggio sul Mincio,
1: sì.
0: Siamo in provincia di Verona. Fino al 17 settembre il parco ospita Creaking Nature, che è una mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. È un parco del quale vi regaliamo i biglietti ogni anno, è una figata. Se volete andarci, prenotatevi 347 342 5220. Noi torniamo fra poco.
4: DJ One Nation, One Station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati di

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Eccolo il vostro disco preferito!
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
10: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: È il nuovo singolo di Achille Lauro, uscito proprio oggi o stanotte, se volete, alla mezzanotte. Si chiama La città degli angeli.
1: Oggi, ragazzi, qui in Padule di Fuscecchio si ficchia su 41, un po' ventilato, ma è 41. C'ho un dromedario a pascolare insieme a Valen in paddock.
0: Dai, era facile questo. Allora, 41
2: fino a dromedario ci sono arrivato.
0: Sì,
2: poi...
0: nel Padule di Fuscecchio, okay, che sì, è questa, certo, grande palude, sì, detta Padule,
2: anagrammata,
0: cioè, anagrammata,
2: diciamo. Rio Contra, sì.
0: Sì, a Rio Contra, esattamente. Sì. Sono 41 gradi, si sì, picchia sui 41.
2: Okay,
0: e
2: sì,
0: quindi, insieme ai cavalli, cosa che c'era nel paddock, insomma, c'è anche un dromedario.
2: Ah, okay,
0: sai,
2: capito,
0: che quando fa freddo dici sempre, oh, c'è, certo, pinguini.
2: Sì, sì,
0: e
2: sì,
0: quando fa caldo c'è il, okay, dromedario.
3: Fede, quando ho scoperto che stasera saresti venuto a fare un DJ set al Legno a Pesaro, ho venduto il biglietto del concerto di Bad Bunny, quindi aspettative altissime, mi raccomando, non deluderci.
0: Addirittura, calmi, già chiamarlo DJ set mi sembra eccessivo.
2: C'è gente che sta tornando indietro dall'ippodromo La Maura, sta, sì, andando a Pesaro per,
4: sì,
2: vedere
4: DJ set di Fede, sì.
0: Faccio la casita anch'io, se volete.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, no, ma è un DJ set con un mio amico, Francesco, che mettiamo
2: tu
0: musica.
2: Fai DJ set solo con quelli che si chiamano Francesco.
0: Sì, esatto.
2: Incredibile.
0: Non è Mandelli, ma è Rossini.
2: Ed
0: comunque,
2: anche,
0: perché Pesaro, Rossini, cioè, è perfetto, no? Come
2: giusto,
0: sì. Proverò anche la pizza,
2: buona,
0: finalmente,
2: sì,
0: per la prima volta.
2: È quella
0: volta
2: con l'uovo, giusto?
0: L'uovo, okay, e con la maionese,
2: perfetto,
0: sì,
2: sì.
0: È un locale che si chiama Legno, sulla spiaggia, e boh, mettiamo un po' di dischi, ma è una roba easy, non so, io non rinuncerei ai biglietti per Bad Bunny.
2: Non lo so, vediamo.
0: Però fate voi, non mettetemi...
2: Ci dicono che si sta svuotando l'ippodromo La Maura, ragazzi.
0: Sì, sì.
2: Gente che sta andando via.
0: Guardate, secondo me l'ippodromo La Maura si sta svuotando perché sono lì tutti in attesa delle previsioni del polpodino.
2: Sì.
0: Io ti giuro, non sto nella pelle.
2: Questa roba del polpodino, guarda che in Veneto può essere travisata, io te lo dico, eh.
0: Ma non solo in Veneto,
2: sì,
0: non solo,
2: capito,
0: in Veneto. No, ma la cosa bella è che se poi il polpodino, che prevederà, insomma, la vincitrice della finale dei mondiali, no? Il polpodino, come il polpopol,
2: sì,
0: dirà chi vincerà. Se metti caso il polpodino ci piglia,
2: aia,
0: poi dalla prossima settimana noi, cioè, solo previsioni,
2: su
0: ci chiedete
2: tutto,
0: ci chiedete tutto, gli esami, la tesi di laurea, incontri amorosi, oh, dating, primi appuntamenti,
2: certo, chiaro, sì,
0: vado,
2: sì,
0: a cena, il conto come sarà, accettabile o salato,
5: alla
0: tutto,
5: sera, se volete, ricevo qui in portineria l'ingresso dalle 23 in poi,
0: cioè, tu spera di non prenderci, perché sennò la prossima settimana la situazione ci sfugge di mano, poi
2: è già un business, ragazzi,
0: soldi,
2: ma quell'emoji lì dei soldi c'è già da tempo, non è che dobbiamo aspettare il 2027,
0: sì. Scusa,
2: no,
0: hai presente tutte le TV locali, tutte, molte TV locali,
2: sì,
0: c'è quello che ti fa le carte, quello che tu chiami, il mago, sì, Joseph, no, hai presente,
2: bravo,
0: allora, sì, ti prendi il futuro, allora, sì, sì, dunque, amore, ti, che segno sei, che devi fare l'amore, allora,
2: okay,
0: chiedono i soldi, cioè, nel senso,
2: beh, è il mestiere, scusa,
0: sì, poi c'è un numero a pagamento, non è che ti danno delle previsioni per niente, anche perché scaramanticamente, secondo me, devi dare almeno un euro se qualcuno ti fa le carte, quindi Paul, stai,
5: allora,
0: a vedere come fai i soldi quest'estate.
2: Va bene,
5: okay.
2: Prendi anche il sum up, per caso,
0: vabbè,
2: no,
0: certo, vabbè. Avete spiccioli, quindi, dopo, per il Paul, va bene, dai, mettiamo Ariana Grande,
2: sì,
0: il nuovo singolo che si chiama Hate That I Made You Love Me.

0: Bellina, Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, l'avete ascoltata su Radio DJ. Questo è Summer Camp, nell'edizione all'incirca così. Adesso facciamo un regalo.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
0: Al telefono abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, come stai Nadia? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Oh, che... voi?
0: Ma bene, sì. Grazie. Tutto bene. Sei in negozio in questo momento?
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: Perché tu hai un negozio di arredamento per la casa, insomma.
2: Sì, sì, sì, tentaggi e complementi d'arredo.
3: Serve
2: sì.
3: Un mobiletto del bagno di DJ Aladdin.
0: Quello ti volevamo chiedere, infatti.
4: Vendi roba usata.
0: Sì, cioè nel senso in conto vendita, no? Cioè sì. Dino ti dà, ti dà il suo mobiletto.
3: Vetrina.
0: Vetrina, no, se lo vendi bene, se no niente.
4: Devo mettere le tende in casa, magari faccio un baratto.
0: Cosa va più forte in questo periodo?
2: Ma per quanto riguarda i tendaggi, soprattutto il puro lino, un tessuto molto naturale, una fibra molto morbida.
0: Ok, bianco ovviamente,
4: no,
0: cioè quel
2: sì. Bianco e nero.
4: Beh, no, solo nero.
0: Allora, nei paesi del nord le tende sono quasi sempre nere perché servono a farti un po' l'effetto buio quando ci sono quelle giornate in cui non è mai buio, quindi per prendere sonno proprio tenda nera.
4: Certo.
0: Ma qua, secondo me, col vecchio bianco, bianco crema
3: e cru.
0: Crew, non sbagli mai. Ok.
2: Esatto.
0: Quindi vendi solo, cioè, tendaggi. Non comodini,
2: eh sì.
0: Veramente.
2: No, no, quello no, quello no.
3: Vende tende da sole, idea. Diciamo.
0: Sì. Da sole, carina.
2: Da sole.
0: Sì, arriva un po' dopo, ma è carina questa. È molto carina. Senti, sei mai stata al Parco Sigurtà?
2: No, non ci sono mai stata. No, no, no. Ci volevo andare, ma devo convincere prima il marito.
0: Perché è restio? Non vuole?
2: Sì, lui preferisce, sai, lo stadio, magari un giro sulle nostre colline del Prosecco.
0: Ah, okay, vabbè, ho capito, ma uno può sempre andare allo stadio, c'è cioè, tutto l'anno, se un weekend vai al Parco Sigurtà, anche perché adesso allo stadio non c'è nulla.
2: No, infatti, adesso è obbligato.
4: Può dire che ci sono le porte.
0: Ah beh, sì, quello, palco, quello per magari. Forza, esatto. Oppure butti giù le felpe, fai le porte con le felpe e giochi. Puoi lì al Parco Sigurtà. Non so se è permesso, ma...
3: So.
0: Potrebbe essere una discreta alternativa. Cerca di convincerlo, altrimenti puoi andare anche con qualcun altro.
2: Sì, sì, quello sì. No, no, ma adesso figurati, adesso che ho vinto i biglietti è proprio obbligato.
0: Perfetto, due biglietti per te e tuo marito, quindi, per il Parco Giardino Sigurtà in provincia di Verona. Fino al 17 settembre c'è Cracking Nature, che è una mostra a cielo aperto con installazioni artistiche di animali. Quindi se volete,
2: bellissimo.
0: Arrivate entro il 17 settembre, beccate pure la mostra.
2: Bellissimo, grazie, grazie infinite.
0: Ciao Nadia, grazie, ciao, buon weekend, ciao.

0: spectacular, dice, sì, dice
1: perché
0: lui,
1: perché Dracula in casa ha le tende color nero, ma infatti, piacciono,
0: esatto,
1: di,
0: esatto. È bello che lei diceva sì, abbiamo queste tende no, fresche che vanno molto di moda, e qual è il colore che va più? Il nero,
1: il colore. Ma scusa, poi tu hai detto che nel nord Europa appunto ci sono le tende nere, se non sbaglio.
0: Nere, sì, nei

0: locali, ma anche in casa.
1: Però in casa, secondo me, le tende non vanno tanto.
0: In casa, no, ma nei locali, in tanti locali, quelli. Cioè,
1: che
0: pub,
1: locali sono? Però,
0: vabbè, locali, diciamo, notturni, okay. Solo che se a luna di notte c'è ancora il sole, a te non viene da fare da fare quello della notte, che beve, che consuma. E quindi molti locali coprono le finestre per non far entrare la luce e darti l'illusione della notte.
2: Raga, il vostro vale dal camion. Io avrei bisogno del polpodino, avrei bisogno una previsione di 6 numeri dell'Enalotto, che sta sopra i 150 milioni. Facile che mi compro anche Radio DJ, andiamo a trasmettere dalle Seychelles, raga. Vai dal camion, on the road, ma sempre su DJ.
0: Quanto il montepremi?
1: 194,5 milioni.
0: Grazie, capito. Vale, che ci hai dato quest'idea. Proviamo insieme. Vediamo.

0: Coldplay, canzone che abbiamo ritrovato, tra virgolette, come, bello, come piace, si dice, sì, in questo caso. Fermate il polpodino perché vuole anche a questo punto dare i numeri dell'Enalotto, dato che al Super Enalotto il montepremi è 194,5 milioni.
1: Ah, scusa,
0: il virgola 5, sì, scusa, me l'ero dimenticato.
2: Vabbè, se dovesse andare male la previsione del polpodino, può sempre cucinarlo nel blocco di mare.
0: È vero, dai, ci accontentiamo di poco, ma in effetti è così, anche perché il blocco di mare sta per arrivare, come ormai tradizione. Dopo la pubblicità, fra poco.
3: Attenzione!
4: Summer Camp, all'incirca così.
5: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
18: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
19: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
4: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli i negozi su domenico.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Quando è...
20: Pesca.
8: È la colazione. Quando è...
21: Alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
21: Ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
21: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
21: Scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
22: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
23: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
1: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
0: OVS. Love people, not labels.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Sun.
1: Moving to the Sun, oltre a te.
2: Veramente? Al DJ francese Hugel.
1: Hugel.
2: Hugel, non so come si dica. Comunque visto
1: Hugel,
2: che...
1: Hugel. No, dai, forse Hugel. Hugel. Secondo francese. Me è più Hugel, dai, so. Sì.
2: Comunque è entrato Alex su questa canzone.
1: È entrato Alex, ha detto gran sì. disco.
2: Questa
1: gran
2: qua
1: disco.
2: È una hit.
1: E ricordiamo che Alex entra quando passa il suo disco.
2: Sì.
1: E essendo sempre qua nei paraggi,
2: you
1: quando passano,
2: only you, ricordatevelo.
1: Esatto, sì. E quando passano dischi che gradisce. A me piace mettere i dischi di un artista che poi passa ogni volta che viene trasmesso in radio. Purtroppo non è mai successo con Gracie Adams,
2: che oggi è uscito l'album, ad esempio, per dire, perché non è passata.
1: Potrebbe semplicemente affacciarsi e dire oh, è uscito il mio album, bravi che lo mettete.
2: Nuovo volto di Chanel, la Gracie Adams.
1: Bravi.
2: Il mio radar funziona. Senti, la metti questa qua nel tuo DJ set? Secondo me sì,
0: Lo so. Fede, io avevo il cesareo programmato per questa sera, ma quando ho saputo del tuo DJ set ho chiesto di cambiare
1: Ubi
0: giorno.
1: Ubi Maio,
2: dove è questo DJ set? Ricordiamo.
1: Fatto bene. È a Pesaro, si chiama Legno il locale.
2: Okay,
1: sì, sì, sì, sì. Ma ragazzi, è una cosa easy, non rinuncerei a un cesareo, non lo sposterei. Poi fate voi, dai.
2: Io invece domani sono a Cavaglio d'Agogna, ecco, in provincia di Novara, ragazzi.
1: Dove eri, dimmi dove?
2: Cavaglio d'Agogna. Se non lo sciogli lingua, è un paese molto bello. Provincia di Novara.
1: Dì tu niente?
2: Strano.
3: Io e i mercatini dell'usato, ragazzi. Non è quello.
1: Tu sei impegnato. Questo weekend è dedicato ad altro.
2: Scusate, ci segnalano che la canzone appena ascoltata è attualmente la più shazammata in Italia.
1: Ah, urca.
2: C'è grande curiosità.
1: Vedi? Sì. Vedi? Bene, bene, bene. Se l'avete shazammata, vi sarà comparso Hugel o Ugel oltre a te, Moving to the Sun. Noi ci prendiamo una piccola pausa.
4: Vai con il blocco di
1: e
4: mare.
1: Poi, se volete, potete shazamare il blocco di mare di DJ Aladdin.
5: Summer, summer, summer, summer game.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla

0: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Attenzione.

0: Stavamo proprio parlando di Michelle Branch poche settimane fa. Non ti ricordi che abbiamo fatto una canzone all'incirca così di Michelle Branch? Quella così, Everywhere to me. Michelle Branch, che aveva fatto questo pezzo nei primi anni 2000,
1: 2002,
0: forse 2002,
1: sì,
0: insieme a Carlos Santana. Sì. Il pezzo The Game of Love nel 2002 era stato prodotto da...
1: In realtà no, era stato pensato per il cantante dei New Radicals.
0: Ah, okay,
1: il produttore di questa canzone lo voleva far cantare a Craig Alexander, così si chiama.

0: Sì, col cappellino.
1: Però
0: da
1: poi
0: pescatore.
1: A un certo punto ha detto: no, vorrei farlo cantare a Tina Turner.
0: Okay.
1: Tina Turner ascolta la canzone e dice: no, non mi piace questa canzone. Allora, okay, questo produttore dice: vabbè, chiediamo a Macy Gray. Anche Macy Gray rifiuta.
0: No, ma andava porta a porta proprio. Così. Alla fine l'ha preso Michelle Branch.
1: Sì, con la chitarra di Carlo Santana. È diventato un grande successo che è uscito nuovamente adesso con la voce di
0: del cantante dei New Radicals. Sì. Che in tutti questi 24 anni gli è rimasta qua sta cosa. Ha detto: io questa canzone prima o poi la devo fare, la devo fare. Sì, l'ho trovata nella lista del release radar proprio di queste ultime ore.
2: Aggiornamento dell'ultima ora.
0: Sì.
2: Bagatta purtroppo non sarà in studio, è già parcheggiato il DJ set di Fede.
0: Sì, c'è un posto, c'è un posto proprio tipo drive-in, lo sente direttamente dalla macchina. Allora, il blocco di mare che sta per arrivare, l'ultimo di questa settimana, mi sembra con un'impronta piuttosto hip hop, storia dell'hip hop italiano,
3: sì,
0: giusto? Confermi?
3: Oggi morbidi.
0: Sì, oggi siamo morbidi?
3: Sì,
0: ok, versioni originali?
3: Tutto originale.
0: Tutto originale, mi piace già.
4: Vabbè ragazzi, ufficialmente sono in ferie, due settimane tra Sardegna e Liguria, su e giù,
0: sì,
4: dalla ponte della barca, e via, e via, e via. Non voglio mettere un paio di scarpe per almeno tre settimane. Ciao belli, un abbraccio.
0: Due le settimane di ferie,
1: ma prima e dopo.
0: Ok,
1: capito. Okay.
0: Va bene, però.
1: Sai che quando torni dalle vacanze poi
0: torni
1: c'è
0: scalzo,
1: quella roba, non riesco più a indossare le scarpe.
0: Torni sempre, se sei stato in questi posti un po' esotici così, torni con le ciabatte e poi le collane coi noccioli e via. Sì, sì,
3: con
0: c'è
3: Cesarino.
0: Sempre quel momento di ponte. Dai, cominciamo con il blocco di mare. Sento arrivare Neffa.

0: pensa essere in autostrada in coda, tipo tra San Lazzaro di Savena e Castel San Pietro Terme,
1: si sta
0: in questo
1: bene
0: momento
1: con questa colonna sonora,
0: ascoltando
1: no?
0: questa canzone.
2: Ma guarda, perfetto.
1: L'ingresso più bello della storia dei Party Like a DJ l'ha fatto Frank A. Energy, con uno stile incredibile.
3: Ma anche al tuo castello ha fatto
1: anche
3: un
1: al
3: bel
1: mio
3: ingresso.
1: Castello, ti ricordi?
3: Sì.
1: Lo scorso 2 luglio c'ho tutte le date stampate, l'abbiamo visto insieme. C'ho tutte le date stampate.
3: Ti ricordi niente, ma le
1: tutto le date. Frank A. Energy, Radio DJ.
4: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, molti
1: cazzi.
3: Saltato il disco.
0: Vinile.

0: qualche giorno che ho il DJ Aladdin sul mio taxi. Dobbiamo fare il video di questa canzone, che effettivamente lui guida il taxi e trasporta personaggi. Ovviamente il DJ Aladdin gli mettiamo tipo dei soldoni in mano per flexare.
1: Sì, però poi gli riprendi. Sono soldoni che lui tiene, si intasca.
2: Ragazzi, che figata, questa sera si va al concerto dei Pancras, torno 17enne tutta ad un colpo e in più ci porto pure le mie due figlie di 13 e 14 anni.
1: Oh,
2: quella
1: che
2: di
1: bello.
2: 13, una panchettona esaltatissima, quella di 14 che, oh mio Dio, mamma, che roba cringe. Ma non
3: cringiata.
2: Ci divertiremo e pogheremo un sacco.
1: Vai.
2: Ciao da Fabri.
1: Ciao. Si scatena nel tuo corpo quella strana sensazione che noi giovani chiamiamo cringiore. Secondo me apprezzeranno. 13, 14 anni, Pancras apprezzeranno. Fish featuring Esa, grossa radio DJ.

0: scendono in pista.
1: È grosso questo blocco di mare del venerdì, grazie Aladdin.
2: Beh, Big Fish è perfetto per il blocco di mare.
1: È vero, fresco poi, come ci teniamo a dire sempre.
3: Comunque ragazzi, io sto salendo e guardo il lago d'Idro dall'alto e vi assicuro che questo blocco di mare è anche un ottimo blocco di lago e monti. Ciao!
4: Ma lunedì potremmo fare tipo un blocco mare e monti, tipo, no? Che dici?
1: Devi chiedere al maestro qua, sei d'accordo? Sì, sì, no? Sì,
5: bene,
1: dai.
5: Va bene,
1: va bene? Ok, è andata. Lunedì ci sarà un blocco di mare e monti, spoiler!
6: E domani si parte con la band per andare a suonare al raduno nazionale dei Matteo a Monchio delle Corti. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
4: Da Como. Bello il raduno nazionale dei Matteo, bellissimo.
1: Ma veramente?
4: Beh, ma anche perché nei primi anni 80 c'è stato un boom dei Matteo. Io conoscevo almeno 15 Matteo, tutti più o meno della mia età.
1: Ma sicuro ci sarà un raduno di Francesco, anche quello sarà pieno, di Federico. Però mi piace la band di soli Matteo che suona davanti a dei soli Matteo.
7: Ma ha detto fra più che un boom, un bada boom.
1: Ciao, ciao. Bello. Un saluto a Matteo sul palco del raduno dei Matteo. Marra!

0: anche, ma questo è un blocco di marra allora.
1: Blocco di marra, sì, sì, sì. In questo momento era un blocco di marra.
2: Ciao Summer Camp, noi Lucani stiamo partendo da Potenza in direzione Maratea per il matrimonio di zio Carlo.
1: Ciao!
3: Ciao! Buon viaggio!
1: Ciao, auguri allora zio Carlo, noi Lucani, ho capito bene, beh, Lucani, su Potenza, esatto. Sì, Lucani, sì, poteva sì, essere sì, solo quello.
4: Tra l'altro io ho fatto una gaffa oggi con i Vitiello perché parlavano della campagna, sai che fanno questa, questa sì, rubrica sì, del, sì, con sì, il memoriello gastronomico sì, e invece di segnalare un vino campano ho segnalato un vino lucano. Mi sono confuso, ho citato l'aglianico del Vulture, invece volevo dire il Taurasi, che è comunque a base aglianico.
1: Ma gliel'hai detto poi che d'altronde cosa vuoi di più dalla vita?

0: Ciao Summer Camp.
1: Ciao.
0: Questo blocco mi avete riportato a 20 anni fa e anche quasi piacevole stare nel traffico con 36 gradi percepiti 50. Belli come il sole.
1: Vabbè, ti abbiamo a proposito di sole portata 30 anni fa perché abbiamo

0: 1996 e qui eravamo quasi 10 anni fa. Solo classiconi, ragazzi, in questo blocco di mare di oggi. Mi è piaciuto tanto.
1: Bello, bello, molto apprezzato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao Summer Camp. Noi siamo appena andati a ritirare la macchina nuova della mia amorosa e la prima cosa che ho fatto è stato mettere Radio DJ e salvarla. Ciao.
1: Bellissimo, aziendalista, così si fa.
0: Quest'ultimo pezzo era Fenomeno di Fabri Fibra.
3: Senti,
0: noi
3: senti.
0: Aspettiamo il nostro ospite Guido Bagatta, ma soprattutto anche il risultato dei bigliettini che verranno scartati dal polpodino per scoprire chi sarà la squadra vincitrice dei mondiali 2026. Siete tesi? Volete scommettere? Volete piazzare delle
1: Tu sei un teso, altro che.
0: State lì.
1: Sì.
0: Torniamo fra poco.
4: Summer, summer, summer, summer.

0: assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Mi trovo una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
21: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?
1: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: ci sono sempre delle persone belle, nel sì. senso esteticamente meravigliose come lui d'altronde, e l'altra certezza che ho nella vita è che Guido Bagatta parcheggia sempre a due passi da dove deve andare, da so, Guido, anche da sombre volendo. Sombra.
1: Come stai Guido? Come vanno le manine?
2: Molto Ciao. Bene, un po' di vescica.
0: Che le manine? Cosa hai fatto?
2: Allora, partiamo da questo concetto,
0: sì.
2: che il golf,
0: ok, no, mica stiamo parlando del calcio,
2: è il terzo sport più diffuso al mondo,
0: sì.
2: perché a parte l'Italia dove viene considerato una roba
0: da nobili,
2: è come il tennis,
0: sì.
2: ok, quindi il mondo gioca golf. Noi l'abbiamo un attimino estremizzato alla rovescia, però si può giocare a golf. Ho preso
0: sì,
2: tre
0: beh,
2: giorni
0: ma
2: di vacanza.
0: Non ti devi
2: ho preso, no, no, no,
0: sì.
2: ho preso quattro giorni però... per cercare di imparare, perché io ho iniziato molto tardi, cioè meno di tre anni fa.
0: Ok.
2: E pago ovviamente 60 e passa anni di non golf.
0: Ah, pensavo 60 euro, alla... secondo me un po' di più.
2: No, costa anche... non è vero.
0: Guarda, dipende... i campi da tennis in realtà costano meno, ma costerà un po' la stessa cosa. Poi dipende anche con chi giochi, se devi pagare un maestro, però il campo da tennis. Sì. A Milano non coperto, quindi adesso
2: costa
0: che c'è
2: tanto.
0: Bella stagione, no, costa tipo 15 euro. Coperto
2: Perfetto.
0: Costa già.
3: Beh, Guido
0: una
3: già risparmia perché da buca a buca si sposta con la sua macchina.
0: Non c'ha il caddy,
3: no, no, c'è la sua macchina.
2: Comunque,
0: vabbè, quindi hai usato la mazza, diciamo, in questi ultimi tre giorni.
2: Siccome il mio maestro, che salutiamo,
0: sì.
2: Andrea Zanardelli from Brescia.
0: Ok, lo salutiamo così prossima volta un po' meno di 60
2: euro. No, no, no, per quello mi ha cambiato leggermente l'impugnatura.
0: Ah.
2: E cambiando leggermente l'impugnatura, il mio mondo è diventato una vescica.
0: Ok, mia, perché ragazzi. Sai cos'è? Che è come nel tennis: se hai le vesciche, vuol dire che giochi da poco. Perché
2: no.
0: uno che gioca da tanto, le vesciche non le ha più. Perché,
2: oppure giochi poco.
0: Oppure giochi poco, esatto.
2: Io
0: sì.
2: gioco da poco e anche poco.
0: Esatto.
1: Scusate, volete che mi collego con dei signori che stanno facendo l'asfalto sull'autostrada A4? Qua, che chiediamo loro un parere.
2: Allora, vabbè, io posso dirti questo: questi signori ai quali va.
0: C'ho le vescichine, ma c'ho le vescichine della mazzettina da golfino.
2: Però magari dopo possono anche giocare al tennis, andare a giocare a tennis, e nessuno dice niente.
1: Ecco.
2: Allora, in Irlanda, uno che fa l'asfalto, dopo va a giocare a golf,
0: sì, sì, è
2: ed
0: vero.
2: È una cosa
1: però
2: normalissima,
1: non ha le vesciche,
0: uno sport
1: non ha le
0: come un altro
1: lì, secondo me.
2: L'irlandese no, perché è nato con la mazza del golf in mano, quello.
0: Vabbè, quindi te la cavi bene adesso con il golf, stai migliorando.
2: Allora, il golf è uno sport dove se per mezzo centimetro tu sposti il baricentro ti sembra di essere un pirla
0: okay.
2: e di dover ricominciare tutto all'inizio. È lo sport più difficile al mondo dopo il pattinaggio artistico su ghiaccio.
0: Senti, quali sono gli altri due? Perché hai detto è il terzo più diffuso nel mondo. Chi sono, quali sono gli
1: come,
0: i
1: sono
0: primi
1: come
0: due?
2: Come
1: tre
2: praticanti,
1: passioni,
2: come
0: sì.
2: praticanti, il calcio e il tennis.
0: Calcio e tennis, okay,
2: esclusa
0: sì.
2: l'atletica, la corsa, perché non si sa mai se uno che va a fare una corsetta la sera può
0: sì,
2: essere considerato
0: catalogato, okay.
2: Il calcio e tennis e poi il golf.
1: E allora okay. parliamo un po' di calcio, scusa.
0: Sì, dai, parliamo un po' di calcio. Allora noi qua abbiamo il nostro indovino, tra l'altro improvvisato perché deve essere messo alla prova proprio
2: okay.
0: Il polpodino, eccolo qua. Polpodino, l'indovino
2: il
0: fa anche rima.
2: È bellissimo.
0: Il polpodino, no, prendendo
1: è nata oggi,
0: prendendo spunto dal polpo Paul, e tra poco avremo il suo pronostico, il pronostico di Polpodino
2: okay.
0: che ha tutto un suo metodo infallibile per dirvi chi sarà la nazionale campione del mondo.
3: Se vuoi possiamo cominciare a dire se vincerà a fine dei 90 minuti rigori o supplementari.
0: Ah,
3: possiamo partire
0: mia.
3: Già con questo.
2: Vabbè, così è troppo facile, perché se parti dalla fine è troppo
3: no,
2: facile.
0: Io farei tutto dopo, farei tutto dopo
3: sì,
0: e adesso,
3: sì.
0: adesso sentiamo invece il buon Guido Bagatta.
2: No,
0: esatto,
2: no, io non ho
0: no.
2: nulla. Allora,
0: no,
2: se vi collegate all'account Instagram
0: sì.
2: Elfi punto predix, praticamente
0: okay.
2: scritto
0: Elfi con la I.
2: Elfi con la
0: sì,
2: I
0: sì.
2: è un bassotto che dall'inizio dei mondiali predice, mettendosi in testa, hai in mente quelle schede che ci sono nei pub con i chiodi, con la pallina che scende?
0: Sì.
2: Ok.
0: Sì.
2: Da una parte
0: sì.
2: c'è una squadra, da una parte.
0: Se lo mette in testa?
2: No, lui si mette sopra e butta
0: okay,
2: la pallina
0: okay,
2: in testa,
0: sì,
2: cioè
0: sì,
2: sopra.
0: Sì, sì, sì. Okay.
2: Però la cosa incredibile, provata sulla mia pelle, è che lui non solo becca il risultato, ma becca anche l'ordine dei gol. E lo ha fatto per tre partite consecutive, ultima Inghilterra-Argentina. Lui ha dato 1-0, quindi la prima pallina
0: certo.
2: è scesa sull'Inghilterra e poi due sull'Argentina.
0: Wow.
2: Ok.
0: E cosa ne pensa, scusa, Margot?
2: Margot
0: il tuo cane che è un bassotto.
2: Se vi interessa, non ha ancora estratto la sua predizione per la finale di domenica, ma per l'orribile finalina terzo quarto posto di sabato tra Spagna, tra Francia e Inghilterra, vince la Francia 2-0.
0: Ah,
2: secondo Elfi.
0: Ok.
2: Il bassotto.
0: Quindi potrebbe servire come verifica, cioè se becca anche la finale terzo quarto posto, orecchie puntate sulla sua predizione della finale.
2: Che darà domani, perché lui esce sempre il giorno prima.
0: Giusto, non come il polpodino che invece due giorni prima. Tra poco vedremo se Elfi è d'accordo con il polpodino.
1: Ragazzi, dobbiamo mettere una canzone di un artista che ha un po' bisogno di promozione, che deve sbigliettare un
0: po'. Vai a vedere Bad Bunny stasera.
2: Ho visto, allora, a pranzo ero qua dietro in un ristorante e c'erano, giuro, 10 argentini col cappello e la maglia argentina che stavano per andare a Bad Bunny.
0: Bello,
2: erano
0: poi
2: le due.
0: Si guardano qua la finale dopodomani.
2: Sì, no? Problema solo, erano in due, cioè erano le due.
0: Sì.
2: Erano 10, 6 ragazze e 4 ragazzi. Le ragazze avevano gli stivali da cowboy, c'erano 40 gradi ed erano le 2 del pomeriggio. Concerto alle 9, concerto finisce a mezzanotte, quindi non vorrei essere presente nel momento in cui la ragazza è finita la serata.
0: Tolgono gli stivali. Sicuramente
2: gli stivali
0: faranno quando se li tolgono.
1: E adesso sono tutte in direzione Pesaro, però vabbè.
3: Uè,
0: Waglio!

0: Sera e domani all'ippodromo della Maura a Milano c'è live Bad Bunny, ci sarà anche Guido Bagatta, lo riconoscerete perché è quello con il parcheggito.
1: Al posto della casita c'è il boxito lui.
0: Il boxito.
2: Ho fatto prendere i biglietti alla biciotta.
0: Alla Karol G, sì, con cui ormai hai un rapporto.
2: Portami, tra l'altro Karol settimana prossima.
1: Sì, certo. Mamma
0: mia, non ripari te, non sai più dove prendere i biglietti.
3: No. Io ho saputo che nella casita ci sarà la Marusca, quindi preparatevi.
1: Ma non è Ischia, scusa, torna qua apposta.
0: La mia mamma, una storia lunga.
2: Okay, ho perso sì. delle
4: Federico, sì.
0: Ecco, è questa.
4: La Marusca, la mamma. Senti, ma perché visto che tu giochi a tennis non vi fate venire gli anni?
0: No, c'è Bagatta, mamma che comunque è uno sportivo, non gioca soltanto a tennis ma a quanto pare anche a golf.
1: Scusate, prima di procedere con il polpodino c'è una grande curiosità qui al centro messaggi per il golf.
5: Ciao Guido, da appassionato di golf a un altro, stai seguendo l'Open Championship?
2: Oh yes.
5: Chicco Molinari si sta comportando benissimo. Sesto posto. Yes.
0: Molinari lo conosco anch'io, è il più forte che abbiamo, no?
2: In questo momento è il più forte, ma c'è anche la Porta che se la sta giocando. E l'Open Championship, che è il British Open, che è uno dei quattro major, sai, come il tennis, anche il golf al Grande Slam. Lo stanno giocando in un campo che è vicino a Liverpool, che dicono uno dei campi più difficili al mondo, tra l'altro praticamente senza erba, perché l'erba c'è talmente tanto vento e talmente tanto tempo malvagio che è gialla.
0: Ok, cioè, sì.
2: Da questo non è il classico campo da golf rilassante.
0: Quello bello verde, no. Okay.
2: E oggi c'è il secondo round, passerà sicuramente il taglio, cioè vuol dire che può andare avanti Molinari. Domani e dopo poi.
0: Va bene, con Molinari e c'è anche la
2: Porta, che però è messo
0: un bacione a Firenze, tra l'altro.
2: Esatto. No, Molinari è messo molto bene, in questo momento sta giocando, stavo guardando.
0: Ok.
2: E sesto.
0: Va bene, ma adesso noi vogliamo sapere.
2: Fremevi per cosa? Fremevi per cosa?
0: Io fremo per il polpodino, è un'ora e mezzo che lo stiamo aspettando, lo stiamo tra l'altro teaserando, come si dice in questi casi, promuovendo come
6: sta
0: se
6: lievitando.
0: Fosse lievitando.
6: Lo facciamo spesso noi. Mi impegna molto mentalmente, ma soprattutto fisicamente.
0: Allora, Guido.
2: Sì.
0: Non siamo scommettitori, ma questa forse è la volta buona per puntare 5 euro, non so, quello che volete sul pronostico finale.
1: Ci prendiamo
0: finale.
1: Tutta Milano 2, ragazzi.
0: Sì.
6: Anche il pavone, sì.
0: Tutto. Ok, il bassotto lo dirà domani chi vince.
2: Il bassotto ancora non si è espresso.
0: Ok, adesso si esprime il polpodino. C'è la finale, domenica, New Jersey, in diretta.
6: Facciamo prima 90esimo.
0: Col cielo bello fumoso,
6: rigori.
0: Purtroppo. Ok,
1: che ansia, ragazzi.
6: Vai.
0: Bene.
7: Vado.
0: Bene, Argentina-Spagna, come finirà?
6: Informazione, aspetta. Vai.
7: Vado. Apro il bigliettino del polpodino.
0: Tempo regolamentare, supplementari o rigori?
1: Rigori.
0: Finisce a rigori? Mamma mia, ragazzi, mamma mia.
2: Noi ci possiamo esprimere o siamo tutti d'accordo col polpodino?
0: No, io direi che è una cosa molto molto prevedibile, cioè può succedere, molto attendibile, credibile.
1: Continua a lievitare, tra l'altro.
0: Sì. Oh, scendi che stai battendo la testa contro il soffitto.
1: Vado?
0: Sì.
2: Vai.
1: Lo dico?
0: Argentina. Vince l'Argentina ai rigori, di nuovo, come nel 2022. Commenti?
2: Non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo col polpodino? Senti,
2: no,
0: che base.
2: L'ho incontrato
0: tensiva.
2: Oggi il polpodino, non ho ancora avuto occasione.
6: Al ristorante l'hai trovato.
2: Esatto. L'ho anche salvato.
0: Va bene, ragazzi, il polpodino ha parlato. L'Argentina vince i mondiali 2026 ai rigori. Poi.
2: Il polpodino.
0: Se vi fidate,
2: l'ha detto,
0: altrimenti. Polpodino l'ha detto, noi alziamo le mani. Però. Mettiamo un disco, dai, poi magari commentiamo.
8: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Ma dove lo trovate? Un programma che mette l'ultima canzone come ultima canzone, tra l'altro, della settimana. Giuli e Biagio Antonacci. Dove lo trovate? Dove lo trovate?
1: Tutte le radio.
0: Allora, comunque, Guido, mi hai buttato giù tutta questa cosa del polpodino. L'abbiamo montata
2: errori.
0: Tutta due ore.
2: In questa mezz'ora
0: due
2: ho fatto
0: ore dietro
2: errori.
0: A sta roba.
2: Due in particolare.
0: Sì.
2: Ho distrutto il polpodino non sapendo quello
0: abbiamo
2: che stavo
0: montato
2: facendo.
0: Un'attenzione verso
3: ma
0: il polpodino.
3: Soprattutto
2: sono rimasto fregato dalla biciotta che in realtà si è data al 27, nel senso che sarà il 24 luglio del 2027,
0: non la prossima settimana. Pensa, tu saresti andato lì con la macchina e avresti detto: guarda, non c'è neanche bisogno di fare le mie solite infrazioni, posso parcheggiare liberamente.
2: Quindi ho un anno di rincorsa per la biciotto ancora.
3: Ma l'hai chiamata? Ho visto a un certo punto.
2: Ah, sì,
3: fuori onda, no.
2: L'ho chiamata, ma non risponde. Evidentemente, col fuso della Colombia ancora appisolata.
0: Ma l'hai chiamata al numero o su Instagram? Sai che su Instagram si possono fare richiamate?
2: Sì, è vero, pensa che roba.
0: Sì, beh, non rispondono mai, no, però non so neanche se squilla. Però magari la becchi che è online e ti risponde.
3: Ma c'è il profilo Instagram del polpodino, ragazzi?
0: Ce l'abbiamo creato.
2: C'è su LinkedIn.
3: Su LinkedIn,
4: dite al polpodino che ci vediamo alla Sagra del Polpo a Mola di Bari, che se mi fa vincere gli pago una bella peruri ghiacciata, ragazzi.
0: No, una cosa è certa, che se veramente ci prende il polpodino facciamo una settimana soltanto di previsioni del polpodino. Magari non lunedì perché, cioè, ci siamo, però è una puntata, diciamo, diversa. Lunedì ci siamo dalle 3 alle 5 in una puntata diversa. Cosa fai questo weekend, Guido?
2: Questo weekend vado al mare, dove è impossibile trovare un lettino.
0: Oh, vabbè.
2: Ormai la Liguria è ostaggio degli stranieri, è una specie di no, è ostaggio di stranieri che piano piano chi va a farne le spese sono gli italiani. Non c'è veramente, non sto scherzando, nella zona il Tiguglio, quindi da Sestri Levante fino a Recco è praticamente impossibile, se non strapagando, la cosa che non credo sia il caso, trovare un lettino inteso come un posto di spiaggia.
4: Entra in macchina,
0: infatti.
2: Esatto,
0: in
3: macchina. I sedili e via.
2: Cabrio.
0: Certo, cabrio, oppure butti la faccia fuori dal finestrino e prendi un po' di sole.
2: Ho trovato una soluzione che non vi svelerò.
0: Ah, ok. Andiamo. Ce la sveli la prossima volta. Non volevo non finire con delle frasi di peso.
2: No. Come dice il professor Quarna, non professor. Devo dimenticare di fare cosa?
3: Il promo, il programma che c'è questo fine settimana.
2: Giusto, esatto. Domani e dopo, GB Show dalle 19 in poi, due puntate meravigliose.
0: Okay. Dalla Liguria a questo punto mi sembra di avere. Certo.
2: Ovviamente. Quella di domenica, quando sarò già tornato, è gustosa perché ho qua il menù e sarà non trenette al pesto, ma altro.
0: Altro, ok. Ci sentiamo questo weekend, noi invece lunedì. Grazie a tutti, ciao.
5: Movie Time.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio, DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli.

0: di bianco sa di buono.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su ford.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: E adesso sono le 17. DJ!
5: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione arrivato poco fa al carcere di Bollate. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Sono pentito, ma quello che sto subendo è un'ingiustizia, ha detto il 72enne. In mattinata era stato firmato l'ordine di carcerazione nei confronti dell'uomo, i cui legali hanno chiesto ai giudici di Torino il rinvio della misura. La moglie contestualmente ha fatto istanza per la grazia. Il caso Roggero coinvolge anche la politica. La premier Giorgia Meloni interviene attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive in un post, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza è stata introdotta una regola di puro buonsenso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. La cronaca è morta la bimba di 11 anni che da giorni versava in condizioni gravissime dopo essere stata intrappolata sott'acqua all'interno di una piscina a Sestri Levante. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone di aspirazione. Il ministro per la protezione civile Musumeci annuncia un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Restiamo in Liguria, a Savona, dove ieri un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con il pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. Inutili soccorsi, posta sotto sequestro l'intera area. In provincia di Mantova, invece, un 49enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico, rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, morto all'età di 91 anni. Oltre al Verona, con cui vinse lo scudetto storico del 1985, allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Rivoluzionario del calcio, con un carattere talmente schivo da metterne in ombra meriti e successi, quella cavalcata inarrestabile che portò il suo Verona a conquistare un incredibile scudetto, appunto nell'85, lo ha relegato per sempre nella leggenda. Gianni Brera lo definì con un tocco di rispettosa ironia lo Schopenhauer della Bovisa, il quartiere di Milano, dove era nato.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto, altre news tra un'ora.
7: Radio DJ, One Nation, One
8: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
18: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Diego e la Vale, solo su Radio DJ. Finale!

0: messo, mi scusi Beyoncé, per messo qui tra le stenze. 17.08 Radio DJ, è una di quelle giornate lì. È proprio quella giornata lì. Intanto è venerdì 17.
1: Sì, ma... sì. Vabbè, ed è quella giornata lì, è l'ultima della stagione di quelle giornate lì.
0: È vero?
1: Eh sì, eh sì.

0: Diego, buonasera Valentina.
1: Buonasera.
0: Ciao Camarta. Praticamente è l'ultimo praticamente dell'anno radiofonico, ragazzi.
2: È venerdì!
3: Infatti!
2: È una giornata meravigliosa.
3: Ci stavo guardando.
0: Attenzione, non è che chiude Pinocchio, abbiamo anche tutta la settimana prossima.
1: Certo.
0: Però abbiamo detto, facciamo queste ultime due settimane cercando di fare almeno prima di chiudere tutti i nostri grandi classici, praticamente puntata sugli animali, insomma, tutte le nostre classiche cose.
3: Un refresh prima di salutarci.
0: Temi assurdi, temi seri, come abbiamo affrontato questa settimana, insomma un potpourri di tutto. Perché l'ho detto, la odio questa parola.
1: Io
0: mi sono rovinata la puntata.
1: Io ci casco, dai, a me piace. Potpourri.
0: No, è terribile. No, guarda,
3: adesso te lo regalo.
0: È come si mette la bocca, che è
1: potpourri.
0: Praticamente, come, che cos'è la puntata? Praticamente è una delle preferite di quest'anno. È la puntata in cui le persone, alterando la propria voce, quindi cercando di camuffarla senza filtri, no? Cioè proprio fatto in casa.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La modifica fatta in casa. Ci dice delle cose che non si potrebbero dire.
1: Sì.
0: Pettegolezzi, segretini.
1: Sì. Cose che hanno fatto, che hanno detto, che hanno visto.
0: A sassolini volte, nelle scarpe.
3: A volte anche un po' piccoli lavaggi di coscienza, perché ce lo dico a voi.
0: Sì. Anche piccoli sospettini.
3: Sì. Avete presente quando metti la mano nella tasca di un pantalone e hai dentro delle bricioline, delle cose che dici, ma che devi svuotare quella tascolina lì? Esco

0: cosette, capito?
1: A volte escono anche delle illegalità, però,
2: sì, no, però non le vogliamo sapere, per cui noi non sappiamo. Come funziona? Voi abbassate il volume della radio, registrate un vocale e lo mandate al 347-342-5220. Vogliamo già fare un esempio? Ma dici che facciamo un esempio prima ancora di cominciare? Dai!
3: Praticamente sono in macchina con la radio a manetta e faccio finta che mia figlia non ci sia, ma in effetti c'è. Si sente?
1: Si sente, forte, chiaro. E non ha cambiato la voce,
2: no,
1: la figlia.
2: No, la figlia no, riconoscibilissima, riconoscibilissima. Ecco, questo è un po' perché per farvi capire che in realtà non c'è maleficio, non c'è cattiveria. C'è un gran bisogno di sfogare. Delle volte tenersi lì dei gruppini, no? Invece uno li confessa con la voce alterata e al 347-342-5220 ci si diverte da morire.

0: 15 minuti Radio DJ. È un venerdì fortunato perché è il venerdì del praticamente carrellate di pettegolezzi riguardanti mica il mondo, quello dello spettacolo,
1: mica il mio mondo,
0: mica il mondo, allora esatto, scusa, rifaccio, no, mica il mondo della Vale, no, il mondo di uffici, amicizie, famiglie, condomini, quella roba là,
2: sì. Sì.
0: Ho
2: sì,
0: visto
2: sì.
0: Questo che faceva quello, così, sì. Così. Dai, andiamo subito perché ne abbiamo miliardi. Via!
3: Praticamente ho una collega di lavoro che mi sta altamente sulle palle e ogni giorno quando preparo i pasti nella mensa che arrivano da una ditta esterna

0: No.
1: Io le frantumo tutti i grissini.
2: No, ma... ho temuto peggio.
3: Chio?
2: Tutto
3: no,
2: sommato.
3: No, no,
2: lei rompe i grissini. Ma un piacere. Un piacere. Quel cric cric.
4: Praticamente ci sono degli amici che io considero tipo tasse da pagare. Cioè, li riunisco insieme in una sola giornata, tipo uno aperitivo, l'altro a cena, così in un giorno li ho pagati tutti quanti.
3: Questo è un metodo geniale.
2: Vabbè, capito, perché la domanda è, ma perché uno lo deve dire? Perché poi si sente meglio,
5: meglio
2: a dirlo.
5: Certo, uno sfogo, uno sfiato.
2: È un servizio questo.
6: E niente, praticamente il mio moroso, con la scusa che qualche giorno fa si è dimenticato di farmi un regalo per il mio compleanno, sto facendo l'insopportabile e sto facendo il cattivo moroso per fare in modo che mi lasci, perché io non riesco a farlo.
2: Ma tu, che tu sia maledetto.
3: Questa
2: anatema.
3: Questa è
2: questa è pesante, questa è, alcuni ci spaventiamo noi, siamo piccolini, allora
7: ciao Pinocchi, finalmente è arrivato anche il mio praticamente. Non avevo mai niente da dire, ma questa volta ve lo voglio proprio dire. Praticamente c'ho un ragazzo di 30 anni che mi sta massacrando le costole, mi sta proprio, insomma, mi si vuole fare. Calcolate che io ne ho più di 50, più ho resistito, anche perché potrebbe essere mio figlio, insomma, no? Però praticamente però... prima o poi gliela do. Voi cosa dite?
2: Dai,
3: facci sapere.
2: Se sei libera, come dire, no? Dove è scritto che no?
3: Cosa dobbiamo dirti? Facci sapere.
5: Anche solo per educazione, uno
3: tante,
5: a un certo tante punto.
3: Volte.
7: Buonasera, Pinocchi. Praticamente io a merenda mi porto sempre uno yogurt e puntualmente un giorno sì, un giorno no mi sparisce, perché quella fetente della mia collega me lo ruba. A sto giro però gliene ho messo uno scaduto il 28 di febbraio, con il tappino invece scadente a giugno. Guarda caso, ieri ho fatto una corsa in bagno.
5: E ride.
7: Goda.
2: No, posso dire, però ha ragione. Scusa.
5: Sì.
2: Allora, o ne porto due, no?
5: Sì.
2: Cioè,
3: certo.
2: Tutti i giorni, può capitare una volta, ma poi tutti i giorni, no.
3: L'immagine di te che cambi il tappino perché così sai che guarda la scadenza.
2: Perché affrontarla, no. Piuttosto fai, tieni, compri uno yogurt, lo fai macerare per
5: 5 mesi
2: nel frigo.
3: Nel tuo rancore. Poi...
2: prendi del rancore, lo metti nello yogurt, lo chiudi in frigo, te lo dimentichi per mesi, te lo ricordi, lo estrai, sostituisci il tappo, lo metti nel frigo nell'ufficio.
5: Oh.
2: Si può fare.

0: 17:23 Radio DJ, si diceva fuori onda, che puntata,
1: sì,
0: che livello,
1: sì, sì.
0: Praticamente con la voce camuffata ci fate sapere delle cose che non si potrebbero dire, le mandate al 347-342-5220 e noi le mettiamo in onda.
1: Esatto.
0: Ah, che liberazione.
2: E quando voglio che i miei bambini non mangino qualcosa, gli dico che è piccante e loro ci credono.
0: Questa è
2: stupenda. Me la godo finché succede.
0: Certo. Potrebbe durare anni, non succede
3: però.
0: Più.
3: No, sì.
0: Sì, sì, è vero. Sì, è vero. Sì. Potrebbe durare anni. A 18 poi all'improvviso però lo scoprono e sono grossi.
3: Sì.
0: Alti.
3: E poi li scappi.
0: Adulti. E lì la paghi. E la paghi tutta in una volta e sarà piccante.
3: Sì, brava.
4: Praticamente è finita la scuola, non ci sono più le scuse che devono studiare o cose varie, così sto sfruttando mie figlie di brutto, gli mando le liste tutte le mattine, lavastoviglie, lavatrice, tappeti, bagni, letti da fare. Così adesso sto tornando a casa dal lavoro, a casa a posto. Io vado in bici.
3: Ma tu sei bellissimo.
0: È stupendo perché come è cominciato il messaggio? Finalmente quella scusa che devono andare a scuola.
3: Certo.
0: La scuola cos'è? Una brutta scusa per non fare le cose,
3: certo,
0: a casa.
3: Se io, sì, se io
0: e
3: sapessi,
0: adesso esatto, a pulire.
3: Se sapessi che mi crescono come i tuoi, li faccio anche io.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio!
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€ e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero!
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 19.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750€.
15: 13.750€?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033€, 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750€.
17: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950€ con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119€. Valore futuro garantito 13.452€. Anticipo 3.260€. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia.
6: Movement that inspires.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
25: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
26: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
27: Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: Radio DJ è quel venerdì lì, quel venerdì nel quale si fa il praticamente, che è una puntata che arriva random. Di base abbiamo cercato nell'arco dell'anno di tenerla una volta al mese.
1: Sì.
0: Anche
1: sì,
0: perché la gente colleziona questi, esatto, piccoli segreti, sì, piccoli rancori, piccole soffiate, sassolini nelle scarpe, alterando la propria voce e mandando un vocale, abbassando il volume della radio, al 347-342-5220. Tipo questi.
2: Praticamente al lavoro devo sempre fare la tappabuchi e faccio anche il lavoro degli altri. Ma questa sera non avevo assolutamente voglia, allora ho fatto finta di essere super impegnata e invece alle 4 ho salutato tutti e me ne sono andata.
0: Oh, fatto bene,
1: bravissima. Ah, sì.
0: È una grande categoria questa, sì, immense menzogne sul lavoro.
3: No, ma di non saper dire no.
0: No,
3: lo
0: fa, sì.
3: Me lo fai? No.
0: Allora, non saper dire, tante volte uno non è nelle condizioni.
3: A volte
0: e
3: non
0: allora
3: lo
0: a quel
3: è.
0: Punto non
1: scappa.
0: Dici no, ma alle 4 esci.
1: Scappa.
3: Esatto.
0: 4 esci per fare la piega.
4: Praticamente ho appena visto in macchina, passare in macchina il ragazzo di cui ero innamorata e mi è venuto un groppo in gola, oh. Mi chiedevo quanto ci va per superare una delusione d'amore, finché...
0: Un po', finché non ti accorgi che ce n'è uno molto meglio.
1: Esatto.
0: Ma molto meglio.
1: Esatto.
0: È meno faticoso, sì. Però sì, è venuto il groppino. Può capitare, può capitare.
5: Oh, praticamente io modifico il rimborso spese al padre di mio figlio e ritocco leggermente

0: le fatture della mensa. Alla fine del mese finisce che io ci guadagno. Pagoda.
1: Ecco,
2: che paura.
1: Perché lo facciamo poco? Perché poi la vostra confidenza vi fa dire cose
2: allargate
1: che non sono, cioè sono proprio su quel crinale della legalità, che, no, ma poi forse anche perseguibili.
2: Sì, certo, certo.
3: Praticamente oggi ho scritto alla mia collega un messaggio un po' da vittima, ma solo per farmi la parte. In realtà non me ne fregava assolutamente niente. Ciao.
2: Cioè, a parte che sembrava un bambino.
4: Sì. E in più gli ha voluto far pesare.
1: Ci sono rimasta male perché
4: ci soffro come un cane.
2: Invece
4: non frega niente. Era per far la parte. Per noia anche un po'.
3: Praticamente mio vicino l'altro giorno si è svegliato alle 6:15 del mattino per tagliare l'erba del suo giardino.
4: Col fresco.
3: Io stanotte, per vendetta, gli ho fatto pipì sul giardino. Chissà che gli si bruci l'erba.
2: Ma no, ma non si brucia l'erba. Gli hai fatto un piacere. Gliel'hai annaffiata.
4: Beh, ragazzi, in quei condomini, in quelle villette bifamiliari,
1: no,
4: cosa non
1: fatica.
4: Succede?
3: Praticamente mio marito è uno di quelli schizzinosi che più schizzinosi non si può, e quando non mi vede io faccio la pipì nella doccia.
4: Fai bene,
1: brava,
4: la tua.
2: Posso dirti?
4: Anche io.

0: 17:41, Radio DJ, sarà che venerdì 17, ma il livello è mamma. Forse una delle puntate più potenti del praticamente mai esistite.
1: Abbastanza,
0: Via con la prossima carrellata.
2: Praticamente è un anno che faccio fatica a portare mia figlia a lezioni di piano, che me l'aveva chiesto lei. L'anno prossimo le faccio io e lei sta a casa.
1: Bravo!
0: Che finalmente! Devo dire che poi tra le cose belle del praticamente alla fine dell'anno possiamo tirare fuori è che la gente ha imparato a fare delle belle modifiche della propria voce per dire i segreti o i pettegolezzi.
3: Non è male. Vero.
0: È bello.
4: Praticamente l'altra sera la cena di classe c'era una mamma che è una mia amica storica e si è presentata con dei denti nuovi, tutti sfaccettati, il sorriso nuovo, la bocca rifatta, la fronte piallata e niente, però poi giù aveva un collo che comunque sembrava un tacchino.
3: Tremenda.
1: Male
0: era
1: che
0: la sua amica storica.
1: Pensa ad averti nemica.
0: Non se l'aspettava lei questo extreme makeover. Non l'ha preso bene, non l'ha preso con sportività.
3: Meno male che il collo è rimasto quello. Guarda.
0: Meno male.
5: Praticamente quando vado ad acquistare delle scarpe e vedo che mi piacciono quelle più costose, fatalità, allora prendo le scarpe che mi piacciono, cambio scatola, le metto su una scatola con il prezzo un po' più basso, vado in cassa e le pago un po' meno.
0: Anche questa è una di quelle cose che non credo si possano fare.
3: No.
0: Cioè, sembra... è comunque rubare in qualche modo.
1: Forse non ho capito, guarda. non so.
0: Alcune noi, essendo così, non le capiamo alcune confidenze che ci fate. Ma qualcosa però mi dice che pur non avendo capito che forse non è corretto, vero? Non si fa.
6: Praticamente per fare dispetto a una collega che mi fa sempre dei torti, quando abbiamo fatto una foto tutte insieme le ho aggiunto delle rughe.
3: Questo si fa, questo è legale,
0: è una cosa che si può fare. Anzi, se ci fai sapere qual è il filtro aggiungi rughe,
3: solo a uno del gruppo, tra l'altro, quindi proprio una roba.
1: Sa usare Photoshop da Dio, ma non serve sul lavoro, almeno così sfoga, perché
0: certo.
7: Praticamente la mia migliore amica, quando iniziava un discorso, iniziava sempre dicendo praticamente, e ogni volta che ascolto il vostro programma me la ricordo con affetto e con un magone, perché non c'è più da novembre. E praticamente, come diceva lei, mi voglio bene.
0: Amore. Oddio. Praticamente noi ti stiamo abbracciando, ma forte.
1: Sì.
0: Proprio un gomitolo di baci e di abbracci fortissimi. È così.
8: È da un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: 17:48 Radio DJ, è un praticamente molto speciale quello di oggi. Confessioni, anche ricordi, sassolini nelle scarpe, tutto relativo al vostro mondo, il mondo della vostra famiglia, dei vostri amici, condomini, uffici, la vostra vita. Qualche volta le cose uno non le può dire ad alta voce, allora cosa si fa? Si fa una puntata in cui, camuffando la propria voce e cominciando il messaggio con praticamente, si manda un vocale al 347-342-5220 e noi li mettiamo in onda.
2: Praticamente io odio i miei vicini e quando ho raffreddore forte mi sputo sulla mano e apro la porta d'ingresso del condominio.
3: Siete tremendi.
1: Quando ha il raffreddore forte lei si sputa nella mano perché odia i vicini.
4: Ragazzi,
1: è che vi riconosco io per strada, quelli che siete. Il nostro pubblico io li vedo sui marciapiedi. Li riconosco da lontano.
4: Porca miseria.
1: Così.
4: Crepa.
2: Praticamente una volta ho strisciato una macchina per parcheggiare e educatamente ho messo il mio un bigliettino con il mio numero vero, giusto, esatto.
3: Brava.
2: Ma dopo qualche giorno ho rivisto la macchina e ho deciso di togliere quel bigliettino.
4: È andata
2: così.
4: Lei però qualche giorno quel bigliettino l'ha lasciato.
1: A metà.
4: Dai. Cioè,
1: parte bene, poi però è lei.
3: Esagerato. Slancio che
1: ma ha cambiato un numero, ha dato una combinazione diversa.
3: Ho avuto lo slancio, ma non
1: ma
3: è da me.
1: La verità è che sono pessima.
5: Praticamente ho detto al mio socio che non c'ero per l'appuntamento con il cliente perché avevo una visita medica. In realtà il medico l'ho visto però a casa sua e non per una visita.
1: Perfetto, benissimo.

0: Questo è Pinocchio. Restate con noi, torniamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Lo scegli

0: perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: case.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Bentrovati all'edizione flash del nostro notiziario. Sono pentito, ma quello che sto subendo è un'ingiustizia. Queste sono le parole di Mario Ruggero al suo arrivo nel carcere di Bollate, il gioielliere. Lo ricordiamo, è stato condannato a 14 anni, 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina nell'aprile del 2021. Il presidente americano Donald Trump nelle scorse ore ha attaccato la Cina tornando sulle elezioni del 2020. Si è trattato del più grande furto elettorale della storia, ha detto il capo della Casa Bianca. Hanno rubato i dati di 220 milioni di elettori, ha aggiunto il tycoon alla replica di Pechino che giudica le accuse totalmente false. Ancora in Italia con la cronaca, è morta la bambina di 11 anni che martedì pomeriggio era rimasta intrappolata sott'acqua all'interno di una piscina a Sestri Levante. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone di aspirazione. A Spotorno invece un 15enne ha perso la vita ieri sera dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. Siamo allo sport. Lo svizzero Mauro Schmidt ha vinto la 13ª tappa del Tour de France battendo Harold Tejada in uno sprint a due sul traguardo di Belfort, in una frazione in cui i principali big lasciano andare la fuga e Pogacar resta in giallo, si inserisce tra gli attaccanti top Pidcock, terzo al traguardo che risale la classifica generale ed entra tra i primi 5.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, altre notizie tra un'ora.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18:06 è un sogno, è un venerdì 17 sì. Da sogno, c'è un praticamente di livello altissimo, non sappiamo a chi dare i resti, come si suol dire. Carellata di vocali al 347-342-5220 con pettegolezzi dati con voci camuffate, via.
1: Praticamente mio fratello si è trovato una morosetta, ma a me sta molto antipatica, molto antipatica. Ho purtroppo condizionato anche mia madre in tutto questo, che quando l'ho conosciuta ha detto sta antipatica anche a me.
2: Certo.
1: E quindi vabbè, non vediamo l'ora che si lasciano.
0: Perfetto. Purtroppo condizionato, non voleva la condizionare.
3: Praticamente.

0: praticamente sono appena andata all'IKEA e mi sono comprata due peluche che terrò nascosti in macchina. Ora hanno la cintura di sicurezza perché sono molto grandi.
1: Stiamo parlando di dimensioni sovraumane.
2: Sì.
1: È bello che compri delle cose per poi tenerle nascoste in macchina
2: con la cintura di sicurezza. A dire che viaggiano sicuri,
3: Li salutiamo perché sono due nuovi ascoltatori.
0: Benvenuti. Vorrei ringraziare di cuore la mia collega che non mi ha scambiato il turno di questo sabato, così io lavorerò sia sabato e domenica questo mese e lei non farà neanche un weekend.
2: La salutiamo anche noi.
1: Magari ci ascolta nella replica del sabato.
2: Divertiti,
1: chi può dirlo? Metti che in giro, no, nel meglio di stamattina sono tre ore, dico tre, De Pinocchio. Stanno tentando di girarci il mondo contro. Perché magari uno poi si ascolta e dice: ma noi veramente facciamo questo programma? Sì, facciamo questo programma.
3: A che ora è, più che non mi ricordo?
1: Dalle 10 all'una.
3: Dalle 10 all'una il sabato.
2: Sì. Io la radio la spengo, Non voglio sentire più niente.
4: Praticamente sono stato a casa 4 giorni da solo, che mia moglie e mia figlia erano a Parigi e sono stato divinamente.
1: Praticamente. Perché praticamente delle volte anche a mettere questo, tanti genitori senza figli felici,
2: a voglia,
1: perché finalmente in vacanza, ai centri estivi.
3: Li ami di più.
1: Certo, perché visti da lontano li inquadri anche meglio, no? Mi sembra di capire.
5: Praticamente mia moglie oggi ha tolto il dente del giudizio, io faccio finta che mi dispiaccia, in realtà non può parlare per qualche giorno. Faccio, mi dispiace.
2: Che pirretta.
1: Sai cosa mi piacerebbe vedere? Come finge di essere dispiaciuto. Cos'è, una faccia quello che dici?
2: Sì, forse. Sì, l'occhio, è l'occhio abbattuto.
3: Povera.
1: Povera.

0: 18 e 14, ragazzi, io sto volando, è una puntata sogno quella di stasera, è un praticamente di altissimo livello. Carrellata di messaggi, di confessioni, voci alterate al 347-342-5220 e tutti cominciano con praticamente...
1: Praticamente io faccio l'educatrice in un asilo nido e i genitori ci hanno appena regalato delle borracce. Io so già che la metterò in vendita su Vinted.
0: Fai bene.
1: Mi dispiace, ma almeno fosse carina.
2: Però allora,
0: non è piaciuta.
2: Sì, ma però,
0: non è piaciuta.
2: Se, non è, se è brutta, chi è che te la deve comprare?
0: Ma guarda, qualcuno guarda,
3: ogni... un euro.
0: Poi sai cosa? C'è mercato per tutto. C'è mercato per tutto.
2: Hai ragione.
1: Praticamente mi dà fastidio buttare via le cose da mangiare e allora provo sempre a rifilarle a mio marito. Qui la maggior parte delle volte non se ne accorge. Però lui sta ancora bene, meno male.
2: Detto anche
0: ragazze,
2: umido.
0: No, ma è un continuo, cioè,
2: mariti ignari.
0: Ignari.
4: Praticamente mio compagno lavora e io sono andata la settimana scorsa a Sharm el Sheikh da sola. Fantastico. Ciao.
0: Bene, benissimo.
2: Sì.
4: Praticamente quando mio marito ha l'intimo liso e non lo vuole buttare, io gli sfondo con le dita le mutande, che così almeno
0: l'intimo liso
4: butto.
0: Se lo vuol buttare gli piace tenerlo
2: la mutanda molle
0: a mano, sì,
2: via,
0: e
2: con dei pugni.
5: Praticamente, siccome volevo dire alla mia bambina che le voglio tanto bene e che è tutta la mia vita, e siccome lei sta ascoltando Pinocchio, la sfido a riconoscermi.
3: Beh, un bel gioco. Bambina, facci sapere se l'hai sgamata.
0: Secondo me sì.
3: Sì.
6: Praticamente una volta ho usato lo spazzolino di mio fratello per togliere i peli del gatto sulla mia maglietta.
2: Ciao. Forse il più bello di oggi.
3: Sì, bellissimo.
0: Stupendo.
7: Praticamente la mia compagna ha comprato del pane in cassetta per il figlio per fargli fare i toast a pranzo, solo che non sapendolo io l'ho preso per portarmelo al lavoro. Quando l'ho scoperto si è incacchiata dandomi la colpa e io no, ma non so niente, al che dopo che continuava, due giorni dopo l'ho ricomprato uguale, l'ho fatto trovare nello stipetto delle pentole e gli ho dato la colpa,
0: certo,
7: di essere una stordita perché l'ha messo dove non voleva e l'ho obbligata a farmi chiedere scusa.
2: Questo è gaslighting puro. La fai passare per
0: matta.
2: Per matta. Sì. Ecco dove l'avevi messo, guardati.
0: Comunque è un pubblico agghiacciante.
3: Sì, davvero. Sì.
0: Ed è quello che ci siamo meritati.
2: Sì, esatto.
3: Come costruito negli anni. Proprio.
0: Negli anni. Sì, negli
2: fiducia anni. Reciproca.
0: Sì. A noi ci tengono a dirlo. Ok? Vai.
8: Praticamente... avevo voglia di gelato, mi sono fermato al supermercato, ho comprato una confezione da 8, si scioglievano e li ho mangiato tutti. No, da 10.
3: Da 10 gelati, questo neanche tu, Diego.
0: Io ho paura che ci richiami tra poco che sta...
3: Certo, sì, praticamente sì.
0: Praticamente ci chiami da un cespuglio tra pochissimo.

0: 18 e 21 Radio DJ, ancora non se ne può fare a meno, ragazzi, è una roba meravigliosa. Mi spiace quasi che finisce l'anno radiofonico. No, dai, poi ci sta che si va in vacanza. Però devo dire, abbiamo seminato bene. È la rubrica top nata quest'anno. Confessioni, pettegolezzi, sassolini nelle scarpe, voce camuffata, vocali al 347-342-5220.
1: Praticamente io da qualche mese che mi scrivo col mio ex fidanzato, all'insaputa di mio marito. Ma niente di che, ma solo come stai, come non stai, come la tua vita, come la mia. E ci siamo detti che magari un giorno andremo a prendere un caffè insieme, ma non succederà magari mai, perché se lo sapesse mio marito si incazzerebbe a morte.
0: Eh beh, sì. Più o meno quanto ti incazzeresti tu se lo facesse lui? Più o meno, sì. Cioè, sono proiezioni.
2: Praticamente, quando ho fatto i lavori in casa, mi hanno chiesto se volevo mettere una predisposizione per l'aria condizionata, ma ho detto di no, perché sennò il mio fidanzato l'avrebbe tenuta sempre accesa. E adesso mi sto pentendo tantissimo.
0: Ci credo. È quel periodo dell'anno lì.
1: E praticamente dopo la seconda volta che il moroso di mia figlia la lasciava in malo modo, dopo anni di relazione, e niente, passavo, c'era la sua macchina parcheggiata e l'ho rigata.
0: Oddio!
3: No.
0: Sono le nostre, ma le mamme di Pinocchio.
3: No, sì. Furiose però.
0: Sì. Furiose.
3: Mamme furiose.
0: Non si fa. No. Non si fa.
4: Praticamente vado a un corso di yoga all'aperto, ma ci vado soltanto perché il parco è di fronte a una gelateria fantastica e finito il corso mi scofano di gelato.
3: Giusto. Ma fai bene.
0: Amore, ma non fa neanche yoga, scusa. Vai diretta, io non ho capito la sbatta di farlo yoga.
3: No, magari le piace.
0: Praticamente
3: dai,
0: io non farei neanche lo yoga e starei molto più tempo in gelateria, e avendo più tempo mangerei più gelato.
3: Ecco.
5: Praticamente io stasera vado a mangiare il sushi e invece ho detto a mia figlia che vado a mangiare una pizza e lei rimane con la nonna.
0: Perché alla mia piace tanto il sushi, evidentemente.
3: Sì.
0: E rimane con la nonna. Quindi doppia cosa, non solo non mangia sushi, rimane con la nonna.
2: E mangia quel che c'è.

0: assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Radio DJ consiglia
16: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
17: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: 18:35 Radio DJ. Io ragazzi, a questa qui darei il premio però, perché non ha mandato un non ha mandato un vocale, ma ci ha mandato un messaggio scritto. Lo merita.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
2: Parco Sigurtà, il parco naturalistico situato a Valeggio sul Mince, provincia di Verona, che fino al 17 settembre ospita Cracking Nature, una mostra bellissima con delle statue giganti di animali in mezzo a questo parco naturale che è veramente bellissimo.
0: Allora, i biglietti vanno alla Sabrina, che ascoltando il programma era uscita già che le scappava la pipì dall'ufficio. Sì. Ridi, l'ha fatta in macchina.
3: Oh,
0: vabbè, dai, premio di incoraggiamento.
3: Sì.
0: Se vai a Sigurtà ci sono i bagni. Sì. Ci sono i bagni ben belli.
2: O al peggio gli alberi, dai, insomma, cioè, nel senso.
0: No, non andate nei parchi a pagamento a imboscarvi a fare i vostri bisogni, mi raccomando. Ok.
4: Praticamente mio compagno vuole dare le scatolette al gatto col cibo umido solo la domenica, perché poi dice che altrimenti grassa e gli altri giorni solo croccantini, e il nostro gatto è disperato. E allora tutte le volte che lui non c'è e che noi siamo da soli, io gli do le scatolette di nascosto.
3: Certo, fai bene.
4: Perché se no si cerca un altro padrone.
0: E tra l'altro in questo modo la gatta ti preferisce.
3: Esatto.
5: Sì, non è detto,
0: no.
5: Non è detto.
0: No, infatti no. No, non è detto. No. Non è detto. Piace solo la domenica. Il gatto si sveglia e dice: oh, è domenica.
2: Basta al forno.
6: Praticamente la mia amica mi ha detto che sono tossica, che sono una brutta persona e che non vuole avere mai più a che fare niente con me. E adesso dopo 6 mesi spero solo che il suo fidanzato la molli, perché ha manipolato le maledetto, e che lei vada a vivere all'inferno.
5: Bene,
3: non porti rancore.
0: Immagine dell'amicizia.
2: Sì.
0: Che bella,
2: sì.
0: Una fotografia,
3: sì,
0: di
3: bello spaccato.
0: Sì, bello spaccato.
2: Il perdono, la leggerezza.
0: Sì. Sì.
7: Praticamente io tutti gli anni il giorno del ringraziamento preparo il tacchino per tutta la mia famiglia.
3: Sì.
7: Praticamente mio cognato si è lasciato scappare che quel giorno per lui è una rottura di scatoline. Bene, praticamente il prossimo anno non lo invito, ma non glielo dico, dico che non lo faccio. Ciao!
3: Così non lo saprà mai.
0: Anche questo è un bello spaccato, eh?
2: Sì, molto bello. Comunque,
0: quello spaccato di tacchini, di fori, di famiglie che si vogliono bene.
2: Obbligate a mangiare il tuo tacchino. Secondo me lui è contento.
0: E sai lei cosa fa?
3: Non lo invita.
0: Ma lui lo dice,
3: Non te lo dico però, che non vieni,
2: che
3: no?
2: Bello.
0: Sto male, siete ragazzi, stupendi. Stupendo.
8: Something flavor. Aventura.
9: Hello?

0: 41, questa puntata è un'obsession, è una puntata di praticamente strepitosa. Sarà anche l'ultima dell'anno, ma è veramente eccezionale.
1: È vero.
0: Andiamo, non perdiamo un solo secondo.
2: Mio marito mi ha fatto così incazzare che gli ho scodato il piatto e poi ho mescolato.
3: Vabbè.
0: È andata così.
3: Succede.
0: Anche
3: succede.
0: Questo bello, sono tutti belli spaccati. Sì. Succede?
3: No, a casa mia no. A casa mia non è mai successo.
1: Alle ragazze per bene.
3: Esatto.
4: Praticamente per lavoro ho dovuto

0: praticamente ha preso tantissimi visori per fare un lavoro, però coi visori ci gioca. Ci gioca.
1: Ok, ok. Non resiste, va bene.
2: Praticamente sono andata al supermercato vicino a dove lavoro solo per comprare il pane che reputo il più buono del mondo. E me lo sto mangiando tutto mentre sto tornando da lavoro.
1: Certo.
2: E ne arriverà meno di metà a casa.
1: Pazienza, quindi... tanto tu te sarai già piena, non ce n'è bisogno. Gli altri si arrangiano, la prossima volta van loro.
3: Praticamente ho fatto un bagno con 80 litri di acqua e la mamma pensava che avevo fatto una doccia.
0: Oh, amore, ha cominciato a lavarsi da sola.
1: Perché bambina pesciolino.
0: È pesciolino.
1: È bambina pesciolino. O bambino pesciolino. Bambina? Forse bambina pesciolino. Non lo so.
4: Praticamente per non andare al matrimonio di una mia collega al quale avrebbero partecipato tutti i colleghi che io odio con tutto il cuore, ho detto che peccato che quello stesso weekend c'è il battesimo del mio nipotino.
1: Messa davanti la creatura.
0: E anche la mascella per parlare.
1: L'ha messo davanti la creatura rispetto alla quale nessuno può dire niente. Però anche questa è una bella immagine di odio sincero.
5: Sincero.
1: Però.
5: Poi primo.
0: Di gruppo.
5: Primo.
0: Poi, se cioè, non singolare. No, proprio tutto un gruppo.
1: Onesta, tutto. Tutto però, di lei odio. Uguale tutti.
5: La domanda è cosa ci facevi tu negli inviti? Perché se sei il loro gruppo, ci sono a secondo. Fai una foto col primo bambino che trovi per strada.
1: Sì.
5: Perché fai una foto con un bambino dicendo eccolo. Non sai mai.
6: Praticamente mio marito è daltonico e quando non mi piace come si veste gli dico che il colore è diverso da un altro e lo vesto come voglio io praticamente.
1: Beh, amore, stai uscendo tutto rosa, non va bene.
5: Ma come? Dai.

0: 18 è l'orario in cui una dei tre conduttori, nello specifico la Pina, annunciò ultima carrellata dei praticamente di quest'anno radiofonico. Oh. Se ne riparla a settembre.
1: Sì.
0: Un grande successo. Vai!
2: Praticamente io sono celiaca. Questa sera dovevo andare a una cena con della gente che mi stava letteralmente sulle scatole e di conseguenza ho telefonato e ho detto: scusate, mi sono contaminata e non posso allontanarmi dal gabinetto, e ho detto che non sarei andata. A questo punto spero che la maledizione non mi colga.
0: No, c'è della bella consapevolezza.
3: Sì.
0: Brava.
3: Si dice sono contaminato.
1: Mi piace, la voglio usare.
3: Infatti.
1: Mi piace.
0: Gente che si segna le scuse di altri pur non essendo celiaca. Interessante. Bell'effetto della trasmissione.
4: Praticamente devo andare in vacanza e mangiare una settimana quello che cucina mia nonna, perché quello che cucina mia mamma non mi piace.
0: Stupendo.
1: Benissimo, la gioia
0: stupendo
1: delle vacanze.
0: La verità della la voce dei bambini, le bambine, sì, la voce della verità.
5: Praticamente sono più di 2 anni che mia moglie mi ha lasciato e ancora sto pensando a lei.
0: Ragazzi, ma poi fino a un certo punto passa, dai. Troviamo questa
6: praticamente
0: chiave.
6: Ho appena detto una balla galattica, vorrei tanto raccontarvela, però ho paura che la persona alla quale gliel'ho detta stia ascoltando noi.
1: È cosa certa.
6: Quindi sì, non posso dirvela.
3: No, non dirla, anche perché stai anche smettendo di modificare la voce.
1: Sì, si capisce chi sei.
3: Salutiamoci
0: perché
3: così
0: perdono la concentrazione a un certo punto.
3: Sì.
6: Praticamente mia moglie mi ha regalato un viaggio di 4 giorni dove voleva lei, però non sa che vado con gli amici.
0: È così. Chiudiamo così.

0: È stato bello, è stato proprio bello. Grazie, noi vi auguriamo un buon weekend e vi aspettiamo per l'ultima settimana di Pinocchio prima della pausa estiva, lunedì. Ciao!
1: Ciao!
2: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto

0: Assaggi e divertimento il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli i negozi su demenego.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
15: Amazon regala emozioni a

0: 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a €2,89 e salsa barbecue da 300 ml a €1,19,
7: ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 19. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina nell'aprile del 2021. Il 72enne è arrivato poco dopo le 16.30 davanti al penitenziario milanese, dove si è fermato a parlare con la stampa. Sentiamo allora le sue parole.
4: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcimento.
3: E sulla questione della grazia, Roggero si è poi rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrà mettersi in mano sulla coscienza. Io non aspetterei una grazia.
3: Torniamo alle tensioni tra Stati Uniti e Cina dopo le ultime dichiarazioni da parte di Donald Trump sulle elezioni americane del 2020. Il capo della Casa Bianca ha infatti accusato Pechino di aver tentato di influenzare il voto, e questo proprio mentre le due capitali, appunto Pechino e Washington, si preparano almeno sulla carta alla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti a settembre. La replica cinese è stata netta, con il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian che ha liquidato le accuse come pure invenzioni. Ora in Italia con la cronaca per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata sott'acqua in una piscina di Sestri Levante. Si indaga per omicidio colposo. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. Sempre in Liguria, ma a Spotorno, vanno avanti le indagini per ricostruire nel dettaglio un'altra tragedia che ha portato alla morte di un quindicenne rimasto folgorato al Luna Park dopo essere stato

0: È stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava con una trazione che misura la potenza del calcio sferrato a un pallone. Ultima pagina, un forte terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato al largo delle coste del Chiapas nel sud del Messico, facendo scattare un'allerta tsunami per le zone più vicine all'epicentro e fino a 300 km. Chiudiamo con lo sport, ciclismo, lo svizzero Mauro Schmidt ha vinto la 13ª tappa, la più lunga del Tour de France con i suoi 205,8 km da Dole a Belfort, battuto allo sprint Tejada in una frazione in cui i principali big lasciano andare la fuga e Pogacar resta in giallo. Si inserisce tra gli attaccanti Tom Pidcock, terzo al traguardo, che risale dunque la classifica generale e entra tra i primi 5.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie alle 20.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Have fun with
11: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Più
2: voglio vedere la faccia di Daniele, perché noi ogni giorno che abbiamo regista, oggi c'è Daniele, non so quanto è abituato alla pausa iniziale del programma.
1: Ma Daniele ha battuto le mani addirittura, per far rumore pure lui.
2: Ha fatto la faccia un po' preoccupata, dicendo cosa sta succedendo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ci ha detto oggi Guido Bagatta, uscendo da qui, dalla radio, in inglese sarebbe Chat and Badges.
1: My God.
2: Sarebbe chiacchiere distintivo, però, tecnicamente.
1: Adoro. Però, noi siamo tutto così. Chiacchiere distintivo.
2: Noi abbiamo mai messo in discussione Guido Bagatta?
1: No.
2: Mai nella vita,
1: no.
2: Non cominceremo certo oggi. Ciao Guidone, oggi è venerdì 17 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori, quelli che non piacciono a nessuno, cioè a cui nessuno.
1: No, dai.
2: Mai. Come stai, per capirci?
1: No.
2: Oggi si festeggia San Fredegando e Sant'Ennodio.
1: Ennodio.
2: No, ragazzi, non ve la prendete con me.
1: Tipo Ennio.
2: Evidentemente sì. Quindi, se all'ascolto ci sono dei Fredegandi o degli Ennodi, potete scriverci al 347-342-5220. Come al solito, fa fede il documento.
1: Certo.
2: Andiamo con i titoli. Di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Donald Trump accusa la Cina di aver manipolato le elezioni del 2020 dopo il ritrovamento in un biscotto della fortuna di un biglietto con scritto vincerà Biden.
2: È quello, più che sufficiente.
1: E dietro gagnerà Biden, perché di solito è in due lingue almeno.
2: No, in tre almeno.
1: Anche tre, anche
2: c'è
1: tre.
2: Anche l'inglese. Caso Roggero, portavoce del governo, si introducono al Quirinale per insistere sulla grazia al gioielliere. Mattarella gli spara.
1: Però allora, almeno, ragazzi,
2: un po' lo capisco. Sergio, possiamo dire.
1: Diventa Sergio Leone.
2: Legittima difesa anche in quel caso.
1: Politica, dopo il dibattito sulla legge elettorale, ha approvato per errore un emendamento della riforma sulla caccia e così alle prossime elezioni i partiti potranno attirare gli elettori usando richiami elettronici.
2: Tipo coi tordi. Quelle cose lì. Calcio, Infantino presenta i premi per i giocatori che vinceranno il mondiale. Un anello e una, ma una sola, leccata al culo di Trump.
1: Dai,
2: non di più.
1: Bel premio.
2: Non di più, una al massimo.
1: Pavia, arrestata 17enne, pronta al martirio nel nome di Allah pur di fare qualcosa.
2: Allora, Chiara, non è che ci si diverte solo in
1: due
2: città.
1: Due discoteche e 106 farmacie, mi sento di dire.
2: Scienza, il caldo ci rende sempre più nervosi. Questa è la scoperta di uno scienziato coglione che vaffanculo se mi capita tra le mani, guarda, non
1: no,
2: sai che
1: gli fa. Stai calmo. Temptation Island, annunciata puntata speciale con falò di confronto tra Papa Leone e i Lefevriani.
2: Posso dire, non è neanche una brutta
1: con
2: idea.
1: Con Filippo in mezzo.
2: Radio si terrà in un emittente del Qatar la prossima edizione del Mondialiccio.
1: Allora,
2: rubato.
1: Vabbè, è andata così.
2: È così.
1: Musica, a settembre arrivano 10 brani inediti di David Bowie, meno probabile live.
2: Nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi secondo me vale la pena dare artista e titolo della canzone, perché potrebbe non essere così nota.
1: Sì.
2: Lui è ovviamente George Harrison, My Sweet Lord. Concentratevi sul titolo e bentornati a Chiacchiericcio.

0: My Sweet Lord, perché il Parlamento giapponese ha approvato una legge per ampliare il numero e i componenti della famiglia reale giapponese.
1: Ah, e quindi Lord, nel senso di
2: nobiltà. Ah, My Sweet Lord,
1: in
2: ok.
1: In questo senso. Okay. No, caro ascoltatore, caro Carlo, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto George Harrison, My Sweet Lord, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Elisa, ciao Elisa.
2: Ciao ragazzi.
1: In regia c'è Daniele Palmieri, ciao.
3: Buonasera.
1: Daniele, come va?
3: Tutto bene, grazie.
1: Tu che sei stato il nostro primo regista tanti anni fa, ci trovi cambiati?
3: No, vabbè, uguale.
2: Uguale, mai neanche un miglioramento abbiamo fatto.
3: Migliorati.
1: Allora, My Sweet Lord, perché dentro questo brano di George Harrison viene ripetuto più volte, è un brano su Dio, sulla sua presenza, viene ripetuto più volte anche Hare Krishna.
2: Sì.
1: E è qualcosa che riguarda gli Hare Krishna, quindi ce l'hai, Daniele, una base indiana?
2: No. No, questa è un'altra indiana.
1: Vedi che sei sciocco. Una base indiana nel senso un po'...
2: dell'India.
1: Indù.
2: Terra di santi indiani. Ecco.
1: Bravo, bravo questo. Perché per questa notizia dobbiamo spostarci da quelle parti.
2: Ci spostiamo in India, per essere precisi, nel Bengala occidentale. Cioè una delle... Che stupido, mamma mia. Cioè, ma non si può,
1: però
2: non si può parlare
1: che
2: con
1: era
2: te.
1: Il rumore del Bengala. Non
2: no,
1: è
2: ma
1: così.
2: Perché io ho visto anche il gesto.
1: Casa,
2: poi ho giocato.
1: Hanno visto e hanno pensato sono scemi.
2: Ho giocato anche tanto a Tomb Raider e fa esattamente quel suono. Passa... quando lei accende i Bengala per vedere. Fa questo rumore qua.
1: Questo qui. Vai, puoi rimettere la base.
2: Nel Bengala occidentale recentemente ci sono state delle elezioni e ha vinto lo stesso partito di Modi, cioè un partito nazionalista religioso.
1: Due cose.
2: Uno dice chi se ne frega, no?
1: Sì.
2: Però c'è un fatto interessante che è successo che riguarda le scuole di quella regione, perché una delle cose che si fa a scuola anche in India, che tra l'altro ha portato anche tanti bambini a frequentare la scuola, è il fatto che ci sia la mensa e che venga fornito a tutti i bambini un pasto a mezzogiorno, per pranzo. La diciamo ditta che si occupa in questa regione del fornire i pasti è legata alla religione Hare Krishna,
1: che capirci,
2: questo per gli amici Hare Krishna ha un altro, cioè un nome,
1: un nome
2: più esteso,
1: lungo, complicato, però sono quelli vestiti di arancione in genere che vanno in giro dicendo Hare Hare Krishna Krishna, cioè li abbiamo visti tutti.
2: E a Milano di solito lanciavano i biscottini, non so se lo fanno anche nelle altre città quando fanno lanciano dei sacchettini con dentro dei piccoli biscotti. Eccoci qua. E suonano, esatto, anche questo
1: passando qui sotto.
2: Torniamo a scena.
1: Evidentemente.
2: Allora, questa religione prevede che non si mangi la carne e con la carne sono comprese anche

0: le uova, cioè è una dieta vegetariana, quasi vegana, in realtà però ci sono i latticini come fonte di proteine.
1: Perché
0: diciamo
1: loro
0: così.
1: Considerano le uova come carne.
0: Come fosse carne,
1: quindi
0: esatto.
1: L'uovo è già vita e quindi esatto. L'omelette è un aborto, per capirci, citando esatto. Un famoso comico americano.
0: Esattamente, per cui hanno deciso che dalle scuole dove invece si potevano mangiare anche le uova, vengono tolte le uova. Questa cosa ha generato polemiche, soprattutto dai partiti di opposizione, perché dicono deve essere una scelta al massimo dei genitori, quella di dire questo bambino non mangia la carne o non mangia le uova.
1: Guarda, la religione che interviene sulle scelte di uno Stato, e questo crea qualche problema.
0: Incredibile ma vero.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Tutto il mondo è paese. Ma guarda pazzesco,
1: tu,
0: pazzesco.
1: Ma proprio uno non se l'aspetta mai. Una
0: però diciamo che questo fatto, anche che appunto il partito sia lo stesso di Modi che sta spingendo diciamo verso la tradizione, anche tipo ad esempio lo studio dello yoga, ma anche ad esempio questa dieta vegetariana.
1: Vogliamo riportarlo un po' a noi,
0: vai.
1: Come se, e magari è così, sì. Non lo so, al venerdì sì. Non si potesse mangiare la carne, per esempio, invece
0: sì. No,
1: credo che nella religione sì. cristiano-cattolica.
0: Però in Quaresima. Allora, ormai è solo in Quaresima.
1: In Quaresima, ma sì. Magari durante la Quaresima, e magari nelle cose. Oppure qui in Italia spesso ci sono le polemiche perché a volte le mense fanno la carne, non lo so, halal per
0: sì, o non mettono la carne.
1: Necessità.
0: Sì, sì, sì.
1: No? C'è stato anche tutto un filone di polemiche qui in
0: sì.
1: Italia. Comunque, la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo al 347-342-5220. Su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme, ma non sarà una puntata.

0: dove lo mettiamo questo disco nella grande gara dei dischi dell'estate? Secondo me tra le prime posizioni, raga.
1: Sì, abbastanza in alto.
0: Sapete, chi ascolta Chiacchiericcio sa che a noi piace fare sempre la gara tra quali saranno i dischi che andranno per la maggiore quest'estate. E secondo me trionferà Serena Brancale un po' in tutti i modi, con la roba del paese, con questo Partenope.
1: Con la roba del paese, vabbè, ma te pare?
0: Quel disco lì, quando torno al quel paese, al mio paese.
1: Quando vai a quel paese.
0: Guarda, riscriviamola,
1: sì,
0: così.
1: Mamma mia.
0: Serena Brancale insieme a Mark and Cremont alle 19.22, stiamo parlando dell'India.
1: Sì.
0: Bellissimo paese dove molti magari di voi andranno in vacanza, chi lo sa. E sappiate che in alcune scuole hanno vietato le uova per motivi,
1: sì,
0: religiosi a mensa. E Katie, che è una di quelle che andrà in vacanza in India quest'estate, ci manda questo messaggio.
2: Chiacchiericci, e gli è andata bene che la scuola non era jainista. Andrò in India tra qualche giorno, mi sono un po' documentata, i jainisti

0: questi hanno un massimo rispetto per anche per i microrganismi, quindi non mangiano nemmeno i funghi, nemmeno alcune radici, perché potrebbero fare male ai piccoli microrganismi.
1: Anche i virus, loro li coccolano, se prendono il morbillo non è che guariscono, no? Perché hanno comunque massimo rispetto dei microrganismi.
2: Perché
1: no,
2: sono
1: Ciccio,
2: piccoli, poverini.
1: Non fare ironia sulla religione, hai imparato le ripetute lezioni. Però infatti non vogliamo fare una puntata croccante, l'abbiamo promesso. Volevamo parlare del rapporto con la mensa scolastica di ognuno di noi, perché per esempio ci siamo un po' sorpresi in riunione di redazione quando abbiamo scoperto che tutti siete stati a mensa nella scuola, io no.
2: Perché, perché tornavi a casa a pranzo?
1: Perché per me non c'era la mensa. Alle elementari e alle medie, io sono classe 81, non era affatto scontato che ci fosse la mensa a Terni. Anzi, non ho gli amici non erano a mensa.
2: Ma però scusami, non c'era, e quindi ti portavi il pranzo a casa?
1: Ma
2: esatto,
1: no, neanche,
2: perché facevi la mezza giornata.
1: Andavamo a casa, tranne alle medie, che avevamo due volte il tempo lungo.
2: E quindi lì cosa mangiavate?
1: Delle cose che ti portavi da casa, oppure potevi andare a casa e tornare, ma la mensa sicuramente non c'era.
2: Ma allora, anche io alle elementari non facevo il tempo lungo, a parte il mercoledì. E il mercoledì mangiavamo a mensa, però.
1: Ma tu in generale mangiavi a mensa a scuola?
2: Io mangiavo, allora, alle elementari il mercoledì, all'asilo tutti i giorni. Tutti i giorni mangiavo a mensa.
1: Forse all'asilo anch'io.
2: Mi è stato riportato questa voce, io non mi ricordo questa roba, che io facevo fare un discorso a mia madre, alle maestre tutti i giorni, sul fatto che io non avrei mangiato alcune cose alla mensa.
1: E dovevi essere presente.
2: Io dovevo essere presente, ma io non ho memoria di questa cosa, quindi secondo me non è è un ricordo.
1: E anche al liceo avevi la mensa?
2: No, al liceo no, tornavo
1: Elisa,
2: a casa.
1: Elisa, solo
2: no.
1: Elementari e medie.
3: Elementari. Io mi ricordo che avevamo i buoni pasto.
2: Addirittura?
3: Sì, cioè bigliettini che il genitore firmava.
2: Ok.
3: E tu dovevi tenere questo buon pasto, cioè buono pasto come l'oro, perché dovevi consegnarlo alla suora prima di entrare in mensa, se non ce l'avevi.
2: Niente, alla faccia della carità cristiana.
1: Ma sentiamo l'uomo che ha studiato nella Bergamasca.
2: No, nel Bresciano.
1: Scusi, mi sbaglio tutte le volte che
2: ma
1: dico
2: lo fai apposta.
1: No,
4: riprova.
1: Stavolta non
5: DJ.
2: Ecco.
5: Riavvolgi.
1: Ma sentiamo l'uomo che ha studiato nel Bresciano.
4: Fino alle medie ho fatto la mensa io. Poi ho fatto l'alberghiero, quindi cucinavo io, ma qualche volta.
1: No, aspetta,
2: scusami,
1: all'alberghiero, senso?
2: Fermi
1: tutti.
2: La mensa ve la cucinavate da soli?
4: No, allora, qua quando facevamo lezione una volta a settimana o due, che c'era pratica, mangiavamo lì.
2: Ah, certo.
4: Cioè, mangiavamo quello che cucinavamo.
1: Ma non era, però mangiavate male, perché
2: no,
1: non è che eravate già bravi a cucinare,
4: esatto.
1: Perdonami.
2: Ma no, tuttora. Che era brutta, non dire così.
1: E poi hai smesso di cucinare nella vita?
4: Sì, ma sì.
1: Però posso dire, cucini della gran musica adesso.
2: Ehi.
1: Vai, metti il disco. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Sì, oggi parliamo di mense, così, di mensa. Non il club, quello degli intelligentoni, ma i posti dove si mangia a scuola.

0: ricordare i traumi della mensa dalle suore, terribile, in cui quando c'erano i fagiolini che facevano sempre il filo, quasi mi strozzavo. E se non li mangiavi, guai, dalle suore.
1: Sì, abbiamo...
0: guai.
1: Sì, abbiamo già parlato della violenza delle suore. Suor,
2: mamma mia, suore di menare.
1: In un'altra puntata di Chiacchiericcio. Però, scusate, dobbiamo fare un attimo un excursus.
2: Vai.
1: Perché ci sono arrivati un sacco di messaggi, in realtà sempre lo stesso messaggio dall'ascoltatrice Laura, che dice: ragazzi, ma perché dite mangiamo a mensa e non mangiamo in mensa?
2: Ma io non ho detto in mensa.
1: No, però io sì. Cioè,
2: tu dici a mensa.
1: Sono andato a fare delle ricerche. Pare che sia una di quelle cose che divide.
2: È una roba del centro Italia.
1: Che divide l'Italia in due.
2: Classic.
1: Cioè, centro-sud è mangiamo a mensa. E al nord si dice mangiamo in mensa. Facciamo un rapido sondaggio, Elisa.
2: Immensa.
1: Che ti viene naturale?
3: In mensa.
2: In mensa.
1: Ok.
2: Immensa.
1: Però scusate. Togli mensa, metti ristorante, rifacciamo il giro?
4: Mangiamo al ristorante.
1: Ma allora,
2: perché?
1: Scusate,
2: no, però perché io vado al ristorante mentre la mensa è. Cioè, tu sei
1: già
2: lì. Sì, non è una scelta mangiare in mensa. Non è che dico scelgo di andare alla mensa. Cioè, se io dico, ah sì, domani andiamo alla mensa di questo posto.
4: Però lo scegli come se fosse un ristorante.
2: Se io sono a scuola, vado o in classe o in mensa. O nel bagno.
1: Immensa sei tu. Ma possiamo lanciare un appello all'Accademia della Crusca. Anche se non so.
2: Vado in Crusca.
1: Non so quanto tempo avremo perché è arrivato questo messaggio.
5: Buonasera, Chiacchiericcio. Chiara, Ciccio, buonasera.
2: Sì.
5: Ieri sera purtroppo non sono riuscito a sentire chi ha vinto il mondialiccio. Non so se accennerete a questa cosa. Ma il fatto che sia finito il mondialiccio vuol dire che stasera ci sono gli animali di Dio, i cuoricini di Dio.
1: Ci sono. E il mondialiccio l'ha vinto la Norvegia. Però dobbiamo fermarci, poi arrivano gli amori di Dio. Tra poco.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Se amate distinguervi,
6: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
1: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
6: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
6: e vi aspetta a Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
1: Venite a provarlo.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.900

0: 950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su Fiat.it. Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero, dal 17 al 19 luglio.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: che abbiate parcheggiato il vostro cavallo. Siete scesi giù giusto in tempo per ascoltare la seconda mezz'ora del programma Chiacchiericcio su Radio DJ, che si è aperta con Stella Lefty, Boston alle 19.39. Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi saranno con voi fino alle 20, che poi siamo noi, non so mai perché lo dico in terza persona. Stavamo fino a poco fa parlando di mensa, purtroppo dobbiamo chiudere l'argomento, ma ci sentiamo in dovere di mandare questo messaggio.
1: Ciao, mi chiamo Nicolò, è da 4 anni che io e i miei amici ci lamentiamo della mensa, ma le maestre non ci ascoltano. Ciao!
0: Ciao Nicolò, da 4 anni vuol dire dall'inizio. Praticamente
2: all'inizio della tua vita
0: si mangia molto molto male, evidentemente. Un giorno scoprirai l'occupazione, l'autogestione, tutte cose belle, ma è venerdì, ultima mezz'ora, e quindi è quel momento lì.
3: Non ti lamentare, adesso ci sono gli amori di Dio, che comunque nutrono anche lo spirito di tutti. Adesso non c'è più tempo per andare avanti con la canzone.
0: È vero.
3: Mi spiace tanto, Daniele... mi lo so che vorresti sentire un altro pezzo.
0: Daniele Palmieri ci fa segno che dobbiamo sbrigarci.
3: Dobbiamo stringere.
0: Perché c'è un paese intero fermo in attesa delle storie sugli animaletti che il venerdì, nell'ultima mezz'ora, Chiara Galeazzi racconta con una vocina insopportabile. Se non avete ancora cambiato radio, peggio per voi. Qual è la prima...
3: restate qua.
0: Qual è la prima storia, Chiara?
3: Questa storia è tutta dedicata a te.
0: A me?
3: Sì, lo sai perché?
0: Aspetta,
3: No, non puoi indovinarlo mai, adesso te la racconto.
0: Vai.
3: Siamo in Italia.
0: Ah, ok.
3: Non succede spesso. Siamo a Ragusa, per essere precisi.
0: Sì.
3: E praticamente a Ragusa c'è un posto dove vengono salvati animaletti che magari sono in difficoltà. Una specie di rifugio per gli animaletti che magari sono abbandonati o sono stati salvati da qualcuno che però non li può più gestire, cose di questo genere, no? E c'è questo posto dove praticamente a un certo punto la signora che lo gestisce si trova al cancello un asinello.
0: Un asinello?
3: Un asinello. Ah. Con una lettera, e le arriva anche una telefonata anonima per spiegarle da dove arriva questo asinello.
0: La telefonata anonima?
3: È una di uno che non ha voluto dire il nome, non so perché.
2: Santa Lucia.
3: Esatto, non ha voluto dire salve.
0: Perché Santa Lucia arriva in groppa all'asinello, normalmente.
3: Ha detto, allora,
0: noi non siamo pratici.
3: Praticamente, questa persona al telefono gli spiega che questo asinello è stato salvato dalla possibilità di essere macellato. Questo ragazzo che ha chiamato ha detto: io l'ho comprato, l'ho messo in uno spazio dove c'era un po' di terreno nel paese, però si sentiva solo, era un po' triste, gli abbiamo messo in fianco un'asina ma l'ha morso, e quindi abbiamo...
0: L'asina ha morso
3: l'asina ha morso l'asinello, quindi ha detto...
0: Un po' la storia della mia vita, posso dire.
3: Sai come si chiama questo asinello?
0: Come si chiama?
3: Si chiama Ciccio.
0: Eccoci qua!
3: L'asinello Ciccio, quindi, visto che si sentiva solo, lo hanno portato in questo rifugio dove... Tra l'altro l'hanno castrato.
0: È la storia della mia... sempre più la storia della mia vita, ragazzi.
3: Ma sai qual è la cosa incredibile? Che in questo rifugio lui ha trovato un amico che è un vitello e si chiama Francesco.
0: Ma cosa dici?
3: Si chiama Francesco questo vitello. Sei tu, praticamente tu che sei sia vitello che asinello.
0: Adesso io non voglio dire, ma un bue e un asinello, l'ultima volta che si sono incontrati
3: esatto,
0: è successa una cosa piuttosto grossa, ma piuttosto clamorosa.
3: Ma lo sai quando è stato portato davanti al cancello di questo posto?
0: Cosa mi stai per dire, Chiara?
3: Il 25 dicembre.
0: Ma non ci credo. Mi puzza di bufala, ma sarebbe un altro animale.
3: No, è troppo
0: a intervenire
3: confusione
0: nel racconto, e diventa i musicanti di Brema. Oh, questa è una notizia che mi ha
3: le tue tutto. Due anime.
0: Sì.
3: Vitello e asinello.
0: Devo capire se questa cosa è un complimento
3: non
0: oppure
3: tanto.
0: No. Devo capire le abitudini riproduttive dell'uno e dell'altro.
3: Allora, subito a pensare quello.
0: No, non lo so, magari conoscendo.
3: È un maiale.

0: il fatto che stiamo adesso sì, battendo le mani.
1: Non ha senso.
0: Grande momento di radio, posso dire. Dancing in the Moonlight, Top Loader alle 19.45. Ci scrive Massi al 347-342-5220. Io ve lo dico, secondo me il DDL Caccia è stato scritto dopo aver sentito questa rubrica. Posso dire,
1: ma sciacquati quella bocca che ti ritrovi.
0: Non rifare
1: quando
0: la sigla.
1: Parli di amore di Dio.
0: Non rifare la sigla, l'abbiamo già fatta.
1: Maledetto.
0: No, qual è la, dopo la storia di Radio DJ, possiamo chiamarla così perché c'era la sinistra. Nello Ciccio c'erano i Vitiello. Quindi, no. Alla luce di tutto questo, qual è la seconda storia?
1: Siamo a San Francisco.
0: San Francisco.
1: Nella zona di San Francisco.
0: Sì.
1: Dove c'è una città che si chiama Oakland.
0: Sì, certo, okay. Certo.
1: Ci sei stato?
0: No, però so che c'è, non so quale sport ha una squadra di Oakland molto famosa. Forse un tempo il football americano, vabbè, ma non ci interessa.
1: Vabbè, fa niente. Comunque, in questa città, a un certo punto, c'è stato un problema. È andata a fuoco una macchina.
0: Aia.
1: E uno dice, vabbè, questa è la notizia, che notizia è? Fate attenzione, perché praticamente una macchina è andata a fuoco. Sono arrivati i vigili del fuoco e hanno spento questo incendio.
0: Sì.
1: Però a un certo punto verso i vigili del fuoco si è avvicinato un piccione.
0: Un piccione.
1: Che era chiaramente un po' stressato dal fatto che non riusciva a respirare bene. Evidentemente era vicino all'incendio.
0: No, povero, pensavo fosse sua la macchina del piccione.
1: No, non è.
0: Infuriato.
1: No. Praticamente si è avvicinato ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco l'hanno visto così. E cosa hanno fatto? Gli hanno messo.
0: Hanno posto fine alle sue sofferenze.
1: No, gli hanno messo la mascherina dell'ossigeno.
0: Ma veramente?
1: E gli hanno ridato l'ossigeno a questo povero piccione.
0: E come, però, scusami.
1: C'è il video.
0: No, sì, non cavartela così.
1: Andate a vederlo.
0: Cioè, siamo in radio,
1: cercate,
0: quindi adesso ce lo
1: pigeon, spie... pigeon. No, è così il video.
0: Beh, aspetta, però, la mascherina del.
1: È quella normale. Quella piccola, quella tipo. No, non ha la dimensione.
0: E quindi,
1: cioè, sarà andato da tutte le parti l'ossigeno.
0: Esatto. E quindi hanno infilato il piccione a forza nel tubo della mascherina.
1: No, allora, praticamente hanno preso una misura che credo sia tipo da bambino.
0: Allora, sta facendo un gesto molto volgare.
1: Avete presente quelle
0: le triangolo
1: sulla faccia. Dovete avere presente le mascherine tipo quelle dell'aerosol.
0: Sì.
1: O quelle dell'ossigeno.
0: Sì.
1: E praticamente il pipistrello, il piccione ha messo il beccuccio nel punto proprio.

0: proprio dove c'è il buco, da dove esce l'ossigeno.
1: Ok.
0: E quindi gli è finito tutto lì e lui si è ripreso.
1: E sta bene adesso questo
0: adesso
1: piccione?
0: Adesso sta bene. Ha ricordato.
1: Ma mi piace che Daniele mette i suonini. La prossima notizia me la fai sul coccodrillo, così scopriamo il coccodrillo come favole.
0: Non c'è nessuno che lo sa.
1: Esatto.
0: Mette la canzone. Comunque questa cosa ha ricordato anche che poi pochi giorni fa, sempre in California, c'è stato un problema anche lì con un salvataggio.
1: Stanno bruciando un sacco di cose negli Stati Uniti.
0: Hanno salvato dei gattini a cui hanno dato anche loro le mascherine.
1: Sì, le storie sono belle, ma quello che sta succedendo è tremendo. Colpa del cambiamento climatico.
0: Poi California è molto colpita.
1: Vanno a fuoco le foreste, i diritti civili, insomma, un sacco di robe che prendono fuoco spontaneamente.
0: Bello,
1: però, due storie, posso dire, edificanti oggi.
0: Sì, certo.
1: Bello.
0: Beh, gli amori di Dio sono edificanti.
1: Ma non direi, per i nostri ascoltatori, no, sicuro. Guarda, basta guardare i messaggi
0: ma
1: e hai prove
0: continue. Ma come vi permettete?

0: tempi in cui bisognava inventarsi delle metafore per poter parlare della figa. Era America di Gianna Nannini, rimasticata da Marrakesh in questa nuova versione America Inc. Fresca fresca, prima volta che la passiamo su Chiacchiericcio, quindi la disannunciamo. Purtroppo è esaurita.
1: Questo è coccodrillo, Daniele
0: Palmieri. Io non
1: Veramente? Ma sembra uno scarico.
0: Sembra io

0: quando dormo.
1: Tra l'altro è anche...
0: io faccio questo rumore qui.
1: È arrivata anche una coccinella, a proposito di amori di Dio bellissimi.
0: Ma è verde, non può essere una coccinella questa
1: capitola. Oh, mo adesso sei discriminazione.
0: Adesso sforiamo, guarda, per questa roba della coccinella.
1: No.
0: Abbiamo finito, dicevo, il nostro tempo a disposizione, quindi grazie mille a Elisa in redazione, grazie a Daniele
2: Grazie
0: Paldini
2: a voi.
0: E ai suoi suoni animaleschi, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Quindi ci avanzano 20 secondi, allora adesso guardiamo.
1: Ma non è, a parte che non è verde, sei,
0: ma
1: sei
0: se la prendo mi morde. Questa.
1: No. Ma non ti morde, basta che non le fai del male perché è volata da di là, non vuole essere toccata, le puoi dare fastidio, cioè puoi dare fastidio,
0: porta al, fortuna,
1: dai fastidio a Daniele, non dare fastidio.
0: La linea va al sempre ottimo Wad, noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, no, lunedì
1: domani.
0: Tra le 19
1: lunedì,
0: e le 20,
1: lunedì.
0: Buon weekend a tutti, ciao, ciao ciao.
3: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
4: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: su citroen.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20.
3: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione in apertura. La vicenda è Ruggero, il gioielliere cunese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina nell'aprile del 2021. Il 72enne è entrato nel penitenziario di Bollate oggi pomeriggio dopo che stamattina la procura di Asti aveva emesso l'ordine di carcerazione. Sono pentito, ma ciò che sto subendo è un'ingiustizia, ha detto Ruggero, il cui caso sta scatenando un duro confronto anche tra i vari schieramenti politici. La premier Giorgia Meloni prende posizione contro i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, ha scritto in un post. Donald Trump attacca a gamba tesa la Cina sulla questione dei presunti brogli delle elezioni americane del 2020. Pechino, è l'accusa del tycoon, è responsabile della più vasta violazione dei dati elettorali della storia, avendo acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che fanno infuriare Pechino, che replica in maniera secca: pure invenzione. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata arrestata quasi in flagranza di reato una 44enne gravemente indiziata per l'omicidio volontario di un coetaneo trovato privo di vita stamattina all'alba nell'androne di un condominio a Modena. Si indaga per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata sott'acqua in una piscina di Sestri Levante. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. E proseguono le indagini anche per la morte del 15enne che ieri è stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava con un'attrazione di un Luna Park a Spotorno. Si terranno martedì a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dell'Hellas, dello storico scudetto del 1985, scomparso oggi all'età di 91 anni. Il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino. Formula 1, Kimi Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del venerdì a Spa, dove domenica è in programma il Gran Premio del Belgio. Il più vicino al pilota italiano è stato Norris con la McLaren a 190 millesimi, mentre tutti gli altri, a cominciare da Verstappen, hanno accusato ritardi molto più consistenti. Quarto Hamilton, mentre non è andato oltre l'undicesimo crono Leclerc con l'altra Ferrari. Ciclismo, lo svizzero Schmidt vince la 13ª tappa del Tour de France, battendo Tejada in uno sprint a 2 sul traguardo di Belfort. Pogacar resta in maglia gialla.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore possibili temporali su Alpi e Prealpi orientali, domattina da segnalare qualche addensamento al nord-est, su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solamente sui rilievi alpini orientali. In giornata potrebbe piovere su Triveneto e Emilia-Romagna, poche variazioni altrove con ancora tanto caldo. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Alessandro Lettieri, una buona serata su DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
15: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
16: Have fun with
17: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
18: Radio DJ.
19: Go, go, go, go, go, inizia one.
20: Posso dirlo? lo dico,

0: Alma Soul. Bruno. Bruno Mars.
1: Radio DJ.
0: Senti che sigla. Senti qua. E senti qua.

0: Lo so che siete praticamente tutti con la testa, avete staccato i cavetti, il mini jack della testa, siete tutti in vacanza, lo vedo. Poi vabbè, c'è tutta quella popolazione che sta aspettando Bad Bunny qui a Milano. Mi immagino la maggior parte delle persone in vacanza
1: con e la testa la casita anche.
0: Stanno aspettando la casita. No, ma dico, mi immagino proprio anche in giro per l'Italia, per il mondo, la gente in vacanza. Occhio, non dico che tutti siate in ferie, ma è proprio la testa che è in vacanza. Ce ne accorgiamo anche perché spesso, che ne so, in queste sere parliamo, come spesso ci capita, di argomenti profondissimi.
1: È vero.
0: Quel mare. Poi però otteniamo a volte delle reazioni sempre molto belle, abbondanti e calorose, ma che a volte non c'entrano niente, e questo ci fa pensare alla mente in vacanza. Per esempio, ieri abbiamo chiuso con un messaggio, dopo che parlavamo del libro Il giovane Holden.
1: Vero.
0: Filippo da Firenze, in risposta a questa nostra citazione, ci scrive: Wad, una domanda importante, ma te la pizza la mangi a spicchi con le mani oppure tagliata in quattro super spicchi?
1: Va bene. E questo, vuole sapere.
0: E infatti noi
1: sapere,
0: oggi vorremmo stare culinari, ok?
1: È vero.
0: Almeno all'inizio. E per girare questa domanda di Filippo da Firenze agli ascoltatori: cioè, la pizza la mangiate a spicchi con le mani? Io sì, tra l'altro. Pizza, taglio, mangio. Slurp, che voglia di pizza.
1: Non dire niente, ti prego.
0: Oppure dice: tagliata in quattro e super spicchio, quindi vuol dire che fa una specie di calzone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, io sono del primo. Della prima parte.
1: Io divisa a spicchi e poi la punta dello spicchio con la forchetta, la crosta piegata in due con le mani.
0: Ah, fai tutto questo giro, sì, creativo.
1: Sì, sì, sì.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
1: Ah,
0: cioè,
1: vabbè,
0: nel
1: certo.
0: Senso, ci sono i presupposti per un domanda, qualcosa, sì. Sempre agli ascoltatori. La domanda oggi ve la fa Filippo, in realtà l'ha fatta ieri, ve la giriamo oggi.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
3: Say what? About you. Radio DJ.

0: useresti Kendrick forse, cioè, no? Mettere il forse certo. Nel cognome.
1: Tu vai pure avanti che io cerco.
0: Vabbè, oh, ragazzi, è estate. Poi stasera, cioè stasera devo fare le 6, capito? Sono già, ci vediamo al The Beach a Milano. Domani ci vediamo a Rimini, martedì ci vediamo a Gallipoli.
2: Io veramente lavoro fino al 15 d'agosto.
0: Yeah. No, sono... ma non volevo dire che siete tutti in vacanza.
1: Secondo me li hai fatti un po' arrabbiare.
0: No, no, è il concetto di ferie mentali, di mindset. Cioè, tutti hanno staccato la testa. È partito un... Poi ne riparliamo a settembre. Gente che già ha messo nella valigia le ciabatte, cioè mentalmente siete, forse anche un po' siamo tutti in vacanza.
3: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
3: Beh, io ancora lavoro.
0: Non volevo.
1: Data così.
0: No, ma insomma, lo so che siete al lavoro.
4: Ehi, bella Watt.
0: Ciao.
4: Io la pizza la mangio.
0: Eccolo.
4: Un po' col coltello e la forchetta. Sì. Un po' a super spicchi, un po' a spicchi. In una pizza praticamente la mangio in tutti i modi possibili.
0: In tutti i modi, che
4: ma
0: buono.
4: Quanto è buona.
0: Mamma mia, ragazzi. Io ce l'ho lì parcheggiata per domenica, cioè finale dei mondiali pizza. Cioè proprio questa.
1: Ah, così dai, dice, sì, quella sì.
5: Io come la signorina che parlava prima.
0: La signorina che?
5: I primi due spicchi li mangio con le posate.
0: Uh-huh.
5: Lascio il cornicione sempre.
1: Brava.
5: E poi... mangio il resto degli spicchi, rigorosamente lascio i cornicioni.
0: Aia,
1: ah,
0: questo,
1: no,
0: questo
1: li lascia, no,
0: c'è
1: no,
0: chi
1: io li mangio spiegati.
0: C'è chi non gradisce, perché c'è tutta una sorta di compatibilità culinaria, soprattutto nelle coppie, quella che in America chiamano food compatibility score. Spiega.
1: Allora, c'è questo articolo.
0: Kendrick la spiega,
1: esatto. Che raccontava di come ci sono delle persone che, guardando che cosa mangiava il partner, erano molto infastidite. L'articolo faceva l'esempio di una ragazza che era molto infastidita dal partner che mangiava una pizza e quattro formaggi.
0: Mm.
1: E si è chiesta: ma quanto è importante il cibo in una relazione? Cioè, è un valore che può determinare la buona riuscita o meno di una coppia?
0: Cioè, che poi, vabbè, mi immagino gli ambienti più estremi, no? Quando un,
1: sì,
0: che ne so, un vegetariano, un vegano difficilmente accetta di stare assieme, credo, a chi non è, a chi non lo è.
1: Sì, può essere, cioè ci sono tutte e due le
0: mamma
1: versioni.
0: Mamma mia,
1: cioè.
0: che territori stiamo esplorando, questo è complicatissimo.
1: Rischiamo di fare dei disastri.
0: Vabbè, come tutte le sere a...
3: Sei
0: la domanda è: quanto è importante il cibo nella vostra relazione? Portiamo facili.
1: Esatto, e se c'è anche qualcosa che magari vi infastidisce vedere l'altro mangiare.
0: Ok, ci sta, io l'ho capita.
1: E già
0: è un punto di partenza
1: bene.
0: Positivo. Yo! È stato anche nostro ospite tempo fa, Pedro Capó.

0: One Gang Show.
1: Che comunque occhio, perché qui c'è della cospirazione, questo Froes, che è l'anagramma di Force, quindi il nome Mari Force. Io approfondirei. Cioè, c'è qualcosa. C'è una che si chiama Force.

0: con Alex Britti.
1: Ma tutto alla grande.
0: Scherziamo. E siamo messi così live on Radio DJ.
2: Say what?
3: Cioè, non sentivo più niente, mi ero incastrata con la cuffia.
0: Tutta incastrata. Kendrick Lamarta su Food Compatibility Score. Ci sono tanti pareri. In realtà io amo gli ascoltatori di Radio DJ.
4: Di base.
0: Ma sai che più di me stesso, te lo giuro, cioè, ma perché c'è,
4: cioè, forte, comunque.
0: Ma sì, è perché noi esistiamo grazie a 8 miliardi di persone che ora sono con noi a parlare come fossimo attorno ad un tavolo di cena. Noi siamo comunque la cena cantata di Radio DJ,
4: certo.
0: In un bar, non lo so,
4: fuori
0: immaginiamoci.
4: Tovaglioli.
0: Quindi abbiamo lanciato 2-3 argomenti tutti legati alla food compatibility e sentiamo un po' di pareri degli ascoltari.
5: Ciao.
0: Pizza
5: rigorosamente a spicchi. Tagliata con la rotella.
0: Ma perché? Ma voi ci avete la rotella in casa in tutto ciò?
4: Io sì, ce l'avevo.
0: Ah, non vai di coltello?
4: No, bella la rotella.
0: Sì.
4: Se metti il dito lì è finita, però è comoda.
0: Qualcuno dovrebbe fare la canzone "È bella la rotella, è bella la rotella". Chiederò a Rovazzi di farla. Vabbè. È un po' la sua roba.
6: Ciao, anch'io la punta con la forchetta, perché se no, quando è tagliata a spicchi, la tiri su, la punta
0: Bravo.
6: In giù,
0: sì.
6: E ti cade tutto. Quindi punta con la forchetta e il resto
0: con le mani. Noi scopriamo l'acqua calda tutte le sere. Sai che non l'avevo mai fatto? Io invece vado sempre con...
4: Ricordo che comunque sono laureata per un motivo.
0: Per quello.
7: Oi, con questo caldo, ma dov'onda?
0: Oh,
7: sono sempre io. È un caldo bestia. Mentalmente che...
0: Ma cosa vuol dire? Sono sempre io. Comunque ti vogliamo bene.
8: Curiosamente 6 spicchi.
0: 6 spicchi, attenzione, questo è un altro tema. Pizza a 4, pizza a 6, come la tagli?
9: Ciao Wad.
0: Ciao.
9: Io team Marta, anch'io taglio a spicchi.
4: Mio fratello.
9: E poi bro, un pezzettino, la punta con la forchetta.
0: Farò così, ma soprattutto ho detto... Sto aspettando la finale dei mondiali domenica per mangiare la pizza.
10: Donami Wad, per evitare di mangiarti una pizza nel momento sbagliato, la finale dei mondiali è sabato alle 23.
0: Ma come? L'hanno
4: da
0: spostata.
4: Solo.
0: Ma è domani, quindi. Vabbè, ero già pronto mentalmente su domenica sera. Quindi è domani la finale
4: domani,
0: dei mondiali.
4: Pizza domani.
0: Noi siamo del Kiss and Football, perché
4: figurati,
0: il calcio lo frequentiamo così.
4: Visto.
11: Mia moglie non sopporta.
0: Cosa?
11: Io mangio a fine pasto la frutta.
0: No, vabbè, vedi, sulla compatibilità sul cibo. La moglie impazzisce perché molti sostengono che la frutta vada mangiata in altri momenti della giornata e non a fine pasto. Però, insomma, così addirittura da non sopportarti.
12: A me non piace quando mio marito mangia il pollo con le mani.
4: Anch'io.
12: Ma dice che lo dice il galateo e quindi lo fa. Comunque a me non piace e infatti il pollo arrosto difficilmente lo mangio perché
0: tutto
12: lo lascio quasi tutto mangiandolo con la forchetta.
0: No, con la forchetta no.
4: Però vorremmo, mia sorella,
0: vorremmo raggiungere un livello di difficoltà, aggiungere un livello di difficoltà superiore,
4: sì.
0: E cioè proviamo a creare una food compatibility, cioè una compatibilità di cibo tra gli ascoltatori, un po' come se fosse un'app di appuntamento, ok? Partendo da quello che è il vostro cibo preferito in assoluto, ok? Dovesse esserci un'altra persona, non lo so, no, che ama lo stesso cibo, magari scatta il match.
4: Magari trovo il fidanzato io stasera con questo gioco.
0: Ah, ti lanci così?
4: Eh beh, insomma, no.
0: Qual è, what's your favorite food?
4: Le patatine fritte.
0: Patatine fritte.
4: Certo.
0: Vediamo se a qualcuno piacciono le patatine fritte o comunque il tuo cibo preferito. Creiamo il primo food Tinder match della storia.
13: 347-342-5220.
0: Le patatine fritte. Quelle là.
4: Sì,
0: quelle del
4: per
0: famoso
4: prime,
0: fast
4: per prime,
0: food.
4: Però in generale.
0: Buonissime.
14: DJ Wad, giusto?
0: This is Drop Dead.

0: Pop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Ci vado.
0: Ciao.
1: Cosa stai facendo?
0: Mi sto organizzando per la pizza, la vorrei mangiare come questo ascoltatore qua.
2: Vai.
3: Io mangio rigorosamente con forchetta e coltello prima tutto il cornicione.
0: Preciso.
3: E poi mi gusto tutta la parte dentro fino alla fine, sempre in senso rotatorio.
0: C'è dell'architettura in questo modo di mangiare la pizza. Occhio perché qualcuno ci prendeva in giro, cioè c'è qualche kissene football più kissene di noi. Sì.
4: Occhio ragazzi che è una trappola. Domani alle 23 c'è finale terzo e quarto posto. La finale domenica alle 21.
0: Quindi eravamo organizzati giusti. Ok.
5: Quad, okay. Non credere assolutamente all'ascoltatore di prima. La finale dei mondiali è domenica alle 21.
0: Domenica.
5: Invece domani alle 23 c'è la finale terzo e quarto posto.
0: Quindi domenica 21 pizza partita ci sta.
6: Oh.
0: Occhio perché ho una notizia
6: shock.
0: Poco bella per te.
6: Ah.
0: Ci sono tanti partecipanti al Food Tinder Match,
6: sì,
0: che ci stanno comunicando qual è il loro cibo preferito per creare una compatibilità come da articolo di qui sopra.
6: Nessuno le patatine.
0: Nessuno le patatine, Kendrick. Oh,
6: perle i porci.
0: Ti senti poco voluta?
6: No, beh, mi sento fortunata perché vuol dire che la mia è una scelta elitaria.
0: Partiamo col Food Tinder Match, cioè
6: vai,
0: creiamo un match tra di voi solo se vi piace questo cibo.
7: Pasta al pomodoro col pomodoro fresco e spaghetto e gelato, non posso scegliere, sono entrambi. Se veramente trovo una persona così la sposo a prescindere.
0: Occhio, Martina, ok?
6: Sì.
0: Se avete gli stessi gusti di Martina, 347-342-5220 per parità, per evitare il gender gap. Sentiamo anche un partecipante maschile.
6: Vai.
0: Uomini e donne cibo, si chiama questo.
8: Buonasera Radio DJ, Lorenzo.
0: Ciao.
8: Da Roma. Io c'ho un piatto preferito che penso in pochissimi ce l'hanno.
0: Vai.
8: L'insalata russa. Non so perché ne vado matto. Proprio matto. Riuscirei a mangiarla per una settimana intera senza che mi stanco.
6: Partito il sax sull'insalata russa.
0: Comunque è rara, cioè che l'insalata russa sia il tuo piatto preferito. Ma se lo sia, scrivici. Radio
9: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
10: Say What.
0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e il 19 luglio a Rimini.
11: Radio DJ One Nation One
12: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Beach Like DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.

0: è salito sul palco nella prima data milanese Bad Bunny pochi minuti fa. Ovviamente già virale la sua reazione di fronte al pubblico italiano, ha detto, però non so se in questo caso era sincero, penso di sì, ha detto: siete quanto di più bello io abbia mai visto, che non è il classico siete il miglior pubblico di sempre, però insomma tanto love da parte di Bad Bunny che è adesso live a Milano.
1: Ciao Ward!
0: Yo! 20 e 40 minuti, il nostro food Tinder match, o se preferite uomini e donne cibo, sta ottenendo risultati molto molto positivi. Da un lato c'era Martina, che ama la pasta al pomodoro, spaghetto e gelato, diversi contendenti, tra cui Enrico per esempio. Però poi allo stesso tempo c'è Lorenzo, che invece ama l'insalata russa. Ci sembrava un territorio molto più difficile da esplorare e credo che abbiamo trovato il match per Lorenzo. Lorenzo, sei lì?
2: Sì, salve, buonasera.
0: Ma com'è che il tuo piatto preferito è l'insalata russa? Che è buono chiaramente come piatto, però proprio il tuo preferito?
2: Non so spiegare il perché, se devo scegliere proprio un piatto che mi posso mangiare per più giorni di fila è proprio quello, non mi stancherei mai.
0: Cioè tu poi da Roma, dove c'avete la carbonara, c'avete la matriciana, l'insalata russa?
2: Lo so, infatti è un po' particolare, ma che ci posso fare, forse mia mamma la fa troppo buona, non lo so.
0: Forse quello, però forse anche Cinzia la fa buona, perché quantomeno Cinzia ama l'insalata russa e ci tiene a specificare che non si chiama così, vero Cinzia?
3: Sì, assolutamente sì, si chiama, ora la pronuncia esatta io non so se riesco, però si chiama insalata Olivier, o insalata Olivier, insomma, così se la vogliamo italianizzare.
0: Ok,
4: che chic, però.
0: Insomma, molto chic. Quindi l'insalata russa non è russa,
3: innanzitutto. Perché i russi avevano avuto per un periodo storico il mito dei francesi, no? E quindi chiaramente credo che sia questo il discorso.
0: E
3: insomma,
0: di qui la domanda, l'insalata russa è russa?
3: Sì, è russa, è assolutamente. Guarda, non vorrei adesso fare una gaffe a livello nazionale, però a me è stato spiegato da un'amica che la fa in un modo, tra l'altro, non potete capire che cos'è.
0: Parla con Lorenzo, che è il tuo match, non puoi capire.
3: Ma è una mia amica ucraina e chiaramente lì è un po'. Va tantissimo, loro la fanno tanto, lei me la faceva sempre a Natale e devo dire che come la fanno loro.
0: Lore, stai sentendo?
2: Sì. Io confermo questa cosa, anche perché
3: ti do una dritta, io la faccio anche con il pollo e ci metto le mele, la fanno in Sud America così.
0: Addirittura.
3: È una cosa spaziale.
0: Insalata russa col pollo.
2: Con il pollo la faccio anch'io, perché comunque penso che è più una questione, siccome ho i genitori origini della Romania, loro la fanno appunto gli ucraini, quella parte lì, ok? E la fanno col pollo.
0: Io mi sto emozionando allora, perché dopo il trono normale, il trono over, proporremo a Maria De Filippi il trono food.
3: Ma lui sarà un giovanotto, io no, quindi.
0: Vabbè, che c'entra? Si tratta di una compatibilità culinaria, cioè vi fate un'insalata russa insieme, se vi va. Poi,
3: ci mancherebbe.
0: Poi Roma, no. Lorenzo ha 24 anni, è di Roma e fa il camionista. Un giorno giri verso Pescara, Lore, e vai ad assaggiare sta insalata russa, che dici?
2: Se mi capita sì, volentieri.
0: Quindi
3: io ti ospito volentieri, assolutamente, che qui a Pescara si mangia bene, oltre all'insalata russa si mangia anche altro. Insomma.
0: Quindi abbiamo fatto la scelta come uomini e donne.
3: Solo che potrei essere la mamma. Io
0: sì, ma dovete solo mangiarci.
4: Ma poi è il 2026,
3: ma certo, per carità.
0: Ah, tu dici 2026 la MILF funziona.
4: Ma non ho detto MILF, ho detto è il 2026, superiamo queste barriere dell'età.
0: Assolutamente sì. Vi mando un bacio, ragazzi. Direi che ha funzionato.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Un abbraccio a voi. Buona serata.
3: Ciao.

0: Bella Wagyu, sono Geliet, state ascoltando Say What su Radio DJ. Bella a tutti.
1: Magari pure qualcosa di meno perfetto della perfezione. Forse sfonda più quell'imperfezione che certo. Il prodotto perfetto. Che. Cioè alla fine, guarda, quella roba delle collane, cose, quelle robe sfarzose tanto. Io non la sposo appieno, perché comunque io rappresento delle cose viscerali per Napoli.

0: delle Spice Girls. Era il 1996.
1: Guad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Ma abbiamo parlato parecchio di cibo oggi. Abbiamo anche creato il Uomini e Donne Food con un grandissimo risultato, un match riuscito.
2: Sì, 100%.
0: Grandi successi, come nell'altra radio. E quando parli di cibo, ovviamente pensi anche o che te lo cucini o che ormai lo ordini con le app di delivery. Ah, certo. Che comunque, quando stai ordinando un cibo, si crea un pranzo, una cena, si crea una sorta di eccitazione che stimola anche proprio la dopamina, cioè ordinare, che tu sei lì, che allora scegli, puoi scegliere tante opzioni.
2: Ma poi che aspetti che arriva?
0: Aggiungi posate, poi vai al carrello, paghi e poi guardi il tragitto del rider. Cioè crea una dopamina al punto che in Corea del Sud, dove sono avantissimo,
2: certo,
0: anche proprio a livello credo di fuso orario, no? Lì sono...
2: 8,
0: 9, 7, 8. Lì c'è già stata la finale dei mondiali Spagna-Argentina. Hanno sviluppato una serie di app che aiutano a scaricare la dopamina. Per esempio anche quelle legate al delivery del cibo. Come funziona? Tu ordini il cibo su questa app, quindi scegli, la dopamina impazzisce, tutti felici, tutta frizzantina. Fai un pagamento che però è un finto pagamento, segui un rider che però è un finto rider che sostanzialmente non ti porta un cazzo di niente.
3: Allora, ma tutto a posto?
2: Questa cosa qua mi lascia un po' perplessa perché...
0: veda lei.
2: Allora, le dopamine app dove tu compri per finta, che ne so, dei vestiti, dei prodotti di make-up, dei libri, già lo capisco perché pagare, compri una cosa che poi magari non ti serviva, la gioia. Se compri sul sito queste dopamine app il cibo, è perché volevi mangiare.
0: No, invece lì semplicemente è un'app che simula il consumo senza che venga consumato,
2: certo.
0: Cioè che vivi un po' l'emozione di ordinare dal ristorante, poi però non ti arriva niente a casa. Siamo messi così. Closer, The Chainsmokers.

0: Closer, The Chainsmokers. Ovviamente esiste anche l'app che simula il momento sigaretta senza fumare, si chiama Fag Break, la pausa sigaretta senza che fumi. O anche, insomma, queste dopamine app ce ne sono tantissime.
1: Certo.
0: Infatti ci fermiamo un secondo e poi come si dice, le analizziamo tutte una per una. Magari ce ne inventiamo anche di nuove. Anzi, se avete dei suggerimenti per l'invenzione di applicazioni in cui non succede niente, semplicemente appagano un tuo desiderio,
1: togliono
0: lo sfizio, ce lo dite, noi la facciamo, diventiamo ricchi e ce ne andiamo ai Caraibi.
1: Perfetto. Say what? Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo! One Gang Show Radio DJ. One Nation One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snack.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
21: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
20: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey, what's up? Sono le 21.

0: Lady Gaga. Douchi. Vai col finale. L'app che ti trasforma il pavimento in un runway, in una passerella, o anche l'app che ti dà la sensazione di sfilare. Anche questo accontenterebbe la dopamina, che poi la dopamina altro non è che il desiderio, cioè quella sensazione di eccitazione da desiderio.
1: Quel contentino breve breve.
0: Sì, il contentino. Visto che in Corea del Sud esiste quest'app, poi ne esistono diverse, però quella sul cibo è una delivery app. Tu ordini da mangiare, fai tutto il percorso, guardi il rider che arriva, ma poi non arriva.
1: Cioè, non delivera
0: praticamente. E abbiamo diverse segnalazioni anche da parte degli ascoltatori. Beh, la buttiamo lì, magari c'è qualche startup all'ascolto, qualche startup
1: che
0: può
1: rubare l'idea per non darci soldi, un grande classico.
0: Ne condividiamo. Tipo qualcuno che inventi l'app che ti segnala che è arrivato lo stipendio. Cioè ti dà per un attimo, ops, wow. Poi in realtà non è arrivato niente.
1: Ma i nervi?
0: Dopo la dopamina, capito. C'è sempre, cioè anche quando ordini il cibo che poi non ti arriva, un po' scatta il
1: per
0: fastidio.
1: Questo dicevo che magari non funziona, perché tu se non hai la cena ordini per mangiare, non è che ordini per finta.
0: Poi suggeriscono anche l'app in cui vedi una barra di caricamento che arriva al 99%. Ma non arriva mai al 100%.
1: Sono solo per farti arrabbiare queste app.
0: Ti arrabbi dopo, però quando sei lì dici ok, sta arrivando, dopamina sale, ok. Pure l'app che quando vuoi ti dice che è venerdì, anche se non lo è, e quindi vivi quell'eccitazione. Suggeriscono l'app che apri e ti fa l'applauso. Ragazzi, questa andrebbe fatta. Qualcuno la faccia. L'applauso. Per idee tipo da questa in su siamo tutto re.
2: 347-342-5220.
3: Say what? Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della
2: radio DJ. Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a €549.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio DJ.
15: Say what?
16: What up? Say what? Oh, Radio DJ.

0: Friend. Si chiama Songbird, lo suoniamo da un bel po', e proprio ieri, parlando di David Bowie a un certo punto della puntata, un'ascoltatrice ha detto: secondo me Songbird è un po' un David Bowie contemporaneo. Poi so che quando tocchi questi giganti è sempre un po' delicato come percorso, però l'ha detto un'ascoltatrice e io mi fido 100% degli ascoltatori.
1: Sei qua!
0: 21 e 10 minuti, siamo sprofondati nel magico mondo delle dopamine app, cioè le app che ti creano quella sensazione di dopamina che poi in realtà non viene mai appagata, un po' come le delivery app. Tu ordini il cibo, segui il rider, ma poi in realtà non ti arriva niente.
2: Cioè, il danno non lo fai completo.
0: No, esatto, solo per provare quella micro emozione.
3: Ciao Ad, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabri.
3: Una bella app che ti manda il messaggio da parte di una persona che tu scegli in un momento, come dire, non prestabilito. Cioè, da un momento all'altro ti trovi il messaggio, che ne so, del tuo ex. Sai che vibrazioni.
0: È bello. Cioè, ti arriva un messaggio, poi
2: ci ho ripensato.
0: Perché comunque anche gli studiosi hanno raccontato che questa è un po' l'evoluzione di una cultura digitale in cui tutti quanti noi navighiamo, che vive di stimoli sempre nuovi, al punto che addirittura stanno nascendo app che ti danno solo quella sensazione breve di appagamento. E su questo Kendrick Lamar ha preparato una top 5.
2: È vero. Vado.
0: Prego.
2: Al quinto posto abbiamo la dopamine app delle recensioni negative. Hai avuto una brutta esperienza e non hai modo di inviare un complaint? Perfetto, ecco a te un'app dove puoi lamentarti liberamente con un servizio clienti che ti darà sempre ragione.
0: Bello lamentarsi.
2: Sogno. Dopamine app della riunione di condominio, quarto posto. C'è l'inquilino del quinto piano che mette Mozart a palla alle 7 di domenica mattina? Ecco a te un'app che simula una riunione di condominio dove sei libero di segnalare quel maledetto che disturba il tuo sonno del weekend. Senza che lui però lo sappia mai.
0: Ma segnalare o schiaffeggiare? Perché comunque su un'app puoi anche dare lo schiaffettino.
2: La segnalazione che più ti aggrada.
0: Ah, ok, decidi tu. Okay,
2: Terzo posto, dopamine app del parcheggio fetente. Sei stanco di girare per la città e non riuscire a parcheggiare perché c'è uno che quando insegnavano i parcheggi a essere ammalato e ha saltato la lezione? Ecco a te un'app dove puoi fotografare le macchine posteggiate a cacchio di cane e automaticamente apparirà un post-it sul cruscotto del malcapitato con su scritto: ma dove diavolo hai imparato a guidare? Più insulto a piacere.
0: Surreale, questo qua ci sta. Poi?
2: Secondo posto, dopamine app del parrucchiere immaginario. È arrivato anche per te quel momento dell'anno dove ti piacerebbe vederti con un taglio di capelli diverso, ma non sei sicuro che poi non ti stuferai dopo 3 giorni. Ecco a te quindi un'app che ti modifica automaticamente tutte le foto con il taglio di capelli desiderato.
0: Ma questa credo che esista, eh?
2: Chi ti segue su Instagram ti vedrà così con il nuovo look finché non ti stuferai e potrai disinstallare l'app per tornare quello o quella di sempre.
0: Ok, tipo un face up.
2: Al primo posto, l'app dell'occasione perfetta. Hai comprato delle scarpe o dei vestiti ma non sai quando indossarli? Ecco a te un'app che ti fornirà una serie di occasioni e eventi totalmente inventati a cui crederai di poter partecipare e ti convinceranno di aver fatto degli acquisti sensati. Spoiler, comunque rimarrà tutto nell'armadio con il cartellino.
0: Ci sta. Io poi vorrei fare un'app che ad un certo punto tu la apri e ti dice diridarara diridarara. Ah yeah. Era il 1994.

0: baby, come on. White girl wasted. Prima c'era un classico della dance degli anni 90, cioè Diri Darada, Saturday Night, canzone che piace a molti.
1: C'era anche un balletto che vi ho risparmiato, tra l'altro.
0: Balletto risparmiato, anche quello causa dopamina, no? Ci sono delle canzoni del passato che sono belle, ok, punto, creano dei ricordi perché sono belle. Ma per alcuni ci sono delle canzoni del passato che sono brutte, ma che poi nel tempo creano dei ricordi comunque belli. Te lo spiego con quest'audio.
2: Ma raga, avevo 18 anni, guidavo una 1.55, 5 porte, tettuccia apribile scassatissima. Sentivo questo pezzo io per radio. Mi faceva cagare, però adesso mi ha fatto tornare a quei giorni.
0: Capito? Cioè, la musica fa anche questo, cioè anche la musica brutta poi ha un ruolo nei ricordi.
1: È una piccola
0: futuro.
1: Dopamina, eh.
0: Tra l'altro c'era una pineta attorno a questo ascoltatore che non so se è vera o è un'app che gliela crea, perché analizzando quella che viene definita l'attention economy, cioè l'economia dell'attenzione, abbiamo scoperto tante app che davvero esistono. Alcune le abbiamo inventate noi o gli ascoltatori, ma alcune esistono davvero. E la ricompensa in quel caso è tutto quello che succede un attimo prima di ottenere la ricompensa.
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: Siccome viviamo in questa economia dell'attenzione, queste app ti danno quella soddisfazione di raggiungere quasi un risultato. Poi non lo raggiungi, però l'emozione di raggiungerlo. Ecco, per questo, cioè, non è che le ho inventate io, raga, le hanno inventate loro.
4: Allora, io ho pensato a due app che mi servono.
0: Vai.
4: Una è una sorta di Shazam, ma per gli attori, perché io non posso passare tutto il tempo del film.
0: Perfetto.
4: O di una serie a guardare. Ma questo chi è? Ma dove l'ho già visto? Ma cosa hai fatto? Ma quanto è alto? Ma quanti anni ha? E bla bla bla. E un'altra app è quella dove tu puoi registrare le risposte perfette alle discussioni che ti vengono rigorosamente, tipo la settimana dopo, sotto la doccia.
1: Bellissima.
4: Così ormai non servono più a niente, ma almeno hai un'app qui dirle.
0: La voglio subito.

0: molto romantica questa canzone. Jungle.
1: One Gang Show.
0: Si chiama The Wave. Chiedo alla nostra intelligenza artificiale: di cosa parla? Puoi dire agli ascoltatori della radio di DJ di cosa parla questa canzone?
2: Non dire che è finita quando tutto va in pezzi, sai che diventa più facile se solo teniamo duro. Non piangere, abbiamo tutto, non preoccuparti, possiamo trovare la strada nel buio, abbiamo tutto, non preoccuparti, possiamo ricominciare da capo.
0: Don't worry. Saranno in Italia. Il 15 novembre, Unipol Forum di Assago Django.

0: fichissimi. L'app che va ai concerti che non ci sono è anche un'app che sarebbe perfettamente allineata con le Dopamine App.
1: Ah, è vero.
2: Io farei un'app che dica le cattiverie al posto nostro.
0: Perfetto.
2: Così nessuno ci può dire che siamo delle cattive persone. L'ha detto l'app, non l'ho mica detto io.

0: pezzo che contiene tante What lovers do, Maroon 5.
1: Che domanda intelligente che hai fatto, What?
0: No, era un'affermazione.
2: Fa cosa sempre fanno? Ridere quando lo dice.
0: Cosa fanno gli innamorati? What lovers do, pezzo del 2017.
3: Ciao What?
0: Sono le 21:27.
3: Ciao What?
0: 2017.
3: Ciao What?
2: Sì.
0: E basta, tutto non conosco altre cose che finiscono col 7. Il numero di questo di questa ascoltatrice contiene 2-7.
2: Ah,
0: vabbè,
2: però,
0: addirittura.
2: Non sai mai,
0: Dici che uno ci arriva.
2: Una volta l'hai fatto col mio, l'hanno indovinato.
0: Ah, vedi.
4: Bellissima questa che ha detto l'ultimo ascoltatore. Mi fa venire l'idea di un'app che ascolta le litigate. E che quindi poi alla fine della litigata dice a lui che è un coglione e a lei che ha ragione.
2: Bene,
4: lei
2: perfetto.
4: Praticamente.
0: Vabbè, che tanto l'intelligenza artificiale farà anche questo, cioè litigherà al nostro posto.
2: No, aspetta, me ne è venuta una stupenda.
0: Vai.
2: Cioè tu praticamente hai questa app che ti racconta dei gossip per il puro gusto di sapere le cose, capito?
0: Che non sono vere?
2: Sì, esatto, però hai dei gossip che qualcuno ti racconta, anche se sono inventati, però li sai.
0: La spettegolapp sarebbe.
2: Esatto.
0: Ci sta, ci sta.
1: Io adorerei un'app che ti simula, diciamo così, gli effetti dei massaggi. È tipo quando tu sei un po' stanco, hai bisogno di un massaggio alla schiena, alle braccia, alle gambe, ai piedi. Quello te lo fa.
0: Difficile, vabbè. Peccato che le telecamere siano spente, se no avreste visto una reazione devastante di Kendrick Lamar.
2: No, ma sono stati nominati i piedi e...
0: Ah, tu sui piedi proprio non ci vedi. Beh, vabbè, salutiamo chi sta indossando delle ciabatte.
2: No,
0: adesso.
2: Dai, veramente.
0: Ma anche tu le indossi, io no. Mai.
2: No, sono scarpe queste, sono aperte.
0: No, dico, nella
2: scarpe.
0: Vita indossi le ciabatte ogni tanto.
2: Vabbè, in casa, al mare.
0: No, ma anche qua, ma ci sta, ma tanti indossano le cosiddette scarpe aperte. Ma non è che dobbiamo litigare Bob, così perché ti fa schifo.
2: Piedi, il concetto dei piedi mi disturba, cosa ci posso fare?
0: Pensiamo tutti ai piedi.
2: No, andiamo in pubblicità. Hey you,
5: Say What Gang. Follow Say What on Instagram and TikTok.
6: That's a hit.
7: One Gang Show.
5: Say What.
6: Listen up.
5: On Radio DJ.
7: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 19.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
14: Say what? Hey.

0: den. Diggy den, diggy den, den, den, den. Peggy Goo. Hey, you're a star.
1: Ciao, what?
0: Oh, mi sa che ha beccato un'altra.
2: Eh?
0: Peggy Goo, mi sa che ha beccato un'altra hit.
2: Ah!
0: Certo, non raggiunge il livello di popolarità di Starry Night di qualche anno fa, però molto bene. Kendrick Lamar sostiene essere ufficiale il gossip.
2: No, e le ultime voci così dicevano.
0: Ma l'internet o la gente vera?
2: No, la gente vera su internet.
0: Su internet. Quindi Peggy Goo fidanzata con Matteo Berrettini.
2: Così dicono.
0: Che comunque è una bellissima coppia.
2: Certo.
0: Cioè lui
2: tutti
0: tenista,
2: e due bellissimi.
0: Ma sì, belli, ma poi star, fighi.
2: Stilosi. Certo.
0: Chissà con chi si fidanzerà, o magari lo è già e non lo sappiamo, Flavio Cobolli.
3: Ehi, hey, baby.
2: Secondo me è fidanzato.
0: È figo Flavio Cobolli.
2: Sì.
0: Bella Fla, puoi fare una googolata. Flavio Cobolli sta insieme a... Cosa dice? Gulu gulu.
3: Gulu gulu.
2: Flavio Cobolli fida... la prima cosa che esce. Matilde Galli, due sono legati sentimentalmente dal 2020. Ah, sono conosciuti quando avevano 18 anni, rapporto molto solido e riservato.
0: Quindi un cognome che fa rima, Cobolli con Galli, perfetto.
2: Cobolli.
0: Forse si sono scelti per quello.
2: Può essere.
0: Noi abbiamo scelto assieme agli ascoltatori in queste sere, ma oggi c'è la finalissima, degli intro di alcune canzoni. Ovviamente erano una trentina, 40 massimo, ce ne sono molte di più. Intro di canzoni che sono epiche, per eleggere il miglior intro di sempre nel nostro Mondial Intro. Mondiale Intro. E che è la finale oggi. Poi nel mondiale, quello calcistico, domenica c'è la finale.
2: Con la pizza.
0: Con la pizza e tutte cose. Argentina, certo, contro Spagna. Tra l'altro c'è molto accento spagnolo in questo weekend. Bad Bunny a Milano, che tra l'altro è appena salito sul... quando è salito sul palco un'oretta fa, ha detto: sono contentissimo di sentire così tante persone parlare spagnolo qui in Italia.
2: Vuoi che ti dica una parola in spagnolo?
0: Vai.
2: Sacapuntas.
0: Esatto, che è quella
2: l'unica che
0: so, conosci. La finale del nostro Mondial Intro vede in gara due classiconi. Si vota l'intro, non la canzone. L'unità di misura è il Mamma Mia, quanti Mamma Mia per Children.
2: Stasera un duello all'ultimo sangue.
0: È difficilissimo.
2: Sì.
0: Come ogni finale.
2: Certo.
0: Quanti Mamma Mia per Robert Miles. Che è una canzone che poi è un grande intro, perché poi di base è questa la canzone. Sentiamo se c'è un Mamma Mia già subito.
4: Tantissimi Mamma Mia per Children, ovviamente.
0: Vedi, già arrivano. Occhio, perché Children sfida Losing My Religion.
2: Mamma dai.
0: Come si fa? Ma è impossibile.
2: Colosso versus Colosso.
0: Sì. Oltre che impossibile, la domanda è: ma perché fare un... vabbè, mondiale,
2: noi piace farci del male.
0: È uno sport,
2: questa cosa qua, sì.
0: Sport difficile. Due intro, non è una gara tra canzoni. Gli intro, qual è il migliore?

0: Are You With Me? Per esempio, Are You With Me Tonight? Cioè, venite con me stasera alla serata al The Beach qui a Milano. Venite con me domani a Rimini alla data del Vertical. Are You With Me o no? Che poi il questi sono problemi di un DJ, ok? Stasera, certo. Serata, The Beach, Milano, ok?
1: Sai già come ti vesti.
0: Ma questo lo decido un po' last minute. Il punto è che passano a prendermi all'una e mezza, alle due.
1: Oh,
0: cosa faccio fino alle due? Cioè, dormire no, perché rischi che non ti svegli, arrivi tutto stonato.
1: Power nap?
0: E questo è un primo dubbio. Poi vado in dritto domani, prendo il treno per andare a Rimini. Che faccio? Dormo in treno e se perdo la fermata dichiaro aperto il televoto.
1: Scusa, non c'è un orario previsto di arrivo? Ti metti, sì, la sveglia un quarto d'ora prima dell'orario previsto d'arrivo.
0: In treno la sveglia, così sveglio tutte le persone.
1: Non ci sarà nessuno che parlerà al telefono, non credo.
0: Ah, dici, ok. Vabbè, è un'idea. Però vabbè, chiusa parentesi. E chiuso anche il nostro Mondial Intro, perché tra Losing My Religion dei Ram e Robert Miles Children, il più votato come intro, non come canzone, è
2: Children. Mamma mia, Children tutta la vita, Children. Sempre Danilo da Roma.
0: E quindi il miglior intro della storia, secondo gli ascoltatori di questo mese di luglio di Radio DJ, è ce l'ha Children di Robert Miles.

0: epico Children, Robert Miles. La canzone che secondo gli ascoltatori di Radio DJ ha il miglior intro nella storia.
1: Ever.
0: C'è da dire che è una canzone che è tutto un grande intro, certo. Questa qua, quindi è proprio monumentale. Cioè, se fai una gara anche di canzoni, può essere che vinca Robert Miles. Cioè, è proprio bella. E poi sento che agli ascoltatori piace tantissimo.
2: Ciao, Wad!
0: E noi, anche a noi piacete tantissimo.
1: Però...
0: infatti, non so come fare adesso, che c'è tutto sabato, tutto domenica, quindi bisogna aspettare 48 ore per risentirci, anche se poi domani sera c'è in onda un nostro best. Alle 20, quando ci rivedremo e risentiremo qui lunedì, il mondiale sarà stato vinto dalla... dalla
1: non, non me la sento non me la sento di dire, perché poi dopo si ripercuote su di noi.
0: No, ci si può esporre. Ah, perché dici se vuoi come Drake, l'effetto Drake.
1: No,
0: diciamo. Però vabbè, io spero quella là.
3: Bueno.
0: Quella che finisce con la A.
1: Ok.
0: Ciao a Field Vibe, ciao a Kendrick Lamar, buon weekend. Ciao.
1: Ah, ciao.

0: One Gang Show.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5

0: 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
11: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
12: Doppio Malto!
13: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Tu che dici...
18: ma è buonissimo.
16: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
18: È senza zuccheri aggiunti.
16: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
18: scusi, me ne dà un altro?
16: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
19: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
22: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
24: Allora, com'è andata la serata?
25: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere... preso giusto un aperitivo.
24: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
25: Nah, non ti sei persa niente.
26: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party.

0: festa degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Ehi,
4: ehi,
3: what?
4: Sono le 22.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: L'estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Proprio così si chiama Notorious, la cassetta mista delle vacanze estive 2026. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Partiamo subito allora, tra poco Lumiero con l'inno di chi sta aspettando le vacanze estive, cioè Cascasse il Duomo, ma prima un classico del venerdì che però funziona benissimo tutta la settimana. Su DJ ci sono i Cure dal 1992 con Friday I'm in Love.

cantante Lumiero, che con questo nuovo brano ha trovato una dimensione molto precisa nel panorama indie italiano. Il titolo è Cascasse il Duomo, ma tutti la conosciamo come Non voglio lavorare, canzone diventata una sorta di mantra per chi è ancora al lavoro in quest'estate 2026. Siete su Radio DJ, prima c'erano i Cure con Friday I'm in Love, tra poco The Bausa con Magnetic, ma prima dal 2000 uno dei brani più eleganti della dance di quegli anni. Stiamo parlando di Spiller da Venezia con Sophie Ellis Baxter da Londra e la loro Groove Jet.

Magnetic su Radio DJ, la hit virale dei The Bauza, trio norvegese che tra le altre cose sarà in concerto a Milano il 1° novembre. Per chi vuole iniziare a pianificare l'autunno, ecco uno spunto musicale, genere cuore oltre l'ostacolo. Prima Spiller e Sophie Alice Baxter con Groove Jet, tra poco Ray con Where Is My Husband, ma prima un tuffo nell'Italia del 1981. Riascoltiamo un pezzone che è perfetto se in questo momento siete in direzione vacanza, magari verso una riviera, ma anche se siete in città e sognate solo la spiaggia. Pronti a cantare? Perché su Radio DJ c'è Vasco Rossi con Voglio andare al mare.

0: assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
0: Station. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone eretato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Tu che dici...
16: ma è buonissimo.
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
16: è senza zuccheri aggiunti.
13: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
15: scusi, me ne dà un altro?
13: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
6: Notorious. On Radio DJ.
7: Rieccoci dopo la pausa. Torna Notorious e torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono

Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri e davanti a noi un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. Tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo con un fondamentale della musica elettronica anni 2000. Su Radio DJ ci sono i Daft Punk con One More Time.

0: my time.
1: State ascoltando Radio DJ e questi erano MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, canzone che sembra uscita direttamente da una playlist di TRL dei primi anni 2000, invece è nuovissima. Da quegli anni invece arrivavano i Daft Punk, ascoltati poco fa con One More Time, e tra poco Karol G con Siantes Te Hubiera Conocido, ma prima Olly e Julie con un pezzo tutto da cantare. Su DJ c'è Questa Domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: un'amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Quello che damo a rullare, empezó el verano. Fuego.

Antes de hubiera conocido Karol G con la sua hit di un'estate fa, precisa precisa. Karol G che tra l'altro è in rotazione su DJ anche nell'estate 2026, ma con un nuovo brano insieme a Manu Chao, che guarda caso è anche il prossimo artista in scaletta qui a Notorious. E allora destrutturiamo la collaborazione e riascoltiamo

Malcolm Todd, con questo successo globale, è uscito 2 anni fa, ma è entrato in classifica solamente negli ultimi mesi. L'avete ascoltato su Radio DJ, dove poco fa c'era Manu Chao con Me Gustas Tu, in arrivo Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima andiamo a Napoli con Joliet e la sua canzone d'amore.

0: questo blocco di Notorious con la voce di Francesco Quarna, i magheggi di Daniele Palmieri e soprattutto con la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Notorious on Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi il pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
14: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
15: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Eccolo il vostro disco preferito!
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche.

0: Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. In edicola.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone.

0: Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
5: Esattamente, si chiama Notorious, la colonna sonora delle vostre vacanze dell'estate 2026, sempre che voi ci siate già, eh. In ogni caso vanno bene anche delle ferie immaginarie, ci pensa poi la musica a farci viaggiare con la mente. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Nel prossimo filotto si balla, tra poco infatti ci sono gli Another con Talk to You, ma prima un po' di reggaeton con un certo stile insieme a Bad Bunny e Titi me preguntó.
6: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

canzone intitolata Talk to You, con cui hanno conquistato non solo le playlist delle radio ma soprattutto i festival in giro per il mondo, senza poi contare le loro residenze di Ibiza, dove sono diventati i king assoluti. State ascoltando Radio DJ, questo è Notorious, dove tra poco c'è Harry Styles con Dance No More, ma subito ripeschiamo uno dei tormentoni dell'estate del 2001. Dalla Svezia arrivano gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

Mission of the Groove.

caffè ogni mattina, ne siamo sicuri. Quest'estate è praticamente ovunque. Prima serve Sofian Zhao con Muaki, tra poco Shaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul. Ma prima, dal 2013, uno di quei brani che quando parte fa alzare il volume in automatico. DJ Snake.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: E con Chaka Khan, Snoop Dogg e Boogie's in my soul chiudiamo questa sequenza di Notorious, la colonna sonora dell'estate 2026. Adesso pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ
2: Notorious. Radio DJ. Almost.

0: assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
5: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto!
8: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
13: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
13: Una produzione One Podcast.
14: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
15: Beach Like a DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Like a DJ, l'estate passa da qui.
16: Notorious, Notorious,
17: Notorious su Radio DJ.
18: Rieccoci dopo la pausa.

Ciao a tutti e a tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production e davanti a noi un'altra mezz'oretta di canzoni da ascoltare insieme. Tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma subito dal 1998 gli amici Alex Farolfi e Mario Fargetta, a.k.a. The Temperer, con la voce di Maya e la loro

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Mango e Mengo, come li hanno ribattezzati a DJ Cam Italia, con una delle canzoni più originali dell'estate 2026, cioè Canto d'Amore. Prima The Temperer e Maya con Feel It, tra poco 24K Golden e Ian Dior con Mood, ma prima, se avete adolescenti in auto con voi, questa è tutta per loro, genere ai vostri figli piacerà. Voi fidatevi di noi, alzate forte il volume perché arrivano Travis Scott e Playboi Carti con Finn.

mantiene viva una certa freschezza, come alcuni vini. Prima Travis Scott e Playboi Carti con Finn, e so che avete alzato il volume, oppure avete detto ma cosa stanno mettendo su Radio DJ, mentre tra poco arriva Billie Eilish con Birds of a Feather, ma prima si salta con i Naughty by Nature dal 1992 e i Pop Array.

0: Su Radio DJ ogni estate c'è Notorious con tutta la musica che serve per affrontare qualsiasi situazione. Questa è Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti. Tutti per
4: Oro Cash. Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue

0: sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia.
5: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
4: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
5: The Valley is beating.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su DJ.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ 10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ 10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su DJ.it. DJ 10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 18 e il 19 luglio a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
4: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
16: Legend,

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
3: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani, in edicola

0: get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farulfi.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: When you're tuning to

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Legend con Alex Farolfi.